0: terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky. Intanto Mosca testa il missile ipersonico Zircon. E si apre oggi a Helsingborg in Svezia la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia, Tajani, di fronte al progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di futura leadership. Per il ministro degli esteri Badefull, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. E torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni è stata in mattinata a Niscemi, nel pomeriggio alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire e a gestire spese per carburante e bollette, la stessa flessibilità anche prevista per la difesa. Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La cronaca: il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice, quel giorno era con me.
1: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
2: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
1: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
2: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali. E poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza: l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
1: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi. Abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: E veniamo alla pagina economica. Secondo la Commissione Europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2 nel bel paese. Auto: Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico 2030, previsti 60 modelli da lanciare, 60 miliardi di euro di investimenti, 3/5 per il Nord America, il resto agli altri mercati. Non chiuderemo impianti in Italia e in Europa, dice l'AD Antonio Filosa. La capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, condividendo alcuni siti industriali con i partner del gruppo. Anche Cassino in futuro, aggiunge Filosa, si vedrà con il piano Maserati che presenteremo a dicembre. Ed è morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E la RAI chiude il 2025 inutile, riqualificato anche il piano immobiliare per nuove e moderne aree di produzione. Per la Di Rossi è un anno storico. E chiudiamo con lo sport: ciclismo, Giro d'Italia, Novi Ligure, vince Segaert e Lulalio sempre in rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Basket, playoff e scudetto, Milano prima semifinalista. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La vicenda della Global Summit Flotilla. Tra la tarda serata e la notte sono rientrati tra Fiumicino e Malpensa alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così. Gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti propalle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, erano tornati già mattina. Hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte. Quei palestinesi fanno anche peggio.
5: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più. Ho preso dei calci. 20-30 persone con probabili fratture. 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
6: Simone Zazzera, GR1.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni di euro per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della Protezione Civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per essere intervenuta alla convention nazionale di Coldiretti. Dal palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti della regione occupata di Kherson, lo ha reso noto in un video Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito di Teheran. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. È completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi: le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita, le salme sabato in Italia. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
7: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
8: Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
7: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
8: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo di Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX. L'azienda di Elon Musk lo userà per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio a Boca Chica in Texas, il contrarovescia si è fermato a 40 secondi dal via, dopo essere stato stoppato per ben 3 volte e rinviato di un'ora. Nuovo lancio previsto tra 24 ore circa. È morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sport ciclismo, il Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa, il portoghese Eulalio sempre maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania, ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Simone, sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Oggi in Consiglio dei Ministri attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La Premier Giorgia Meloni è stata a Niscemi, poi la Convention Nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa.
3: Parla di equilibrio tra la necessità di difendersi e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea della Coldiretti di Brescia, delinea le priorità che definisce sensate nell'attuale contesto geopolitico e richiama il tempo del realismo nelle scelte. Per la Premier serve una nuova fase per l'Europa che invita ad un cambio di passo per non essere consegnata all'irrilevanza. Ci aiuti a difendere le nostre eccellenze, scandisce, e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana del 25 gennaio. Da lì sottolinea la celerità degli interventi con i 150 milioni di euro stanziati che saranno messi a terra con i due provvedimenti da varare tra poche ore nel Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza del territorio e per risarcire chi ha perso la casa. Sul tavolo anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Carla Macrellino, GR1.
2: E secondo la Commissione europea nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia è attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, a 3,2 per il bel paese. E la vicenda della flottiglia, sono rientrati ieri sera alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La procura di Roma indaga per sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. E i dati economici insieme al caso flottiglia restano al centro del confronto tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica. Lucio Malan.
5: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
4: La Lega ribadisce che anche senza l'ok dell'Europa sul patto di stabilità l'Italia deve fare da sola. Stessa linea da Forza Italia che sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Poi l'affondo, Bruxelles conferma il super bonus voluto dal centro-sinistra, ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici del paese. Rimanda al mittente, le accusa il Movimento 5 Stelle, un capro espiatorio non più credibile. Poi l'affondo, l'Italia è fanalino di coda dell'Europa, il governo deve andare a casa. Per il PD i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux e Lichlein.
6: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
4: Diminuiscono i salari reali, cresce il debito pubblico, con Meloni, dice Renzi, Italia Viva. Siamo in zona retrocessione. Sul caso flottiglia la maggioranza condanna il trattamento in civile agli attivisti da parte di Israele, ma le opposizioni incalzano, il governo interrompa tutti i rapporti con Tel Aviv. Alessandro Allegra, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Accordo vicino per il capo della Casa Bianca, che aumenta però la pressione su Cuba e i Caraibi, schierata la porta aerea in Nimitz. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky. Mosca intanto testa il missile ipersonico Zircon. E si apre oggi a Helsingborg, in Svezia, la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia Tajani, di fronte al progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di una futura leadership per il ministro degli esteri. Vadeful, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. E i 5 submorti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi, le vittime ingannate dalla sabbia finite in un cunicolo senza uscita. Le salme arriveranno sabato in Italia. E parliamo del comparto auto. Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico per il 2030, previsti 60 modelli da lanciare, 60 miliardi di euro di investimenti. tre quinti per il Nord America e il resto agli altri mercati. Non chiuderemo gli impianti in Italia e in Europa, dice l'AD Antonio Filosa, la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, condividendo alcuni siti industriali con i partner del gruppo. Anche Cassino ha un futuro, aggiunge Filosa, si vedrà con il piano Maserati che presenteremo a dicembre. Ed è morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiar bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E chiudiamo con lo sport e ciclismo. Giro d'Italia, Novi Ligure, vince Saegaert e Eulalio sempre in rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Basket, playoff, scudetto Milano, prima semifinalista. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: faces of people going by.
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, la Global Summit Flotilla. Rientrati tra la tarda sera e la notte, parte dei 28 attivisti italiani bloccati da Israele mentre si dirigevano con la flotta verso la striscia di Gaza. In mattinata l'arrivo del deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e le accuse all'esercito israeliano di aver usato i metodi violenti. La Procura di Roma avvia l'indagine per sequestro di persona. E il caso Flotilla suscita l'indignazione della comunità internazionale, scuote il governo Netanyahu.
3: Solo un arresto, una donna, perché anche cittadina israeliana. Gli altri attivisti della flottiglia sono stati tutti espulsi dal paese, come ha detto il ministro degli esteri israeliano Saar. Ma i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Gideon Saar, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma lo ha attaccato dichiarando: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, non ha messo alla porta Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente è di fatto già in corso, il dissenso nell'esecutivo è emerso con forza nelle parole di condanna del ministro Saar. Ben-Gvir è nel mirino della comunità internazionale, molti paesi, tra questi l'Italia, hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro Tajani ha poi chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e intanto annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti nella regione occupata di Kherson, lo ha reso noto con un video Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico, un centinaio tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Oggi il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della protezione civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per un intervento alla convention nazionale dei Coldiretti. Da palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive, è completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi. Mentre si delinea un'ipotesi, le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Domani le salme in Italia. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
4: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
5: Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
4: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che, con poco ossigeno,

0: E questo era volevo capire di Marrakesh, certo, insieme a Madame, o meglio Madame insieme a Marrakesh.
1: Hai capito qualcosa?
0: No, niente, assolutamente nulla. Cioè, ma va bene così, sì, va bene così, certo, tanto non c'è niente da capire, come diceva il grande principe.
1: È vero, che citazione colta.
0: Hai visto?
1: Anzi, corta.
0: Corta, molto corta. L'ho fatta presto. Io so invece però c'è un disco sveglio di un ascoltatore.
1: Perché noi, non dimenticatelo, siamo un programma all'antica di dediche e dischi a richiesta.
0: È vero. E allora sentiamo il brano scelto da un ascoltatore.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno ragazzi, che ne dite di mandare un disco di Battiato? Qualsiasi disco, sono tutti belli, uno più bello dell'altro.

0: Grazie alla nostra ascoltatrice, sì, che ha chiesto la canzone così di Battiato a Brullo. Lei ha scelto Bandiera Bianca, certo, perché ha deciso di arrendersi, perché la discografia di Battiato.
1: Ma vedo
0: per...
1: che hai qualcosa sotto mano.
0: Io non ho sotto mano nulla, ma adesso noi lo facciamo. È il pezzone della settimana. Quindi, da votare.
1: Ti ascoltiamo, eccolo qua.
0: Perché era lunedì. Oddio.
1: Compleanno. 18 maggio. Auguri a Paolo Vallesi.
0: La forza della vita. 19 maggio, martedì.
1: Compleanno di
0: Pete Townshend.
1: Sì, più o meno lui.
0: Quello lui, quello là. Che è nato nel 45.
1: E anche l'onomastico di Baba O'Reilly.
0: E anche di Baba O'Reilly, che facciamo.
1: Detto Baba.
0: Detto Baba.
1: Okay. Ihu, allora, volevo sì. dare Ihu.
0: E poi, 20 maggio, compleanno di Joe Cocker. Abbiamo scelto questa canzone.
1: Insomma.
0: You Can Leave It Alone, Joe Cocker. E poi il 21 maggio.
1: Era
0: ieri,
1: di Gali.
0: Ieri, sì.
1: E il Gali canta, si sa.
0: Lui è del 93. Questo è il suo brano Cara Italia.
1: Potete votare, quindi riassumiamo. Paolo Vallesi, gli Who, poi Joe Cocker.
0: Sì, Cocker.
1: E
0: sì,
1: poi anche Gali.
0: Gali.
1: Scritto Gali.
0: Votate, votate, votate. 335-699-2949. Che bello. Certo. Adesso invece è il momento dell'almanacco. L'almanacco.
1: L'almaneccolo!
0: Chi festeggiamo oggi?
1: Oggi sono tanti. Intanto bisogna ricordare Rita da Cascia.
0: Vabbè, Santa Rita da Cascia.
1: Poi Atto si festeggia oggi.
0: Atto.
1: Perché poi è anche dei fratelli, eh?
0: Sì.
1: Atto primo, Atto secondo.
0: Ma la smetta.
1: Poi c'è Ausonio.
0: Salutiamo tutti gli Ausoni, anche
1: provincia
0: molti,
1: di Latina.
0: Anche molti Ausoni, certo.
1: Provincia di Latina. Poi Basilisco.
0: Basilisco fa un po' pressione.
1: Però questo periodo, cioè, basta un po' di pomodoro di Basilisco.
0: Sì, Basilisco.
1: Poi ci sono anche Santi Casto e Fulgenzio.
0: Casto e Santo l'hanno fatto Santo perché
1: Casto, sì. Poi c'è Lupicino.
0: Bello Lupicino.
1: Poi Lupo anche, però
0: San
1: insieme.
0: Lupo
1: Lupo
0: oggi.
1: E Lupicino.
0: Ah, tutti e due.
1: Quiteria.
0: Ma che è?
1: Si sa, si festeggia Quiteria.
0: Ma chi si chiama Quiteria?
1: Non
0: nessuna.
1: Lo so. Poi c'è Umiltà.
0: Santa Umiltà. Quella proprio Santa Umiltà. Poi allora andiamo con i compleanni di oggi. Oggi avrebbe compiuto gli anni il grandissimo chansonnier. Poi anche
1: Naomi
0: Campbell.
1: Campbell. Però Naomi Campbell, insomma, è un'icona, sì, di bellezza. Sì. Poi
0: Djokovic.
1: Lui gioca ancora, Djokovic.
0: Sì,
1: ancora gioca Djokovic.
0: Sì, certo. Nato a Belgrado. Sì. Richard Wagner.
1: Sì,
0: nato il 1813.
1: Sì, sì. Una frase di Wagner: là dove si arresta il potere delle parole, comincia la musica.
0: Che bella, che bella.
1: Chi era? Era Wagner.
0: Era Wagner. Sì. Cioè, abbiamo giapponesi che giocavano a calcio?
1: Certo. Questo è classe 77.
0: Questo ha un nome e cognome giapponese.
1: Sì, perché... Daisuke Nakahara.
0: La musica invece dove andiamo oggi?
1: In Islanda, ti porto proprio su.
0: Ah, Reykjavik. Io adoro Reykjavik.
1: Sì, sì. Si chiama Hafdis.
0: Hafdis Huld Bastardottir. Ma dobbiamo sentire per forza?
1: Beh, certo, dai, in islandese. No. Carla proprio in islandese. Proprio in islandese. Un po' freddino come tipo. Un sound freddino, gelido quasi.

0: Ah sì, veramente una cantante algida.
1: Un po' Bastardotti,
0: sì, un po' Bastardotti. Afdis Uld. Bastardotti conosciuta come Afdis, conosciuta insomma da chi? Da quelli che
1: sono
0: pianerottolo.
1: Cioè,
0: dalle pecore, dalle pecore.
1: Sono tanti in Islanda.
0: No, sono più pecore che esseri umani, quindi vabbè. E adesso invece una canzone che noi invece abbiamo scelto dalla nostra playlist, che è quella di Ermal Meta.
1: Certo.
0: Le piace? Si chiama Calma Metafisica.
1: Certo, bella.

0: La calma metafisica di Ermal Meta.
1: Ermal vola alto, vola alto.
0: Ermal ormai certo, è un filosofo, sì, filosofo.
1: Sì. Allora, tu hai parlato di pecore prima, no?
0: Sì.
1: E io ti accontento con una notizia oggi un po' bucolica.
0: Ma c'è bisogno?
1: Eh certo, è bucolica.
0: È bucolica, certo.
1: Pensa, ha guidato questo nostro amico circa 900 pecore tra la neve.
0: Davvero?
1: Per fortuna sono abituate, perché praticamente questo è il periodo della transumanza,
0: sì,
1: in
0: vero,
1: molte
0: certo,
1: zone,
0: certo.
1: Perché è arrivata la bella stagione. Qui siamo in nord Italia, tra Verona e Vicenza, quindi montagne e colline tra Verona,
0: sì,
1: e Vicenza. Pensa di trovare un po' di neve intorno ai 1600, invece l'ha trovata più sotto. Non erano solamente pecore, no? Perché c'erano anche una decina di vacche.
0: Ah, pure le vacche.
1: Di razza rendena, se ti interessa.
0: No, non mi interessa.
1: Poi c'era anche qualche asino.
0: Montoni ne avevamo?
1: In più c'erano nove cani.
0: Nove cani ovviamente, che
1: da guardiania.
0: Certo.
1: E un paio da conduzione anche. C'erano nove da guardiania e un paio, quindi 11 cani.
0: C'erano sì, c'era cani.
1: 600 pecore adulte più agnelli, ecco, e si è arrivato ai 900.
0: Ma c'erano tanti.
1: Lui si chiama Lorenzo Erbisti.
0: Grande,
1: ed è proprio nato e cresciuto.
0: Il mio mito già.
1: E lavora come pastore da quando era proprio molto giovane.
0: Sì.
1: Prima con pochi animali, pascolava intorno a casa con una, diciamo,
0: come tutti, come faccio anch'io. Cioè.
1: Negli anni, però, man mano che i capi aumentavano,
0: sì,
1: ha dovuto imparare a muoversi per trovare sempre nuovi pascoli. Alla fine sono arrivate. Lui dice ufficialmente ci ha impiegato 4-5 ore.
0: In realtà
1: ci ha impiegato molto di più. Il bello è che dei cronisti si è sparsa la voce di questa mandria.
0: Certo,
1: che
0: sono andati tutti.
1: Sono andati su, certo, a intervistare le
0: con
1: pecore.
0: L'elicottero, la SNN.
1: Al pecorone, c'era il pecorone proprio
0: capo pecorone,
1: che l'hanno avvicinato e gli hanno chiesto com'è andata. Sai che ha risposto lui?
0: No.
1: Beh. Mentre lui,
0: Lorenzo
1: non è finita. Lorenzo l'hanno anche intervistato. E ho detto: ma com'è che ci ha impiegato tanto?
0: E lui che ha detto?
1: Perché aveva paura di perderle. Le contava.
0: Ah, le contava ogni volta.
1: Addormentava.
0: Certo.
1: E quindi doveva ricominciare.
0: Contare le regole è fatale. Bene, tra pochissimo sono notizie quelle vere,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: prima di scoprire.
1: No, sto ancora pensando, contando le pecore.
0: Lo so, però. Vuole sapere chi ha vinto?
1: Ma certo che sì, dimmi. Allora,
0: intanto Gali non ce l'ha fatta.
1: Ecco, te lo chiedo io. Allora, Gali non ce l'ha
0: no,
1: fatta.
0: No, non ce l'ha fatta.
1: Forse ha vinto Paolo Vallesi?
0: No, purtroppo no.
1: Baba
0: O'Reilly di Pete Townshend, dei suoi uni. Quasi
1: votata,
0: sì,
1: ma quindi sono rimasto solamente lui.
0: Sì, ha vinto lui. Con You Can Leave Your Head On di Joe Cocker, noi vi salutiamo e vi auguriamo buon proseguimento di mattinata. Domani, anzi, a lunedì.
1: Noi torniamo.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura la vicenda flottiglia. Sono rientrati ieri sera alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La Procura di Roma indaga per sequestro di persona, ma non si escludono altri reati.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così. Gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti pro-palle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio, mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, c'era gente che non si reggeva in piedi, molte donne hanno preso botte, quei palestinesi fanno anche peggio.
5: È orribile, c'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
6: Simone Zazzera, GR1.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri ha attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La premier Giorgia Meloni ieri è stata a Niscemi, poi alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa. E secondo la Commissione Europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2 nel bel paese. E veniamo al Medio Oriente. L'Iran è pronta a rispondere alla nuova offerta inviata a Washington per chiudere il conflitto. Le distanze tra le parti sarebbero ridotte, a riferirlo un alto funzionario iraniano, spiegando che tra i principali punti ancora irrisolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Anche per il presidente Trump comunque l'accordo sarebbe vicino, ma il capo della Casa Bianca aumenta la pressione su Cuba, ai Caraibi schierata la porta ai Nimitz, e oggi Kevin Warsh presterà giuramento come nuovo presidente della Federal Reserve, assumendo così la guida della banca centrale americana. E veniamo alla guerra in Ucraina. Le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in una parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Zelensky riferisce di un centinaio tra morti e feriti. Intanto Mosca testa il missile ipersonico Zircon. E veniamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi.
7: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
8: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
7: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
8: Entro fine mesi le legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali. E poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza: l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
7: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Avigevano e poi siamo tornati noi. Abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
8: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
0: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Il cantante, anzi il cantatore.
16: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
17: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
18: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
19: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
20: Successo. Storie e voci dal Novecento.

con Giovanni De Palma in console, quelli che parlano bene in radio, in console, no? Vabbè, insomma, in regia, il colore dei suoni appartiene a lui e appartiene, la regia appartiene al maestro Bernardini, che ha furor di popolo. Le email sono: ma quando arriva Bernardini? Ma quando arriva Bernardini? Oggi arriva Bernardini, è venerdì, e quindi il venerdì è consacrato a Bernardini. 22 maggio, venerdì 2026, luna crescente, sole sorgerà alle 5:41, tramonta alle 20:28, e noi siamo quelli di successo @rai.it, per chi voglia continuare a perorare la causa di Bernardini e non solo. Allora, proverbio del giorno con Luca Bernardini, regia, Patrizia Cavalieri al coro dei suoni, con Roberta Genuini al coordinamento di noi tutti, Chiara Terranova e Claudio Urbani. Però Patrizia ha posizionato qui questo proverbio, che secondo me non fa mai male, un proverbio iniziale: poco serve il cappello se poi manca il cervello. Allora, il 22 maggio tanti direttori compiono gli anni oggi. Luigi Gobitosi, auguri. Luigi Gobitosi è stato per anni anche il nostro amministratore delegato. Roberto Napoletano, il direttore del Messaggero. E poi c'è un compleanno oggi, signore nato a Belgrado, 22 maggio 87. Si è parlato pochissimo di questa disciplina in questo periodo, proprio non si è parlato mai di tennis in questo periodo. Lui è Novak Djokovic, quindi tanti tanti cari auguri anche a lui, e noi oggi iniziamo così.

0: addio canzoni americane, canzoni negre da
1: Bayonne. Mamma mia. Era il 37 quando Rodolfo De Angelis cantava addio canzoni americane, perché in Italia c'era ovviamente l'autarchia, la perfida Albione, non bisognava minimamente pensare Armstrong era diventato forte braccio, no? Quindi Raschel era Raschele. C'era il fascismo, siamo nel 37, ma il 22 maggio del 1937 io desidero assolutamente che non sia minimamente frainteso il mio dire, perché appunto oggi parleremo di una cosa precisa. Comincia la costruzione a Roma del quartiere Eur, la famosa esposizione universale romana 1942, Eur 42. Doveva, nel 37 doveva cominciare e nel 42 sarebbe dovuto finire, proprio in occasione del ventennale della marcia su Roma. Poi succede qualcosa che su tutti quanti abbiamo sotto gli occhi, la guerra mondiale, e tutto questo viene lasciato per strada. Sì, però attenzione, perché immaginare un quartiere ex novo nella zona delle Tre Fontane, cioè praticamente la zona tra Roma e il mare, pensare che Roma si potesse connettere al mare, che era un po' il pensiero degli antichi scrittori, e immaginarlo e cominciare a realizzarlo è un'opera grande. Normalmente noi siamo debitori di grandi opere, non se ne fanno praticamente più, o si aspettano i mondiali, le olimpiadi per fare qualche cosa, e qui invece si progetta un quartiere intero. E a progettare questo quartiere intero c'è un architetto che si chiama Marcello Piacentini, che coordinava un gruppo di lavoro di architetti famosissimi nel mondo, che tant'è che poi dopo il fascismo hanno continuato a costruire, a fare, a immaginare, a creare. Io parlo di Pagano, Piccinato, Vietti, Libera, Minnucci, La Padula, Romano, Luigi Moretti, che era il progettista della prima teca della Rapacis. E oggi nel 37 tutto questo comincia in sordina, cioè Mussolini già aveva fatto le cose sue, aveva picconato, ha fatto vedere, io qui costruirò, invece questi qui si mettono lì tranquilli e cominciano a costruire un qualche cosa che dà un sogno a Roma, con un rigore a metà strada tra classicismo e razionalismo. Chi conosce l'Eur vede tutto il marmo, il famoso Colosseo quadrato, il Palazzo dei Congressi, queste strade larghissime, quando non c'erano praticamente il traffico che c'è oggi, addirittura la Cristoforo Colombo era due corsie da tre corsie ciascuna più i controviali, insomma un progetto enorme che poi decade perché durante la guerra rimarrà un cantiere, e per fortuna Virgilio Testa fa in modo di riprendere e l'Euro è diventato quello che è diventato. Sentiamo la visita del Duce nel 1937, sentiamo, dai.
2: Il Duce visita il padiglione dove, da una serie di grafici, disegni, acquarelli e bozzetti, risultano le linee generali del piano regolatore, la rete delle vie d'accesso da Roma, la distribuzione e la disposizione dei fabbricati dell'esposizione universale. Scendendo dalla torre panoramica, il Duce ha gettato alcune palate di terra sulle radici del simbolico pino, primo albero delle piantagioni che abbelliranno di verde la grandiosa esposizione dell'Italia imperiale.
1: Queste sono il Tiro Lescano che cantava Tornerai nel 37, e c'è retorica, c'è questo trionfalismo degno di causa migliore, però ripeto, c'è il però è che comunque si fa un progetto, e tutti questi architetti, questi nomi famosissimi, saranno i nomi che poi contribuiranno in maniera sostanziale alla ricostruzione di Roma, e non soltanto di Roma. Questa era la parte che diciamo di propaganda, no? Mussolini che va lì, pianta un albero, non so se va a torso nudo o meno, però in realtà poi succede che questo quartiere si comincia a realizzare e si ferma, ho detto, nel 42, riprende negli anni 50 e addirittura viene completato. Pierluigi Nervi farà il Palazzo dello Sport ai tempi delle Olimpiadi, poi ci sarà quel grande fungo dell'Eur, no? Il fungo della torre piezoelettrica, che è un serbatoio che alimenta il laghetto dell'Eur. Pensate che io ho visitato tante volte gli ambienti dell'Eur, c'è anche un rifugio contro i bombardamenti, è un quartiere studiato nel dettaglio, no? Studiato per la progettazione. Gran finale sono le Olimpiadi del 60, quindi c'è una linea di continuità tra guerra e dopoguerra, con il fungo, con il palazzo dello sport, il fungo del 57, e poi adesso questo quartiere addirittura sembra un quartiere americano, no? Con questi palazzi a vetri, eccetera eccetera. Allora sentiamo, durante la costruzione di questo quartiere, il commento dell'Istituto Luce, sentiamo.
2: Si lavora alacremente alla costruzione degli edifici che delimitano la piazza Imperiale, centro dell'esposizione universale del 42. Presso il Palazzo della Civiltà Italiana già sorgono il Palazzo degli Uffici, quello dei congressi, dell'arte moderna, degli studi, dell'arte antica. Possenti travature si profilano con geometrica armonia. Numerose altre architetture già anticipano alla vista lo spettacolo di classica bellezza che sarà costituito dal vastissimo complesso di queste imponenti costruzioni.

Max Pezzali e i suoi accenti in questa città, ed è la linea, il filo conduttore che ci porta direttamente dal quel 37 fino ai giorni d'oggi, con queste contraddizioni che comunque i grandi piani regolatori evidentemente hanno. Mi piace ricordare anche negli anni 60 l'operazione andata a vuoto di Fiorentino Sullo, che aveva immaginato il piano regolatore di Roma. Infatti alcuni ministeri sono all'Eur, no? Perché voleva mettere i ministeri fuori e quindi decongestionare la capitale. Le grandi idee purtroppo hanno dei padri che non sempre vengono seguiti. Cambiamo argomento, maestro Bernardini.

0: La Cabotin e l'Istrione. Oggi, nel 24, il 22 maggio 1124, nasceva Charles Aznavour.
1: Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò.
0: Che meraviglia sentirlo cantare, per averlo anche visto dal vivo, averlo incontrato e conosciuto. Mi ricordo, vabbè, questa è una cosa che ho raccontato ai miei, ma non posso raccontarla per radio perché insomma riguarda un po' troppo. E, c'è una cosa che mi piace raccontare di Frank Sinatra, di Aznavour, che ha filmato Frank Sinatra e non solo. Lui era maniacale per gli archivi, lui tutto quello che faceva lo archiviava. Addirittura quando Edith Piaf regalerà una cinepresa a Aznavour, lui riprende tutti i suoi momenti, e questo suo archivio sterminato è una cosa incredibilmente importante, perché appunto riprende Sexy Frank Sinatra, Dalida da giovane, le tre mogli che ha avuto, con la quotidianità che ha avuto con queste mogli. Insomma, è un archivio vivente a Aznavour, questo suo Istrione con Giorgio Calabrese, che aveva tradotto perfettamente questa canzone in cui si metteva in scena. Sentiamo parlare con Piero Scaramucci. Ponte Radio 1967, grande programma giornalistico del nostro programma nazionale, si chiamava Radio 1, era programma nazionale. Sentiamo.
2: Lei si considera, di fronte a tutte le nuove generazioni, un Matusa?
3: No, Matusa c'est un monsieur qui a accepté de vieillir prématurément.
2: Ecco, Matusa dice è un uomo che ha accettato di invecchiare prematuramente.
3: Mais il y a des gens qui sont vieux à 18 ans, il y a des gens qui sont jeunes à 55 et 70 ans.
2: Ci sono dei vecchi diciottenni e dei giovani ai cinquantenni, sessantenni.

0: Beh, vedi, la vecchiaia però prende tutti, caro Charles, ci puoi fare, giustissimo quello che ha detto, cioè, sono dei vecchi che sono giovani, dei vostri 18 anni, e dei giovani che ne dimostrano 80, così. Era un gran pensatore, sappiamo la sua origine aslavuriana, era armeno, no? Era francese di origine armena. Ci sono tante canzoni che potremmo ricordare, ma mi piace ricordare anche questa collaborazione antica che ebbe con Giorgio Calabrese, che ha tradotto buona parte delle sue canzoni. E poi c'è uno dei punti più alti, secondo me, quel "E io tra di voi", no? Che è stato parodiato da Vianello Mondaini, e che effettivamente era il dramma della gelosia e il dramma del tradimento. Sentiamo ancora Aznavour in Radio Scrigno, Radio 1 in questo caso, maggio 2002. Sentiamo.
1: J'aime beaucoup Paoli, j'aime beaucoup Milva.
2: Posso risponderle per quelli che ho di più ascoltato, perché non li conosco tutti i cantanti italiani. Quelli che preferisco sono Gino Paoli, Milva e Peppino Di Capri. E Aznavour, qual è la canzone italiana che preferisce?
1: Se parla mia d'amore, Mario.

Vabbè, che meraviglia, sai, che volete fare? Allora, a questo punto, maestro Bernardini, mi vorrei ritagliare prima del suo ingresso in studio, così, qualche piccola spigolatura in margine a Charles Aznavour.

0: primo dicembre 1970, la legge 898, nota come Fortuna Baslini, introduce il divorzio anche in Italia. È la parte laica del paese, Loris Fortuna socialista, Antonio Baslini liberale, insieme prendono atto di come l'Italia sia cambiata, così come Aznavour, Bardotti, Calabrese prendono atto del tradimento nella crisi della coppia, tipica di quegli anni, ma nata prima della coppia. La crisi è prima della coppia stessa. Aznavour canta in francese «Et moi, dans mon coin», che diventa, e io con la mia anima praticamente, diventa «Io tra di voi» nella versione italiana, radiografia del tradimento, in un caleidoscopio esistenziale di sfumature dove soprattutto le parole tradotte da Sergio Bardotti e Giorgio Calabrese. C'è tutto, l'intesa di un sorriso, il parlare ad alta voce, l'intensità di uno sguardo nascosto del quale si coglie la coda, il fastidio di una presenza a cui dover render conto e via tradendo. Sì, è paradossale perché il protagonista ufficiale, cioè il tradito, invece in realtà diventa terzo incomodo nel giro di qualche secondo e si rende conto di esserlo il secondo dopo. Aznavour sa interpretare queste sensazioni con la sua faccia, tra lo stupefatto, il rassegnato e cantando, fa da specchio alle centinaia di situazioni analoghe al maschile e al femminile. Già, perché quando arriva il tradimento è angoscia, dolore, sensazione di andar precipitando verso l'irrecuperabile, perché il tradimento è già consumato, anche semplicemente con uno sguardo, cresce la pena in maniera esponenziale e sembra di vedere l'imbarazzo di lui quando, rientrando a casa con la sua donna ormai ubriaca dell'altro, risponde alla domanda di lei: «Ma cosa hai? Ti vedo strano». La domanda classica, largamente venata da sensi di colpa, tutti già superati preventivamente e autogiustificati nella prospettiva di andare fino in fondo e al più presto. A lui, tra di voi, non resta che rispondere: no, niente, forse sarà un po' di fatica, cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata, sì, una magnifica serata.
1: Non niente, forse un po' di fatica, cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.
0: E io tra di voi, maestro. Io tra di voi. Perché ride? Maestro, no, dica.
2: No, sono canzoni meravigliose,
0: sì, però c'è sempre un però.
2: Diciamo, proprio Aznavour, che aveva questa malinconia, questo struggimento, sì, come dell'amore, lui sa tentarti con maestria. Tu sei seccata che io ci sia.
0: L'ho detto prima.
2: Sì.
0: Ti diventi immediatamente.
2: No, io mi immagino la seccatura di lei proprio. Sì. Diceva: cioè, guarda.
0: Ma perché non te ne vai?
2: Ecco. Tutte minori.
0: Beh, certo, per forza, non poteva essere maggiore. Senta, ma me la fai maggiore?
2: Ah, allora guardi, la facciamo prima minore, com'è, per sì, proprio la strofa, sì. Questo, do minore.
0: Cioè, questo è lo struggimento. Sono il terzo incomodo.
2: Allora, questo era minore.
0: Questo è minore, struggimento, malinconia.
2: Adesso la facciamo maggiore. Perché il marito è contento che ci sia.
0: Ma lei è sicuro?
2: Dice: così io mi vado a fare un giro.
0: Ma io non la vedo così. Comunque la faccia in maggiore, sei un po' come. Sì,
2: perde un po'.
0: Perde. Effettivamente il minore di Aznavour deve essere rispettato. Sa che cosa mi viene in mente però?
2: A me ne è venuta in mente una che non abbiamo ascoltato.
0: E qual è?
2: Che forse è la più bella di tutte.
0: Quale sarebbe?
2: Come Triste Pomezia.
0: Per Venezia.
2: Venezia
0: non è Pomezia.
2: Triste Venezia.
0: Ti pare che non doveva essere triste pure per Venezia.
2: Sì, anche quella c'ha una frase che è meravigliosa. Come sarebbe? Triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te.
0: La scena è terribile.
2: Però ecco, in questo caso è un terzinato.
0: Lei, sono già innamorato del terzinato.
2: Cui

0: Fantastico, Triste Venezia, che però è peraltro una canzone pre-ecologista, perché mette in evidenza questo aspetto minore, cioè aspetto in minore di Venezia.
1: Sì, malinconico.
0: Malinconico, sì.
1: Aspetto un po' come quello che fu ripreso poi nel film
0: Anonimo Veneziano. Ecco, con Enrico Maria Salerno in regia, con Florinda Bolkan e la musica di Stelvio Cipriani, maestro.
1: Ah, come? Dobbiamo accennare.
0: Sì, ma certo.
1: Non era prevista questa.
0: Come sempre.
1: Diciamo, ecco, forse qualcosa del genere.
0: Guardi la Genuini. Non la guardi, non si distragga. Sta battendo le mani la Genuini, regia. È tutto improvvisato, questo. Successo @rai.it per dire è improvvisato, tutto improvvisato. Noi dovremmo chiudere con Aznavour, no? Io stasera sarò in onda con Amarcord, con la Solarino, puntate strepitose stiamo facendo sul finale, però sempre non prevista, mi è venuta in mente anche un'altra fucilata del tradimento.
1: Eccoci.
0: Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Guardi, era esattamente quello che mi ero proposto di dire, ma avevo dimenticato. Che fa esattamente il paio. Sì, fa esattamente.
0: Non è possibile.
1: Fa esattamente. Guardi, ci pensavo prima, mentre lei stava facendo le sue riflessioni, sì, sulle tra di voi, ho pensato, questa è proprio, mi ritorna in mente. Quando appunto, vediamo.
0: Possiamo proprio chiudere con questa, da Aznavour a Lucio Battisti, con questo sorriso. Che ho visto e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Sì, pure questa. Ma a chi non è successo?
0: Ma è che... guardi, chiudiamo in saggezza, perché è così.
1: No, poi mi dica.
0: Vede, le corna fanno male quando spuntano.
1: Ah, cioè.
0: Poi ci si abitua.
1: A lunedì.

0: 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Arrivati ieri in tarda serata a Roma, a Fiumicino e a Milano Malpensa 16 dei 28 attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, espulsi da Israele dove sono stati detenuti. Ad accoglierli i familiari e la stessa organizzazione. Nella mattinata, nello scalo romano, erano atterrati il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Ascoltiamo le parole degli attivisti arrivati ieri sera.
4: Sono state almeno 48 ore se non di più, dopo 3 rapimenti illegali, sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento, non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
5: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
3: Racconti che fanno il paio con le immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Gli attivisti ammanettati, in ginocchio, derisi, presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar. Lo stesso ha fatto il premier Netanyahu, che però non ha chiesto le dimissioni a Ben-Gvir. Su di lui la pressione della comunità internazionale. Il ministro Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. La guerra in Ucraina. Al vertice NATO in Svezia, la Germania si profila come leader della Alleanza Atlantica e Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo non si fermano le ostilità, droni sconfinano nei paesi baltici mentre le forze speciali di Kiev colpiscono al cuore i russi.
6: Da settimane l'Ucraina intensifica i suoi attacchi in territorio russo mentre rivendica successi al fronte e ora arriva questa operazione al sud nella parte dell'oblast di Kherson che collega il resto dell'Ucraina alla Crimea. Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sulla attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Non sono furiosa, non mi occupo di manifesti, non chiamo ministri per lamentarmi di queste sciocchezze. Lo scrive in una lettera alla stampa Giorgia Meloni, smentendo una ricostruzione del quotidiano secondo cui la premier non avrebbe gradito una campagna pubblicitaria di Italia Viva nelle stazioni con lo slogan «Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo». Ho trovato la campagna molto efficace e l'ho detto direttamente a Matteo Renzi. Non mi hanno mai spaventato le critiche, continua Meloni, obiettando però che quando governavano Renzi e il PD il paese era in condizioni tutt'altro che rose. E siamo alla tragedia dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime, ingannate dalla sabbia, siano finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
7: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta. Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
3: È morto nella sua casa di Bra, Cuneo, Carlo Petrini. Petrini, 76enne fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiar bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E siamo al Festival di Cannes che va verso la conclusione. Domani sera infatti alle 20:15 la cerimonia che assegnerà il palmarès. Il cinema spagnolo tra i favoriti con la presentazione ieri sera di La Bola Negra, accolto da un lunghissimo applauso. Ed oggi gli ultimi due film di due registe, il tedesco L'avventura sognata, girato in una zona di confine in Bulgaria, e il francese Storie di notte, in cui recita nel ruolo proprio di un'italiana Monica Bellucci. Lo sport, Giro d'Italia, sempre in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, la città di Filippo Ganna. Sono le 6:05, ci fermiamo qui in linea all'edicola, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Se un lavoro non va...
2: Licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
8: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
0: Se ne trova un altro.
8: Salve.
2: Tata Clara.
0: D'accordo, ma...
8: Lei è Chiara, lui Luigi.
2: Guten Abend.
0: Sarà quello giusto.
9: Non le disfare le valigie, è più facile così.
10: Ti è spaventata?
2: Ci vuole ben altro.
11: Da oggi, pugno di ferro.
12: Per il ciclo, purché finisca... bene.
13: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
12: In prima visione.
14: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
12: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
15: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
19: Le 6 e 7 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. Un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Le previsioni economiche di Bruxelles. Il caso Flotilla, Putin, l'Ucraina, Cuba e gli Stati Uniti sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Messaggero. Intervista al giudice Vitelli, questa è la cronaca, che lo assolse in primo grado. Più scavano su Stasi, più non appariva colpevole. Non si credeva al suo alibi e non si è indagato altrove. Il titolone invece è legato alle previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, la guerra rallenta l'Europa, questo è il titolone. Lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione. Rapporto Istat, il paese torna a per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. A centro pagina, bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba, porta aerei Nimitz spostata nei Caraibi, e poi la guerra in Ucraina, l'analisi Putin davanti a un bivio, è un'analisi di Stefano Silvestri. Poi c'è il caso Flotilla, sempre a centro pagina, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo sanzioni Unione Europea. Schlein, stop ai rapporti con Israele, Conte, criminali, i racconti della detenzione, anche abusi sessuali. C'è il punto firmato da Bruno Vespa, il ricatto di Ben Gvir. Questa era la prima pagina del Messaggero. Passiamo a Repubblica. Crescita Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale. Cambiano soglie e premio. Di spalla c'è un commento di Gianrico Carofiglio. Cara sinistra, che società vuoi? Non è più tempo di dire solo no. A centro pagina, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla Flotilla. Poi un richiamo a una lunga intervista al campione di scacchi Kasparov. Putin attaccherà l'Europa, è un'intervista di Rosalba Castelletti pubblicata a pagina 17. E poi in basso, Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Andiamo all'Avvenire. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin. Il tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO. A centro pagina la visita, domani Leone XIV ad Acerra, il vescovo io convertito dai lutti. Il Papa nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura. E poi il caso Flotilla, l'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea, abusi e torture, sanzionate Israele. Questa è la prima pagina di Avvenire. Siamo a Libero. Il video che imbarazza la sinistra. I corsi per i migranti, così si vota il PD. Questo è il titolo di apertura di Libero. La campagna elettorale Demma Mestre nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi. Cercate questo simbolo perché è il nostro partito. E ancora, altro balzo nei sondaggi, il centrodestra cresce, la supermedia delude Elli e Company. A centropagina il caso Flotilla, già a casa il 5 Stelle che si paragona agli ostaggi di Hamas del 7 ottobre e poi Cuba, controrevoluzione in vista, Cuba sempre più in bilico, gli USA schierano la Nimitz. Questa era la prima pagina di Libero. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, onda anomala. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flotilla dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata

senza precedenti. Questa è la prima pagina del manifesto. Passiamo alla verità. Stiamo già pagando i prossimi Salim. Questo è il titolone della verità. Dopo Modena il PD vuole assumere psicologi, ma aumentare il parastato non serve. La prova viene proprio dall'Emilia Romagna. Decenni di progressismo hanno portato a record di immigrati che drenano risorse ma non si integrano. I dati su sanità e welfare. La sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi, puntini sospensivi. A centropagina una fotonotizia, occhio tocca a Cuba, gli USA muovono la porta aerei nucleare a largo dell'Havana. Questa è la prima pagina della verità. Siamo al giornale. Schierata porta aerei, anche qui Cuba. Cuba alta tensione, Trump sposta la flotta, colloqui con gli USA, ancora Iran bozza d'intesa, c'è l'ostacolo uranio. Sempre in alto l'esultanza di Zelensky, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson, Putin testa il missile ipersonico. Il titolone invece è dedicato a un altro tema, propaganda Dem a Venezia, una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici, ai corsi per i bengalesi candidati inneggiano ad alla Bologna sportello anti-islamofobia. Poi c'è la vicenda di Modena, la teste di Modena, ho visto Salim annunciare l'attentato, Kalashnikov e bombe per una strage, caccia alla rete del ragazzino jihadista. E ancora, mentre la Farnesina chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir, aiuti simbolici e legami con Hamas, perché sulla flottiglia non ci sono eroi, così scrive il giornale in prima pagina. Vediamo il Fatto Quotidiano. Flotiglia, i racconti degli attivisti, i balbettii di governo e Unione Europea. Benvenuti in Israele. Torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti. Dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Passiamo al Sole 24 Ore. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%. Giorgetti, deroghe al patto, sono ottimista. E a centropagina Stellantis, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. E ancora centropagina De Gennaro, il sommerso corre online, Luongo, l'intelligenza artificiale gestirà milioni di denunce. È la seconda giornata del Festival di Trento. Passiamo alla Stampa. L'apertura è sul caso Flotilla, abusati dagli israeliani. Flotilla, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Di spalla c'è una lettera. Campagna di Renzi sui treni in ritardo, nessuna furia, facciano pure. È una lettera scritta da Giorgia Meloni alla Stampa. Centropagina lo sport, Juve conto alla rovescia. L'allenatore ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale, l'incognita Spalletti. Vediamo il Corriere della Sera, anche qui l'apertura è dedicata alle previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Un commento di Antonio Polito, confusi alla meta, a centropagina flotiglia, il governo contro Ben-Gvir, sanzioni europee, il caso, i racconti, anziani torturati. E poi c'è un richiamo a un'intervista di Gianguido Vecchi pubblicata a pagina 13, un'intervista a Monsignor Pizzaballa, tensioni figlie di una cultura del disprezzo. Allora vediamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. Il titolo è questo, PIL, l'Europa rivede le stime, nel 2027 crescita allo 0,6%. Le previsioni, Italia ultima tra i 27, Dombrovskis, con Hormuz maggiori rischi di ribasso. In basso una curiosità su Instagram, social, Meloni sorpassa Macron, è la leader europea con più seguito. Vediamo a pagina 3, sempre del Corriere della Sera. Meloni, servono realismo e priorità sensate per l'Unione Europea. Ora inizia una nuova fase. La Premier sul palco di Coldiretti, possiamo essere un modello. Sentiamo proprio, chiedo alla regia, le parole della Presidente Meloni.
Chiedo alla regia se è

0: possibile, se no andiamo avanti. Proseguiamo allora con la lettura dei giornali. Ecco, mi dicono dalla regia che ci sono le parole di Giorgia Meloni, sentiamo.
1: L'Europa continua a essere quella dei padri fondatori, no? Una comunità di nazioni libere che si mettono insieme per assicurare prosperità ai loro popoli, per assicurare pace. Un'Europa oggettivamente lontana da quella dei cavilli e delle regole, dei burocrati che pensano o che pretendono di decidere al posto di chi ha un mandato democratico per farlo, della standardizzazione che rischia di cancellare interi modelli produttivi e una ricchezza che è data dall'identità, della competitività delle imprese che viene evocata continuamente a parole ma poi viene di fatto combattuta con le regolamentazioni. Questa deriva ideologica e burocratica è il primo nemico dell'Europa.
0: L'Avvenire a pagina 10. L'Europa vede nero e teme l'inflazione. Italia sempre in coda, giù la Germania. Per la crisi in Iran la Commissione rivede le stime eurozona. Il PIL rallenta allo 0,9%. Roma a 0,5% e a Berlino sarà dimezzato. Mentre il caro vita tornerà al 3% nel 2027. Scrive ancora l'Avvenire. Attesi 2-3 rialzi dei tassi, si frena su deroga, ma Meloni tiene il punto. Vediamo il Fatto Quotidiano, stime UE, l'Italia non cresce, dice ancora no alla flessibilità, Giorgetti, si muovono solo se il paziente è morto. C'è poi il piano industriale, siamo sempre al Fatto Quotidiano a pagina 7, Stellantis punta tutto sugli States, l'Europa ai cinesi. Vediamo Repubblica pagina 4, 11 milioni a rischio povertà, allarme Istat su carovita e salari. Il rapporto annuale racconta di lavoratori sempre più vecchi, invece la Spagna cresce grazie a immigrazione e innovazione. Adesso siamo al caso Flotilla, ritorniamo all'Avvenire, siamo a pagina 6. Flotilla espulsi e rientrati tutti gli attivisti. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni su Ben-Gvir. Sentiamo subito le parole di Caro Tenuto e di Mantovani del Fatto.
2: C'era addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente, mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi, c'era chi bendato, chi con delle fratture, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale.
3: Come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano, ma ti gonfiavano proprio. Ti gonfiavano vuol dire che a me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. C'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici e bisognava accompagnarli in due. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte, come no?
0: Ancora il giornale a pagina 2, tutti contro Israele. I militanti accusano torture, il ritorno in aereo a loro spese. Gli attivisti denunciano abusi di ogni tipo e la Procura di Roma acquisisce i video. Intanto la sinistra va in piazza al seguito della CGIL e usa il caso contro il governo. Ancora il giornale a pagina 4, Tajani aspetta le scuse, sanzioni per Ben-Gvir, la richiesta del ministro all'Unione Europea dopo le violenze sugli attivisti italiani è la soluzione più incisiva. Allora sentiamo subito le parole di Tajani, di Conte, di Donzelli e di Renzi.
4: L'abbiamo già chiesto all'alto rappresentante Galla, si metterà all'ordine del giorno la prossima riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea le sanzioni al ministro Ben-Gvir. Questo è il primo passo, poi vedremo.
5: Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera di comando.
6: Sulle sanzioni uno ne parla, io ne parla con più serenità. L'interrompere ogni collaborazione con una nazione perché un ministro sbaglia.
7: Ben-Gvir è un delinquente politico. Perché prendere e fare quello che lui ha fatto, innanzitutto fa danno alla causa di Israele.

0: Era Senna Sbairo e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo al Messaggero sul caso Flotilla, il Messaggero a pagina 6. Flotilla, tornano gli attivisti. Torturati dagli israeliani, abusi sessuali sulle donne, il racconto degli italiani espulsi da Israele. Una ragazza era epilettica, le sbattevano la testa a terra, una donna ferita da uno sparo, nella notte atterrati altri 16. Ancora il Messaggero a pagina 7, il governo, sanzioni Unione Europea a Ben-Gvir e Meloni sonda i suoi militanti. Tajani chiede a Bruxelles misure contro il ministro nazionalista. L'ipotesi, congelare il conto in banca e vietare il suo ingresso in Europa. Fratelli d'Italia agli iscritti, reazione troppo dura, punto di domanda. In basso, sempre a pagina 7 del Messaggero, i Dem attaccano la Premier, stoppa i rapporti con Tel Aviv e Conte, situazione indegna. Il Corriere della Sera, sullo stesso tema, siamo a pagina 11, Medio Oriente in fiamme. Sanzioni Unione Europea contro Ben-Gvir, il passo inedito, tra parentesi, del governo, la richiesta di Roma dopo il caso Flotilla. Alla pagina successiva, siamo a pagina 11, botte, umiliazioni e molestie, il racconto degli attivisti rientrati in ginocchio, senza acqua, illegali da Israele, escalation di aggressività rispetto alle altre missioni. Poi la comunità di Milano, fatti inaccettabili, offesi come ebrei. Vediamo ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 13. L'intervista, immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, è la cultura del disprezzo. Pizza Balla, patriarca di Gerusalemme, ma qui c'è anche un argine. Vediamo cosa dice Pizza Balla in questa lunga intervista firmata da Gianguido Vecchi. Le immagini della flotilla non sorprendono del tutto chi conosce da vicino questa terra, ma ogni volta feriscono perché mostrano qualcosa che va oltre il singolo episodio. Non sono semplicemente scene di tensione, rivelano un clima, un modo di guardare l'altro che si è progressivamente deteriorato. E questo forse l'aspetto più preoccupante, non tanto il fatto in sé quanto ciò che lo rende possibile. Ancora sullo stesso tema, Repubblica, pagina 9, Flotilla, rientrano i primi attivisti, Roma non paga i biglietti aerei. Già in Italia il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il cronista Mantovani, in serata gli altri, i racconti bendati, picchiati e fascette ai polsi. Poi c'è una intervista, chiuso in una stanza con un coltello alla gola, fingevano di colpirmi. E ancora, pagina 11, sempre di Repubblica, una intervista a Conte, governo ipocrita sul blitz, finta giravolta della Premier dopo la batosta al referendum. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord, moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:30 minuti. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla 4, la Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Code a tratti per traffico anche tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. E proprio a Milano, sulla tangenziale ovest, per un incidente si sono formati 4 km di coda tra la Vigevanese Nuova e lo svincolo per Settimo Milanese in direzione della 8 Milano Varese. Nell'incidente è rimasto coinvolto un veicolo in fiamme, sono occupate le corsie di marcia e di sorpasso. Sulla 15 Parma La Spezia un incidente è avvenuto allo svincolo per Pontremoli in direzione di La Spezia. Rallentamenti per incidente in autosole tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. E a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Torniamo in autosole per segnalare un chilometro di coda per un incidente tra la 24 Roma Teramo e la Roma Sud in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un occhio veloce alle prime pagine dei giornali. Partiamo questa volta dalla Stampa. Le aperture sono quasi tutte o sul caso Flotilla o sulle previsioni di Bruxelles. Ecco, il caso Flotilla apre la Stampa. Abusati dagli israeliani, Flotilla, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati, poi ridevano. Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir. Di spalla una lettera, campagna di Renzi sui treni in ritardo, nessuna furia, facciano pure, è una lettera di Giorgia Meloni. Centro pagina lo sport, Juve Conte alla rovescia, l'allenatore ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale, l'incognita Spalletti. Vediamo il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, questo è il titolone. Le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma, spiragli di uscita dalla procedura di infrazione. Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. A centro pagina i racconti della detenzione, anche abusi sessuali. Flotilla, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni Unione Europea. Schlein, stop ai rapporti con Israele, Conte, criminali. C'è il punto, il ricatto di Ben Gvir firmato da Bruno Vespa. La Repubblica, crescita, l'Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Di spalla un commento di Gianrico Carofiglio, cara sinistra, che società vuoi? Non è più tempo di dire solo no. A centro pagina il caso Flotilla, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla Flotilla. E poi un richiamo a un'intervista al campione di scacchi Kasparov, Putin attaccherà l'Europa, dice a Rosalba Castelletti in un'intervista pubblicata a pagina 17. E ancora in basso, Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il manifesto, onda anomala, questo è il titolo d'apertura. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flotilla dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Vediamo il Fatto Quotidiano, Flotilla, i racconti degli attivisti, i balbettii di governo e Unione Europea, benvenuti in Israele, fra virgolette. Torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel, mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. Questo è il Fatto. Passiamo al Sole 24 Ore. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti, deroghe al patto, sono ottimista. E a centro pagina Stellantis, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. Il Corriere della Sera, chiudiamo con il Corriere della Sera. Guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. C'è un commento di Antonio Polito, confusi alla meta, a centro pagina flottiglia, il governo contro Ben-Gvir, sanzioni europee, il caso, i racconti, anziani torturati. E ancora un'intervista, il richiamo a un'intervista a Monsignor Pizzaballa, tensioni figlie di una cultura del disprezzo. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Nicolo Fabi e noi diamo il buongiorno a Rita Lofano, direttrice dell'Agenzia Giornalistica Italia. Ciao direttrice,
1: buongiorno.
0: Benvenuta.
1: Buongiorno, ben trovati.
0: Ben trovata. Un premio per la qualità dell'informazione, il premio Alberto Sordi Family Award 2026, complimenti. Intanto era doveroso farti complimenti in diretta, Rita.
1: Grazie Massimo.
0: Grazie a te. Partirei, se sei d'accordo, dal titolo d'apertura del Corriere della Sera. Guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. Vediamo pagina 2. PIL, l'Europa rivede le stime. Nel 2027 crescita allo 0,6%. Le previsioni. Italia ultima tra i 27, Dombrovskis con Orbus maggiori rischi di ribasso. Leggo le prime righe del lungo servizio di Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles. La guerra contro l'Iran, scatenata da Stati Uniti e Israele, presenta il conto all'Europa. Ieri la Commissione ha rivisto drasticamente al ribasso le previsioni di crescita dell'Unione Europea, mentre l'inflazione sale quest'anno rispetto alle stime macroeconomiche dello scorso autunno. Insomma, c'era da aspettarselo questo dato o è arrivato a sorpresa?
1: No, era totalmente da aspettarselo, perché ovviamente la crisi dello Stretto di Hormuz sta andando avanti più del previsto. Al momento peraltro non si vede una via di uscita, anche se il presidente Donald Trump continua a dire che ci sono margini, che ha dato qualche altro giorno all'Iran, però la situazione è complicata e sappiamo che cresce il rischio di uno shock, diciamo, energetico, inflazionistico, ma praticamente globale. Detto questo, è importante il ruolo dell'Europa che può giocare, lo abbiamo visto, l'Europa è stata molto efficace durante la pandemia, il Covid, no? Sì. Questo intervenire in modo anche preventivo, e quindi la richiesta dell'Italia, che peraltro dopo un primo muro in qualche modo l'Unione Europea sta considerando di equiparare le spese per sostenere imprese e cittadini rispetto al caro energia alla stessa stregua delle spese della difesa, no? Questa clausola di salvaguardia ha un suo senso, magari ci saranno anche altre strade, però si arriverà probabilmente ad un compromesso, perché è necessario sostenere l'economia in questo momento di crisi. Quindi revisione al ribasso sì, però c'è un po' un chiaroscuro, perché per esempio l'Italia ha tenuto in questi anni, in questo scenario pur complesso, perché c'è sempre la guerra in Ucraina, i conti sono in ordine, questo è relativamente importante. Sì, è vero, siamo poco sopra il 3%, però a parte che quelle sono stime del 2025, quindi vedremo, però questo ha un impatto importante, perché mantiene comunque la solidità dei nostri conti pur con un debito alto, e quello lo scontiamo, continuiamo a scontarlo, oltre alla mancanza di investimenti, diciamo la verità.
0: Andiamo al caso Flotilla, Rita. La Repubblica, prima pagina, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flotilla. Che effetto ti hanno fatto quelle immagini?
1: Guarda, inaccettabili, vergognose, veramente vergognose, e insomma, anche però, e a questo secondo me bisogna stare attenti, pura propaganda, perché Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, che ha postato lui personalmente o chi per lui queste immagini, sta facendo propaganda sulla pelle, in questo caso degli attivisti. Quindi da un lato immagini inaccettabili, dall'altro bisogna stare attenti a non fare il suo gioco, no? A andargli dietro. Lui è un estremista tossico, ricordiamo che lui addirittura all'età di 18 anni è stato rifiutato dall'IDF, l'esercito israeliano, e questo nella cultura israeliana, visto che tutti, no, fanno parte, certo, dell'esercito, certo. È veramente una profonda umiliazione, però sappiamo che Israele va verso elezioni. Netanyahu, tutto, bisogna dire immediatamente, anche il governo israeliano, oltre alla condanna poi arrivata dall'Italia, dal governo italiano, Sar, il ministro degli esteri, ha immediatamente detto: questo Ben-Gvir non rappresenta Israele. Cioè, anche Netanyahu ha detto ha sbagliato, però poi ha usato, diciamo, il doppio registro, no? Quello di condannare quello che è successo, ma non attaccare direttamente un suo ministro, perché appunto ne ha bisogno per restare al governo e eventualmente poi vincere le prossime elezioni e governare. Quindi immagini inaccettabili. Giusta, secondo me, la richiesta italiana di condannare Ben-Gvir, il ministro, per quello che è stato fatto, ma non interrompere le relazioni con un paese che resta comunque un nostro alleato e l'unica vera democrazia del Medio Oriente.
0: Si parla giustamente tanto del caso Flotilla, si parla un po' meno di Gaza. Pagina 6 della stampa: Gaza, fine delle illusioni. Fino all'ultimo la gente nella striscia ha sperato, ma sapevamo che gli attivisti sarebbero stati bloccati. Ora l'unica cosa che chiediamo è attenzione. Ecco, qual è la situazione adesso a Gaza?
1: La situazione a Gaza è drammatica perché ovviamente è un territorio distrutto, la ricostruzione stenta a ripartire, Israele sta occupando anche più territorio del previsto e il tutto è aggravato anche dalla guerra in Iran, diciamo la verità, perché quello ha riacceso i combattimenti anche nel sud del Libano, dove c'è Hezbollah, no? Che sono i proxy dell'Iran, diciamo gli alleati dell'Iran, e quindi questo scenario così complesso in Medio Oriente sta anche rallentando la ricostruzione, oltre però alla difficoltà di applicare poi quello che è stato l'accordo di pace che prevedeva il completo disarmo di Hamas, ma Hamas ovviamente si rifiuta di essere disarmata e quindi anche lì siamo purtroppo ad una fase di stallo, anche qui sulla pelle della popolazione civile.
0: Altro tema caldissimo è Cuba. Pagina 20 di Repubblica. La Nimitz al largo di Cuba, Cina e Russia altolà agli USA. Oggi l'adunata per Raul. Crescono i segnali ostili contro L'Avana. La porta aerei arrivata nel Mar dei Caraibi, mentre la Corte Suprema autorizza le cause per recuperare i beni confiscati dopo la rivoluzione Rubio. Trump vuole un accordo, ma le possibilità sono basse. Ecco, che cosa accadrà a Cuba?
1: Ma innanzitutto c'è questa fortissima pressione, ovviamente il contesto proprio geopolitico mondiale non è un segreto, si sta muovendo, riequilibrando in grandi zone di influenze. Ricordiamo tutti quel documento americano sulla strategia per la sicurezza nazionale e la rivisitazione della dottrina Monroe e Donroe, e quindi con il Sud America che è considerato il giardino di casa, no? Quindi il Venezuela, Trump aveva detto prenderemo anche Cuba. Ora, se lo faranno militarmente o no, questo lo vedremo. Per ora Rubio, il segretario di Stato americano, lo ha escluso, anzi sono stati inviati degli aiuti umanitari, perché comunque Cuba è in condizioni economiche molto, molto precarie, però è la zona di influenza. Sappiamo che Cuba è sotto l'influenza russa e cinese, infatti la Cina ha definito l'azione o le minacce americane un'azione inaccettabile e illegale. Stessa cosa ha fatto la Russia, cosa sta facendo Trump? Sta in qualche modo occupando quegli spazi geopolitici per strapparli al solito asse che vede allineato la Russia, la Cina, l'Iran. La stessa cosa fatta in Venezuela. La situazione però a Cuba è un po' diversa, perché la comunità di esuli cubani in America non credo che accetterebbe una, come dire, cioè vuole proprio un cambio di regime e non un nuovo leader come è avvenuto in Venezuela, ma in continuità con il regime di Maduro. Diciamo che l'approccio è molto diverso, quindi vedremo sicuramente. In qualche modo gli americani prenderanno, lo dico, insomma, tra apici Cuba.
0: Un'ultima considerazione, 20 secondi. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. Un'intervista al giudice Vitelli che assolse Stasi in primo grado, pubblicata dal Messaggero. Tu come ti schieri in questa contesa?
1: Guarda, io penso che sia importante non schierarsi, ma penso che il ragionevole dubbio di cui si parla in questa intervista vada seriamente tenuto in considerazione, perché è proprio vero che è meglio lasciare fuori, no? un colpevole che condannare un innocente, e ci sono ancora troppe ombre in questa vicenda.
0: Grazie infinite Rita Lofano, direttrice dell'AGI. Grazie, si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di

Il libro di oggi è La ragazza del Kyushu di Matsumoto Seicho. È un giallo atipico, meno interessata a scoprire il colpevole e più a raccontare ciò che resta dentro le persone dopo un evento drammatico. La storia si svolge nel Giappone degli anni 60, sospeso tra tradizione e modernità. Un Giappone dove però l'onore è ancora onore. La protagonista è Kiriko, una ragazza di poco più di 20 anni che parte da Kyushu e arriva a Tokyo. Ha speso tutto quello che aveva per chiedere aiuto a Otsuka, un avvocato famoso in tutto il Giappone. Suo fratello è stato accusato dell'omicidio di una vecchia usuraia, ma l'incontro con l'avvocato finisce così. In poche parole, rifiuta perché non posso pagarle la parcella? Una domanda piuttosto diretta per una ragazza così giovane. Lei sapeva il fatto suo. In parte anche per questo. Otsuka aveva capito che gli conveniva essere chiaro. Comunque sia, sto già seguendo molti casi complicati e non avrei il tempo di andare fino a Kyushu. Se accettassi l'incarico, dovrei avviare un'indagine approfondita e portare il caso in tribunale, perché è questo che fa un avvocato. La ragazza non si arrende. Il giorno seguente telefona all'avvocato, insiste, ma senza soldi nessuna difesa. La telefonata viene ascoltata da Abe, un giornalista che, colpito dalla scena, si offre di accompagnare la ragazza in un bar e le chiede di raccontargli la sua storia. Nonostante il rifiuto di Kiriko, decide comunque di approfondire la vicenda e scopre che il fratello era stato sospettato dell'omicidio perché aveva chiesto un prestito all'usuraia uccisa e aveva sottratto la ricevuta con il suo nome. In un primo momento il ragazzo confessa solo di avere rubato la ricevuta, ma dopo 11 giorni di interrogatori ammette anche l'omicidio, per poi ritrattare subito dopo. Ma nel frattempo la macchina del fango si è messa in moto e il disonore è calato sulla famiglia. Il caso aveva sconvolto l'intera regione. Lo si capiva perfettamente leggendo gli articoli dei quotidiani. Negli editoriali si parlava del maestro elementare rivelatosi uno spietato omicida, come di un segno di degenerazione morale, e quasi tutte le personalità locali avevano già emesso la loro sentenza di colpevolezza nei confronti di Yana Gida. Il preside della scuola dove insegnava rassegnò le dimissioni. Il giornalista continua a indagare. Ciò che lo colpisce davvero è che il ragazzo faceva il maestro elementare e non aveva chiesto il prestito per motivi futili, ma perché aveva smarrito 38.000 yen destinati a pagare un viaggio di istruzione per i bambini della scuola. I mesi passano, l'avvocato Otsuka ha dimenticato la storia di Kiriko, ma poi riceve una cartolina con scritto questo: avvocato Otsuka, nel processo di primo grado mio fratello è stato condannato alla pena di morte. Siamo ricorsi in appello, ma nel frattempo, mentre si trovava in carcere, il 21 novembre è morto in cella. L'avvocato d'ufficio non si è opposto all'accusa di colpevolezza, ma si è limitato a chiedere di prendere in considerazione le attenuanti. Mio fratello è morto nel disonore, come un comune ladro, come un assassino. Mio fratello...

Otsuka ricorda, è la ragazza a cui aveva rifiutato la difesa per denaro. Più di tutto lo colpisce una parola, disonore. Mio fratello è morto nel disonore. Chiede allora a un collaboratore di procurargli gli atti del processo. Non ha nulla da guadagnarci, ma li legge comunque, forse per senso di colpa, forse perché quella ragazza lo ha colpito più di quanto voglia ammettere. Intanto il giornalista Abe si reca nella cittadina di Kiriko, la trova ma sotto un altro nome. Ora si fa chiamare Rie, indossa il kimono e lavora come intrattenitrice in un bar. Dopo vari tentativi riesce a parlarle da solo e le rivela che l'avvocato Otsuka deve avere scoperto qualcosa che può riabilitare la memoria del fratello. Ma l'avvocato nasconde anche un segreto. L'avvocato ha una relazione clandestina con Michiko, proprietaria di un ristorante di lusso, ma a sua volta anche Michiko vive una storia clandestina con il suo capo cameriere. Ed è qui che entrano in gioco coincidenze e scherzi del destino. Ken è il fratello della proprietaria del bar in cui lavora Kiriko. Un giorno la ragazza scopre che Ken conosce l'avvocato Otsuka. Incuriosita comincia a seguirlo, si apposta davanti alla sua casa e aspetta. Dopo un po' nota una donna che entra e subito dopo ne esce sconvolta. Ken è stato assassinato. Kiriko era lì da più di un'ora. Sa che quella donna è arrivata troppo tardi per essere l'assassina. La donna è Michiko, l'amante di Otsuka. Dopo averla rassicurata, dicendole che con la sua testimonianza potrà scagionarla, Kiriko ricorda un dettaglio che sicuramente confermerebbe l'innocenza della donna. Ma da quel momento prende forma la sua vendetta, che è lenta ed è inesorabile. L'avvocato, distrutto, arriva a proporle di lavorare gratis per riaprire il processo del fratello, ma Kiriko rifiuta con queste parole. Mi sono gettata ai suoi piedi. E il giorno stesso lei cosa fa? Va a giocare a golf, dicendo che non si assumerà il caso perché non posso pagarla. Tutto il sistema penale è colpevole se i poveri non possono ottenere giustizia. Sì, covo un enorme risentimento nei suoi confronti, anche adesso.

0: prima.
1: E il lupus in fabula della ragazza del Chi Shu è la vendetta, che può avere anche il volto innocente di una ragazza di 20 anni, fragile e sola, ma che dentro coltiva un risentimento assoluto che cresce fino a superare il motivo che lo ha scatenato. All'inizio la rabbia di Kiriko nasce da un'ingiustizia, la morte del fratello e il disonore che ne segue, ma nel corso del romanzo quel sentimento diventa un progetto lucido che finisce per possederla. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La ragazza del Chi Shu di Matsumoto Seicho, perché la vendetta delle vittime si capovolge sempre nell'esatto contrario, non risana, aggiunge colpa al dolore.
2: E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
1: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Botte e abusi sessuali dai soldati israeliani, il racconto degli attivisti italiani di flottiglia rientrati a Fiumicino e Malpensa, crepe nel governo Netanyahu dopo le immagini delle violenze divulgate dal ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce gli 007 russi, strage nel Kherson, Zelensky, un centinaio le vittime, Mosca attesta il missile ipersonico Zircon. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, ha speso la vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, Giuseppe Sempio rompe il silenzio e dice al TG1, quel giorno era a casa, con me. Leadership femminile, gender gap, le sfide dell'inclusione lavorativa, Milano l'evento Eccellenza Donna promosso dalle giornaliste italiane. Formula 1, Kimi Antonelli caccia il poker in Canada, il pilota della Mercedes corre per la quarta vittoria consecutiva. Giro d'Italia, scatto vincente di Segert a Novi Ligure, Eulalio sempre in rosa, oggi arrivo a Verbania, terra di Filippo Ganna. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, il rientro nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano degli attivisti italiani che erano a bordo della Global Summit flottiglia diretta a Gaza e fermata da Israele. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse.
3: Indosso la tuta grigia della prigione, il supercarcere di Keziot, sulle spalle la kefia, il copricapo tradizionale arabo, simbolo di solidarietà con la causa palestinese. Ai polsi, segni delle manette, sul corpo, il dolore delle percosse. Rientrano così tra Roma e Milano alcuni attivisti italiani rilasciati dopo l'abbordaggio delle barche della missione umanitaria. Botte, catene, bende sugli occhi, abusi sessuali, le parole che si ripetono nelle loro testimonianze.
4: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privato l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra per ore.
5: Siamo stati in un campo di concentramento.
3: Ad aspettarli parenti ed amici che gridano Palestina libera. Alessio Catanzaro abbraccia gli anziani genitori, mostra i polsi e racconta.
6: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato c'erano i fotografi che sorridevano.
3: A Roma stessa scena, stesse drammatiche parole.
7: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno dato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Racconti questi che fanno il paio con le immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir, lo abbiamo detto, attivisti ammanettati, in ginocchio, derisi, episodio che sta creando crepe anche nel governo di Tel Aviv. Non sei il volto di Israele, ha tonato il ministro degli esteri, Saar, su di lui il nostro ministro, su Ben-Gvir, il nostro ministro degli esteri italiani, ha invocato sanzioni da parte dell'Unione Europea. La guerra in Ucraina ora al vertice NATO in Svezia, la Germania si profila come leader dell'Alleanza Atlantica e Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo non si fermano le ostilità, droni sconfinano nei paesi baltici mentre le forze speciali di Kiev continuano con un'offensiva pesantissima.
8: Abbiamo colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa nella zona di Kherson. Su un social il presidente ucraino Zelensky rivendica l'attacco al comando dei servizi segreti russi in un villaggio Enicheska Hirka della regione ucraina al momento controllata in parte da Mosca. In un video senza sonoro mostra l'accaduto applaudendo alle forze speciali di Kiev che hanno portato a termine la missione. Nell'operazione è distrutto anche un sistema di difesa aerea. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, dichiara Zelensky, che parla anche di un centinaio di morti. Un'operazione che arriva proprio mentre la Russia ha portato avanti 3 giorni di esercitazioni nucleari insieme a Minsk, culminate con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui lo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Intanto il leader di Kiev mette in guardia i bielorussi: se ci aggrediscono ci saranno conseguenze. Arriva a stretto giro la risposta di Lukashenko: Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. E intanto Kiev continua a colpire in profondità la Russia. Intercettati droni ucraini anche su Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
2: E tornando al Medio Oriente, l'Iran si dice pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito e Hormuz. L'amministrazione americana chiede la libera navigazione dello stretto senza alcun pedaggio, mentre i media americani riferiscono di trattative tra Iran e Oman che prevedono un sistema di tariffe per le navi in transito, inaccettabile secondo Rubio. E per gli Stati Uniti resta aperto anche l'altro fronte, quello con Cuba. Trump schiera la porta aerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio della Southcom America arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Segna questo un'ulteriore escalation delle pressioni statunitensi nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Scenari internazionali che hanno ricadute sui mercati, a pesare soprattutto la guerra in Medio Oriente che ha innescato una pesante crisi energetica. Tutto questo influisce sulla crescita italiana, ribadirlo è il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in collegamento ieri con il Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo.
0: È tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
2: E oggi la Premier Meloni presiderà il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il rinnovo dello sconto su benzina e gasolio e misure spernisceme, nuovamente visitata ieri. Sempre ieri l'intervento all'Assemblea Coldiretti: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo all'Europa più flessibilità per far fronte al caro energia. Ma se non interverremo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto, non ci sarà più nulla da difendere. Sentiamo.
9: Quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
2: E oggi a tenere banco è anche una lettera di Giorgia Meloni alla stampa in cui smentisce le ricostruzioni su una sua presunta irritazione per i manifesti di Italia Viva nelle stazioni con lo slogan «Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo». «Non mi hanno mai spaventato le critiche», ha scritto la Premier, «ho trovato la campagna efficace e credo che dovrebbe continuare. Non sono furiosa, non mi occupo di manifesti, non chiamo ministri per lamentarmi di queste sciocchezze», precisa la Presidente del Consiglio, obiettando però che quando erano Renzi e il PD, il paese era in condizioni tutt'altro che rosee. Ma torniamo ai provvedimenti contro il caro energia accolti con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni citano i dati Istat e quelli europei su crescita e debito, parlando di fallimento del governo. Schieramenti divisi anche sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele, pur nella condanna unanime per il trattamento degli attivisti della flottiglia.
10: La maggioranza definisce vergognosa la condotta di Ben-Gvir. Impossibile pensare che quanto visto aiuti a soluzioni future per Fratelli d'Italia. Critiche anche da Forza Italia e Matteo Salvini.
11: Ho visto che l'ha condannato anche il suo Presidente del Consiglio e quindi penso che se la poteva risparmiare.
10: Meloni passi dalle parole ai fatti, chiede il PD, l'Italia sospenda ogni accordo con Tel Aviv. Per AWS il governo israeliano va denunciato alla Corte Penale Internazionale e Giuseppe Conte.
12: Riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele.
10: Sul fronte economico il partito della Premier rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica e Forza Italia sottolinea i buoni dati sull'occupazione, dice il super bonus ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici. Un capro espiatorio non più credibile la risposta del Movimento 5 Stelle che con i Dem rincara, i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. Alessandra Allegra, GR1.
2: La morte nella sua casa di Bra, nelle Langhe, di Carlo Petrini, aveva 76 anni. Negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto ad un cibo buono e giusto per tutti. E poi Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pastori, accademici e consumatori. Obiettivo: promuovere sovranità alimentare e biodiversità. Conosciuto in tutto il mondo, amico personale di Papa Francesco e di Re Carlo III d'Inghilterra, nel 2008 il quotidiano britannico Guardian lo aveva inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Il suo esempio guiderà tutti noi, il commento da Slow Food. Ecco come spiegava la realtà di Terra Madre in un'intervista al nostro giornale.
13: terra madre, e questa rete che coinvolge dal 2004 140 paesi. Valorizzare il lavoro di contadini, allevatori, pescatori, immaginare che i nostri comportamenti, le nostre scelte possono incidere rispetto a delle realtà apparentemente non connesse, invece sono molto connesse. Il tema del bene comune della terra chiede a tutti noi di essere responsabili.
2: Siamo alla cronaca. Il diritto di Garlasco rompe il silenzio. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me. E poi aggiunge di essere andato a Vigevano con lui e di essere tornato. Ascoltiamolo.
14: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata. Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
2: Restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti con l'auto da Salim El Kudri. Sabato scorso è stata invece trasferita in un centro specializzato in Germania la 69enne tedesca che ha perso le gambe. Il toccante messaggio audio della sorella del 31enne diffuso dal legale difensore.
15: Mai avrei pensato a una cosa del genere. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme, non abbiamo mai avuto problemi con i vicini, in generale con tutti, con qualunque persona che abbiamo incontrato nella nostra vita. Ma stavamo bene.
16: Una vita normale, quella della famiglia El Kudri, figli nati e cresciuti in Italia che oggi hanno più di 30 anni. Lo stupore, il dolore per quanto successo nella voce di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
15: Non capisco cosa sia successo, non riesco a capire. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. È orribile, io non riesco ad immaginare quanto possa essere doloroso.
16: Fino all'imbarazzo di non trovare parole adatte.
15: Non ci sono parole.

0: La tragedia dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime ingannate dalla sabbia siano finite in un cunicolo senza uscita. Parliamo di lavoro, di gender gap. A Milano l'evento Eccellenza Donne, promosso da Giornaliste Italiane sulle sfide dell'inclusione lavorativa femminile.
1: Più di 4 donne su 10 hanno percepito nel corso della loro carriera una disparità di trattamento rispetto agli uomini, un dato che arriva al 65% tra le lavoratrici con meno di 25 anni. Lo racconta un sondaggio presentato nel corso di Eccellenza Donna, promosso al Pirellone da Giornaliste Italiane, associazione di professioniste del mondo dei media e della comunicazione nata per valorizzare il ruolo delle donne. Federica Mancinelli.
2: Qui a Milano per la prima volta, proprio perché vogliamo portare in tutta Italia quelle che sono le vere problematiche che attanagliano le donne, tra cui appunto il gender gap.
1: Politica, cultura, economia, informazione, ma anche sport, social e TV. Le protagoniste sul palco si sono confrontate sulla difficoltà che le donne devono affrontare nei diversi contesti lavorativi, dalla disparità di salario, un tema concreto per metà degli intervistati, da Alessandra Ghisleri, alle difficoltà nel conciliare la maternità con la carriera, ricorda Eleonora Casalegno.
3: Cioè, se si collabora insieme, no, si possono ottenere grandi risultati, ma deve essere una collaborazione a pari livello.
1: Milano, Francesco Perugini per il GR1.
0: E siamo allo sport. Il Giro d'Italia in Piemonte torna a girare la Formula 1 in Canada, mentre nel calcio la Serie A è all'ultima giornata tra Verdetti e AD. In diretta come in studio c'è Daniele Fortuna, buongiorno.
4: Buongiorno a te. Nel freddo di Montreal ha parlato Kimi Antonelli, a 19 anni è in testa al mondiale di Formula 1 dopo aver vinto gli ultimi 3 Gran Premi. Il quarto trionfo di fila sarebbe incredibile sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve. È in programma anche la sprint, stasera le qualifiche per la gara veloce. Antonelli si schermisce davanti ai paragoni con Sinner, gli fanno piacere, ma dice di non aver vinto ancora così tanto. Sinner, che debutterà al Roland Garros lunedì o martedì contro il francese Tabour, numero 165 del mondo. Il Giro d'Italia in Piemonte, si diceva, l'arrivo a Verbania, il paese di Filippo Ganna. A Novi Ligure ha vinto il belga Segaert, scatto bruciante alla fine in maglia rosa sempre il portoghese Eulalio. L'ultima giornata di IA comincerà stasera con Fiorentina-Atalanta, allenatori e saluti, tante squadre cambieranno. I playoff di basket, l'Olimpia Milano è la prima semifinalista, ha vinto a Reggio Emilia 84-72, ha chiuso la serie sul 3-0. Brescia è passata a Trieste per 84-80 e ora conduce per 2-1.
0: Andiamo a Cannes, oggi gli ultimi 2 film in concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita nel ruolo di un'italiana Monica Bellucci. Sabato la consegna dei Palmarès, tra i favoriti film spagnoli, tra cui La Bola Negra, presentato ieri sera.
5: Thank you.
0: Firmato da Javier Ambrosi e Javier Calvo, in un emozionato ringraziamento alla fine del film hanno ricordato i diritti negati delle persone queer, partendo dall'assassinio di Federico García Lorca, al quale è ispirato il film. Le 7:15 minuti, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io, i temi di oggi, il ricordo della strage di Capaci e poi un focus sul mondo del lavoro, cosa sta cambiando con l'intelligenza artificiale, con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
6: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per

0: Sabrio.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
2: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'ei?
3: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Rientrati in Italia 29 attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, la Procura di Roma apre un fascicolo per presunte violenze durante la detenzione. Omicidio di Thomas Brick, attesa oggi la sentenza d'appello per Roberto e Mattia Toson, la famiglia del 19enne ucciso da ladri, chiediamo solo giustizia. Calcio, weekend di campionato, la Lazio giocherà domani sera all'Olimpico contro il Pisa per chiudere al meglio la stagione. La Roma scende in campo domenica contro il Verona per blindare la Champions. Buongiorno da Ines Siano, in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura dunque l'arrivo degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali, erano stati portati in Israele e poi espulsi. La Procura di Roma acquisirà i filmati della detenzione, si indaga per tortura e sequestro di persona.
2: Gioia, applausi, sollievo e gratitudine sono stati accolti così dai familiari ed altri attivisti i 29 italiani della Global Sumud Flotilla sbarcati nella tarda serata di ieri a Fiumicino e a Malpensa dopo essere stati espulsi da Israele. Erano partiti nel pomeriggio dall'aeroporto di Eilat facendo scalo in Turchia. Erano stati sequestrati 3 giorni fa mentre navigavano in acque internazionali all'altezza di Cipro con l'obiettivo di rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza portando viveri e medicinali per la popolazione palestinese. Le immagini del loro arrivo nel porto israeliano di Ashdod e della loro detenzione avevano suscitato forti proteste, ammanettati in ginocchio e volto a terra, derisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano. Il filmato sarà ora acquisito agli atti della Procura di Roma, che ha aperto un secondo fascicolo sui reati commessi dopo il fermo dei volontari, tortura e sequestro di persona tra quelli ipotizzati. Le prime testimonianze raccontano di grandi violenze subite, mentre la flottiglia annuncia che la mobilitazione continuerà fino a quando l'occupazione israeliana di Gaza non avrà fine. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Il processo per la morte di Thomas Brick, attesa per oggi a Roma la sentenza d'appello, e i giudici dovranno pronunciarsi sulla colpevolezza dei due unici imputati, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, già condannati in primo grado. I particolari.
3: Non chiediamo vendetta né alimentiamo tensioni, ma chiediamo che il dolore di una famiglia venga ascoltato. L'appello di Lorenzo Sabelli, cozio di Thomas Brick, il ragazzo ucciso da ladri in provincia di Frosinone il 30 gennaio 2023, pronunciato alla vigilia della sentenza di secondo grado attesa per oggi. La Corte d'Appello di Roma è chiamata a pronunciarsi sulla colpevolezza dei due unici imputati, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, già condannati in primo grado rispettivamente all'ergastolo e a 24 anni di reclusione grazie a un quadro indiziario ritenuto solidissimo. In appello i giudici hanno voluto però ascoltare di nuovo i testimoni chiave, hanno chiesto nuove perizie tecniche sulle celle telefoniche dei due imputati, sul casco indossato da chi sparò al 19enne, che secondo l'accusa fu ucciso per errore, il vero obiettivo Omar Haoudi, con il quale Toson si erano scontrati nei giorni precedenti e che quella sera indossava una giacca bianca come quella di Thomas. Per padre e figlio la difesa chiede l'assoluzione. Manca la certezza che i due quella tragica sera si trovassero sul luogo del delitto. Di parere opposto la Procura Generale di Roma, che invoca il massimo della pena per i due imputati. Roberto Toson alla guida dello scooter da cui partì il colpo fatale sparato dal figlio Mattia. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: La sentenza della Cassazione ha reso definitiva la confisca del Monte Spaccato Calcio e del suo impianto sportivo. Squadra e struttura sono affidate ora all'associazione Asilo Savoia. Sentiamo.
4: Non è più cosa nostra quel campo, ma è casa nostra, è casa di tutti i cittadini, di tutti i ragazzi e le ragazze del quartiere.
5: Gli occhi lucidi di Massimiliano Monnanni, presidente dell'Asilo Savoia, che gestisce il centro sportivo Don Puglisi. La Cassazione ha messo nero su bianco la parola definitivo. L'impianto, la squadra di calcio non sono più cosa loro, esibizione del potere, fonte di guadagni sporchi per il clan Gamba Curta. Tornano con la confisca definitiva a essere la casa di tutti, di un intero quartiere di Roma, Monte Spaccato, stritolato per troppo tempo dai tentacoli della malavita. 8 anni fa l'operazione AMPA, la consorteria criminale di Franco Gambacurta, per tutti zio Franco, decapitata da 58 arresti. Abbiamo un centro sportivo di immenso valore, si vantava lui, quel centro significava consenso e prestigio, per questo il figlio Valerio lo voleva a tutti i costi.
4: 6 sentenze, questa è la settima, alcune intimidazioni, tanti episodi, tante difficoltà, però questo clima ci ha anche aiutato ad essere più forti.
5: Più forti della battaglia giudiziaria, più forti delle minacce, delle intimidazioni. L'ultima gennaio scorso il bar ristorante devastato in un raid notturno. Talento e tenacia si chiama non a caso il progetto, un percorso che come a Ostia ha trasformato il disvalore criminale in valore, sport gratuito per tutti e lavoro. È il gol più importante per Montespaccato, quello del riscatto. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il piano industriale di Stellantis, nessun riferimento allo stabilimento di Cassino, sindacati preoccupati. Il presidente Rocca assicura la priorità è salvare i posti di lavoro.
6: I vertici assicurano che non ci saranno chiusure, nessuna comunicazione però sul futuro di Cassino. La presentazione del piano strategico da 60 miliardi di Stellantis lascia diverse incognite sul futuro del sito. Il gruppo ha annunciato nuovi modelli per i marchi Maserati e Alfa Romeo. Questo potrebbe interessare lo stabilimento laziale che produce attualmente la Maserati Grecale e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Ma è un discorso solo teorico, mancano indicazioni specifiche. Quello che sappiamo, spiegano i sindacati, è che l'azienda ha trattative in corso con più soggetti industriali per la definizione di una partnership e la presentazione di un piano. Impegno che chiediamo venga trasformato al più presto in una prospettiva concreta, commenta la UILM. Ci aspettiamo risposte entro giugno, dice la FIM CISL. Siamo pronti alla mobilitazione. Critica anche la CGIL che chiede un intervento delle istituzioni. La regione interviene con il presidente Rocca che dice la priorità è salvare i posti di lavoro. Non consentiremo che si cancelli una storia industriale così importante.
7: Adesso incontrerò il ministro Urso, col quale farò il punto della situazione. Sono aperto a ogni soluzione che recuperi le parti, cioè, che poi ormai è quasi la totalità inattiva, insomma, e quindi anche pronti a investimenti cinesi o di altri investitori stranieri.
6: Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Le elezioni amministrative nel Lazio domenica e lunedì sono 37 i comuni chiamati ad eleggere il sindaco. Per 9 centri che contano più di 15.000 abitanti potrebbe esserci un eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. L'eventuale secondo turno potrebbe svolgersi ad Anguillara Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo in provincia di Roma e poi a Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Dopo 12 anni di attesa il restauro è in via di completamento. Il 16 ottobre si rialzerà il sipario al Teatro Valle con La Sera della Prima di e con Francesco Piccolo, dal Pirandelliano 6 personaggi in cerca d'autore. L'annuncio nel corso della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro di Roma. 90 gli spettacoli previsti nei 4 spazi della Fondazione: Argentina, India, Torlonia e appunto Valle. In scena tra gli altri Otello, Amleto e La Pazzia di Re Giorgio. Tra le firme Emma Dante, Massimo Popolizio, Gabriele Lavia e tanti altri nomi, anche internazionali. Sentiamo allora Luca De Fusco, direttore artistico della Fondazione Teatro di Roma.
8: Ci sono due grandi teatri e i nostri due spazi più piccoli e il grande arrivo del Teatro Valle, che sarà integralmente dedicato alla drammaturgia contemporanea dagli scrittori del secondo dopoguerra, prevalentemente italiani come Berto o Brancati, a gli scrittori freschi di giornata. Il Teatro Argentina rimarrà il teatro prevalentemente dei classici, ma non solo, e il Teatro India sarà totalmente dedicato al teatro off, il Teatro Torloni al teatro di parola, al teatro di poesia. Un'offerta diversificata, ampia, diciamo per tutti i gusti, dentro il recinto rigoroso del teatro d'arte.
1: Calcio: domani sera i biancocelesti ospitano il Pisa all'Olimpico per chiudere al meglio la stagione. Domenica invece la S Roma sarà di scena a Verona a caccia dei punti decisivi per la qualificazione in Champions League.
9: 90 minuti che valgono la stagione, ultimo match per Giampiero Gasperini domenica alle 20:45 al Bentegodi contro il Verona. La squadra giallorossa ha il destino nelle proprie mani in chiave Champions League, ma dovrà fare a meno dell'infortunato Ndicka e dello squalificato Wesley, mentre Lorenzo Pellegrini resta in forte dubbio a causa del fastidio alla cicatrice cicatrice del bicipite femorale destro, che lo ha già costretto a saltare il derby. Recuperato invece, oltre a Lorenzo Venturino, Manu Koné, che si candida a una maglia da titolare al fianco di Brian Cristante. In attacco, Malen dovrebbe essere affiancato dal duo di Bala Sulè. La prima a scendere in campo è la Lazio, nella partita di domani sera all'Olimpico contro il Pisa. I biancocelesti dovranno fare i conti con numerose assenze tra squalificati e infortunati. Sicura la presenza dal primo minuto di Pedro nella sua ultima passerella all'Olimpico. Ancora tutto da scrivere il futuro di Sarri, corteggiato da diversi club. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo ora con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Roberta Di Mauro.
10: In autosole ci sono code per un incidente tra la 24 Roma Teramo e Roma Sud in direzione di Napoli. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due camion. Code per traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Roma oggi e domani, sabato 23 maggio, verranno effettuati lavori sulla metro A e modifica il servizio con sostituzione di autobus. Oggi le ultime corse di metro A saranno alle 21 dai capolinea di Battistini e Anagnina. Domani il servizio sarà sospeso tutta la giornata e sostituito dagli autobus.
1: E siamo alle previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
11: Anticiclone subtropicale in espansione sull'Italia e garantisce condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio oggi e nel fine settimana. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento con valori massimi che potranno raggiungere i 28-29 gradi nelle pianure e vallate interne. La ventilazione sarà settentrionale e moderata nel Viterbese, dove nel pomeriggio di oggi sono attese delle raffiche fino a forti. Il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: I saldi estivi 2026 a Roma e nel Lazio partiranno ufficialmente il 4 luglio. La data è stata stabilita dalla Regione Lazio, che ha definito il calendario del periodo di sconti valido su tutto il territorio regionale. Le offerte dureranno per un massimo di 6 settimane consecutive a partire dal giorno di avvio, coinvolgendo negozi e attività commerciali della capitale e delle altre province del Lazio. E ci fermiamo qui, è tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, che è stata coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia per la parte tecnica, grazie ad Alessandro Adriani. Vi ricordiamo che in questi minuti su Rai 3 sta partendo Buongiorno Regione, la nostra trasmissione del mattino. Da Ines Siano, che ha condotto in studio, intanto l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
0: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Che affa! Che fa, dai, chi la soluzione ha?
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
19: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
20: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
21: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
20: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post-laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
22: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
23: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
24: Questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile. Ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio.
25: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani.
26: Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione.
27: Ricordo la felicità di Falcone e di tutti quelli che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. È morto assieme a sua moglie, gli agenti alla scorta, e allora tutti si accorgono quali dimensioni ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato e talora odiato hanno perso il diritto di parlare.
26: I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio perché non ci sia un'altra strage di maggio.
28: Era il 1992, era il 23 maggio, era un sabato. Come verrà di sabato quest'anno, domani? A Capaci, nel 1992, appunto, l'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, che vogliamo ricordare oggi. Una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949. E do subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Buongiorno, presidente.
29: Buongiorno a voi e grazie per questo momento di ricordo di uomini che hanno fatto la storia d'Italia.
28: Ringraziamo il nostro regista Mauro Convertito che ha montato questi interventi. L'ultima voce che abbiamo sentito era quella di Paolo Borsellino. Presidente, le chiedo come prima cosa un suo ricordo di Giovanni Falcone, non so se è personale perché lei è molto giovane, ma un ricordo della figura di Falcone e di quello che ha rappresentato per la storia dell'Italia.
29: Guardi, io ho il privilegio di aver conosciuto Giovanni Falcone dai suoi scritti e dalle sue indagini giudiziarie. Mi è stato regalato un suo biglietto da visita che ho incorniciato e tengo nella stanza della commissione, della presidenza della commissione. Giovanni Falcone è stato un visionario, è stato il padre dell'antimafia ed è stato anche il padre delle indagini moderne sulla mafia, perché la sua, tra virgolette, ossessione sui controlli, il follo dei money, i controlli bancari, l'incrociare le indagini economiche con quelle tradizionali, ha fatto e continua a fare la storia dell'antimafia, perché è quello che si fa ancora oggi. A Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, che avete giustamente messo nell'incipit perché erano inscindibili, noi dobbiamo gran parte della nostra libertà.
28: Presidente Colosimo, la commissione di cui lei è presidente continua a indagare su quell'attentato, su quella stagione italiana, ma perché?
29: Perché dopo 34 anni ci sono ancora troppi buchi, troppe mancanze, alcune anche giudiziarie, e perché c'è un patto, i 57 giorni che dividono il 23 di maggio dal 19 di luglio, quindi Capaci da Via D'Amelio, raccontano di un isolamento, di una solitudine che emerge anche dalle parole che avete mandato in onda di Paolo Borsellino, che non può essere sottovalutato, non può essere dimenticato e ha bisogno di vedere scritta anche una verità storica, che io spero di poter lasciare al Parlamento nella relazione che a breve scriveremo.
28: Presidente Colosimo, un'ultima domanda. Pio La Torre, un sindacalista, un politico, sì, ucciso dalla mafia proprio nel 1982, diceva che per arrivare alla liberazione della sua terra, la Sicilia, bisognava recidere i legami tra mafia e politica, tra mafia ed economia. Ci sono ancora questi legami?
29: Purtroppo sì. Ed è la cosa più amara da dire in questa giornata, perché come avete sentito è Falcone che diceva che la mafia può finire. Il problema è che ad oggi c'è una recrudescenza di alcuni fenomeni mafiosi, nonostante i colpi inflitti a Cosa Nostra l'abbiano inginocchiata, soprattutto per mano di giovanissime leve che hanno perso probabilmente il ricordo di cosa vuol dire sfidare lo Stato, e ci deve vedere ancora più impegnato, soprattutto sotto il profilo politico istituzionale, nel senso che ogni volta che un politico finisce in un'indagine per mafia noi rischiamo di dare un messaggio devastante e non possiamo poi presentarci a queste commemorazioni. Quindi la politica deve fare certamente di più, e sull'economia è inutile che vi dica che dopo la droga, ma anche questo purtroppo è ripetitivo perché lo diceva appunto già Giovanni Falcone, e dopo la droga e l'economia sono gli appalti pubblici il maggiore interesse della mafia, e anche ovviamente nello specifico di Cosa Nostra, per cui
28: ed è proprio su questo tra l'altro che voi state indagando proprio come commissione antimafia.
29: Guardi, in realtà io sono partita dalle parole e dalle richieste dei figli del giudice Borsellino, e da lì abbiamo sviluppato un lavoro che è arrivato a Mafia Appalti e che ci ha portato ad esempio a desecretare il discorso di Giovanni Falcone a Castello Otueggio, dove lui ha parlato di questo. Ci sono delle evidenze che raccontano di come effettivamente gli uomini di Stato, perché questo sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, avessero chiaro che il tema è quello. Ora, per le conclusioni dovete aspettare un po', però certamente è una concausa, è descritto in sentenza.
28: Grazie, grazie Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia.
29: Grazie a voi.
28: E do il buongiorno anche a Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
28: Buongiorno Massimo, tu sei stato per anni responsabile della cronaca giudiziaria del quotidiano, appunto, Il Messaggero, e sei stato inviato a Capaci quando ci fu l'attentato. Cosa ricordi di quel giorno, di quei giorni, dei giorni successivi?
1: Ma una grandissima tensione emotiva, se devo dirla dal punto di vista del cronista. C'era un'atmosfera di partecipazione emotiva di tutti noi inviati che eravamo lì. Non c'era la solita concorrenza che si scatena tra colleghi quando c'è un grande fatto di cronaca, un grande evento giudiziario. C'era davvero voglia di raccontare un fenomeno che doveva trasformarsi, come poi si è trasformato, in un grande movimento sociale. Chiara Colosimo ha detto quasi tutto sulle compromissioni della politica, sui buchi neri che devono ancora essere chiariti, però consentimi di dire una cosa, Francesca, cioè secondo me caso della strage di Capaci, 54 giorni dopo Via D'Amelio, ma poi l'arresto di Irina pochi mesi dopo, perché Irina poi fu arrestato nel gennaio del 93, quindi a distanza di 5 mesi, e hanno provocato un grande movimento di giovani. La gente ha capito davvero lì che cosa era la mafia. Non era successo con Dalla Chiesa, non era successo con Pio La Torre, non era successo con Chinnici, con tutti i grandi delitti che si erano verificati prima. Il caso Falcone e il caso Borsellino hanno smosso le coscienze. è nato l'albero di Falcone, ma sono nate tantissime altre iniziative che hanno spinto la società civile a prendere distanze. Questo probabilmente ha indebolito per la prima volta Cosa Nostra.
28: È stato un periodo terribile, giustamente dicevi tu. Poi il 19 luglio verrà ucciso Borsellino a Via D'Amelio. È stata forse il tempo ravvicinato tra i due attentati che proprio ha cambiato qualcosa nella percezione che l'Italia intera aveva della mafia?
1: Ma sai, lì c'è stata una scansione temporale davvero impressionante, perché si era partiti da aprile, quando fu ucciso Salvo Lima, un esponente della Democrazia Cristiana in Sicilia, poi maggio Falcone, luglio Borsellino, a settembre fu ucciso uno dei fratelli Salvo, che erano considerati grandi esattori della mafia in Sicilia. Poi l'arresto di Rina a gennaio 93, ma poi nella primavera e nell'estate successiva altre bombe, perché poi ci fu la bomba in Via Fauro, volevano uccidere in Via Fauro nel cuore dei Parioli, vicino al teatro dove Costanzo girava il Costanzo Show, volevano uccidere Maurizio Costanzo, il giornalista. Poi la via dei Giorgofili a maggio, a luglio via Palestro a Milano, gli attentati alle chiese di Roma sempre a luglio.
28: Attentati che poi non vennero realizzati. Ricordo che c'era in programma anche di mettere una bomba allo Stadio Olimpico a Roma.
1: Esattamente, quella nel 94. Nel 94 volevano colpire i carabinieri e non funzionò il telecomando. Quindi furono anni davvero effervescenti. Tieni conto che contemporaneamente stava cominciando Mani Pulite a Milano. Quindi c'era una grande attenzione per gli eventi di cronaca, purtroppo tutti eventi tristi, inchieste giudiziarie sulla corruzione e attentati di mafia. Però è stata un'epoca che ha cambiato anche un po' il modo di fare il giornalismo, ma questo è un altro tema, magari se ne parlerà un'altra volta.
28: Massimo, se puoi rimanere con noi, resta appunto all'ascolto. Io intanto saluto la nostra altra ospite, l'onorevole Deborah Serracchiani, componente anche lei della Commissione Antimafia, responsabile nazionale giustizia per il Partito Democratico. Buongiorno onorevole.
3: Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno.
28: Onorevole, lei sottolinea spesso l'importanza di far crescere la cultura della legalità contro tutte le mafie. Come si fa a far crescere la cultura della legalità?
3: Beh, intanto si parte dalle scuole. Credo che sia fondamentale che ci sia questa necessità di parlarne, di parlare, di farla conoscere, di farla vedere, anche perché, come veniva ricordato, sono passati tanti anni, ma quelle coscienze che si sono smosse allora devono continuare a smuoversi oggi. Ed è importante che se ne continui a parlare anche in modo attuale, perché le mafie ci sono ancora, sono forti, hanno cambiato pelle e non sono più soltanto al sud come qualcuno pensa, ma sono molto radicate un po' in tutto il paese e non solo nel nostro paese. Quindi queste mafie nei confronti delle quali dobbiamo continuare a far smuovere le coscienze sono mafie che dobbiamo prima di tutto far conoscere a chi non ha vissuto quegli anni, a chi ne sente soltanto parlare e a chi vede però quotidianamente che cosa significa la mafia.
28: Onorevole Serracchiani, lei è nata a Roma ma è stata presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e come diceva appunto poco fa, la mafia non è solo al sud, si è estesa, non oggi insomma, nei decenni passati, anche al nord. È una realtà che anche lei ha toccato con mano.
3: Ma sì, guardi, io tra l'altro da presidente della regione dovetti occuparmi da commissario della terza corsia della 4 Venezia Trieste anche di una interdizione antimafia, però devo dirle che oggi in commissione antimafia noi vediamo forme diverse, magari non è una mafia che spara ma è una mafia che è ormai penetrata nei gangli anche non solo della pubblica amministrazione, delle società private. È una mafia che fa i conti con i soldi e con le novità anche date dalle innovazioni tecnologiche. Noi parliamo all'interno dell'antimafia ormai di innovazioni che ci colpiscono, dai criptofonini alle criptovalute, alla capacità che ha avuto la mafia di penetrare davvero anche nei nostri mondi economici. Ecco, l'attenzione deve essere tenuta sempre altissima e essere al passo con i tempi.
28: Torno da Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Chiedo all'onorevole Serracchiani se può di rimanere ancora qualche minuto con noi. Martinelli, ci scrive un ascoltatore: i buchi di indagine, riferendosi appunto alle indagini dopo la strage di Capaci, ci sono perché c'erano intrecci politici da salvaguardare.
1: Sì, senza dubbio, l'ha detto prima bene Chiara Colosimo, ci sono ancora tanti punti oscuri che devono essere chiariti, alcuni su altri sono quelli che riguardano la preparazione dei due attentati. Però Giovanni Falcone andava quasi ogni sabato da Roma a Palermo con un aereo del CAI, dei servizi di intelligence, ma chi disse che proprio quel sabato Falcone sarebbe atterrato a quell'ora a Punta Raisi? Perché lì l'apparato era pronto, però si sapeva da giorni che sarebbe arrivato quel fine settimana, tant'è che Brusca e i suoi complici poterono piazzare l'esplosivo sotto il cunicolo dell'autostrada. E chi disse alla Totorina che Paolo Borsellino quel sabato sarebbe andato a trovare la madre in via D'Amelio dopo aver mangiato nella sua casa di campagna vicino Palermo? Ecco, sono tutti dettagli che non sono negli atti giudiziari. Loro erano seguiti passo passo. Quando Paolo Borsellino dice ho giorni contati, sapeva con chi aveva a che fare, sapeva che qualsiasi tipo di protezione non sarebbe bastata a salvarlo, perché aveva cognizione di quale fosse la potenza di infiltrazione della mafia nei gang dello Stato.
28: Grazie Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Torno da Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico. Onorevole Serracchiani, lei diceva bisogna partire dalle scuole. Gesualdo Bufalino disse che ci vuole un esercito di maestri per sconfiggere la mafia.
3: Beh, è esattamente così. E poi ripeto, non è soltanto una questione di memoria, bisogna farla crescere, diciamo, nell'attualità dei nostri giovani. Devono avere dei buoni esempi, devono avere dei buoni maestri dobbiamo essere in grado anche di penetrare laddove purtroppo non basta più la famiglia e la scuola. E credo che anche le notizie, insomma, che riceviamo quotidianamente ci impongano di fare dei passi in avanti. Ecco, questo della cultura della legalità è un pezzo fondamentale del nostro essere un paese non solo civile, ma anche un paese che ha una Costituzione che va attuata in tutte le sue parti, e che in quelle sue parti richiede che la legalità sia uno dei nostri valori fondanti. Quindi penso davvero che sia fondamentale ripartire un po' da lì, e quindi le scuole fondamentali, gli esempi fondamentali, i buoni maestri, e ovviamente cercare di coprire quei vuoti che purtroppo oggi la solitudine della nostra società ci dà.
28: Grazie onorevole Serracchiani, responsabile nazionale giustizia del Partito Democratico, e do il buongiorno al nostro nuovo ospite, ultimo ospite di questa prima parte, Isidoro Priola, funzionario dell'ufficio di gabinetto del questore di Palermo. Buongiorno Priola.
0: Sì, buongiorno a voi.
28: Buongiorno Priola, mi aspetti un attimo perché voglio farle sentire un contributo dalla nostra regia.
4: È una situazione di grossa instabilità e parecchio pericolosa, e per chi si impegna, per chi ha come compito istituzionale di contrastare questi fenomeni, e all'interno stesso delle organizzazioni, perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto e sì, temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro.
28: Era Giovanni Falcone, Priola, appunto, dell'ufficio di gabinetto del questore di Palermo. Lei conosceva i tre agenti della scorta di Falcone morti nell'attentato di Capaci: Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinari. Avevano questo stesso timore di Falcone, queste sensazioni negative che qualcosa poteva succedere?
0: Allora, guardi, io li conoscevo personalmente. Io, a distanza di 34 anni, ancora riesco a commuovermi e provare un profondo dolore per quelle vite, per quei volti, per quei ragazzi, perché allora erano qualche anno più grande di me, quindi non eravamo amici, ma avevamo rapporti di colleganza negli uffici, nella mensa, di questo. Adesso io, nel profondo del loro cuore, non lo so. Certamente c'era la determinazione, la coscienza e la consapevolezza di affrontare un pericolo giornaliero, e tutto questo con profondo coraggio e con grande attenzione.
28: Priola, abbiamo detto prima che quel momento, quella primavera estate del 1992 ha rappresentato un punto di svolta anche nella percezione che gli italiani avevano della mafia e nella lotta alla mafia. Lei ha avuto questa stessa sensazione lavorando in Sicilia?
0: Sì, intanto da componente, diciamo, da cittadino, ho avvertito fortemente questo profondo cambiamento, perché le coscienze hanno certamente subito un attentato nella loro intimità, e se prima di questo momento la società civile tollerava o comunque conviveva con questa subcultura, dal 92 le cose sono cambiate. Io ricordo, diciamo, i momenti in cui si affrontavano le attività sulla strada, la gente aveva un atteggiamento diverso, e lentamente tutto questo ha determinato una profonda trasformazione, e il modello culturale della legalità certamente ha preso il sopravvento. Ma come si diceva prima, bisogna continuare, bisogna iniziare dalle agenzie di formazione, perché è il modello culturale che necessariamente va impostato e va combattuto. Tutto il resto poi è attività di repressione, di prevenzione, ma è un'attività tecnica, un'attività, diciamo, che ha, diciamo, una collocazione diversa. Ma certamente il cambiamento c'è stato e l'abbiamo vissuto sulla pelle.
28: Priola, lei lavora ancora adesso a Palermo. Quanto dovete ancora occuparvi di mafia? Quanto del vostro lavoro è dedicato alla lotta alla mafia e non alla criminalità comune?
0: Guardi, noi giornalmente affrontiamo le questioni che riguardano la criminalità. Noi abbiamo servizi speciali, servizi ordinari, quindi a 360 gradi si continua incessantemente anche con strumenti nuovi, con quella capacità e quella determinazione che ha sempre contraddistinto le forze di polizia, e chiaramente la Polizia di Stato, che ha pagato un tributo enorme. Io ancora riesco e questo non mi fermerò mai di sottolineare l'impegno di Antonio, Rocco, Vito, Agostino, Emanuela, Vincenzo, Claudio, Walter, Eddi. Li voglio citare perché chiaramente insieme a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, perché il riecheggiare i loro nomi ci dà coraggio, ci dà forza e ci dà l'energia giusta, cosciente e consapevole di andare avanti.
28: Ha fatto bene Priola a ricordare i nomi di tutti gli agenti delle varie scorte che purtroppo hanno perso la vita, perché si rischia poi di dimenticarli e di ricordare magari solo i nomi dei giudici, delle personalità che poi hanno perso la vita in questi attentati di mafia, e anche per questo voglio ringraziarla. Lo ricordo, Isidoro Priola, funzionario dell'ufficio di gabinetto del questore di Palermo, che ci ha raccontato anche appunto qualcosa dei tre agenti della scorta di Falcone che persero la vita il 23 maggio del 1992, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Sono le 7:54 minuti. Noi ci fermiamo qui per la prima parte, torneremo dopo il GR1 delle 8 e nella seconda parte ci occuperemo di lavoro, in particolare di giovani e formazione. Restate con noi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
8: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
8: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
9: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.
2: con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso allo svincolo per Seriate, in uscita per chi proviene da Brescia. In autosole un incidente è segnalato tra Piacenza Nord e l'A21 in direzione di Bologna. Traffico congestionato per lavori sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Orcofeglino in direzione di Ventimiglia. Un incidente sulla stessa A10 provoca disagi in prossimità dello svincolo per Orcofeglino in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Adriatica code per lavori tra l'Autosole e Bologna Borgo Panigale in direzione di Bologna. Rallentamenti per lavori tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e a Tripineto in direzione di Ancona. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Secondigliano e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, mentre sulla 3 la Napoli-Salerno ci sono rallentamenti per traffico tra Torre del Greco e Napoli Centro via Marina in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.

0: collaborazione con il CIS.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Energia, economia, difesa. Giorgia Meloni sferza l'Europa. Serve una nuova fase. Oggi Consiglio dei Ministri sul tavolo aiuti per Niscemi, il taglio delle accise. Le opposizioni, i numeri dimostrano il fallimento del governo. Violenze fisiche, psicologiche, abusi sulle donne, i racconti, shock degli attivisti italiani e della flottiglia rientrati da Israele. La maggioranza vergognosa la condotta del ministro Ben-Gvir. Il centro-sinistra, l'esecutivo sospenda ogni accordo con Tel Aviv. La mossa di Kiev, colpita la sede dei servizi segreti russi a Kherson, centinaia tra morti e feriti. La Germania, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Berlino pronta ad un ruolo di leadership nella NATO. Stati Uniti, Iran, accordo vicino, Trump, avremo noi l'uranio di Teheran. Rotta su Cuba, il capo della Casa Bianca schiera la porta aerea Nimitz ai Caraibi. Una vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, era amico di Papa Francesco. La RAI approva il bilancio 2025, l'amministratore delegato Rossi, tornati all'utile dopo 8 anni, risultato storico, aggiornato il piano immobiliare, sostenibilità e moderne aree di produzione. Le guerre, gli esodi forzati, il podcast di Radio 1, le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo di Azzurra Meringolo, vince il prestigioso New York Festival Radio Awards nella sezione documentari. Verso la Palma d'Oro, ultimi 2 film in gara a Cannes, domani i premi, tra i favoriti La Bola Negra con Penelope Cruz, accolta da grandi applausi. Nostalgia bianconera, 30 anni fa la Juventus di Lippi vinceva la Champions League, ma per la qualificazione a quella del prossimo anno serve un miracolo. Ciclismo, il giro a casa di Filippo Ganna, arrivo a Verbania in maglia rosa, il portoghese Eulalio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il rientro degli italiani della flottiglia, le loro testimonianze, le polemiche internazionali, il dibattito politico, ma anche le crisi internazionali con le trattative per non far ripartire la guerra tra Stati Uniti e Iran. Un conflitto che ha pesanti ricadute economiche. Oggi la Premier Meloni presiderà il Consiglio dei Ministri in cui si parlerà del caro benzina, del taglio delle accise, ma anche di altro. Allora partiamo da qui con Lucio Bondì che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
4: Sì, all'ordine del giorno ci sono infatti anche nuove misure per Niscemi, dove la Premier è tornata proprio ieri, oltre, come dicevi, al rinnovo dello sconto su benzina e gasolio. E proprio per far fronte alla crisi energetica, Meloni ha chiesto nuovamente dall'Assemblea di Coldiretti più flessibilità all'Europa.
5: Tra poche ore il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il testo con i 150 milioni di euro stanziati per Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, che saranno messi a terra con 2 provvedimenti destinati alla messa in sicurezza del territorio e al risarcimento di chi ha perso la casa, così come ha annunciato Giorgia Meloni ieri tornando per la terza volta in Sicilia e rivendicando la celerità in circa 4 mesi degli aiuti messi a disposizione dal governo. Attesa sempre oggi anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Il caro energia è stato anche al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti a Brescia. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Europa velocità di reazione, flessibilità per garantire equilibrio tra la necessità di difendersi e quella di rispondere ai bisogni di imprese e cittadini.
6: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere e quindi dobbiamo creare un equilibrio.
5: Ha esortato l'Europa ad un cambio di passo Giorgia Meloni, che oggi a Palazzo Chigi incontrerà anche i rappresentanti degli autotrasportatori. Carla Macri, GR1.
4: E per la Commissione europea, che ha aggiornato le sue previsioni, il nostro paese sarà tra i più colpiti dalla crisi energetica. Preoccupato anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce necessaria da Bruxelles più flessibilità sulla spesa pubblica.
7: Nessuna recessione, ma la crescita in tutta Europa scende a causa della guerra e dello shock energetico. L'Italia, secondo la Commissione di Bruxelles, soffre di più, con il PIL nel 2027 al livello più basso di tutta l'area. Condivide le preoccupazioni il ministro Giorgetti. Per questo, dice collegato con il Festival dell'Economia di Trento, è necessaria più flessibilità sulla spesa pubblica, professandosi ottimista sulla deroga chiesta sul patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese. Se la guerra prosegue, a rischio anche le catene produttive. produttive, ha avvertito.
0: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
7: Oggi il decreto del governo consegna all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale e anche la proroga del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha annunciato Giorgetti.
0: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
7: Da Trento con Alessio Caranzetti e Fabio Comini, GR1.
4: Nonostante il difficile quadro internazionale, la maggioranza rivendica comunque quanto fatto per far fronte al caro energia. Fratelli d'Italia parla di risposte efficaci a partire proprio dal taglio delle accise. Sentiamo il capogruppo Lucio Malan.
8: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo, sempre a difesa dell'interesse nazionale.
4: Ma se l'Europa non ci permettesse di spendere per famiglie e aziende, andremmo avanti lo stesso, la minaccia dalla Lega di Matteo Salvini. È stato proprio questo governo a firmare il patto di stabilità, obietta però Giuseppe Conte, che in un'intervista alla Stampa chiede di tassare gli extra profitti di banche, difesa e energia per reperire extra risorse e far fronte, dice il leader 5 Stelle, anche alla denatalità denunciata dal rapporto Istat. Dati che per il Partito Democratico rappresentano il fallimento del governo, Lichlein ieri era fuori da uno degli stabilimenti Electrolux.
9: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
4: Tutta la politica unanimemente condanna il trattamento degli attivisti della flottiglia. Gli schieramenti restano però divisi sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele. Antonio Tajani ha proposto di adottare in sede europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. È la soluzione più rapida e incisiva, spiega il ministro degli esteri, che continua a chiedere anche scuse ufficiali di Tel Aviv. Le opposizioni invocano però provvedimenti contro l'intero governo israeliano, a partire proprio da Netanyahu, interrompendo anche qualsiasi accordo commerciale.
3: Allora grazie Lucio, buon dia. A proposito del trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia, sono drammatiche le testimonianze dei 16 italiani rientrati ieri sera tra Roma e Milano. L'abordaggio alle barche della missione umanitaria è arrivata subito dopo. Ascoltiamo i loro racconti.
10: Dopo 3 rapimenti illegali sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto.
11: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
12: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato, ti ordinavano di stare inginocchiato per terra, c'erano i fotografi che ti riprendevano e che sorridevano.
3: Torture e maltrattamenti confermate anche dagli altri componenti della flottiglia, oltre 400 tutti espulsi da Israele, dove si discute e divide le opinioni pubbliche. Il video umiliante di Ben-Gvir che inaugura di fatto la campagna elettorale per le elezioni anticipate. Sentiamo la corrispondente.
13: Mentre continuano ad arrivare i racconti di abusi, violenze fisiche, torture subite dagli attivisti ormai liberati, in Israele si cerca di mettere tutto alle spalle, ma il messaggio mandato al mondo è stato chiaro: non tollereremo alcun tentativo di rompere l'assedio su Gaza da parte di chi viene visto qui come sostenitori di Hamas. Le immagini shock però divulgate 2 giorni fa dal ministro Ben-Gvir hanno portato a spaccature anche qui in Israele. Parte del governo teme i contraccolpi. In queste settimane si è già in campagna elettorale. Giovedì è passata a larga maggioranza in Parlamento il provvedimento per il suo scioglimento per andare ad elezioni anticipate ai primi di settembre. Manca ancora un voto e saranno giorni di trattative per Netanyahu, soprattutto con i partiti religiosi che spingono per andare a votare il più presto. Il partito del premier è in calo nei sondaggi, mentre in crescita proprio l'ala più estrema, rappresentata da Ben-Gvir. L'ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano israeliano Ma'ariv dà al partito di Ben-Gvir ben 8 seggi, 2 in più rispetto a quelli ora in Parlamento. In ascesa anche il partito dell'altro ministro di estrema destra, Smotrich, che, titolare delle finanze, sta abbondantemente sostenendo l'espansione delle colonie. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Restiamo nella regione medio orientale, dove vanno avanti nel frattempo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Si tenta la carta diplomatica per non far ripartire la guerra, anche se restano i nodi da sciogliere. Le scorte di uranio arricchito che Teheran non vuole consegnare a Washington e il controllo dello stretto di Hormuz. La corrispondente.
14: Non vogliamo pedaggi sullo stretto di Hormuz, lo sottolinea Donald Trump, confermando i negoziati in corso con l'Iran, ma sottolineando che se non ci sarà un accordo gli Stati Uniti agiranno in modo drastico. Avremo l'uranio arricchito di Teheran, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non lo avrà, assicura Trump. Sale intanto la pressione su Cuba, con la portaerei statunitense Nimitz schierata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Marco Rubio annuncia che l'isola ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Intanto Trump schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, segno che la tensione sul fronte cubano continua a crescere. Cuba alleata, lo ricordiamo, della Russia, potrebbe essere un ulteriore scenario di destabilizzazione. Russia che nel frattempo però subisce un'offensiva pesantissima da parte di Kiev. E lo stesso leader ucraino a confermare gli obiettivi colpiti, tutti di primo piano.
15: Il presidente ucraino rivendica su un social l'attacco al quartier generale dell'FSB, l'intelligenza russa, nella regione di Kherson, al momento controllata in parte da Mosca. E in un video senza audio mostra il comando dell'ex KGB del villaggio di Necheska Hirka mentre salta in aria. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, ha dichiarato il leader di Kiev, che parla di un centinaio di morti. L'operazione proprio mentre Mosca ha concluso 3 giorni di esercitazione nucleari insieme a Minsk, terminate con il lancio di sofisticati missili intercontinentali ed ipersonici. Le forze ucraine continuano a colpire in profondità la Russia, intercettati oltre 200 droni di Kiev lanciati anche su Mosca, colpita la raffineria di Syzran, 800 chilometri all'interno del paese. Zelensky avverte lo storico alleato di Putin, il bielorusso Lukashenko: ci saranno conseguenze in caso di aggressione. L'Ucraina sta rinforzando le sue difese a nord. Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente

0: A Helsingborg in Svezia, per l'Italia presente Antonio Tajani. Segnali contrastanti dagli Stati Uniti: da una parte il disimpegno militare, dall'altra l'invio di 5.000 militari in Polonia sul fianco est dell'alleanza. Poco fa la dichiarazione di Rutte: bene che Trump sui soldati in Polonia, ora studieremo i dettagli. La Germania ambisce nel frattempo ad assumere la nuova leadership.
1: Vogliamo un ruolo più incisivo dell'Europa, una deterrenza più solida e una cooperazione più intensa nel settore degli armamenti. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership all'interno della NATO. Così il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul alla vigilia del vertice degli esteri dell'Alleanza Atlantica in Svezia. Insomma, Berlino prova almeno parzialmente a voler assicurare gli alleati europei, a dir poco inquieti davanti ai più recenti annunci di Donald Trump su tutto possibile ritiro di una parte dei soldati americani presenti in Europa, anche se poi proprio ieri sera il presidente americano ha annunciato l'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Vero è che anche il segretario di Stato Rubio ha ribadito senza mezzi termini la delusione del presidente verso gli europei, che pure lo scorso anno si sono comunque impegnati a aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL. Tra i temi che saranno affrontati l'assistenza militare all'Ucraina e la situazione medio orientale, con al centro la crisi di Hormuz. Infine, da segnalare come i paesi baltici, per bocca del ministro degli esteri lituano Brudzis, chiedano alla NATO oggi un salto di qualità, dalla solidarietà politica a quella militare, alla luce dei sempre più frequenti sconfinamenti di droni nello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania. Fabrizio Noli, GR1.
0: Rai Radio 1 vince il prestigioso New York Festival Radio Awards, sezione documentari, con il podcast Le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo. La consegna del premio durante il gala della notte, la nostra inviata Azzurra Meringolo, autrice del podcast nato da un'idea condivisa con Ilaria Sotis, con la regia di Leonardo Patanelli, riflessioni della scrittrice Viola Ardone.
2: Le donne nel carcere di Evin si sono occupate anche di attività politiche. Sono stata condannata 9 volte, di cui 5 solo a causa delle attività che ho svolto all'interno.
0: Dal famigerato carcere iraniano di Evin a Sde Taiman, base militare israeliana, diventato disumano centro di detenzione per centinaia di palestinesi di Gaza. La testimonianza della Nobel iraniana Narges Mohammadi, a lungo detenuta proprio a Evin. Questa era Radio 1, 8:15. Parliamo della morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, amico personale di Re Carlo d'Inghilterra e di Papa Francesco. Aveva girato il mondo con la sua idea di cibo sostenibile e sano.
3: Alla fine basterebbero quelle due parole per riassumere la filosofia e buona parte della vita di Carlin Petrini. Slow food, cibo lento, contro la frenesia del consumo e l'avidità del profitto. Un cibo buono, pulito e giusto, diceva, che fa bene ai consumatori, rispetta i territori e i lavoratori.
4: Un gastronomo che non è ambientalista è uno stupido. Non può parlare di gastronomia se non vede che si perdono pezzi genetiche di frutta, di verdura, che bisogna difendere l'acqua.
3: Petrini ha fondato anche Terra Madre, rete mondiale per la biodiversità, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e le comunità Laudato Si, decine di realtà territoriali ispirate all'omonima enciclica di Papa Francesco. Così raccontava la loro amicizia.
4: Io a un certo punto gli dico: ma senta, lei lo sa che io sono agnostico? E lui mi dice: no, sei un agnostico pio, nel senso che tu provi pietas per la natura.
3: Federico Mello, GR1.
0: La cronaca con il delitto di Garlasco rompe il silenzio. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me.
5: Si dice certo dell'innocenza del figlio, racconta le ultime difficili settimane, e fiducioso nel lavoro dei loro avvocati, ma al contempo parla di vigliaccate, di un'inchiesta senza costrutto. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, accetta di rilasciare un'intervista al TG1 ed è un fiume in piena.
6: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
5: Da pochi giorni la procura di Pavia ha chiuso le indagini, da allora la famiglia cerca di farsi forza.
6: Siamo forti, siamo siamo forti per l'innocenza di mio figlio.
5: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze, una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora le analisi del DNA, la famosa impronta 33, ma per Giuseppe

0: c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
1: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: La tragedia dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea una nuova ipotesi. Le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale parla Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
3: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta.
4: E allora, a operazioni concluse, qual è lo scenario che si delinea?
3: Io rispondo con delle statistiche che sono consolidate. Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacqueo.
4: Cosa serve dunque per questo tipo di immersioni e per prevenire incidenti come questi?
3: La formazione adeguata, in questo caso Stelio Sub, che è molto specifica, l'esperienza e poi l'attrezzatura, parte fondamentale. Equipaggiarsi e saperla usare. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente che ci ha scossi tutti, a onore delle vittime e perché non succeda più.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna 3 dei feriti travolti con l'auto da Salim El Kudri, trasferita invece in un centro specializzato in Germania la turista tedesca 69enne che ha perso le gambe. Ieri la sorella del 31enne, tramite il suo legale, ha inviato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
5: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni. Mai avrei pensato a una cosa del genere. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare. Non ci sono parole giuste da dire, non cosa si può dire. Mi dispiace, non sarà mai abbastanza, mai, mai, mai.
2: Si accennava in apertura all'avvertenza Electrolux e il Ministero delle Imprese e Lavoro per estendere ai comuni in cui hanno sede gli stabilimenti interessati dagli esuberi il tavolo previsto il prossimo 25 maggio. L'obiettivo è concordare una linea d'azione condivisa con i sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana. Una decina di giorni fa la multinazionale degli elettrodomestici ha annunciato 1700 esuberi solo in Italia. La RAI è stato un anno di grandi risultati in attesa di un importante piano di trasformazione nel segno della sostenibilità. I dati contenuti nel progetto di bilancio 2025 approvato dal Consiglio di amministrazione e illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
6: Patrimonio storico, ma anche un patrimonio in evoluzione. La RAI torna all'utile e al passo con i tempi si veste di nuovo, facendo tesoro delle proprie ricchezze, l'informazione, la cultura, lo sport, l'intrattenimento e anche un piano immobiliare alla luce della sostenibilità e dell'efficienza. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità e sottolinea l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
7: Un anno storico è un risultato. Un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda.
6: La posizione finanziaria netta a fine esercizio è pari a 585 milioni di euro. Il piano industriale e il piano immobiliare non sono un intervento ordinario.
7: È il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company. Si parla sempre delle vendite, ma non si parla di quello che stiamo facendo, il nuovo centro di produzione a Milano. A settembre inaugureremo 2 nuovi studi di produzione a Saxa Rubra.
6: Paola Bonanni, GR1.
2: Dal futuro della RAI ad un racconto storico che il radiocronista Riccardo Cucchi fece esattamente 30 anni fa. Era il 22 maggio del 1996. La Juventus vinceva la sua ultima Champions League, trionfo all'Olimpico di Roma contro l'Ajax dopo i calci di rigore. Era la squadra allenata da Marcello Lippi con campioni come Vialli e Del Piero. Riviviamo i momenti dell'apoteosi bianconera in quella famosa radiocronaca.
8: E i suoi compagni di squadra alla Coppa dei Campioni 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area, Jugovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Lippi che vanno ad abbracciare Benucci, grande protagonista della serie dei calci di rigore.
2: Champions, che oggi è molto difficile invece da raggiungere, ne parleremo comunque nella pagina sportiva tra pochissimo. E ora andiamo a Cannes per il festival alle battute finali, il Festival del Cinema. Domani sera la premiazione, mentre Rai Cinema annuncia il progetto Linea di Difesa Gaza. Nella Semaine de la Critique c'è già un vincitore. Oggi ultimi due titoli del concorso per due registe in corsa per il Palmarès, in cui sembra favorito il cinema spagnolo. Tre i film che sono stati particolarmente apprezzati. L'ultimo, La Bola Negra, accolto ieri sera da un lungo applauso.
9: In un festival che comincia a individuare i favoriti per il palmarès di domani sera, si aggiunge ai titoli La Bola Negra, terzo spagnolo in concorso, accolto così ieri sera. Grazie. E oggi le ultime a entrare in lizza sono due registe. L'avventura sognata è la prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach e Storie della notte con Lea Misius, che dirige anche Monica Bellucci. In attesa della Palma d'Oro c'è già il vincitore della Semaine de la Critique, La Gradiva, film coprodotto dall'Italia con una scolaresca francese in gita a Pompei. E a proposito di Italia, Rai Cinema al mercato ha venduto molti dei titoli in arrivo, i film di Amelio Martone Genovese, annunciando anche il nuovo di Alessandro Tonda, la DDR Cinema del Brocco, su Linea di Difesa Gaza.
10: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. È la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
9: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Dal cinema alla musica, con un nuovo duetto italiano che già profuma d'estate, di libertà. Buon vento a chi oggi partirà. Giovanotti, Alfa insieme per Buen Vento, brano che esce oggi, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, che racconta di partenze e di cambi di direzione, come ha raccontato Giovanotti.
11: Sono molto contento di questa collaborazione, di questa canzone, sono contento di Buon Vento, fa anche rima, sono contento di aver incontrato finalmente di persona Alfa, che seguo proprio dall'inizio, quando ancora non aveva neanche un contratto discografico.
2: E per Alfa è come l'avverarsi di un sogno.
12: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme. Punto piccolo nel mare, è vero,
2: casa sarà sempre casa, però lo ritorno. Sono le 8:25, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Francesca Rinaldi, che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
13: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Parleremo di mondo del lavoro, con un focus in particolare sui giovani, sulla formazione e sulla sfida rappresentata dall'intelligenza artificiale.
2: E allora restate al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Luciano Pecoraro e Stefano Siani. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Prossimo GR alle 9. Ora c'è la pagina sportiva.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
24: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
25: GR1 Sport.
26: Daniele Fortuna alla microfono, campionato, il momento dei saluti, dei giudizi, dei cambiamenti, ultimi 90 minuti, si comincia stasera con Fiorentina-Atalanta, squadre che cambieranno con ogni probabilità allenatore, come il Napoli. Conte sembra vicino all'addio, un pranzo ieri a Castel Volturno, giocatori, allenatore, staff, la Juventus aspetta il derby e magari un miracolo che la faccia entrare in Champions prima di decidere. Le incognite bianconere riguardano i dubbi di Spalletti, quelli sul direttore generale Comolli. Una certezza in Formula 1 è Kimi Antonelli, a 19 anni è in testa al mondiale dopo aver vinto gli ultimi 3 Gran Premi. Il quarto trionfo di fila in Canada sarebbe incredibile. Sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve è in programma anche la sprint. Stasera le qualificazioni per la gara veloce. Antonelli si schermisce davanti ai paragoni con Sinner, si sente lusingato, ma dice di non aver vinto ancora così tanto. Sinner, che debutterà la Roland Garros lunedì o martedì contro il francese Tabor, numero 165 del mondo. Il Giro d'Italia in Piemonte, l'arrivo a Verbania, il paese di Filippo Ganna. A Novi Ligure ha vinto il belga Segaert, scatto bruciante alla fine.
27: Tappa tutta piemontese, la 13ª del Giro d'Italia, da Alessandria a Verbania, 188 km per lo più pianeggianti, che dalla pianura padana arrivano sul Lago Maggiore. Molto movimentata la parte finale, 30 km conclusivi con la salita di Vieno, 2 km e 400 metri con una pendenza media del 5,5%, e il Gran Premio della montagna di terza categoria di Ungiasca, 4,7 km al 7% con punte di pendenza in doppia cifra. Dopo la discesa, ultimi 3 km adatti alle caratteristiche di uno come Filippo Ganna, che tra l'altro a Verbania è nato e cresciuto. Logico aspettarsi allora un suo tentativo. In rosa resta Eulalio della Bahrain, che ieri ha guadagnato 6 secondi in generale grazie alla buoni nella tappa vinta dal compagno Segaert, per la gioia del team e del suo senatore Damiano Caruso.
28: Stiamo facendo bene il nostro lavoro e allo stesso tempo ci stiamo divertendo, non c'è più bello di questo. Sappiamo che non abbiamo niente da perdere, vogliamo mantenere la maglia rosa fin quando sarà possibile e basta.
27: Da Verbania con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
26: Il basket NBA, New York Knicks sul 2-0 nella finale di conference a est contro i Cleveland Cavaliers. Hanno vinto i Knicks 109-93 in gara 2 i playoff. Anche nel campionato italiano l'Olimpia Milano è la prima semifinalista, ha vinto il Reggio Emilia 84-72 e ha chiuso la serie sulla 3-0. Anche Brescia ha vinto in in trasferta.
0: Brescia riporta in suo favore il fattore campo vincendo a Trieste gara 3 dei quarti playoff 84-80 davanti a oltre 5.000 spettatori che spingono in tutti i modi la squadra di coach Taccetti, ma stavolta non basta, merito della Germani che tira con il 47% totale, ma soprattutto a un Miro Bilan da 20 punti e 12 rimbalzi, con il centro croato altri 4 giocatori di coach Cotelli in doppia cifra. Germani che fa le scelte giuste in attacco trovando il più 11 nel secondo quarto, ma soprattutto il più 10 nell'ultimo quarto, dopo il blackout che ferma la gara per circa un quarto d'ora. Il canestro che spegne l'entusiasmo di Trieste, sempre all'inseguimento di Brescia e di Rivers, che segna la tripla a 14 secondi dalla fine, che gela i tifosi di casa. Trieste è tutta nelle mani di Ross e Brown, autori di 18 punti, a testa dell'australiano Bennan a 17, ma non è sufficiente perché Ramsey e Toscano Henderson non sono quelli di gara 1 quando i biancorossi si imposero sul parquet della Germania. Sabato alle 20 gara 4 ancora Trieste con Brescia che ha la possibilità di chiudere la serie e conquistare la semifinale. Trieste, Sebastiano Franco, GR1.
26: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
29: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
30: 934 milioni di euro per il triennio 2026-2028. L'obiettivo è chiaro: creare lavoro stabile, ridurre i divari territoriali, sostenere chi oggi fa più fatica a entrare o a rientrare nel mondo del lavoro. Partiamo dai nostri giovani. Per tutto il 2026 offriamo alle aziende che assumono a tempo indeterminato un esonero contributivo totale. Parliamo di un incentivo fino a 500 euro al mese per 2 anni, che sale a 650 euro per chi investe nel nostro mezzogiorno e nelle regioni del centro Italia come Marche e Umbria. Spazi ulteriori per riconoscere un salario giusto ad under 35, disoccupati o inoccupati di lungo corso. Incentiviamo anche la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili. Le donne, per favorire le pari opportunità, l'esonero sale al 100% per 24 mesi per le lavoratrici svantaggiate. Nelle regioni della ZES unica l'incentivo arriva fino a 800 euro al mese. Investiamo risorse pubbliche per generare valore sociale.
13: 8:36 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Quella che avete ascoltato era Marina Calderone, ministra del Lavoro, che illustrava i contenuti del nuovo decreto lavoro all'esame del Parlamento in commissione lavoro alla Camera. Diamo il buongiorno al nostro primo ospite per occuparci proprio di lavoro, Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Buongiorno De Luca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
13: Allora De Luca, voi siete a Roma, alla Nuvola, all'EUR, dove avete organizzato il Festival del Lavoro, per l'appunto. Tanti temi che state trattando da ieri a domani: sicurezza, occupazione stabile, welfare, salari e inevitabilmente, mi scusi, ormai anche l'intelligenza artificiale. Voi dite destinata a cambiare profondamente il mondo del lavoro, ma non a rendere superfluo il lavoro umano. Come si possono integrare?
2: Ma si integrano certamente se tutti riusciremo a alzare le nostre competenze governando l'intelligenza artificiale. Il problema che attualmente riscontriamo sono quelle che sono cosiddette allucinazioni, che poi forniscono delle, devo dire, indicano una strada sbagliata nell'interrogazione che tu fai all'intelligenza artificiale nel caso di domande o nel caso di risoluzione dei problemi. Resta più in generale il problema di una visione umanocentrica. Anche nei processi di organizzazione del lavoro, le ultime linee guida ministeriali ci dicono che il momento decisionale finale, dopo che un algoritmo può avere aiutato l'organizzazione a migliorarsi con una gestione migliore dei turni, con una gestione migliore in generale dell'organizzazione, ci vuole un decisore finale che è una persona. E questo, per fare questo bisogna essere competenti, per fare questo bisogna formarsi. Quindi la sfida è migliorarsi per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale senza essere governati dalla stessa.
13: De Luca, le faccio una domanda forse banale ma di base: che cosa fa un consulente del lavoro?
2: Un consulente del lavoro gestisce tutte le risorse umane dell'azienda, è centrale rispetto all'organizzazione aziendale, compresi la fiscalità, la sicurezza, la previdenza, il welfare, tutto quello che sta attorno alla persona, perché il lavoro, il mondo del lavoro è fatto di persone prima che di flussi, prima che di modelli organizzativi, e noi ci interessiamo appunto di tutto questo e lo facciamo da professionisti ordinistici, quindi tutelando la fede pubblica, ma tutelando l'interesse dei lavoratori, delle aziende e anche delle istituzioni. Triangoliamo, siamo centrali, il fulcro di tutto.
13: De Luca, se lei oggi dovesse dare un consiglio a un giovane che magari deve scegliere l'università o l'ITIS, l'istituto tecnico che porta poi al mondo del lavoro, che consiglio darebbe?
2: Ma certamente di non farsi guidare dall'istinto altrui. Ognuno di noi ha un talento, i giovani hanno i loro talenti, le loro capacità, è importante, fondamentale confrontarsi con il mercato, cioè non scegliere una facoltà, un indirizzo, una specializzazione che poi possa portare a una pessima stato occupazionale. Quindi uno sguardo alle opportunità che il mercato offre. Però devo dire una cosa, anche tutti noi che abbiamo un'occupazione oggi, in un mondo che è cambiato, dobbiamo confrontarci, guardarci allo specchio e chiederci: ma quello che so fare è attuale rispetto a quello che il mercato vuole con la trasformazione digitale in corso? O anche io, che penso di essere depositario del mio sapere, della mia capacità lavorativa, devo migliorarmi e devo cambiare, riconvertirmi per non essere in qualche modo espulso dal mercato del lavoro? Questa è una domanda che si devono fare gli adulti, ma anche i giovani.
13: Questo riguarda tutti, e quindi uno sguardo alle proprie preferenze, alle proprie competenze, però uno sguardo anche a quello che ci chiede il mondo del lavoro. Grazie a Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e buongiorno a Valentina Meliciani, docente di economia applicata all'Università LUISS di Roma. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
13: Buongiorno professoressa, lei è a Trento, dove è in corso il Festival dell'Economia, lo stiamo seguendo anche come giornale radio con il nostro inviato Fabio Comini, un festival che è dedicato ai giovani in particolare. E allora vorrei fare anche a lei la domanda che ho posto poco fa a De Luca, con un occhio in particolare però all'università: lei che facoltà consiglierebbe oggi?
9: Ma è difficile consigliare una facoltà in maniera specifica. Io quello che consiglierei ai giovani, e su questo mi trovo molto molto d'accordo su quello che è stato già detto, è che purtroppo al liceo, agli studi superiori, si conosce molto poco di quello che sarà poi insegnato all'università, e quindi i giovani si trovano a dover fare delle scelte con delle informazioni molto molto carenti. Allora è importante cercare il più possibile di trovare queste informazioni, di capire quali sono i legami tra l'università e poi il mondo del lavoro, perché a volte ci possono essere delle preferenze e delle capacità di apprezzare tutta una serie di facoltà che magari all'inizio possono sembrare in qualche modo lontane dalle proprie preferenze e che poi si scopre dopo e che offrono anche tante opportunità poi di collocarsi bene nel mondo del lavoro. E quindi ecco, vedere un po'. Ci sono tanti dati ormai di Alma Laurea, di tante altre di tanti centri di ricerca che fanno vedere più o meno quali lauree danno maggiori possibilità e prospettive nel mondo del lavoro e cercare un po' di fare un bilanciamento tra i propri istinti, le proprie preferenze, le proprie curiosità, ma anche poi la capacità delle lauree, del percorso di studi di dare una collocazione importante, perché in Italia c'è un grande problema di mismatch, quindi un grande problema di acquisizione di competenze che poi non vengono apprezzate dopo nel mondo del lavoro e quindi i ragazzi hanno dei titoli di studio e vanno a fare poi delle occupazioni nelle quali quei titoli di studio non sono nemmeno necessari.
13: Allora leggo un messaggio, mi dispiace che è arrivato dopo che abbiamo salutato De Luca. Sono un consulente di direzione aziendale, Gianluigi da Milano. Dai consulenti del lavoro di tutta Italia ho imparato un universo di competenze ed esperienze. Professore, stavamo parlando dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. A questo proposito faccio ascoltare a lei e ai nostri ascoltatori Alberto Baracchini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega appunto all'informazione e all'editoria.
11: Oggi l'intelligenza artificiale è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente, perché dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L'intelligenza artificiale rischia di cambiare le dinamiche sia del lavoro giornalistico sia anche della percezione dei cittadini rispetto all'informazione. A mio avviso bisogna fare sì che l'intelligenza artificiale sia uno strumento, ma resti la responsabilità editoriale, il lavoro umano, la supervisione umana delle fonti attendibili dell'informazione. Questo serve anche per ricostruire un rapporto di fiducia coi cittadini.
13: Professoressa Baracchini parla in particolare del mondo del giornalismo e dell'informazione, però a lei voglio chiedere, l'intelligenza artificiale non riguarda solo i giovani, non riguarda solo chi deve entrare nel mondo del lavoro, ma riguarda chi già ne fa parte. Come si possono adeguare le competenze di chi già lavora?
9: L'intelligenza artificiale riguarda tutti e riguarda, questo voglio veramente anche un po' parlare dell'università, riguarda moltissimo anche l'università, sta cambiando, sta stravolgendo totalmente il modo, diciamo, sia di fare didattica, di fare le tesi di laurea, e quindi chiede veramente di sviluppare una serie di competenze che sono un po' diverse rispetto al passato. Ieri proprio appunto qui l'altro ieri al Festival dell'Economia il premio Nobel Pissarides ha parlato dell'intelligenza artificiale e ha detto che le competenze trasversali contano più di quelle scientifiche, quindi alla fine non è tanto, diciamo, la capacità di studiare gli algoritmi, ma è proprio la capacità di riuscire a sintetizzare, diciamo, in modo critico e quindi a mantenere un po' quella governance, no, sull'intelligenza artificiale, che altrimenti si rischia di perdere. Insomma, il rischio è grande, perché riesce a fare delle cose straordinarie in tempi brevissimi e quindi può portare l'essere umano a impigrirsi. Sì, no? E questo è molto rischioso. Allora
13: stimolare la formazione continua, mi pare di aver capito. Esatto. Io torno però sulla domanda precedente, perché ci scrive Lucia dalla provincia di Napoli, tutto chiaro, ma le facoltà universitarie che tirano di più, che vanno di più al momento, quali sono?
9: Qui insomma mi risulta difficile, però ecco, senza dubbio c'è tutta la parte scientifica, che in Italia viene un po' sottovalutata, nel senso che noi abbiamo per esempio, se parliamo di ingegneria, c'è una grande domanda di ingegneri nel nostro paese. Ancora tutta la parte che riguarda ad esempio la medicina, adesso ci sono tutti gli studi che riguardano appunto l'intelligenza artificiale. Anche noi ad esempio alla LUISS abbiamo da un po' di anni un corso di laurea che mette insieme la data science, quello che si chiama insomma la gestione dei dati e così via, con l'economia, con il management.
13: Facoltà,
9: e quindi...
13: facoltà scientifiche, mi pare di capire, più che altro. Professoressa Meliciani, io la ringrazio, la saluto, lo ricordo, Valentina Meliciani, docente di economia applicata alla LUIS, e do il buongiorno anche a Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Senato. Buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
13: Buongiorno senatrice. Allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale ed è emersa anche la necessità di governarla in qualche modo, se si può fare, comunque di mettere delle regole.
12: Assolutamente sì, è chiaro che questo è un tema emergente, ma io penso sempre da ricercatrice che tutta la tecnologia, l'innovazione non devono mai spaventarci, dobbiamo vederle come una grande opportunità. Il punto è che in questo momento ancora una volta l'Italia un po' fatica a stare al passo con queste tecnologie emergenti. Sentivo che prima parlavate di tecnologia nel mercato del lavoro. Noi abbiamo un problema con un mercato del lavoro che è disfunzionale, con un mercato del lavoro che vede un ingresso nel mercato del lavoro di persone over 50, ed è chiaro che questo mercato disfunzionale in qualche modo frena anche l'innovazione, per esempio nell'ambito lavorativo. Se non capiamo che questo, se il governo non capisce che questo è il momento di investire soprattutto sui nostri giovani, che sono quelli più propensi anche ad usare nuove tecnologie, purtroppo corriamo il grande rischio di rimanere indietro rispetto ad altri paesi che invece su questo hanno puntato. Pensate che l'Italia, ad esempio, investe in ricerca e sviluppo solo l'1,4% del PIL, che è pochissimo se pensiamo in questo momento agli investimenti. Faccio un esempio perché le cifre sono totalmente diverse: in spese militari, no? Siamo già arrivati al 2%, in prospettiva al 5%, per ricerca e sviluppo siamo all'1,4%, di cui lo 0,9% viene da investimenti privati. Vuol dire che in questi settori il nostro paese è veramente indietro, eppure è il settore che fa crescere di più, è quello che ha il più alto indice di rendimento.
13: Ecco, un argomento che vi è molto a cuore come Movimento 5 Stelle, quello delle spese, dell'aumento delle spese militari. E, Castellone,
12: anche quello di investire sui giovani.
13: Certo, ecco Castellone, è emersa in questa, sta emergendo in questa trasmissione anche la necessità di una formazione continua per chi già è nel mondo del lavoro in un paese che invecchia inevitabilmente. L'abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, l'emergenza denatalità, l'età media che aumenta, e quindi aumenta l'età media anche di chi è al lavoro, di chi si ferma al lavoro.
12: Questo è chiaro, assolutamente sì. Noi però abbiamo un altro problema di cui si parla troppo poco, che è quello dei tanti giovani invece altamente formati che però sono costretti ad andare via. Proprio ieri è uscito un rapporto Istat che parla di questo, dice che noi abbiamo un ascensore sociale che non solo non funziona più, ma addirittura è rotto, cioè è invertito, va all'indietro. Oggi sono di più i giovani che hanno una condizione sociale peggiore rispetto a quella delle proprie famiglie che quelli che invece riescono a migliorare. Ai miei tempi, che non sono tempi tanto lontani, l'istruzione, la formazione ti garantiva di migliorare la tua condizione sociale. Oggi purtroppo non è più così, proprio perché il nostro paese sui giovani investe troppo poco, e continuo a dire che se non capiamo che l'invecchiamento della forza lavoro frena anche l'innovazione, noi non andremo da nessuna parte. La formazione continua è chiaro che è importante, è fondamentale, ma è anche evidente che per le persone, noi abbiamo ad esempio un aumento di occupazione solo per gli over 50. Puoi fare una formazione con nuove tecnologie, nuove professioni per chi è over 50, ma fa sicuramente più fatica rispetto invece ai giovani che noi stiamo perdendo. Il rapporto Istat di ieri è veramente drammatico, cioè ci dice che i giovani oggi fanno fatica a trovare lavoro. Oltre il 50% dei giovani under 35 guadagna meno di 1.000 euro al mese, e addirittura noi ogni anno perdiamo 20.000 giovani laureati, il 10% dei giovani con dottorati di ricerca, e vi assicuro da persona che ha un dottorato di ricerca, che è un titolo che si fatica molto a conseguire e che dovrebbe essere valorizzato molto di più in questo paese. Noi non possiamo permetterci di perdere queste grandi risorse che abbiamo e di non includerle invece nel mercato del lavoro, in un mercato del lavoro che è sempre più disfunzionale. Io punto soprattutto su questo, e credo che questo è un tema. Si sente tanto parlare di denatalità, ma si parla ancora troppo poco di non perdere i nostri giovani che invece vanno all'estero, e vanno sempre di più all'estero anche giovani altamente qualificati.
13: Non perdere i nostri giovani. Grazie a Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Senato, e do il buongiorno anche a Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buongiorno Bellucci.
14: Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori.
13: Allora Bellucci, ha sentito queste ultime parole della vicepresidente del Senato Castellone. Ieri è stato presentato il rapporto annuale Istat, nel quale c'erano anche dati sul lavoro, un quadro che ha luci e ombre, e le chiedo di farcene una valutazione anche lei. Ricordiamo, la crescita dell'occupazione tra il 2019 e il 2025 è stata comunque del 4,3%.
14: Il quadro dell'Istat è un quadro che sicuramente come governo osserviamo attentamente, ma che restituisce una situazione che è in crescita della nostra nazione. Questo è incontrovertibile, sono i dati a dirlo. L'Istat ci dice che l'occupazione in Italia aumenta, e aumenta l'occupazione stabile, che siamo arrivati a superare i 24 milioni di lavoratori, arrivando al 62,3%, ci dice che diminuisce la disoccupazione, arrivando ad un record storico da quando viene contato il trend dall'Istat, e quindi arriviamo nel mese di marzo al 5,2%. Ci dice poi un dato a cui tengo moltissimo, che diminuiscono i NEET, si dimezzano, arrivando a poco più del 13,3% in questi ultimi 10 anni, e questa è una cosa importante perché la leva del lavoro è soprattutto una leva che si sposa con la stagione più giovane della vita, e ovviamente questo è determinante per la crescita dell'Italia sia nel presente che nel futuro. Ma l'Istat ci dice anche che sale il potere d'acquisto dei salari per la prima volta in questi due ultimi anni sopra l'inflazione, e quindi arriviamo a un potere d'acquisto che supera il 3%, mentre negli anni passati, e quindi prima del 2022, avevamo una perdita del potere d'acquisto dell'oltre 8%, con un'inflazione ovviamente incalzante. Allora, questi sono ovviamente gli aspetti positivi, ma sono gli aspetti positivi concreti. Ecco. Poi ci sono difficoltà, questo è ovvio.
13: Vice ministro, noi abbiamo un gap importante, anzi più di uno forse da colmare con altri paesi, con altri paesi europei, di vari strutturali, come si chiamano, per esempio quello dell'occupazione giovanile e quello dell'occupazione femminile, sui quali stiamo entrambi recuperando, però c'è ancora tanto da fare perché partiamo da posizioni particolarmente difficili, svantaggiate.
14: Guardi, sono assolutamente d'accordo con lei. Partiamo da posizioni svantaggiate, ma è anche vero che durante il governo Meloni proprio l'occupazione femminile arriva a superare il 54%. Anche questo è un record storico. Poi guardi, io sono una donna, quindi si figuri, ogni mattina mi alzo e penso al 46% delle donne che non sono libere di scegliere di poter partecipare al mercato del lavoro. Però il dato ci dice che il governo Meloni sta facendo bene e che le iniziative che sono state proposte stanno dando dei risultati che non sono mai stati dati in passato. Quindi il tema è che dobbiamo andare avanti su questa strada? Certamente. Che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi? No, ma che la strada percorsa è una strada che dà dei risultati, e quindi sulla prova, sul banco di prova, ovviamente quello che dobbiamo fare è continuare su questa strada per fare sempre di più e anche sempre meglio.
13: Ecco, una delle strade scelte dal governo è quello di tagliare strutturalmente il cuneo fiscale, il costo del lavoro, ecco.
14: Sì.
13: Volete proseguire su questa strada?
14: Beh, abbiamo dato un segnale chiarissimo in tutte le leggi finanziarie. Ricordo a me stessa prima di tutto che i tagli sul cuneo fiscale e anche gli accorpamenti dell'IRFEP hanno cubato nella legge di bilancio oltre 20 miliardi. Quindi parliamo di cose importanti. Tra l'altro mi permetta di dire che il rapporto Istat calcola il salario lordo e non il salario netto, e questo fa la differenza, perché gli interventi del governo Meloni, come il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento
15: e la riduzione delle aliquote IRPEF intervengono proprio sul salario netto, e questo è determinante perché significa mettere nelle tasche degli italiani più soldi. Allora l'Istat questo tipo di rilevazione non la fa perché studia diversamente il salario, e quindi anche su questo diciamo che la restituzione dell'Istat non è reale rispetto ai soldi che arrivano nelle tasche degli italiani.
13: Un'ultima domanda, perché abbiamo veramente pochi secondi. Ci chiede Michela da Forlì se si può rivalutare l'apprendistato, i contratti di apprendistato.
15: Guardi, noi sul campo del lavoro stiamo facendo un'attività serrata per migliorare le condizioni e per poter quindi portare a dei contratti che siano più capaci di dare delle risposte ai lavoratori. Quindi certamente continueremo a farlo con grande serietà. Il lavoro non è finito, ci manca ancora circa un anno e mezzo, e quindi porteremo avanti quello che per noi è prioritario, il lavoro, come politiche sociali, come politiche di coesione, come la possibilità di rendere persone libere di autodeterminarsi. Non più assistenzialismo, non più reddito di cittadinanza, ma posti di lavoro, aiuto alle imprese e maggiori soldi.
13: C'è tanto da fare, grazie.
15: C'è tanto da fare.
13: Grazie a Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grazie a tutta la squadra di Radio Anch'io, che non ho il tempo di salutare adesso. Lunedì torno allo sport e poi martedì Giorgio Zanchini in conduzione.
29: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
17: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
18: Stop! E un po' meno?
17: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
18: Stop! Un po' meno.
19: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
19: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano il vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia Antonio Tajani. Medio Oriente e Ucraina, i temi in discussione, e sullo sfondo i segnali contrastanti sul disimpegno americano nella NATO.
3: L'ultimo annuncio di Trump in ordine di tempo di inviare 5.000 militari in Polonia per rafforzare il fianco est della NATO è accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Ora studieremo i dettagli, ha detto, prima dell'apertura dei lavori della ministeriale esteri a Helsingborg. Solo alcune ore prima, da Washington, era arrivato un segnale opposto, l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. L'Europa deve comunque spendere di più per la difesa, anche e soprattutto di fronte alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia. Questo è il messaggio di Rutte: Europa più forte per una NATO più forte. Più condivisione fra gli alleati ed equità nella distribuzione degli oneri per sostenere Kiev è quanto invoca il segretario generale della NATO. Nel vertice di oggi si parla anche di Hormuz. Gli europei, prosegue Rutte, hanno recepito il messaggio americano e stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire, in una fase successiva, piena libertà di navigazione. Alba Arcuri, GR1.
2: E ancora sdegno internazionale sul ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati. Immagini che feriscono ma non sorprendono, dice al Corriere della Sera il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Quelle scene, spiega, rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato. E questo l'aspetto più preoccupante, la cultura del disprezzo. Disprezzo confermato anche dagli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, rientrati nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse, episodio che sta creando crepe anche nel governo di Tel Aviv. Non sei il volto di Israele, ha tuonato il ministro degli esteri Saar, presa di distanza anche da parte del premier Netanyahu, che però non ha chiesto le dimissioni di Ben-Gvir. Su di lui il nostro ministro degli esteri Tajani ha invocato sanzioni da parte dell'Unione Europea. Scandalo Epstein, si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea. Secondo Sky News UK, che cita fonti di polizia, sarebbe stato investigato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Sinora il terzogenito della regina Elisabetta, il fratello di re Carlo, era stato indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Gli investigatori starebbero cercando testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Si accennava in apertura al Medio Oriente e a Hormuz. Sembrano credere all'accordo tra Stati Uniti e Iran, i mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, a Chiara Americo.
4: Sì, le borse europee aprono in rialzo nell'ultima seduta della settimana. Milano avanza di circa 0,5%, in linea Parigi e Francoforte, leggermente più indietro Londra. Bene anche le borse asiatiche, gli investitori sperano appunto negli sforzi diplomatici per il raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Tokyo avanza di oltre 2%, trainata dai titoli tecnologici e finanziari e dalle notizie sull'andamento dell'inflazione, che cresce meno del previsto. Bene anche le borse cinesi, chiusura con il segno più ieri anche per Wall Street, dove l'indice Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,55%, toccando il nuovo record storico a 50.285 punti. In progresso dello 0,17 lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha chiuso poco sopra la parità. Negli Stati Uniti oggi Kevin Warsh presterà giuramento come nuovo presidente della Federal Reserve. Stabili infine le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia attorno ai $105 al barile e il WTI sui $98 al barile. A voi.
2: Vertenza Electrolux, il Ministero delle Imprese è al lavoro per estendere ai comuni in cui hanno sede gli stabilimenti il tavolo previsto il prossimo 25 maggio.
5: La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che una decina di giorni fa ha annunciato 1.700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al Ministro delle Imprese Urso di essere presenti all'incontro incontro fissato al Ministero lunedì prossimo. E il Ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del Dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano delle aziende viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Oggi salutiamo un genio. Ciao Carlin, ti vogliamo bene, la tua slow food. Così il sito del movimento dà l'addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto a Bra all'età di 76 anni. Ha speso la vita nel promuovere il diritto ad un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, il prossimo GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Progetto Benessere, per una vita più sana.
13: Rai Radio 1, le 9:08 minuti di venerdì 22 maggio, bentrovati e bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi, nella prima parte della trasmissione, parliamo dell'importanza del gioco sia durante l'infanzia sia in età adulta. Lo facciamo insieme ad Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, ospite del venerdì. Dopo vi parleremo di idrocefalo normoteso, una malattia neurologica diffusa che è facile confondere per dei sintomi comuni con le principali patologie neurologiche, e concluderemo con le patologie della retina. Tanta carne al fuoco, come avete sentito, ma prima di tutto ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: vento anche alla nostra Agnese Scappini, eccoti qua, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno Viviane e a tutti gli ascoltatori.
0: Ed eccoci, Radio 1 Progetto Benessere. Dicevamo, oggi Agnese insieme parleremo dei benefici del gioco individuale e del giocare in gruppo, ma non solo durante l'infanzia e la crescita, anche in età adulta, perché non dobbiamo dimenticare il
1: anche
0: gusto.
1: Anche nelle coppie.
0: Certo, assolutamente. Cerchiamo di toccare diversi punti. Partiamo però dall'importanza del gioco nell'infanzia. In che modo questo gioco strutturato, ma anche quello libero, influenzano lo sviluppo delle funzioni esecutive nei bambini?
1: Ma diciamo che è determinante proprio per la costruzione del sé dei bambini il gioco. Non influenza quindi solo la buona riuscita, ne determina proprio la condizione. Noi pensiamo il gioco come qualcosa di talmente naturale, dato che tutti lo fanno i bambini, no? E quindi sembra quasi a volte marginale o come un bisogno del bambino stesso. In realtà il gioco, oltre ad essere una simulazione, quindi un esercizio alla vita, è proprio, Winnicott lo chiamava, la costruzione dello spazio transizionale. Permette al bambino di costruire proprio uno spazio di realtà nuova che non

0: Ormai i nostri ascoltatori cominciano a conoscere le nostre tematiche, no? Ma quando parliamo del bisogno e dell'importanza di avere padronanza sulla propria realtà, no? Per noi, per stare bene, ecco che il gioco è quello che permette proprio l'inizio di questa esperienza, l'inizio di questa esperienza positiva.
1: Quindi è
0: Quindi giocare,
1: fondamentale. Il,
0: assolutamente sì,
1: uno dei primi
0: assolutamente sì.
1: mattoni su cui ci costruiamo. Però volevo domandarti, in questo scenario che ci stai descrivendo, fra l'altro molto affascinante, perché delle volte è inimmaginabile pensare che un bambino che sta giocando in realtà stia così tanto costruendo se stesso, si stia esercitando alla vita, come ci
0: Esatto,
1: dicevi. Ma
0: esatto.
1: qual è in tutto questo il ruolo del gioco del far finta, quindi della simbologia per aiutare, per esempio, i bambini ad elaborare le paure, i traumi, le situazioni stressanti?
0: Ma allora, il gioco, quello che chiamiamo del far finta o del diventare qualcun altro, del provare, no? Indossare maschere, tra virgolette, di personalità, in realtà è la simulazione della sintonizzazione o dell'intersoggettività. Cioè, quando io divento, pensiamo quando giochiamo al dottore, adesso faccio un esempio
1: Sì,
0: anche carino,
1: sì.
0: insomma, no? Tutti i vari giochi
1: Ci
0: di
1: sta in
0: ruolo.
1: questa trasmissione.
0: Esatto. Che poi oggi si fanno anche da grandi giochi di ruolo, si danno anche come esercizi, ci sono molti stili di psicoterapia che utilizzano il gioco di ruolo. Nelle terapie di coppia il gioco di ruolo è molto importante,
1: Sì.
0: no? Serve a costruire proprio, a sintonizzarsi con una sorta, chiamiamola, di intersoggettività, cioè della possibilità di contattare quelle parti che noi dobbiamo impersonare, che
1: Perché ti
0: molto spesso.
1: metti nei panni di.
0: Esatto, non solo. Dai voce anche ai tuoi panni in quella veste, perché magari tiri fuori una parte che altrimenti reprimi. No, pensiamo quando dobbiamo fare i cattivi. Nessuno di noi vuole fare il cattivo solitamente, no? Eppure i bambini quando giocano, pensiamo ai bambini un po' più grandi, non pensiamo solo al bambino piccolo, ma ai bambini un po' più grandi che inscenano film, teatri, no? Quanti di noi l'hanno fatto? Oggi lo fanno con i telefoni, costruiscono anche piccoli film. Però in questo gioco di ruolo a volte uno deve fare il cattivo, uno deve fare una parte anche scomoda ed è molto utile perché ci permette di maneggiare e manipolare quella parte e quindi anche controllarla. Così ci entriamo in contatto. E questo succede anche da grandi in realtà.
1: E iniziano i nostri ascoltatori con le loro riflessioni sempre importanti, perché poi almeno a me succede che diano sempre un altro punto di vista. Allora, un ascoltatore che inserisce l'elemento smartphone e dice che se lo usiamo anche per il gioco diventa un altro momento per cui si finisce di stare soli con se stessi, e dice quanto mi mancano gli schiamazzi e la gaiezza della mia giovinezza.
0: Questo è qualcosa che effettivamente sta venendo un po' meno, vedo anche nelle realtà più piccole come i paesi. È vero anche che però i ragazzi stanno spostando il loro piano di gioco e di incontro. Io non sono per demonizzare completamente, come al solito, questo strumento, perché ad esempio io vedo da mia figlia, ma altre anche ragazzine, pazienti che ho, che poi passano il pomeriggio invece di stare chiusi in casa a fare i compiti in video call con gli amici, no? Fare un gruppo virtuale. Esempio, guarda, questo coglie l'occasione perché mi ha molto colpito.
1: Sì.
0: I miei figli qualche giorno fa giocavano nel paese a nascondino per tutto il paese in videochiamata perché utilizzando l'intero paese dovevano coordinarsi con la videochiamata. Che ho detto, ma guarda che genialità! Quindi hanno unito le due cose, il gioco
1: Che
0: all'esterno che fa un
1: figata!
0: gran
1: Sì,
0: che
1: però il
0: esatto.
1: videogioco solitario fa meno bene.
0: Assolutamente, se andiamo lì, però diciamo che io sottolineo quello che è la funzione vitale che loro, così giovani ragazzi nativi con questi strumenti, magari sanno calarlo, no? Poi certo, l'isolamento, se oggi è il videogioco, ma vi posso dire, l'isolamento c'era anche ieri perché il
1: Certo,
0: videogioco poi non è
1: certo.
0: nato oggi, perché un bambino chiuso in casa con il videogioco da solo non è che è il videogioco che è causa di quella solitudine, cioè qualche altra cosa, il videogioco lo avvalla
1: È
0: e diciamo va
1: giusto, è
0: purtroppo ad
1: giusto.
0: accentuare.
1: E allora ci stavi citando Nascondino, non so perché mi viene in mente di parlare di giochi di squadra. È chiaro che non è un gioco di squadra nel senso stretto della
0: Però più
1: sportività
0: o
1: del
0: meno.
1: termine, però si gioca insieme, si fa gruppo, si fa squadra in un certo senso, no? Anche quello
0: Assolutamente
1: serve
0: sì.
1: all'apprendimento.
0: Ma direi che quello serve tantissimo. Insomma, il gioco di squadra, io per esempio molto spesso quando sponsorizzo sport per i

0: nostri bimbi e ragazzi, soprattutto ovviamente quando mi vengono genitori in terapia con i bimbi con ADHD, eccetera, quindi spingo tantissimo, ma lo sport, fanno tutti bene gli sport, ma dobbiamo anche sapere consigliare quali. Ci sono bimbi che hanno bisogno di fare uno sport di squadra, il calcio, la pallavolo, eccetera. Altri bimbi possono fare il nuoto e quant'altro, sapendo però che il nuoto è già uno sport più singolo. Diciamo che l'attitudine del bambino va anche incanalata e supportata attraverso gli strumenti che noi gli mettiamo a disposizione, e lo sport è fondamentale in questo, perché il gioco di squadra ovviamente aiuta tantissimo a quella intersoggettività di cui parlavamo parlando dei ruoli, no? Perché la mia responsabilità diventa responsabilità del gruppo, l'io diventa un noi, ed è un esercizio fondamentale.
1: E allora Agnese, mi ero persa a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, ce n'è uno molto tosto, lo scrive Elena da Bologna, dice: forse credono di stare giocando anche i ragazzini violenti, come ricordare loro che la violenza non è un gioco. Cambiamo
0: Ma
1: tema, però è importante aprire anche
0: sì.
1: questo squarcio.
0: Diciamo che lì non è possibile ricordarglielo perché forse non l'hanno neanche mai saputo.
1: Esatto.
0: Nel senso, sono ragazzini che hanno proprio perso, che non hanno mai avuto quell'impatto, quell'empatia, quell'emotività, quella sensibilità che purtroppo li avrebbe aiutati ad evitare di non percepire nulla quando fanno del male. Perché questo è drammatico, il problema di questi ragazzi oggi è che proprio non provano nulla, che è per esempio il limite al gioco.
1: Non
0: Winnicott
1: provare
0: spiegava,
1: nulla è una cosa veramente drammatica.
0: drammatica, drammatica, è la cosa più drammatica, perché noi ne abbiamo esperienza, nel senso che abbiamo esempi nella storia di che cosa significa utilizzare la razionalità in maniera pura senza provare niente. I processi di Norimberga ce l'hanno raccontati, che non significa guardare i due lati, significa proprio percepire che cosa significa fare del male senza provare nulla, senza rendersi conto di ciò che si sta facendo. Winnicott rispetto al gioco spiegava proprio questo: evitare a un bambino di giocare, ad esempio, di non costruire il suo mondo, di non fare esperienza dell'incontro con l'altro in questo spazio così creativo.
1: Sì.
0: Fa costruire lui il cosiddetto falso sé, perché se il bambino deve solo rispecchiare e rispondere degli schemi e direttive genitoriali o sociali rigide, lui ovviamente diventerà quello schema, ma non potrà, come dire, nutrire quella parte empatica, soggettiva, assolutamente autentica, che gli permetterà poi in futuro di sentire e saper distinguere il bene dal male.
1: E Laura da Cagliari scrive: perché nella nostra società il gioco nell'adulto è spesso visto come una perdita di tempo? Come possiamo scardinare questo pregiudizio?
0: Perché purtroppo abbiamo separato istinto da razionalità, declassando l'istinto e, come dire, privilegiando la razionalità come valore maggiormente, diciamo, eccellente. E questo ovviamente è andato a declassare, quindi inficiare quella parte spontanea che noi riferiamo all'istinto, ma che in realtà è appunto creatività. Moreno ce ne parla proprio come fattore S. Moreno è l'inventore dello psicodramma, cioè dell'utilizzo del teatro, diciamo, come metodo di salute e quindi di psicoterapia. E lui diceva che il fattore fondamentale di un essere umano è il suo fattore S, cioè il fattore spontaneità, è quello che gli permette di vivere bene se nutrito. E noi questo fattore, in questa nostra società che deve essere prevedibile, regolare, eccetera, siamo andati un po' ad inficiarlo. Lo dobbiamo ritrovare.
1: Allora, ti leggo un messaggio che ci ha scritto Giulia da Verona. Dice: buongiorno, sono la mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo e nella scelta della scuola dell'infanzia ho partecipato ad alcuni open day. Ho notato che le maestre tendono ancora a valorizzare e preferire il gioco strutturato, le attività guidate, i cosiddetti lavoretti. Ho letto invece nei libri di pedagogia e psicologia che il gioco libero nella fascia 0-6 sarebbe da
0: È
1: preferire.
0: fondamentale.
1: Lo stesso vedo. Mio figlio è molto più coinvolto quando è lasciato libero di sperimentare e scegliere l'attività che preferisce. Può darci qualche indicazione in questo senso? Ti scrive?
0: Allora, il discorso è semplice, ovvio che la scuola deve poter cominciare a inserire e a rodare il nostro bimbo per la regolarità sociale, quindi deve poter proporre un gioco ovviamente che permette la coordinazione con tutti i bimbi, no? Quindi ovviamente il sistema che viene proposto è più organizzato, diciamo così. Perciò, ad esempio, io in questo sono una appassionata, i miei figli hanno fatto le scuole montessoriane proprio per questo, perché privilegia e danno grande spazio anche a questa parte che dice la
1: Non
0: nostra
1: so perché
0: ascoltatrice.
1: l'avrei detto.
0: Ovviamente, però a prescindere da questo, diciamo che se vede che il bimbo è ovviamente maggiormente stimolato nel gioco spontaneo, quello lo si può fare a casa. Ovviamente le maestre, se riescono, sappiamo che le maestre è un po' complicato che riescano ad ascoltare l'individualità di ciascun bambino, se riescono però a farlo e quindi a riuscire a dare degli spazi maggiori anche di disordine, perché noi torniamo alla razionalità che privilegia l'istinto, l'ordine privilegia il disordine nella nostra società. E quindi ovviamente la scuola, che comunque è l'esercizio per la vita sociale, no? A cui i nostri bambini vengono poi inoltrati, va a esercitare in quel versante lì. Però bisogna sempre rimanere nell'osservazione della tipologia del bambino, riuscendo a trovare il giusto equilibrio fra la spontaneità di quel bambino, non schiacciandola, e ovviamente una organizzazione sociale che dovrà tirar su quel bambino e farlo crescere all'interno di quel contesto.
1: Allora, io ho un messaggio bellissimo che arriva da Rosanna da Palermo. Dice: ho quasi 74 anni e quando vedo un'altalena ci devo per forza salire su e cominciare a dondolare velocemente. Mi dà un senso di libertà e leggerezza. È normale, ti domanda?
0: Ma
1: È
0: io direi che è più
1: bellissimo.
0: esatto, che è auspicabile, come dico sempre. Quando riusciamo ancora, è qualcosa che faccio anche io perché sono, insomma, rimango giocherellona, tra virgolette.
1: Sì.
0: Quando riusciamo a preservare la nostra spontaneità, non avendo cura dell'occhio indiscreto, cioè no, l'occhio giudicante, che è un occhio interno più che esterno, ricordiamoci, per cui ci limitiamo dal fare cose spontanee perché non rispondono a certe aspettative e quant'altro, io direi che abbiamo vinto, no? Come dico spesso. Quindi, ma Dio benedica che saliamo sulle altalene e dondoliamo ancora,
1: Che
0: insomma.
1: bello. Allora, prima di lasciarci, Agnese, avevamo accennato al fatto che l'attività ludica condivisa può migliorare l'intimità e la comunicazione anche all'interno di una coppia oppure di un gruppo di lavoro, mi viene da aggiungere.
0: Assolutamente sì, sappiamo dei team building che oggi si fanno proprio basati sul gioco per questo a livello lavorativo. Nella coppia è qualcosa che ogni volta che io dico alle mie coppie di giocare, soprattutto quando va recuperata la sessualità, c'è questa sorpresa, quasi che all'interno di una coppia si debba essere seri. Invece, come dire, si spegne la coppia quando si perde il gioco lì dentro. Perché? Perché il gioco preserva la parte fanciulla e ritorniamo spontanea e creativa. E la nostra relazione d'amore, come la nostra sessualità, hanno un gran bisogno di queste cose qui per vivere bene. Quindi giocate, flirtate, insomma, che poi il gioco ha varie declinazioni ovviamente in base
1: Certo.
0: all'età, però insomma è una cosa molto importante.
1: Ci ascoltiamo insieme un vocale, Agnese Scappini, che è arrivato al nostro 342-864-8832.
2: Buongiorno, sono Antonietta da Manduria. Ho una nipotina che soffre di mutismo selettivo e i suoi genitori tendono a farla incontrare e frequentare l'amica preferita con cui si sente più in sintonia. Io invece credo che dovrebbero stimolarla a frequentare molte più bambine, anche se è di carattere diverso, un po' più vivaci. Ora mi chiedo qual è la cosa più giusta da fare. Grazie mille e sempre complimenti per la trasmissione. Grazie.
1: Agnese,
0: Ringraziamo.
1: sì,
0: Allora,
1: davvero.
0: non possiamo dire che c'è un protocollo giusto perché il mutismo selettivo è un sintomo, quindi bisogna capire quale disagio quella bimba sta cercando di portare e far emergere. E se i genitori ritengono di tenerla in protezione rispetto a un'amica, bisogna capire perché. Diciamo che lo stimolo, io sono una psicanalista, quindi vado a svelare il sintomo invece che, come dire, esprimere il sintomo, sensibilizzarlo mettendolo in contatto con il problema, perché ovviamente una bimba con mutismo selettivo, se gli proponiamo amicizie nuove, può essere peggiorativo. Non c'è un protocollo in questo momento, sarebbe la mia una risposta troppo generica. Bisogna capire innanzitutto in che età è quella bimba. Il mutismo selettivo è un sintomo che solitamente emerge nel cambio scolastico all'inizio, l'introduzione alla scuola dell'infanzia, l'introduzione alla primaria. Sono fasi molto delicate per i bimbi, dove inizia la socialità e e se c'è un disagio di fondo, ovviamente questa può essere una risposta tipica. Per cui il nuovo, quel bimbo non lo ama, ha bisogno di una regolarità per sentirsi tranquillo. Però non posso rispondere che cosa è più giusto perché devo conoscere il caso in maniera
1: Certo,
0: più
1: è
0: completa.
1: chiaro,
0: Questo è il
1: perseverità,
0: fatto.
1: ok.
0: Esatto. Bisogna,
1: Grazie.
0: può essere aiutato, comunque è un sintomo superabile.
1: Bene, questa è
0: Grazie.
1: un'informazione importante. Agnese Scappini, grazie per
0: A voi.
1: il tuo contributo. Venerdì prossimo in presenza, giusto? Ci
0: Sì,
1: vediamo a
0: proviamo.
1: Sazza. Ok,
0: Un caro
1: allora
0: saluto.
1: andiamo alle previsioni del tempo, restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord, moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Radio 1, progetto benessere, le 9 quasi e 32 minuti. Adesso parliamo di idrocefalo normoteso, una patologia misconosciuta e scambiata con malattie come il Parkinson, l'Alzheimer, la demenza senile. Sentiamo perché da Giampaolo Petrella, che è neurochirurgo dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Benvenuto a Progetto Benessere, dottore.
7: Grazie, buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ascoltatori.
6: Stiamo parlando di idrocefalo normoteso. Allora, ci dice in che cosa consiste?
7: Questa è una malattia che colpisce le persone sopra i 65 anni ed è caratterizzata da tre tipi di disturbi: un disturbo della marcia, una marcia magnetica con difficoltà a staccare i piedi dal pavimento, difficoltà a mantenere l'equilibrio, per cui il paziente può riportare ripetute cadute. E dall'altra parte abbiamo un disturbo della sfera urinaria, per cui il paziente tende a correre al bagno fino a perdere la pipì. Sì. E poi l'ultima classe di sintomi è caratterizzata dai disturbi della memoria, cioè il paziente tende a dimenticare quello che è stato il suo vissuto personale recente e via via dimentica le cose anche passate, fino a rendersi insomma chiaro un quadro di demenza.
6: E come si fa a individuare che sia idrocefalo normoteso e non demenza e non Parkinson?
7: E il sospetto di fronte ad un paziente che presenta almeno uno di questi tre sintomi, per sì, cui demenza, incontinenza o difficoltà nel camminare, deve spingere il medico, il neurologo o talvolta anche i familiari a sottoporre il paziente a un attacco o una risonanza magnetica cerebrale, che debbano documentare una dilatazione del sistema ventricolare, cioè all'interno della nostra scatola cranica ci sono delle cavità che si chiamano ventricoli, che in questi pazienti sono più grandi del normale. E quindi di fronte ad un paziente che ha...
6: Le chiedo scusa Petrella, ma se c'è questa dilatazione ventricolare non può essere demenza, non può essere Alzheimer, non può essere Parkinson, è solo idrocefalo normoteso?
7: No, possono tuttavia sommarsi le due patologie, per cui un paziente può avere l'Alzheimer, può avere il Parkinson e avere anche l'idrocefalo normoteso. Ovviamente il trattamento di questi pazienti fa sì che il paziente possa recuperare quella parte di disturbi legati all'idrocefalo normoteso, cioè un paziente che ha un Alzheimer e un idrocefalo normoteso, per cui un paziente che non ricorda e che cammina male, trattato recupera l'aspetto della marcia. E
6: Dica, scusi.
7: E viceversa, invece, un paziente affetto da Parkinson che ha un idrocefalo normoteso, in cui è evidente anche l'aspetto della demenza, può recuperare quell'aspetto.
6: Quindi allora, i dati che ho io sono stime di come solo il 20% dei pazienti venga riconosciuto e trattato correttamente, e che ogni anno in America circa 750.000 pazienti non vengono trattati invece correttamente perché si scambiano appunto per pazienti affetti dalle patologie di cui stavamo parlando. E allora le differenze nel trattamento e poi i dati invece di casa nostra, quali sono?
7: Sì, allora, a differenza di queste altre due malattie, delle altre malattie neurodegenerative, l'idrocefalo normoteso, se riconosciuto, può essere trattato, cioè il paziente può guarire e ritornare ad una vita normale attraverso un intervento neurochirurgico relativamente semplice, considerando sempre che si parla di un intervento di neurochirurgia. E così il paziente può migliorare lui, può uscire da quella condizione di oblio a cui invece sarebbe stato diciamo condannato, e insieme a lui anche i familiari ritornare ad una vita normale.
6: Certo.
7: I dati in Italia sono dati diciamo allarmanti, perché ovviamente l'età media della popolazione sta aumentando, l'Italia è un paese di anziani, e abbiamo condotto una ricerca scientifica, sì, in cui abbiamo applicato i dati di letteratura scientifica internazionale alla popolazione over 65 italiana, considerando anche il flusso immigratorio e migratorio, il tasso di mortalità, di natalità, e si stima come nel 2024 in Italia ci potessero essere circa 600.000 pazienti affetti
6: mica
7: da
6: pochi, certo.
7: Mica pochi, certo. Ma il dato più allarmante, mi perdoni, è proprio invece quanti ne sono stati trattati, che dai calcoli che noi abbiamo fatto sono meno di 3.000.
6: Ah.
7: E quindi è un dato insomma importante questo, perché può essere cambiata la qualità di vita del paziente.
6: Chiaro, certo. Allora le faccio ascoltare un vocale che è arrivato al nostro 342 864 88. No, mi dicono che non c'è il vocale, come non detto. Allora le leggo un paio di messaggi invece che sono arrivati scritti. Luca da Torino, che le domanda se è possibile essere affetti da idrocefalo normoteso anche prima dei 65 anni.
7: Non si tratta di un vero e proprio idrocefalo normoteso, ma si tratta di una patologia, diciamo, da un punto di vista clinico simile, che cambia nella definizione meramente scientifica, però anche pazienti più giovani possono avere questo tipo di sintomatologia, una sorta di idrocefalo arrestato che poi si scompensa. Per cui sì, la risposta è che anche prima di quest'età il paziente può essere affetto da questa malattia.
6: Ok, poi ho Caterina D'Ancona che dice: ho solo sintomi di incontinenza, posso essere affetto da idrocefalo normoteso?
7: È difficile, nel senso che poi dobbiamo ricordarci che gli stessi sintomi possono essere legati anche ad altre malattie, per cui bisognerebbe visitare la signora, capire la sua storia, capire l'età, capire se ci sono altri problemi prima di pensare all'idrocefalo normoteso in questo caso, che possono essere responsabili della sua sintomatologia.
6: È chiaro, chiarissimo. Allora, io voglio ringraziare Giampaolo Petrella per questa pagina utilissima, per averci fatto conoscere questa patologia di cui effettivamente si parla troppo poco e i numeri ce l'hanno dimostrato. Grazie per essere stato con noi. Musica.
7: Grazie.

0: Buongiorno, da un anno, dopo un intervento di cataratta che è andato malissimo perché si è rotta la capsula del cristallino, ho incominciato a vedere dei bambini, delle immagini inesistenti per gli altri, quindi allucinazioni. Mi hanno detto il mio neurologo che si tratta della patologia chiamata Charles-Bonnet sindrome, di cui non ci sono terapie, bisogna conviverci. Io non ci riesco più ore e ore, anche ad occhio chiuso, a vedere ciò che gli altri non vedono. Mi è stato detto dal neurologo, solo questo, che devo essere felice dal momento che non vedo più nulla, vedo almeno le immagini delle allucinazioni. È proprio così?
1: E in questa terza parte di Progetto Benessere diamo spazio a questa storia che ci ha colpito profondamente da parte della nostra ascoltatrice. Parlava della sindrome di Charles-Bonnet e siamo qui con Federico Ricci, che è professore associato di oftalmologia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale della retina della Fondazione Policlinico Tor Vergata, in collegamento con noi. Grazie professore.
2: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: E allora, avrà sentito l'appello della nostra ascoltatrice. Partiamo da questa sindrome. Ci spiega che cosa succede, perché spesso sembra essere sottodiagnosticata. I pazienti temono di essere scambiati per malati psichiatrici. Ci dice qualcosa di più?
2: Certo, intanto la storia della paziente deve essere necessariamente incompleta, in quanto questa non può essere una conseguenza di un intervento di cataratta con una complicanza, ma in quanto la sindrome di Charles-Bonnet si verifica in pazienti che hanno una grave riduzione visiva e bilaterale. Quindi sono dei pazienti in cui in pratica c'è una, come si dice tecnicamente, una deafferentazione visiva, cioè una riduzione dell'input visivo fisiologico, sì. Per cui le aree corticali associative, cioè quelle dove si forma la visione, perché sappiamo che l'occhio è una mera telecamera, ecco se posso dire, ma il cervello è la zona in cui poi gli impulsi che arrivano dall'occhio vengono organizzati in modo della percezione visiva. Quindi il cervello, l'area visiva priva di immagini che arrivano dagli occhi, ne inventa delle sue. Mm-hmm. E quindi sono delle allucinazioni, a tutti la definizione è quella giusta. Alcuni pazienti le hanno strutturate, che significa che possono vedere delle persone, delle scene, alcuni mi raccontano che vedono dei bambini, dei gattini, delle scimmiette, delle persone che stazionano nella camera da letto, per esempio, quando sì. È la luce è ancora più ridotta. Altri hanno la percezione solo di pattern colorati. Alcuni pazienti mi hanno raccontato, per esempio, di percepire un pattern tipo una coperta di missoni, ecco, per i... Quindi possono essere vari tipi di allucinazione. Qual è l'elemento che definisce la diagnosi e che è rassicurante, sì, per il paziente dal punto di vista di una patologia di tipo psichiatrico, certo, neurologica, è che questi sono pazienti normali e che hanno dei normali rapporti familiari, non vivono storia, ma vivono essenzialmente solo la percezione, quindi non hanno altre allucinazioni tipo uditive, mm-hmm, o la percezione che qualcuno li
1: segua. Quindi non stiamo
2: parlando
1: di una malattia mentale.
2: Non stiamo parlando di una malattia, oddio, stiamo parlando di una variante benigna di una malattia che comunque ha la sua radice nella profonda deprivazione visiva,
1: certo,
2: e un sganciamento della corteccia visiva dal reale che comincia a produrre film per conto suo.
1: Mm-hmm. Senta, ma l'età non c'entra nulla?
2: No, l'età non c'entra nulla. Diciamo che il parametro principale, cioè l'elemento principale per fare la diagnosi di sindrome di Charles-Bonnet, è appunto la grave riduzione visiva che si può avere nell'occhio anche in caso di una cataratta, diciamo, estrema, ma sono cose che alle nostre latitudini non vediamo più, ma piuttosto di patologie gravi della retina, per esempio una degenerazione maculare secca molto estesa, un glaucoma che ha prodotto un danno profondo bilaterale del nervo ottico, insomma tutte quelle patologie in cui c'è una severa, molto severa alterazione della funzione visiva. Questo. E questo è indipendente dall'età, ovviamente.
1: Certo, certo, assolutamente. Allora, lei ci stava citando queste, diciamo, patologie retiniche. Ci vogliamo soffermare un po' proprio su queste, iniziando dalla degenerazione maculare secca?
2: Beh, sì, diciamo che la degenerazione maculare secca o non essudativa è una delle varianti della degenerazione maculare senile. Sappiamo che quella umida ha una terapia consolidata oramai che rallenta, cronicizza la malattia e permette, diciamo, di mantenere anche nei decenni una discreta funzione visiva.
1: Sì.
2: Per quanto riguardo alla degenerazione maculare secca, che in pratica consiste in un progressivo allargamento di un'area in cui la retina e l'epitelio pigmentato, che è il suo supporto, non ci sono più,
1: sì.
2: Aumenta progressivamente fino a incontrare in qualche modo la zona centrale dell'occhio, che si chiama fovea, che è quella con cui noi leggiamo e discriminiamo i colori, percepiamo i volti delle persone, e quindi è una forma progressiva che può arrivare a interessare gran parte del polo posteriore della retina e quindi infliggere, diciamo, una menomazione visiva che molto spesso poi si associa con la Charles Bonnet. Purtroppo per questa malattia non abbiamo ancora terapie,
1: ecco.
2: Diciamo, non abbiamo terapie che permettono la regressione come nella forma umida, sebbene parziale.
1: E su questo, professore, mi permetto infatti di leggerle un messaggio, lo scriveva Carlo, per domandare quali sono le novità più promettenti per il trattamento della forma secca della maculopatia.
2: Allora, parliamo di quello che è registrato, sebbene non in Europa, perché l'EMA non ha registrato questi farmaci. Ci sono dei farmaci inibitori del complemento, perché questa malattia ha una patogenesi, diciamo, infiammatoria locale, e il complemento è una, diciamo, delle vie dell'infiammazione. Negli Stati Uniti sono registrati due farmaci, fra cui il più diffuso si chiama Sifovre o Sifovre, se preferite, in inglese o meglio in americano, che rallentano, se iniettati nell'occhio, diciamo, con una cadenza mensile o bimestrale, rallentano la progressione della malattia. Ovviamente voi capite bene che il rallentamento, sebbene importante, sia poca cosa, però che questi farmaci sono in grado in alcune forme di rallentare di 2 o 3 anni il momento in cui si ha una perdita poi più profonda dell'acutezza visiva. Nel momento in cui però ci sono delle forme già evolute, questo farmaco è inutile, e sebbene possa essere importato, diciamo, in Italia con autorizzazione ministeriale, diciamo che ha un uso molto molto marginale, anche perché non è coperto dal sistema sanitario nazionale.
1: Allora, sì.
2: Ci sono degli studi molto interessanti,
1: sì,
2: di, diciamo, medicina rigenerativa, dove si sta tentando sia con diciamo, adenovirus caricati con particolari parti di genoma che producono prodotti o con cellule staminali o che comunque producono fattori di crescita, in cui si sta tentando di rigenerare la retina, ma siamo molto lontani, diciamo.
1: Da una terapia. E le volevo leggere un altro messaggio che arriva da Lia da Rimini. Dice: dopo un intervento di cataratta ho iniziato ad avere un edema prima a un occhio, poi all'altro. Mi sono curata e dopo più di un anno ancora non sono riuscita a togliere questo problema. Cosa può essere successo? Le domanda.
2: Glielo dico subito, ma volevo tornare alla prima domanda della nostra paziente, perché volevo dire che di consultare, magari avere una seconda opinione da altri neurologi, sì, in quanto per, quando le allucinazioni della Charles-Bonnet diventano poi insopportabili, si possono usare alcuni farmaci off-label che vengono usati, diciamo, per le forme di allucinazione su base psicotica. Quindi di sentire, diciamo, un'altra campana dal punto di vista neurologico, perché sebbene off-label, c'è qualcosa che si può fare se la Charles-Bonnet guasta la vita, diciamo. Per quanto, certo, riguarda l'ultima domanda, sì, in alcuni pazienti purtroppo, nonostante la migliore mano chirurgica, dopo l'intervento di cataratta si sviluppa un edema maculare, si chiama sindrome di Irvine-Gas, che consiste nel fatto che si forma un, diciamo, delle bollicine di fluido all'interno della retina e purtroppo della retina centrale. Questo porta a una visione, diciamo, non nitida, quindi le aspettative del paziente che è operato di cataratta vengono meno, non solo, ma questa è una patologia piuttosto capricciosa, che va curata con degli antinfiammatori via via più pesanti, e si possono usare gli antinfiammatori anche, diciamo, che si inseriscono nel bulbo. E bisogna dotarsi un po' di pazienza e seguire il proprio medico, insomma, che conosce l'oculista, qual è la progressione terapeutica giusta per venire a capo di questa patologia, che poi alla fine, nella stragrande maggioranza dei casi, si risolve.
1: Eh sì, che sia transitoria è un'informazione importante. Un messaggio che non è firmato domanda: quali sono i segnali sentinella da non ignorare, quali i tempi per intervenire chirurgicamente in caso di retinopatia diabetica?
2: Allora, no, non ci sono segni e sentinella, cioè che il paziente può percepire. Diciamo che la retinopatia, che i pazienti diabetici devono sottoporsi a controlli scrupolosi annuali da parte dell'oculista. Qual è la cosa che noi evitiamo? Che l'oculista, diciamo, quali sono le procedure che l'oculista mette in campo per evitare che la retinopatia diabetica si trasformi, che di per sé non è eccitante, lo diventa quando si trasforma in una forma cosiddetta sight threatening, dicono la letteratura inglese, cioè pericolosa per la visione, o quando sviluppa un edema maculare diabetico, o quando vira verso una forma proliferante. Però diciamo che la percezione del paziente rispetto a quando il medico può fare la diagnosi è molto più tardiva. Cioè il medico riesce, con degli strumenti particolari di analisi della funzione visiva e dell'anatomia dell'occhio, a capire quando bisogna mettere in campo delle procedure terapeutiche che prevengono l'evoluzione verso le forme cecitanti. Quando se ne accorge il paziente, vuol dire che qualcosa è andato male. Come se ne accorge il paziente? Il più delle volte si abbassa la vista e può vedere un pochino deformato,
1: sì,
2: e in un caso di edema maculare, che anche se approcciato tardivamente può beneficiare dell'opportuna terapia, ma la cosa più importante è quando il paziente non vede di colpo, perché l'occhio si allaga, diciamo, di sangue, uso questo termine, quindi ha un emovitreo, e questo significa che una forma di retinopatia diventata proliferante non è stata opportunamente monitorata, e quindi lì poi si va verso la chirurgia, perché se questo sangue che si è generato nell'occhio, che si è, diciamo, questo gemizio di sangue che riempie l'occhio, non va via con una terapia farmacologica, bisogna poi mettere mano al bisturi e andarlo a togliere fisicamente.
1: Chiaro. Allora, professor Ricci, siamo proprio in chiusura, ho bisogno di un'ultima risposta, per cortesia il più possibile telegrafica. Livio le scrive: mio padre soffriva di maculopatia ma non ha mai perso tutta la vista, questa malattia può essere ereditaria?
2: Allora, la maculopatia, intanto bisogna vedere che tipo, se stiamo parlando di maculopatia senile, cioè una familiarità, non c'è un'ereditarietà diretta come nelle forme distrofiche, diciamo, che sono ereditarie, patologie distrofiche. se è quella senile c'è una familiarità e non è detto che la macropatia vada oltre lo stadio intermedio che normalmente lascia una visione accettabile. Quindi non necessariamente la macropatia senile è presente in tutti i membri, diciamo, i discendenti della famiglia affetta. Differente il caso se trattasi di forme distrofiche
1: Chiaro.
2: ereditarie, c'è una distribuzione che cambia in relazione al tipo di
1: E
2: patologia.
1: allora ringraziamo Federico Ricci. Noi stiamo parlando di vista e questo sarà uno degli screening disponibili durante l'evento Vivere Progetto Benessere, organizzato insieme alla Croce Rossa Italiana in occasione dell'ultima puntata della nostra trasmissione. L'appuntamento sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. E noi vi aspettiamo. Ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì e parleremo di meditazione e di prevenzione cardiovascolare. Per riascoltare le nostre puntate, lo sapete, c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Stefano Siani. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme, anzi a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. In primo piano lo scandalo Epstein. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, che avrebbe ricevuto diversi anni fa una giovane donna del giro del defunto faccendiere pedofilo americano nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor.
5: He's being investigated over possible sex crimes. In what
4: a dirlo è Sky News UK, l'ex duca di York sarebbe investigato per sospetti reati sessuali. Finora il terzo genito della regina Elisabetta e fratello di Re Carlo era stato indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico. Gli investigatori starebbero cercando ora testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Il vertice dei ministri degli esteri NATO in Svezia, sul tavolo le crisi internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina, sullo sfondo i segnali contrastanti di Trump, da una parte il disimpegno dalla Germania e l'invio di truppe sul fianco est dell'Europa in Polonia, annuncio quest'ultimo accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Ora studieremo i dettagli, ha detto, invitando il vecchio continente a spendere di più per la difesa per contrastare la minaccia di Mosca. E sul tavolo anche la guerra tra Stati Uniti e Iran e le conseguenze economiche con la chiusura dello stretto di Hormuz. Gli europei stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire, in una fase successiva, piena libertà di navigazione. Il controllo di Hormuz, uno dei nodi principali delle trattative in atto tra Teheran e Washington. La corrispondente.
6: Non vogliamo pedaggi sullo stretto di Hormuz, lo sottolinea Donald Trump, confermando i negoziati in corso con l'Iran, ma sottolineando che se non ci sarà un accordo gli Stati Uniti agiranno in modo drastico. Avremo l'uranio arricchito di Teheran, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non lo avrà, assicura Trump. Sale intanto la pressione su Cuba, con la portaerei statunitense Nimitz schierata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Marco Rubio annuncia che l'isola ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba. Da New York, Laura Pepe, GR1.
4: Ed è ancora sdegno internazionale sul ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati e il trattamento loro riservato. Trattamento disumano, confermato anche dagli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, rientrati nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano. Nei loro racconti le violenze subite.
7: Sono state almeno 48 ore, se non di più, dopo 3 rapimenti illegali. Sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
8: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
4: Alle Maldive è completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione. Le salme rientreranno domani in Italia. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime, ingannate dalla sabbia, siano finite in un cunicolo senza uscita. Overtourism in alta quota. La montagna più alta del mondo è, sembra incredibile, anche la più affollata. In un solo giorno sulla cima dell'Everest quasi 300 scalatori.
3: In una foto l'interminabile fila indiana di puntini neri, incongrua nel biancore del ghiacciaio. Si sale dalla valle del Khumbu, versante nepalese, per quello tibetano la Cina non dà autorizzazione. Il 20 maggio sono saliti in 274, overtourism a 8.848 metri. Non sono un deterrente, i $15.000 per il permesso di scalata e i costi delle agenzie che forniscono portatori, corde già installate per la salita, bombole d'ossigeno.
9: Fa impressione perché la maggior parte di quella gente lì non è alpinista, è solo dire che sono stato in cima all'Everest.
3: È il commento di Silvio Mondinelli, fra i pochi al mondo ad aver scalato tutti i 14.800 senza ossigeno. Senta, ma tutto questo turismo dell'Everest non porta anche benessere, lavoro alla popolazione locale?
9: Però abbiamo portato anche il malessere, perché la valle del Khumbu adesso tutti i giorni ci sono 12 elicotteri sopra la testa, sembra di essere in guerra. Adesso, finita la spedizione, salgono sull'elicottero e vanno direttamente a Kathmandu e la valle non guadagna più niente.
3: Donatella Gori, GR1.
4: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea ping pong, prossimo GR alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 22 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi è la puntata del venerdì, quindi niente politica, parliamo della fine di un amore, lo facciamo con due donne. Io saluto Valentina Landri, mental coach, in libreria con 21 giorni per dimenticarlo, guida pratica agli amori complicati, edito da PM. Buongiorno Valentina Landri.
2: Buongiorno Annalisa, buongiorno. Buongiorno
1: e poi
2: a tutti.
1: C'è con noi Giorgia Arena, scrittrice, esperta di comunicazione, autrice di Finché casa non ci separi, edito dal gruppo Albatros, il filo. Buongiorno,
3: buongiorno
1: Giorgia Arena. Ecco, allora Valentina Landri, io partirei con te. Ho letto davvero con grande gusto il tuo libro 21 giorni per dimenticarlo, peraltro tu hai un profilo anche Instagram molto seguito come la ex incazzata. Io voglio chiederti, ma dopo un amore importante bastano davvero 21 giorni per dimenticarlo?
2: Allora, questa è la domanda che mi fanno un po' tutti. Allora, 21 giorni sono il tempo, diciamo, necessario al cervello per costruire e creare una nuova abitudine, quindi un cambiamento profondo. Ovviamente in 21 giorni non è che si cancella tutto. Diciamo che 21 giorni è un percorso, un processo per spostare l'ossessione, diciamo il pensiero, da lui a noi.
1: Quindi, cioè per ricentrarsi, tu dici?
2: Per ricentrare, bravissima, per tornare al centro, per tornare a respirare. Perché tante volte, no, quando si è in sofferenza dopo la fine di un rapporto, c'è proprio anche quella sensazione come di essere un po' in apnea, non riuscire a respirare, il pensiero fisso. Dopo 21 giorni ovviamente non cancelli la persona, ma cambi tu. Perché si sposta il pensiero, si crea una nuova abitudine e quindi ti ricentri, come se tirassi un po' fuori la testa dall'acqua mentre stai annegando, e quindi ritrovi anche la forza, chiaramente, per dare quelle bracciate che ti riportano a riva. Adesso ho fatto una metafora, però il senso è un po' quello.
1: È interessante perché tu nel libro individui diversi profili di donna, la donna Penelope, l'eterna seduttrice, la fata, la strega, e poi anche però dei copioni maschili. Allora partiamo dai profili delle donne, qual è oggi il più diffuso?
2: Beh, molto diffuso rimane comunque la croce rossina, quindi nel senso la croce rossina, la salvatrice, abbiamo anche proprio culturalmente, veniamo da una cultura che ci ha abituato a dover salvare, no? Nel senso io lo salverò, con me cambierà, quindi comunque è un profilo ancora diffuso, ma così come... La braccatrice.
1: Tu parli anche della Mazzone, la braccatrice, sì, esatto.
2: Sì, beh, perché la braccatrice è uno di quei profili dopo che magari si hanno avuto un po' di sofferenze o comunque delusioni, esperienze non proprio positive, ci si chiude un pochino all'amore e si diventa al contrario quasi, diciamo, non predatrici, però nel senso... mi passate una parolaccia, cioè un po' stronze, nel senso che ci si chiude e allora si va dall'altra parte, si va, io non ho bisogno di nessuno, io comunque allora o mi vieni dietro tu o niente, però in realtà nasconde una grande fragilità poi di fondo, perché è soltanto una maschera che ci si mette. Infatti la braccatrice spesso poi attira dei profili maschili di tipo narcisistico, perché si completano perfettamente, no? Nel senso, più difficile la conquista, più diciamo il profilo narcisistico tende a conquistarlo, e quindi poi si creano,
1: cioè diventa una gara, un braccio di ferro.
2: Bravissima. Non sono tanti i profili singoli quanto l'incastro dei profili,
1: no?
2: Sì, bravissima.
1: Tu poi parli anche dei copioni maschili, no? Dici che il più comune è l'uomo Peter Pan.
2: Sì, beh, quello l'abbiamo conosciuto, penso chiunque di noi, almeno un Peter Pan l'abbia conosciuto,
1: sì.
2: È quello che non cresce mai o che non vuole mai crescere, no? Rimane comunque nella un po' nell'immaturità e anche chiaramente nella superficialità, quando poi si trova in relazione non entra mai in profondità. Però molto diffuso è anche l'evitante e diciamo la cosa più pericolosa dell'evitante invece è che noi donne, che tendiamo appunto per un istinto di croce rossina e di salvatrici, a pensare che se diamo di più, aspettiamo di più o facciamo di più, lui cambierà. E invece ad esempio il profilo dell'evitante non cambia se tu dai di più, cioè nel senso è inutile che proviamo a dare, aspettare, non cambia se non decide di cambiare lui e se non lavora. Quindi questa è una cosa che tiene molto legate noi donne anche in tanti rapporti, no? La speranza del cambiamento, però purtroppo pur dando di più spesso la situazione non cambia se non cambia l'altra persona.
1: Valentina Landri, lei appunto sui profili Instagram è l'ex incazzata, perché insomma lei appunto ha raccontato anche la sua storia, insomma pure lei si era incazzata con un suo ex.
2: Sì, molto anche. Nasce proprio come un profilo, era in realtà un profilo fake con cui stalkeravo, tra virgolette, un mio ex fidanzato, e quindi diciamo era stata una storia.
1: Cioè lo controllava, lo
2: sì, guardavo, bravissima, per vedere anche, perché al tempo mi sembra si vedessero anche a chi mettevi like, no? I like o le aggiunte, e quindi controllavo se già stava con un'altra, come tutte quelle situazioni in cui finisce una storia però per te ancora non è chiusa dentro. E poi invece chiaramente per una mia rinascita personale ho lavorato tantissimo su me stessa, quindi terapia, ma questo anche insomma in passato, perché ero finita in varie relazioni tossiche, chiaramente poi la mia formazione professionale, tutto, quindi si è trasformato in una ex che non era più incazzata, ma una che una volta lo era stata e oggi non lo era più, e quindi è iniziato questo profilo fake che si è trasformato, l'ho chiamato la ex incazzata in memoria di quel tempo, e ho iniziato a postare contenuti sulle relazioni che principalmente diciamo affrontavano i luoghi comuni un po' delle relazioni tossiche, delle rotture, delle chiusure appunto delle relazioni, quindi di tutto quello che un po' succede un pochino a tutti noi nella vita e nelle relazioni. Era un profilo molto ironico, anche sarcastico, sì, a volte, e non si sa diciamo come, e poi è un profilo che mi è esploso in mano perché evidentemente tante donne si sono riconosciute nelle mie parole, e quindi è diventato sempre più seguito, più popolare,
1: più condiviso, più partecipato, sì.
2: Sì, fino al momento che non ho deciso di espormi, perché all'inizio era anonimo, e quindi ho deciso di presentarmi, sì, con quello che fu il mio primo libro e raccontarmi in quel libro con anche una storia molto importante, molto brutta che mi successe proprio con un narcisista patologico.
1: Dopo ce la racconterà questa storia, dopo voglio chiederle proprio di questa storia. Giorgia Arena, Finché casa non ci separi, lei nel libro parla della fine della storia tra Elisa e Riccardo, che hanno anche un figlio di 6 anni, e la casa di famiglia è al centro del racconto e diventa una sorta di testimone silenzioso. Insomma, quando finisce un amore, poi Giorgia Arena, ci sono anche questioni pratiche di cui occuparsi.
3: Esatto, Annalisa, sì, Finché casa

0: legata ovviamente anche a me, a quello che mi è capitato in passato. Racconto quindi, insomma, le peripezie di una ex coppia alle prese con il restyle della propria vita, a partire da quello che è il dramma più grande, ovvero la ricerca di una nuova casa e il dover lasciare la casa dove aveva vissuto la famiglia fino a quel momento. Però, ecco, dietro ogni poi bizzarra, diciamo, scelta dei protagonisti si nasconde poi anche un segreto, un po' un mistero, che poi si svelerà sul finale, insospettabile. Perché poi le scelte sono effettivamente ciò che molto spesso stupisce noi per primi, quello che riusciamo a fare nella vita, la forza che riusciamo effettivamente poi,
1: A
0: che ci porta a
1: sprigionare e a
0: cambiare le cose.
1: dimostrare. Nel tuo libro,
0: Esatto,
1: peraltro,
0: esatto.
1: è presente anche una sorta di dicotomia tra l'amore rosa e quello viola. Ce lo spieghi?
0: Sì, allora, beh, proprio perché è scritto in modo ironico nel percorso che fa Elisa nella storia, nel romanzo, si parla anche di amore, soprattutto, no? Di amore rosa e amore viola. La differenza è questa: l'amore viola è quell'amore che si cerca quando si vuole la stabilità, quando si vuole la sicurezza. È quell'amore che non fa battere il cuore, mentre invece l'amore rosa è ciò che poi ci spinge davvero a cambiare. L'amore per noi stessi, è l'amore incondizionato, è l'amore poi che ci porta a vedere nelle altre persone veramente il bello e quindi poi ritrovare una relazione sana, soprattutto poi sia con un'altra persona che con se stessi.
1: Prima Valentina Landri parlava della donna crocerossina, no? Della donna che vuole salvare l'uomo, che attende che l'uomo
0: Sì.
1: cambi. Anche a te, Giorgio Arena, è successo di incontrare storie come questa?
0: Assolutamente sì, infatti le storie, la mia in primis, la mia personale e anche quelle delle altre persone che ho ascoltato, che poi mi hanno ispirato nello scrivere Finché casa non ci separi, è proprio quel momento in cui tutto veramente sembra perduto, siamo sotto un cumulo di macerie e cerchiamo di salvare l'altra persona, mentre invece la prima persona che dobbiamo salvare siamo noi. Noi stessi, quindi anche e queste macerie che ci schiacciano sono poi il forte anche a volte disagio sociale del sentirsi soli, perché poi spesso la società ci fa sentire incompiuti se non siamo in coppia, amplificano un senso di vuoto che si prova quando si deve ricostruire una quotidianità da zero, da soli. Però la rinascita arriva, si può avere in
1: Valentina
0: 21
1: Land,
0: giorni, come
1: sì,
0: dice
1: in
0: Valentina.
1: 21 giorni, dice Valentina Landri, forse un po'
0: Esatto.
1: ottimista sulla durata, però speriamo che lei abbia ragione. Valentina Landri, tu hai raccontato della fine del tuo matrimonio quando comincia la storia con un narcisista patologico che ti faceva love bombing.
2: Sì, in realtà diciamo per un piccolo errore misunderstanding è stato legato al matrimonio, ma in realtà sono due cose separate, nel senso anch'io sono stata sposata e poi separata e quello è stato un capitolo della mia vita. Però diciamo in un altro momento in cui ero
1: Sì.
2: single, quindi già mi ero separata 8 anni, ho incontrato, proprio perché ero un po' preda perfetta, no? Come diceva un pochino Giorgio Arena, dopo la fine di un matrimonio, anche se passa un po' di tempo, qualche anno, ti devi comunque ricostruire e a volte non ce la fai subito. Quindi puoi essere un pochino più fragile e appunto preda perfetta per i narcisisti. In quel caso io incontrai un narcisista patologico, perché oggi chiamiamo tutti narcisisti, però non tutti lo sono fortunatamente. In quel caso incontrai una persona con cui appunto la relazione andava benissimo, sembrava andare benissimo, quindi love bombing iniziali a livelli estremi,
1: Cioè, corteggiamento
2: costruiamo.
1: serrato,
2: Sì,
1: messaggi ogni ora del
2: serratissimo.
1: giorno e della notte, 1.000 inviti.
2: Sì, ma addirittura una volta appunto, chi non è di Roma non lo sa, però in pieno muro torto, quindi in centro, traffico, molla la macchina, scende, si mette davanti la macchina, si inginocchia, tu sei l'amore della mia vita, chiaramente con tutti i vari automobilisti inferociti che sbrillavano e via discorrendo, quindi tu pensi proprio, oddio, l'amore della mia vita, cioè questa persona veramente è presa, innamorata, quindi gesti anche plateali. Stiamo un anno insieme, quindi neanche poco, un anno insieme dove tu non, cioè io non avevo nessun tipo di sospetto, perché vacanze insieme, che ne so, 25 aprile, Pasqua, viaggi, quello, quell'altro, ristoranti. L'unica cosa che mi aveva detto, sto ristrutturando casa, dove andremo magari noi, quindi sto vivendo un attimo dai miei genitori, però sai, essendo grandi non è che gli chiedi di presentarti ai tuoi genitori, quindi andava tutto alla grande, quando un giorno prende. Decide di partire da un momento all'altro, cosa che non era da lui, quindi io suppongo a una crisi, dico magari a una crisi, è successo qualcosa, ma arrabbio perché chiaramente per la modalità.

0: da cui era partito, comunque parte, ritorna, a quel punto è stato il primo sentore che ho avuto, quindi dico, boh, alla prima cosa che mi stona lo seguo, perché io mi sono resa conto che in quel periodo di tempo di un anno, sì, sapevo, ma non è che poi avessi fatto chissà quelle domande profonde proprio per, anche per un discorso di età grande, no? E quindi sì, mi chiama dicendo che andava con un amico a pranzo, io prendo la macchina, mi avvio verso un posto di cui che mi aveva citato proprio qualche settimana prima, quindi non sapendo neanche dove andare, e lo becco al ristorante con una donna, pensando che magari, appunto, che ne so, mi stesse tradendo o qualcosa. Quindi adesso non mi dilungo su tutta la scena, quando arrivo e li trovo davanti a un portone, arrivo davanti a loro, lei mi fa: piacere, io sono Tizia, io mi presento. Lei mi fa: io glielo ho detto di risolvere il problema, ma tu chi sei, come ti permetti di venire qua? Dico: no, scusa, tu chi sei? Io sono sua moglie, ci siamo sposati pochi mesi prima, cioè quando stava con me. Quando stava già
1: cioè praticamente durante la relazione con te si era sposato, certo, con un'altra.
0: Sì. È andato a...
1: Ecco, quanto ci hai messo per riprenderti da questa storia? Davvero 21 giorni?
0: Tanto. No, tanto. Ecco. Ma il discorso è che se tu non hai, diciamo, una guida da seguire, un manuale di istruzioni, certo, no? Tu rimani nella sofferenza, rimani nel loop ossessivo, che è quello che poi non ti fa uscire dalla sofferenza, perché il tuo pensiero è rivolto all'esterno, è rivolto verso di lui, perché mi ha fatto questo, che fa, che non fa, perché ha scelto un'altra, e quindi vai in un loop ossessivo, entri in determinati meccanismi anche psicologici importanti, e quindi ci si mette comunque del tempo. Ripeto, i 21 giorni in realtà è proprio un percorso guidato come una dieta, che serve per uscire dal pensiero ossessivo e ricentrarsi, quindi ritrovare quella forza, quella lucidità mentale che serve per poi andare avanti e decidere magari di affrontare la cosa anche in maniera più profonda, perché chiaramente ci possono essere anche situazioni molto più radicate o di dipendenza che chiaramente poi si devono sciogliere in più tempo.
1: Giorgia Arena, anche nel tuo libro Finché casa non ci separi emerge il tema della ripartenza, della rinascita, e serve ovviamente una nuova consapevolezza.
2: Sì, assolutamente. E da dove si parte? Si parte da, so che sembra una frase sempre fatta, si riparte da se stessi, quindi defocalizzando quello che è la sofferenza, il passato, e focalizzandosi soprattutto su perdonare e perdonarsi di essere stati magari così miopi nel non aver visto certe cose, essere stati distratti per non aver capito alcune cose. Quindi se ci si perdona e si riparte in questa via, la ricostruzione viene da sé. Col tempo ognuno ha il suo, chiaramente. Poi se si può accelerare sarebbe ovviamente molto molto meglio. Potremmo
1: Ma Giorgiarina, si impara dall'esperienza in amore? O è un campo nel quale è facile ricommettere gli stessi errori, rinnamorarsi degli stessi profili tossici che prima anche Valentina Landri descriveva?
2: Non vale per tutti, si può imparare però, secondo me, dai propri errori, ripeto, perdonandosi si può tracciare una strada nuova, riconoscere le persone giuste che possono farci felici, che ci possono supportare nel lavoro, nella famiglia, nelle relazioni di amicizia, che non ci chiudano dentro un guscio, una casa, una prigione, ma ci diano luce, ci valorizzino. Questo secondo me è la prima cosa che vale per tutti per andare avanti.
1: Molto importante questo richiamo. Valentina Landri, quali sono le red flag, cioè le bandiere rosse, quei campanelli d'allarme comportamentali che devono farci pensare questa persona non fa per me?
0: Ma guarda, sarò molto breve senza andare sulla psicologia relazionale. Già come ci si sente? Se si hanno dei dubbi e non ci si sente tranquilli, vuol dire che già non va bene, perché il corpo capisce e sente prima di noi, cosa che noi sottovalutiamo spessissimo. Poi ci sono tutta una serie di red flags, quindi chiaramente che sono più evidenti, però quella fondamentale è come ti senti tu, cioè se ti senti insicura, se ti senti instabile, se ti devi chiedere cosa c'è, cosa non c'è, gli interesso, non gli interesso, cosa sta succedendo, già c'è qualcosa che non va. Quello è proprio il corpo che ci parla prima di noi, cosa che noi non ascoltiamo mai. Anche le cosiddette farfalle nello stomaco, no? Che tante pensano che sia un'emozione la legano all'amore, le farfalle dello stomaco non sono altro che attivazione emotiva, ansia data dall'intermittenza, data dal dubbio, data dalla rincorsa. L'amore sano è stabilità, è tranquillità, è coerenza con le parole e le azioni. Se c'è coerenza, se c'è stabilità e se c'è tranquillità, allora è un amore sano, è una persona sana ed è un meccanismo sano nella relazione. Quando inizia...
1: Ecco, mi sembra... Sì.
0: Sì, sì. No, no, questa è la cosa fondamentale. Poi di red flags ce ne sono... un milione.
1: No, ma è molto importante il tuo monito. L'amore sano è stabilità, coerenza di comportamenti, tutto il resto è tossico. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, io ringrazio le mie ospiti, davvero grazie per il vostro tempo, è stato un approfondimento molto interessante e molto utile anche per chi ci ascolta, perché insomma tutti quanti viviamo esperienze che possono, se condivise, possono aiutarci anche a trovare delle ricette per superare momenti difficili. Ringrazio Valentina Landri, che è in libreria con 21 giorni per dimenticarlo, edito da PM, e Giorgia Arena, leggete il suo Finché casa non ci separi, edito da Gruppo Albatros Il Filo. In redazione ringrazio Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla regia Filippo Mosticone, alla parte tecnica Massimiliano Savino. Buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Play in Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Verde, viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta De Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 59 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. In primo piano l'Autosole, dove per un incidente si sono formati 10 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Si tratta di un camion che ha effettuato uno scambio, un salto di carreggiata. In carreggiata opposta 4 km di coda tra Fidenza e la 15, la Parma La Spezia, in direzione di Bologna. Questo per i curiosi. Sulla 10 la Genova 20 miglia, code a tratti per 10 km, anche qui per un incidente avvenuto tra la 6 e Orcofeglieno in direzione di 20 miglia. E sempre sulla 10 ci sono code a tratti per lavori tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, per un incidente il traffico è bloccato tra il raccordo anulare e Torre Nova in direzione dell'Autosole. Il blocco è momentaneo per consentire i soccorsi. Le altre notizie ci portano sulla 14 Adriatica. C'è stato un incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Code per un veicolo fermo in Autosole tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma e un incidente avvenuto allo svincolo per Orte in entrata nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
13: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
14: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, oggi formato famiglia in onda dall'aula magna Valeria Spada dell'Università di Foggia, dove ha preso il via da poco più di un'ora il Disconnect Day, che lancia la sfida, e cioè restare per un'intera giornata senza smartphone. Gli applausi che avete cominciato a sentire ritmati sono di questi ragazzi meravigliosi. 600 ragazzi da tutta Italia arrivati per prendere parte a questo evento. E allora, un evento promosso dall'Associazione Nazionale Dite Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo, che qui a Formato Famiglia conosciamo benissimo perché il presidente Giuseppe Lavenia è ospite ogni settimana, ogni venerdì nostro, e quindi psicoterapeuta, io direi tra gli antesignani proprio dell'educazione digitale, impegnato su questo fronte. Io credo sia il vostro Beniamino, penso se lo meriti un applauso. Benvenuto.
15: Grazie a tutti. Loro sono anche tanto contenti perché in questo momento, Daniele, non sono a scuola. E quindi c'è anche
14: questo. È così?
15: Un po'
14: siete
15: contenti, dai. Ma oggi facciamo una scuola diversa, facciamo una scuola di consapevolezza. Questo è un momento importante, la nostra è una sfida che non vale solo ai ragazzi, quindi ragazzi, quando tornate a casa prendetevi una bustina di quelle che vi abbiamo dato e portatela ai vostri genitori e fate impacchettare a loro il telefono, va bene?
14: Bravo! Grazie. Sono loro che devono dare a voi l'esempio, quindi una manifestazione che però non è contro la tecnologia, giusto Giuseppe Lavenia?
15: No, assolutamente no.
14: Questo era importante.
15: L'uso consapevole e cercare di fare educazione digitale. Oggi i ragazzi si divertiranno mettendo da parte lo smartphone, avranno un sacco di attività da fare e sarà un momento bello di
14: socialità. Ne parliamo tra pochissimo. Agitate un po' questi smartphone sigillati e battete i piedi, perché
15: siamo alla radio.
14: Non si vedono. Fatemi sentire questi piedi che equivalgono ai vostri smartphone che state agitando, sigillati. Ecco, intanto loro vi riprendono, finirete ovviamente tutti sui social. Bene, allora, disconnessione, ragazzi, silenzio, che altrimenti non si sente nulla, disconnessione ma anche ascolto, quindi avremo tempo di ascoltarvi veramente, non il vostro brusio ma le vostre parole. Nella seconda parte della trasmissione, dalle 11, parleremo dell'iniziativa di Radio 1 che appunto facciamo con Dite, ma anche con scuola.net, Le parole che non dico. È uno spazio di ascolto dedicato proprio a tutti voi ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, per dirci i vostri sogni, le vostre paure, il rapporto con i vostri genitori, quello che non riuscite a dire loro. Abbiamo un numero dedicato, è il 345 40 38 245, magari anche i vostri insegnanti se lo possono segnare, perché in tanti insegnanti hanno fatto da tramite e ci hanno mandato i vostri pensieri. Scuola.net, Daniele Grassucci, benvenuto.
16: Presente.
14: E allora, cominciamo con qualche dato che tu sempre ci fornisci. Scuola.net e Dite, avete fatto un'indagine proprio sulle dipendenze da smartphone?
16: Ebbene sì, uno su quattro avrebbe difficoltà a lasciare i social anche solo per qualche minuto, qualche decina di minuti. Quindi questi ragazzi che sono, come dire, già digiuni da un'ora si meritano un grandissimo applauso. Più di un'ora mi dicono. Io poi li voglio vedere arrivare a fine giornata, vediamo come arrivano. Però intanto hanno iniziato bene. Hanno scoperto che esistono degli oggetti antropologici chiamati compagni di classe.
14: Ah, vedi? Avete cominciato a guardarvi negli occhi? Guardate che lo farete con i laboratori. Daniele Grassucci, tra poco parliamo ancora, perché a proposito di dipendenze ho qui con noi Fausto Campanozzi, è il direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL Foggia, che diciamo è partner di questa iniziativa. Buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno a tutti.
14: Campanozzi, il vostro dipartimento ha proprio programmi di intervento mirati, individuali ma anche di gruppo, sulle dipendenze comportamentali, internet, social network, gaming. Ecco, io le chiedo cosa vedete in questo momento sul fronte della dipendenza dei ragazzi dallo smartphone e quindi perché è importante per voi essere qui oggi?
17: È importante perché abbiamo voluto fortemente che l'iniziativa si svolgesse a Foggia, grazie all'associazione Dite, perché è un momento di sensibilizzazione che vogliamo proporre ai ragazzi, ma anche al mondo e forse soprattutto al mondo degli adulti, attraverso di voi, inizieremo da voi. La disconnessione, noi stiamo vivendo una disconnessione patologica, che è quella fra generazioni. E questo io credo che sia il grosso problema che dovremo affrontare dal punto di vista sociale. Abbiamo bisogno di politiche integrate, la scuola da parte sua. Noi siamo la sanità, siamo un po' la parte finale, perché da noi poi arriva la patologia. Vorremmo che invece si potenziassero tutte le azioni di prevenzione, in maniera tale che si riduca la quantità di patologia che viene prodotta. E noi cominciamo a vedere la patologia da smartphone o comunque da device in generale, la cominciamo a vedere, e devo anche però dire molto francamente che i servizi devono ancora crescere in questo senso. Quindi stiamo facendo anche uno sforzo culturale e diciamo formativo affinché possiamo affrontare questa tipologia di problematiche. È uno sforzo che però, grazie anche all'azione della direzione generale, dell'AS, della regione, insomma in qualche modo a livello regionale, nei tavoli tecnici giusti, stiamo provando ad affrontare.
14: A portare avanti, non c'è dubbio. Ho un'altra ospite graditissima che prego di raggiungerci qui sul palco, perché il Disconnect Day è organizzato in collaborazione con il Comune di Foggia, ma con il patrocinio dell'Università degli Studi di Foggia e in particolare organizzato con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università, e è con noi la professoressa Lia Robustella, che è proprio la direttrice del Dipartimento. Allora, benvenuta intanto.
18: Grazie, anzitutto grazie a tutti. Non nascondo una certa emozione nel vedere, forse per la prima volta, quest'aula magna piena di giovani studiosi che diventeranno i professionisti del domani. Quindi a voi davvero dobbiamo dare un'adeguata formazione, specialmente nell'educazione digitale. Quindi io porto i saluti anzitutto dell'Università di Foggia e del Dipartimento di Scienze Sociali che dirigo, un dipartimento che studia i fenomeni sociali in tutti i contesti, quindi non soltanto economico ma anche culturale, politico, e quindi dotiamo i nostri studenti, che sono un po' più grandi di voi, ma voi sarete gli studenti del domani, degli strumenti per poter affrontare efficacemente le sfide della società contemporanea e del domani. Oggi parleremo di tecnologie digitali, di educazione digitale e anche dei rischi che si insinuano, devo dire sono celati dietro questa tecnologia. Tecnologia che è un fenomeno straordinario, che non va demonizzato, ma va regolamentato, va compreso, si devono comprendere i rischi che si celano dietro un uso smodato anche della tecnologia, perché la tecnologia è ovunque, nei social network, nei nostri smartphone, nelle piattaforme digitali, e quindi entrano nello studio dei nostri studenti, nel nostro lavoro. Pensate, il rischio più frequente delle materie che studio, io sono una giurista dell'economia, sono le truffe finanziarie online, che colpiscono tutti, non soltanto gli adulti, anche i ragazzini. Per cui è importante conoscere i rischi, perché solo se il rischio lo conosci riesci ad evitarlo. Quindi non demonizzo la tecnologia, ma va semplicemente governata, conoscendola, perché potrebbe essere, anzi sicuramente lo è, un importante motore di crescita, ma dobbiamo tutelare i nostri ragazzi e anche gli adulti.
14: E credo che vada proprio in questo senso questa giornata, l'impegno per il benessere digitale che porta avanti Giuseppe Lavenia. Io ringrazio la professoressa Robustella, buon lavoro. Buonasera. E le faccio anche i complimenti per questa sede meravigliosa, perché davvero è ospitata, non so se lo sapete, ve lo racconto perché io sono rimasta veramente colpita, è ospitata presso questo complesso storico, è l'ex deposito Cavalli Stalloni, è stato progettato da un grandissimo architetto che era Marcello Piacentini nel 31, un'area di 22 ettari, accanto c'è un parco bellissimo, davvero una città che quindi vuole essere evidentemente a misura di bambini, di ragazzi, di studenti, di famiglie, questo credo che faccia loro grande onore. E dicevo, un appuntamento importante, e in questo luogo, e forse anche per questo dite, no, l'ha scelto Lavenia, proprio perché è una sorta di campus universitario, credo, con luoghi dove potersi muovere anche per i ragazzi, per offrire loro una giornata all'aria aperta e anche nelle aule, insomma.
15: Sì, assolutamente, ma anche respirare un po' l'aria dell'università, perché i ragazzi parliamo tanto dell'ambiente universitario, parliamo dell'università, ma poi a parte qualche open day, per il resto
14: non, insomma, la vivono.
15: Non la vivono, e oggi invece avranno la possibilità di sperimentare questo spazio bellissimo anche con i vicini Campi di Omedei,
14: con i cavalli che ci sono di fuori, quindi.
15: E quindi sarà veramente un momento, secondo me, molto bello, da, insomma, che noi, insomma, anche Daniele mi chiedeva, ma dopo posso andare a fare un giro? Adesso lo disconnetto
14: esatto.
15: Anche a lui, e verrà a fare un giro.
14: Tutti noi andremo a fare un giro dopo questa trasmissione, un evento importante, dicevo, tanto che il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha inviato al presidente Lavenia una lettera molto lunga, io ve la sintetizzo, leggo le parti principali: egregio presidente, l'iniziativa Disconnect Day, una giornata senza smartphone, è molto più di un evento simbolico, è un momento di riflessione su un tema che oggi coinvolge le comunità, le famiglie, la scuola e soprattutto le nuove generazioni. Non serve allarmismo, serve consapevolezza, perché dietro i numeri ci sono i nostri ragazzi che spesso chiedono ascolto, relazioni autentiche, punti di riferimento, occasioni concrete di partecipazione reale. Il Disconnect Day non demonizza la tecnologia, aiuta a recuperare il senso dell'equilibrio, della presenza, della relazione, ricorda che vi è una differenza fondamentale tra essere connessi ed essere realmente in relazione con gli altri. Ecco perché giornate come questa vogliono essere non solo un messaggio per i giovani, ma un momento di riflessione per noi tutti. Evitiamo di collegare la nostra vita a un dispositivo, restiamo liberi. Sono le parole del sottosegretario Mantovano. Evento tanto importante che abbiamo anche un video messaggio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha voluto essere presente. Guardiamo insieme il video messaggio.
19: È sorprendente rendersi conto di quanto si impara dai ragazzi, non solo in tema di connessione, ma anche di disconnessione. Perché stanno i ragazzi cresciuti, le generazioni che sono state investite dalla rivoluzione digitale, stanno elaborando dei sistemi sempre più interessanti per, se posso dirlo così, non rimanerci sotto. Il professor Cantelmi dice che la dipendenza dal digitale è come quella da slot machine, per intendersi, così capiamo. Tuttavia mi viene da dire che questa disconnessione deve essere praticata innanzitutto dal mondo adulto, che si sta certamente mobilitando, i genitori, gli educatori, tutti gli adulti di riferimento. Però l'altro giorno ho letto dei dati che sono ancora molto preoccupanti, cioè più o meno metà dei bambini riceve uno smartphone entro i 10 anni, e si sfiora, si supera, se non ricordo male, il 90% entro i 12 anni. Quindi c'è molto, molto lavoro da fare per attivare la consapevolezza del mondo adulto.
14: Lavenia, penso che è totalmente in sintonia con quello che facciamo oggi, no?
15: Beh, in sintonia con quello che cerchiamo di trasmettere da circa 20 anni, quindi è perfettamente in linea, allineato. Oggi faremo un sacco di attività.
14: Però c'è qui con noi Chiara Massaccio, che è la psicologa esperta di te. Allora Chiara, la nostra Antonella Romano è andata a vedere alcuni dei vostri laboratori che sono cominciati alle 9, quindi tra poco ci racconterà insieme anche alle voci degli studenti. Però facciamo un volo d'angelo sul programma di questi laboratori, quindi tutto quello che c'è stato già e che continuerà ad esserci. Vai. Questi ragazzi sono meravigliosi perché sono prodighi di applausi. Vai!
20: Allora, durante la giornata di oggi, come già avete potuto vedere, sia l'università che i campi di Omedei sono pieni di ragazzi in continuo movimento. Noi abbiamo pensato a più di 10 attività. I ragazzi quindi ruotano all'interno dei laboratori per vivere un'esperienza completamente eterogenea, ok? Noi abbiamo fatto le assegnazioni in modo mirato proprio per far vivere un'esperienza a tutto tondo. Ci sono laboratori dove smontiamo un po' quelli che sono i meccanismi dell'intelligenza artificiale, ok? Con l'obiettivo di stimolare un pensiero critico nei ragazzi, perché non vogliamo essere solamente spettatori passivi del web. Altri laboratori dove invece affrontiamo l'importanza di quello che diciamo online e il tema degli stereotipi per capire che tutto quello che condividiamo ha poi conseguenze anche nella vita reale. E poi c'è un aspetto che riteniamo fondamentale come team, ossia quello di rimettere al centro il corpo. Quindi i ragazzi possono sperimentare anche laboratori psicocorporei dove lavorano ad esempio sulla postura, sulla propriocezione. Ok, per riscoprire anche come le emozioni che viviamo nel corpo sono spesso più potenti di quelle che viviamo online. E infine però diamo anche spazio...
14: E che non ci devono spaventare.
20: Assolutamente.
14: E che possiamo fare un allenamento a queste emozioni. E lo farete, ragazzi, lo state già facendo. Concludi, Chiara, prego.
20: Sì, e poi diamo spazio anche al movimento. Quindi ci sono anche dei giochi di squadra per stimolare la cooperazione e per fare gruppo nel raggiungimento di un obiettivo comune.
14: Vi divertite, ragazzi, non vi preoccupate, non vanno portato solo a studiare, eh? Giocate anche. Grazie, grazie a Chiara Massaccio, la nostra Antonella Romano in mezzo a questa platea sterminata di ragazzi dell'aula Magna Valeria Spada. Allora, sei andata, Antonella?
21: Sono andata, buongiorno a tutti, veramente bellissimo con questi ragazzi, un calore, proprio strepitosi sono. Allora sì, sono andata io a curiosare tra i tanti laboratori, sono entrata nell'aula 3 dove c'era costruire il proprio futuro e ai ragazzi è stato dato quindi un foglio e con delle domande incentrate sulla riflessione, sull'attenzione. Ecco, domande molto carine perché comunque l'obiettivo di questo laboratorio era usare la tecnologia senza perdere ciò che rende umano il pensiero. Ecco, io poi mi sono fatta dare anche un foglio perché ero così incuriosita da quello che quindi stavano facendo, quindi c'erano delle domande, disegna un cerchio piccolo prima di scrivere, poi scriverai il nome, alzati, fai un giro su te stesso, batti le mani 3 volte, insomma veramente credo si siano comunque divertiti, ma io comunque vorrei ascoltare alcuni di loro che qui abbiamo diversi ragazzi che hanno già seguito i laboratori, altri li dovranno seguire nel corso della giornata. Allora abbiamo Nazareno Vittori dell'Istituto Interprovinciale dei Sibillini di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno e ecco, proprio a lui, ecco, volevo chiedere.
14: Quando vi chiama, ragazzi, vi alzate. Ecco, alzate, così vi fate vedere anche,
21: così
14: bravi.
21: Almeno ecco, giriamo così. Eccoci qui. Ecco, allora la tua impressione per questa giornata?
22: È stato bello, ci fa capire le emozioni, ci fa interpretare le emozioni, ci fa capire come usare l'intelligenza artificiale, come stare più insieme senza sfruttarla, quindi senza stare in chiamata, eccetera. Quindi è molto utile.
21: Ma tu quante ore passi al telefono?
22: Io solitamente 3 o a volte i giorni in cui proprio non trovo niente da fare anche 4.
21: Puoi stare senza smartphone?
22: Personalmente secondo me potrei anche riuscirci, dato che ho fatto altri corsi su non sto stare.
14: Bravo.
21: Bene. Ok. Allora poi invece Michele Traini, Michele Traini,
14: eccolo qua.
21: Eccolo qui, dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola in provincia di Fermo. Ecco, come vivi tu questa giornata senza cellulare?
0: Allora, purtroppo stamattina non siamo riusciti a fare l'attività perché siamo arrivati non in orario.
14: Va bene, ma recupererete,
21: eh? Ecco, quindi tutta la giornata è lunga. Però dico, tu riesci a stare una giornata senza telefono? Come?
0: Allora, volendo sì, perché comunque non serve sempre. Quindi secondo me ci riuscirò.
21: E quindi ti piace avere, diciamo, un rapporto diretto oppure preferisci scrivere?
0: Allora, dipende in quale contesto, però se no parlare comunque dal vivo è sempre meglio.
21: Allora, grazie. E poi invece Laura Vitali, ecco, dell'Istituto Superiore Ettore Majorana di Brindisi. E nel corso della giornata farai i laboratori. Ecco, come stai vivendo questa giornata?
1: Credo che questa sia per noi una giornata fondamentale per riscoprirci, ma soprattutto per avere molto più rapporto con i nostri compagni di classe, con altra gente ovviamente.
21: Per esempio, i tuoi genitori ti limitano un po' sull'uso del cellulare?
1: Quando ho avuto il mio primo cellulare sì, ma adesso riesco anche tranquillamente a rimanere per tanto tempo senza il cellulare, ecco.
21: Quindi non sei dipendente dal cellulare?
1: Non eccessivamente.
21: Grazie Laura.
14: Allora, mi stupisce anche questa consapevolezza, certo, no? Che esprimono, non eccessivamente, posso farcela, insomma sono veramente anche molto onesti questi ragazzi. Vai,
21: poi Matteo Misurale, sempre dell'Istituto Superiore Ettore Majorana. E com'è per te una giornata senza cellulare?
2: Ma sicuramente è qualcosa di diverso, perché soprattutto ai giorni nostri forse non ci poniamo nemmeno la domanda di come sarebbe vivere una giornata senza cellulare. Comunque è qualcosa di creativo ed è una bella iniziativa.
21: Il fatto di stare con tutti questi ragazzi.
2: Sì, infatti è anche qualcosa per migliorare il modo di relazionarsi al di là dei social, comunque.
21: Di fare anche nuove amicizie.
2: Certamente.
14: Emozione.
21: Sentirei anche dei professori che hanno accompagnato,
14: perfetto,
21: dei ragazzi, come il professor Rocco Curri, che è dell'Istituto Ettore Majorana, sempre di Brindisi. Ecco, professore, ecco, questa giornata sicuramente vi lascerà tante emozioni nei ragazzi. Cosa porterete poi in classe? Continuerete a fare un percorso di questo tipo?
23: Beh, è bello sicuramente vedere questi ragazzi che per una giornata impacchettano questi telefoni, finalmente li mettono da parte. Dal punto di vista della scuola porteremo sicuramente un messaggio, cioè cercheremo di veicolare il messaggio di educazione all'uso responsabile e consapevole della tecnologia, cioè non metterla completamente da parte, ma un utilizzo più consapevole in modo tale da garantire ai ragazzi la possibilità di avere più rapporti sociali reali che virtuali.
21: Perfetto, grazie professore. Ho anche anche la professoressa Barbara Pignotti dell'Istituto Provinciale Sibillini. Ecco. E professoressa, lei come ha visto, diciamo, questi ragazzi che si stavano preparando a questa giornata, come l'hanno, erano emozionati?
24: Sì, emozionati, è bello vederli comunque, diciamo, uscire fuori, no, dal loro ambiente, ma anche poter mettere fuori le loro emozioni. Diciamo che noi nel nostro piccolo siamo fortunati, è una scuola media, siamo pochi, già lo facciamo abbastanza, ma non è mai abbastanza.
21: La possibilità, esatto, di rafforzare nuove amicizie.
24: Esatto, nuove amicizie, conoscere ragazzi anche più grandi, anche, diciamo, fare delle esperienze diverse che non ci capitano tutti i giorni, quindi è veramente un grazie per questa bellissima,
14: grazie,
24: per questo bellissimo evento.
14: Grazie Antonella Romano, che risentiremo anche nella seconda parte. Io vado da Daniele Grassucci, anche perché abbiamo sentito gli insegnanti, quindi ti chiedo un evento che rappresenta per le scuole e anche per i docenti quasi un corso di formazione, no, in qualche modo, essere qui con loro per modelli e attività da replicare in classe.
16: Sì, assolutamente.
14: Ti do un minuto e mezzo.
16: Anche perché se noi andiamo a chiedere ai ragazzi, poi adesso vediamo se per alzata di mano ci confermano questa, una delle cose su cui loro vorrebbero, intanto è partita già l'alzata di mano automatica, una, sì, delle cose su cui loro vorrebbero saperne di più è quello di come passare meno tempo online, perché effettivamente gran parte dei ragazzi si rende conto che di passare tante ore, lo abbiamo visto, a domanda ti hanno risposto, dici quante ore passo? Ti hanno detto 3-4 ore, quindi c'è questa consapevolezza del tempo che si passa e alle volte c'è altrettanto la consapevolezza di non riuscire a staccarsi. Ma questo è un problema che abbiamo anche noi adulti, solo che noi adulti, diciamo, siamo leggermente più corazzati da un punto di vista evolutivo per poter supportare tutto questo. Quindi queste giornate sono fondamentali. Poi ricordo, l'educazione digitale fa parte dell'educazione civica, quindi tutti dovrebbero trattare questi temi, non solo questi ragazzi che sono qui oggi.
14: Insomma, un'attività sicuramente da replicare poi in classe. Campanozzi, ho un minuto e mezzo anche per lei, perché l'ascolto, no, anche di queste testimonianze credo sia fondamentale per voi anche per decidere le future strategie di aiuto e di ascolto. Tra l'altro, insomma, ci sono anche dei dati che ci dicono che oggi il bullismo, la sua forma nuova è quella dell'esclusione sociale, no? Quindi forse da questa giornata viene fuori anche un'indicazione importante.
17: Sì, sì, ma l'indicazione forte che viene fuori è la capacità che poi i ragazzi hanno naturale di poter stare insieme, di voler stare insieme. Il problema è che in questo contesto storico, dove il tempo sembra che abbiamo perso la forza del tempo, la capacità di impiegare il tempo.
14: Lo intende come nel stare qui e ora insieme, esatto, o anche rallentare? Perché poi una delle caratteristiche della vita dei ragazzi è il bombardamento e la velocità dei loro reel, degli highlights, di tutto quello che fruiscono, anche semplicemente dello scrollare.
17: Ma
14: no?
17: Non soltanto dei ragazzi, il problema
14: anche dei genitori.
17: È del mondo degli adulti,
14: non
17: è del mondo degli adulti, per cui non diamo importanza al tempo di passare insieme, di stare insieme. E per questo io parlavo prima di disconnessione generazionale, perché se non diamo più importanza al fatto di relazionarci, stare insieme, condividere, parlare, è ovvio che quegli spazi vuoti, che poi sono spazi vuoti anche di affettività, vengono colmati da altro, e questo altro può essere purtroppo occupato da chiunque, anche dal, fra virgolette, lo sconosciuto che online si introduce subdolamente nella vita di tutti, ragazzi e adulti.
14: E adulti.
17: Perché questa solitudine è vissuta da tutti.
14: Questa solitudine, concluda la frase, le dicevo solo di essere più veloce.
17: No, parlavo appunto, la solitudine di questo spazio vuoto che in qualche modo si lascia non gestito viene occupato da altri,
14: da qualcun altro, ed è quello che vogliamo evitare. Siamo in chiusura di questa parte, la vogliamo fare non solo un applauso ma anche dire insieme al 3 formato famiglia, 1, 2, 3, forza! Bravi, allora noi ci ritroviamo subito dopo il GR1 intorno alle 11.05, sempre in onda da Foggia per il Disconnect Day. Non mancate, parleremo di ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Nel Regno Unito sempre più difficile la posizione dell'ex principe Andrea nell'inchiesta che lo riguarda per fatti legati alle vicende del finanziere pedofilo americano Epstein. A 3 mesi dall'arresto che lo ha fatto precipitare in disgrazia, sull'ex principe Andrea si potrebbe scagliare un'altra tempesta.
3: L'ex principe Andrea potrebbe aver ricevuto anni fa una giovane donna del giro del finanziere pedofilo Epstein nella sua residenza a Windsor, e su questo la polizia avrebbe aperto un'ulteriore inchiesta.
4: He's being investigated over possible.
3: A lanciare il pesante sasso nello stagno è Sky News, Regno Unito, anche se le informazioni non sono ufficiali. A dichiarare ai media fatti che, se provati, sarebbero rovinosi per il fratello minore di Re Carlo, la presunta vittima che la polizia sta cercando di interrogare. Un'indagine nell'indagine, quella che riguarda l'ex principe, già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato, ma che resta accusato di aver condiviso con Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019, informazioni riservate quando era rappresentante internazionale del commercio del Regno Unito. Andrea Mountbatten ha sempre negato, ma da tempo ormai è stato privato di ogni titolo e rango. Ora la polizia cerca altri testimoni, obiettivo esaminare ogni aspetto del comportamento dell'ex principe. Claudia Samerra, GR1.
2: Il vertice dei ministri degli esteri NATO in Svezia. Sul tavolo le crisi internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Sullo sfondo i segnali contrastanti di Trump. Da una parte il disimpegno dalla Germania, dall'altro l'invio di truppe sul fianco est dell'Europa in Polonia. Annuncio quest'ultimo accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Nessuna notizia sul ritiro dall'Italia, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Sarebbe un errore. E arrivando alla riunione NATO, il titolare della Farnesina ha parlato anche degli attivisti della flottiglia ammanettati e fatti inginocchiare in Israele. Sulle sanzioni europee al ministro israeliano Ben-Gvir, sto già parlando con tutti i ministri europei, ha detto Tajani, perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi. Nella tarda serata di ieri il rientro a Roma e Milano degli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, nei loro racconti la conferma delle violenze subite. Dopo 35 anni arriva, e siamo alla cronaca italiana, una svolta investigativa nel caso dell'omicidio di Sandra Casagrande a Roncade, in provincia di Treviso. C'è un indagato, il punto nel servizio di Maura Bertanzon.
5: 29 gennaio 1991, Sandra Casagrande viene trovata uccisa a coltellate nella sua pasticceria nel centro di Roncade, nel Trevigiano. 35 anni senza un colpevole. Ora c'è un indagato ufficiale, un uomo di 57 anni residente in provincia. Tutto nasce da una traccia biologica trovata sulla scena del delitto e conservata. Non era mai stata associata a nessuno. Nuove, moderne indagini genetiche coordinate da procura e carabinieri e un confronto con la banca dati nazionale del DNA hanno portato ad una svolta importante. Lo sconcerto all'epoca fu grande. Inchieste complesse senza mai un risultato certo, di mezzo delle banconote insanguinate trovate in un vicino distributore di benzina. Sandra Casagrande all'epoca aveva 44 anni, vedova indipendente di bell'aspetto, fu aggredita con 22 coltellate al petto dopo le 10 di sera. Il negozio era chiuso, lei era rimasta a lavorare, a trovare il corpo un conoscente. Da subito si pensò ad un delitto passionale, la parola femminicidio non era d'uso comune. L'indagato di oggi all'epoca aveva poco più di 20 anni. I familiari da allora non hanno mai smesso di chiedere giustizia.
2: La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma nell'intera società e non solo in Italia. Lo scrive in una nota il presidente Sergio Mattarella, ricordando il fondatore di Slow Food, morto all'età di 76 anni. Promotore del diritto a un cibo buono e giusto per tutti, Petrini aveva fondato anche Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pastori, accademici e consumatori. Una realtà che così Petrini descriveva in una intervista al nostro giornale.
6: Terra Madre è questa rete che coinvolge dal 2004 140 paesi. Valorizzare il lavoro di contadini, allevatori, pescatori, immaginare che i nostri comportamenti, le nostre scelte possono incidere rispetto a delle realtà apparentemente non connesse, invece sono molto connesse. Il tema del bene comune comune della terra, chiede a tutti noi di essere responsabili.
2: A Cannes oggi due registe per gli ultimi due film del concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès tra i favoriti, i film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera.
0: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo.
2: Firmato da Javier Ambrossi e Javier Calvo, che in un emozionato ringraziamento alla fine del film hanno ricordato i diritti negati alle persone queer, partendo dall'assassinio di Federico García Lorca, al quale è ispirato il film. Grandi applausi anche per Penelope Cruz e Tilda Swinton, che hanno illuminato il red carpet. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a formato famiglia, prossimo GR alle 12.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Formato Famiglia! Famiglia.
9: Eccoci qua, seconda parte di Formato Famiglia, Diana Alessandrini al microfono. Siamo in onda da Foggia, sede dell'Università Aula Magna Valeria Spada, per il Disconnect Day, promosso dall'Associazione Nazionale Dite. In platea, sempre loro, i 600 studenti da tutta Italia, bravi! E allora abbiamo parlato anche con loro, ascoltando le loro voci, di disconnessione consapevole. Adesso parliamo dell'altra faccia della medaglia, fondamentale credo per voi ragazzi di oggi, che sempre di più parlate con l'intelligenza artificiale invece che con gli adulti di riferimento. Sentiremo tra pochissimo anche qualche dato. Ecco, noi a questo tema dell'ascolto, noi di Formato Famiglia, abbiamo dedicato una rubrica da settembre. E ecco la nostra sigla, la manda la nostra regia da Roma.
10: Cerco un equilibrio che mi tiene insieme, tu mi chiedi perché non mi voglio bene.
11: Le parole che non dico, i giovani scrivono ai genitori.
9: Le parole che non dico, spazio dedicato appunto a voi ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, lo chiamiamo luogo protetto di ascolto per raccontarci il vostro mondo, le vostre passioni, i sogni, il rapporto con i genitori, le paure, le difficoltà, la scuola. Ecco, lo avete fatto per tutto l'anno da settembre e ci avete mandato tanti WhatsApp scritti e audio che noi abbiamo fatto ascoltare, devo dire la verità. Anche qualche disegno dei più piccoli, il numero lo ripeto anche per gli insegnanti che se lo vogliano appuntare per lavorare con voi magari su questo proprio in classe: 345 40 38 245. Le vostre voci, i vostri scritti diventeranno un podcast di Radio 1 che potrete poi riascoltare e scaricare. Ecco la venia, allora in qualche modo oggi con questo evento diciamo in connessione, e cioè la disconnessione del Disconnect Day, ma le parole che non dico, noi tiriamo un po' le fila, no? Di quello anche che abbiamo ascoltato. Ecco, cosa vuoi dire a questi ragazzi che sono qui rispetto all'ascolto che meritano, no? E dicevamo anche, forse legandoci al discorso di prima, quali sono i segnali del momento in cui sta per arrivare la dipendenza, e allora magari l'ascolto di un adulto può aiutare, è fondamentale.
12: L'adulto sta mancando, no? L'abbiamo detto spesso anche durante questa giornata, il 46% dei ragazzi, quando hanno una necessità, un bisogno, e chiedono al proprio genitore che sta davanti allo smartphone e hanno una necessità, un bisogno, questi ragazzi rispondono un attimo. Purtroppo i ragazzi si trovano i genitori dell'attimo, del dopo, perché sono anche
9: è
12: loro
9: così, ragazzi,
12: distratti dal digitale.
9: È così, i vostri ragazzi, i vostri genitori vi dicono un attimo se volete parlare, succede? State annuendo? Me lo dite con la voce? Sì, no?
3: Un po'
12: il 46%.
3: Esatto.
12: Esattamente
3: 46%. Confermo, il notaio conferma i dati.
12: E poi rispetto, una domanda che dovremmo chiederci, e questo lo dico agli adulti ma lo dico anche ai ragazzi, per capire una dipendenza, un elemento chiave per capire un addiction è fare una domanda quasi banale: hai mai provato a smettere? Voi dovete provare a farvi questa domanda. Se avete provato a smettere e non ce l'avete fatto, allora vuol dire che lì si sta attivando uno degli elementi chiave della dipendenza, che è appunto la perdita di controllo.
3: Grassucci, come al solito, il tuo sono i dati. E allora, dicevo, ragazzi che faticano a parlare con i genitori e sempre più spesso si confidano con l'intelligenza artificiale, voi avete dei dati, ci sono quelli che sono usciti tra l'altro proprio in questi giorni dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, che dicono esattamente questo, vai tu.
13: Beh, noi come al solito, grazie a Dite, arriviamo prima di questi osservatori, quindi noi già in autunno abbiamo rilevato che un ragazzo su due, soprattutto nella fascia dai 14 anni in su, spesso o volentieri comunque si confida con l'intelligenza artificiale, non per chiedere, come dire, l'aiuto sul compito o sull'interrogazione, ma proprio per parlare di se stesso, perché nel contempo una simile quantità sente molto, in maniera molto forte, il bisogno di essere ascoltato. Anche se non lo dice, sente il bisogno di avere più apprezzamento e più carezze emotive, e l'intelligenza artificiale è stata progettata per questo, nel senso, per innanzitutto darti sempre ragione. Non so se avete mai fatto caso, ma ChatGPT Gemini non vi dà mai torto, anche quando gli raccontate una situazione voi siete sempre quelli che in qualche modo avete fatto bene, e soprattutto hanno delle tecniche, perché hanno macinato milioni e milioni di dati, di informazioni eccetera, per farci sentire apprezzati, per farci sentire amati, per farci sentire ascoltati. Sono dei software, quindi sono disponibili H24, e chiaramente presentandosi come una persona, ma meglio di una persona, perché non hanno quei difetti che di solito una persona ha: il confronto, il contraddittorio, la non disponibilità, insomma la realtà. Chiaramente, come lo smartphone ci dà dopamina gratis senza sforzarci troppo, anche lì abbiamo altro tipo di dopamina, quella derivante dalle relazioni, a buon mercato. Ma questa appunto può essere una trappola, perché poi quelle relazioni non le possiamo soddisfare, manca la corporeità. Infatti purtroppo ci sono stati ragazzi che hanno deciso di togliersi la vita, perché quella relazione, quel fidanzamento che avevano vissuto con l'intelligenza artificiale poi non si poteva concretizzare nella nostra dimensione corporea.
3: Non c'è dubbio, io direi a questo punto di sentirli questi ragazzi. C'è ancora la nostra Antonella Romano in mezzo a voi ragazzi, prego Antonella.
14: Allora, prima di sentire sulle parole che non dico, io ero stata incuriosita da altri due ragazzi del liceo scientifico Alessandro Volta di Foggia, che mi parlavano dell'attività che hanno fatto questa mattina alle 9, è un'attività che stimola la concentrazione fatta nei campi di Omedei. Ecco, accanto a me ho Vito Giannino della Terza.
3: Dai Vito, tirati su, dai.
14: Cosa ti è piaciuta di questa attività?
15: No, mi è piaciuta molto, diciamo, tutta l'attività, perché soprattutto guardarsi negli occhi è una cosa che abbiamo perso negli ultimi anni, stando sempre a contatto con smartphone o tutti i dispositivi elettronici. Anche poi il contatto, visto che anche quando stiamo in gruppo con amici che ci conosciamo da una vita, non sempre ci guardiamo negli occhi, anzi siamo sempre con il cellulare, con altro, quindi mi è piaciuta molto.
14: Ecco, anche Maria Chiara Marella, sempre del liceo scientifico Alessandro Volta di Foggia, per te questa attività cosa ha rappresentato?
16: Beh, per me questa attività è stata molto importante, anche perché mi ha permesso di stare con i miei compagni di classe in un altro ambiente, quindi non solo tra i banchi di scuola, ma di stare all'aria aperta e di socializzare quindi anche con tutti e non solo con chi ho come compagno di banco.
14: Grazie. Allora, vado accanto a Diego Lelario dell'Istituto Superiore Einstein di Potenza, della classe seconda. Ecco, ci sono delle parole che tu fai fatica a dire ai tuoi genitori?
17: Forse la verità a volte, cioè non sempre riesci a dire completamente la verità, forse per una reazione negativa o per paura di deluderli.
14: Cosa vorresti che facessero?
17: Essere, secondo me, un po' più comprensivi e non capire che comunque tutti possiamo sbagliare.
14: Allora,

0: Diciamo questi momenti di incomprensione possiamo sovrastarli ad esempio con delle domande, perché quando i nostri genitori magari ci fanno domande e quindi cercano di capire il perché delle cose, diciamo è molto meglio, ci fanno sentire molto più vicini a loro.
1: Grazie Enzo Fortunato del liceo scientifico Einstein di Cerignola. Ecco, tu usi l'intelligenza artificiale?
2: Poco, ma sicuramente non per chiedere consigli, perché ho sempre bisogno di quel rapporto umano che l'intelligenza artificiale non può fornire.
1: Ecco, quali paure hai tu per il futuro?
2: Per il futuro sicuramente la paura è il tutto, cosa fare, non ci sono molte certezze, però il punto è proprio quello, cercare di andare avanti e ingranare come va.
1: Allora, sentiamo anche Michele Sorrentino del liceo Galilei di Potenza. Tu ti sei mai confidato, che ne so, con l'intelligenza artificiale?
3: Guardi, io personalmente no, perché utilizzo l'intelligenza artificiale come uno strumento molto potente che mi può dare consigli, mi può riassumere documenti, ma sì, so di persone che hanno instaurato anche un rapporto personale con l'intelligenza artificiale.
1: Grazie. Allora, abbiamo Giuseppe anche Beneduce del liceo scientifico Alessandro Volta di Foggia. Ecco qui. Tu hai paura a dire delle cose ai tuoi genitori?
4: Io personalmente no, però io credo che comunque noi ragazzi, noi giovani nel 2026 abbiamo un po' paura anche perché non ci sentiamo ascoltati. Io credo che la classe dirigente dice troppe volte no, dice che bisogna proibire, invece io credo che sia più importante educare che proibire, anche perché si instaura un meccanismo che a noi ragazzi il proibito piace più del non proibito, quindi questo.
5: Ma c'è qualcosa che ti piace fare con i tuoi genitori?
4: Che cosa?
5: C'è qualcosa che ti piace fare con i tuoi genitori,
4: certo, sì,
5: ancora?
4: Sì, io per fortuna ho un ottimo rapporto con loro e sono come degli amici, quindi. Però devo dire, purtroppo non tutti abbiamo questa fortuna.
1: Magari condividete le stesse passioni. Vediamo cosa dice Antonio Fantetti, sempre del liceo scientifico Alessandro Volta di Foggia. Tu che tipo di rapporto hai?
6: Allora, c'è un rapporto comunque generalmente tranquillo. È chiaro che la differenza di età, il cambio generazionale porti a degli attriti ogni tanto con i propri genitori, però in genere si riesce ad affrontarli con abbastanza tranquillità.
1: Loro ti ascoltano?
6: Di solito.
1: Sì. Ok, allora poi invece andrei ad ascoltare anche Maria Giovanna Coli, sempre del liceo scientifico Alessandro Volta di Foggia. Ecco, qual è, come vivi insomma in famiglia? Ti apri insomma?
7: Allora, io penso che comunque, cioè, il fare il genitore sia veramente complicato e secondo me, cioè, nessuno te lo spiega, quindi sono anche da comprendere. E io personalmente ho un rapporto, cioè, abbastanza, cioè, un bel rapporto con i miei genitori, per la quale comunque abbiamo combattuto, abbiamo, cioè, ci siamo scontrati e ci siamo...
1: Magari gli confidi anche i tuoi sogni futuri?
7: Sì, infatti secondo me c'è bisogno di comprensione da tutte e due le parti. Secondo me molte volte si sbaglia perché i genitori cercano di intimorire i figli piuttosto che farli sentire accolti. Non devo parlare.
1: Quindi la cosa più bella che hai fatto con loro?
7: Diciamo che con mia madre spesso parlo della mia vita in generale, con mio padre invece ho tante passioni in comune, come la musica, per esempio.
1: Grazie ragazzi.
5: Grazie ragazzi per queste parole, per la sincerità anche con la quale avete parlato ai microfoni. Ringrazio la nostra Antonella Romano in 30 secondi. Lavenia, un commento anche a quello che hai sentito. Ti ho visto più volte annuire anche con un viso sorpreso.
8: Beh, no, rimango sempre stupito dalla bellezza dei ragazzi di oggi, che noi descriviamo come a volte privi di contenuti e con una bassa capacità di esprimere le loro emozioni. Invece ce le raccontano, forse dobbiamo cambiare nome. Mm-hmm. Più che le parole che non dicono, le parole che non chiediamo.
5: L'anno prossimo facciamo questo? Benissimo.
8: Ci proviamo.
5: L'anno prossimo a Formato Famiglia il contenitore sarà questo. Io vedo in questa platea gremita anche insegnanti, educatori, genitori, e tra i genitori vedo anche Giuseppe Mendico e Simonetta Lamarra, sono i genitori di Paolo. Lo sapete ragazzi, non c'è bisogno che ve lo dica, il vostro applauso parla da solo. Nei nostri cuori c'è Paolo. Vi ringrazio di essere qui, lo ricordo.

0: ricordo soltanto per gli ascoltatori che magari forse qualcuno distratto può essere, Paolo si è tolto la vita a settembre scorso, 14 anni, doveva rientrare a scuola l'11 settembre. Giuseppe, che sentimenti vi suscita questa platea così bella, colorata, fresca, anche alla luce di ciò che è accaduto a Paolo, di quello che stiamo ascoltando?
1: Emozionante.
0: Gli occhi di Giuseppe lo dicono, la voce, la commozione, fategli sentire il calore che è giusto. Diamo magari il microfono, Giuseppe, a Simonetta. Paolo confessava i fogli bianchi, no? L'incredulità, la sofferenza per quello che gli veniva fatto a scuola, dai compagni ma anche dai professori. Ecco, prima di quel gesto ha scritto: questa scuola è una prigione. Sì. Voi parlavate con vostro figlio?
2: Sempre, ogni giorno. Lui, ogni giorno che veniva da scuola, non c'era un giorno in cui non rapportava nulla di particolare. Ogni giorno accadeva qualche episodio purtroppo negativo, e quindi lui ovviamente, noi eravamo disponibili all'ascolto, quindi tra di noi c'era un rapporto libero, aperto, senza restrizioni. Quindi lui giustamente si rivolgeva a noi per qualsiasi problema, e quindi esponeva le varie vicissitudini che lui comunque andava incontro all'interno di quell'aula, che ovviamente vicissitudini che comunque riguardavano appunto la relazione tra lui e i compagni. C'era proprio un gruppetto che comunque si era coalizzato contro di lui. Purtroppo diciamo che la cosa, l'aspetto peggiore non è tanto la coalizione dei compagni nei confronti di Paolo, ma quanto proprio l'indifferenza, l'omertà da parte degli insegnanti,
0: l'assenza all'ascolto,
2: l'assenza totale.
0: Visto che qui
2: poi
0: parliamo di ascolto,
2: in quell'istituto non c'era neanche la figura della dirigente, perché quella scuola era comunque una sezione diciamo sconnessa da quella di Fondi,
0: distaccata,
2: e quindi lei era sempre a Fondi, quindi neanche conosceva i ragazzi, non conoscevano i genitori,
0: quindi
2: non
0: c'era
2: nessuno,
0: una presenza che potesse intervenire prontamente nelle dinamiche. Giuseppe, col segno di poi, c'è qualcosa che avreste voluto fare e non avete fatto, qualcosa che avreste voluto dire e non avete detto?
1: Nei confronti di mio figlio no,
0: sì.
1: Niente, abbiamo fatto tutto.
0: Sulla vicenda, lo sapete, sono aperte due inchieste, c'è quella della Procura dei Minori di Roma, ci sono quattro ragazzi indagati per stalking, c'è quella della Procura di Cassino, al momento risulta contro ignoti, gli spetta il compito di verificare se nel comportamento degli adulti coinvolti si possono ravvisare reati o omissioni. E poi c'è il Ministero dell'Istruzione con la sua indagine. Voi avete fatto nei confronti degli ispettori una querela, perché?
1: Sì, abbiamo fatto in tutto 12 querele, sia contro la dirigente, la vicepreside, la responsabile, i responsabili e i rappresentanti di scuola, e contro gli ispettori della scuola mandati da Val di Tara, perché hanno fatto delle omissioni vere e proprie. Abbiamo delle prove, sia ben chiaro.
0: In che merito, nello specifico?
1: Allora,
0: secondo voi?
1: Gli ispettori, tra le tante cose, addirittura quando a noi ci hanno preso i cellulari, perché dovevano prendere le chat, le varie chat, insomma.
0: Certo, per le indagini.
1: Esattamente. Siamo stati per 3 mesi senza cellulari. Prima di questa situazione loro ci avevano interpellato per avere delle prove che noi avevamo. E noi avevamo detto: scusate, noi non abbiamo cellulari, quindi non possiamo darle. Nel momento in cui ci hanno ridato i cellulari, abbiamo interpellato gli ispettori del Ministero dicendo che avevamo cellulari e potevamo fornire quelle prove. Ci hanno risposto: l'indagine è chiusa e quindi non possiamo averle.
0: Immagino anche il dolore di fronte a questa chiusura.
1: Certo.
0: Simonetta, cosa vuol dire a questi ragazzi? Qual è il messaggio che voi portate oggi qui?
2: È un messaggio semplicemente che praticamente riguarda proprio la, diciamo, la relazione, il rapporto che deve essere comunque umano, caloroso tra di voi, affettuoso, di empatia, senza comunque avvertire la necessità di sopraffare l'altro, perché comunque questi sono dei comportamenti che non portano nulla di buono e soprattutto sono dannosi a chi invece, nei riguardi di chi invece, quel compagno che è molto molto sensibile e quindi che magari non riesce comunque a difendersi e soprattutto non avverte comunque poi ovviamente diciamo quel disagio che purtroppo è rappresentato non solo da compagni stessi che comunque lo maltrattano, ma anche dall'indifferenza degli adulti che gli stanno attorno. Quindi io dico che cosa serve tutto questo? Cerchiamo semplicemente di stare uniti, di avvicinarsi l'uno all'altro, di aiutarsi l'uno all'altro,
0: di ascoltarci davvero è il caso di dirlo. Ringrazio Simonetta. Grazie Lamarra, Giuseppe Mendico, Grassucci, 3 giorni di sospensione o 10 giorni di sospensione nell'inchiesta ministeriale forse sono un po' poco, diciamo, anche per come dire, dare atto a dei genitori di un dolore così grande. Hai nemmeno un minuto.
3: È chiaro che nessuno riporterà indietro Paolo, però quello che loro stanno facendo è un qualcosa di importante per salvare delle vite, perché nel momento in cui noi ci rendiamo conto che a scuola i protocolli debbono essere applicati, senza colpevolizzare i docenti, però prendiamo seriamente il fatto che questi protocolli devono essere noti a tutti e soprattutto devono essere applicati in ambito scolastico, ecco, forse, diciamo, potremmo evitare tragedie come queste, che purtroppo continuano ad avvenire proprio da queste parti, ad Avetrana, ecco, una 18enne si è tolta la vita proprio perché per il body shaming. Quindi ecco, non basta il ministero, non basta i genitori, serve l'aiuto di tutti, e l'ha detto bene Simonetta, ecco, guardiamo le persone che abbiamo accanto e guardiamole con benevolenza e non con malevolenza.
0: E guardiamole negli occhi. Stiamo veramente in chiusura. Giuseppe Lavenia, una giornata che culminerà stasera alle 21, main event, bambini e adolescenti digitali, crescere nell'era degli schermi tra libertà e dipendenza.
4: Sì, daremo un po' di consapevolezza più, soprattutto agli adulti, perché l'incontro è pensato per loro, sarà un monologo che io cerco di portare in Italia nei vari teatri, oggi lo porteremo a Foggia e poi ci sarà un ospite speciale musicale che è Anastasio, che insomma porterà alcuni dei suoi pezzi, insomma, e secondo me porterà anche il tema della consapevolezza digitale.
0: Vi ho fatto fare una galoppata con i tempi radiofonici, siete stati tutti bravissimi, soprattutto voi ragazzi, un applauso a voi. Restate disconnessi, restate connessi ai vostri amici negli occhi, occhi negli occhi. Io ringrazio l'Università di Foggia che ci ha ospitato, il Dipartimento di Scienze Sociali, il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Foggia, ringrazio il professor Lavenia, presidente nazionale DITE, che ha organizzato tutto questo, Daniele Grassucci di scuola.net, ringrazio la squadra di Formato Famiglia in redazione a Saxarubra, Stefania Livoli e Claudio Urbani, qui con me a Foggia Antonella Romano alla parte tecnica, qui a Foggia Daniele Di Noia, Damiano Quarato, in regia Francesco Galluzzo, ho perso il tecnico di Roma, me ne farà gli chiedo scusa, redazione social Giorgia Giangrande e Viviana Mastronardi, io sono Diana Alessandrini, vi do appuntamento a martedì alle 10:30. Ciao a tutti.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Santi per un giorno.
7: Siamo arrivati alla fine anche di questa settimana, siamo a venerdì 22 maggio 2026, questa è Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, buongiorno.
8: Buona giornata a te Federica Gentile.
7: Oggi che meraviglia, una santa molto molto amata, una delle più amate e popolari, un nome tra l'altro molto diffuso, quindi auguri a tutte voi che portate il nome di Rita, perché oggi tra gli altri la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, una monaca agostiniana, Don Walter.
8: Sì, ed è considerata la santa dei casi impossibili, lo sapevi?
7: Sì, questa la sapevo.
8: Ovvero di quei casi per i quali sembra che non ci sia più speranza, ma che grazie alla sua intercessione si risolvono.
7: Grande, ma infatti Santa Rita è un personaggio veramente bellissimo. Allora, andiamo con ordine. Siamo alla fine del 1300 a Rocca Porena, vicino Cascia, in Umbria. Lei si chiama, in realtà il suo nome è Margherita Lotti, detta Rita, famiglia contadina, che le dà una buona educazione dai frati agostiniani, per l'appunto, dove lei matura la sua devozione a Sant'Agostino, a San Giovanni Battista e a Nicola da Tolentino. E vengono raccontati tanti fatti prodigiosi risalenti al periodo della sua infanzia, Don Walter.
8: Sì, perché i genitori di Rita, anziani e molto religiosi, su incarico del comune erano paceri di Cristo. Wow. Ovvero nelle lotte politiche familiari tra Guelfi e Ghibellini, perché Rocca Porena poi aveva lì vicino un castello ghibellino, loro facevano da paceri, che significa? Bello. Che erano impegnati attivamente nella riconciliazione e nella mediazione in questo scontro violento, perseguendo la pace, ispirandosi agli insegnamenti e all'esempio di Cristo. E Rita cresce e viene educata alla pace in questo contesto.
7: Ecco, lei vorrebbe dedicare la sua vita a Dio, però i suoi genitori hanno altri programmi per lei, un matrimonio, come no, avveniva al tempo, e lei si sposa. Lei sposa tale Paolo Di Mancino, un ghibellino, dai trascorsi violenti. Perché? Perché Paolo era stato coinvolto in faide, in rivalità politica. Era un periodo veramente faticoso, insomma, lo conosciamo tutti, lo studiamo a scuola, insomma, no, è uno di quei periodi che si studia molto anche a scuola da ragazzi. Lei però, con il suo esempio, con la sua fede, con il suo amore, riesce a portare questo marito violento invece verso una condotta più cristiana e quindi più insomma amorevole, anche se vuoi, no? Più lontano da quello che era il suo passato. Hanno due figli, per un po' le cose vanno bene, però a un certo punto il marito invece ricade in una faida e viene ucciso. Lei teme che i figli possano vendicare l'uccisione del padre e quindi possano in qualche modo cadere nella violenza anche loro, quindi gli nasconde la morte del padre, cioè nasconde la morte del marito, nasconde la camicia insanguinata del marito per non farla trovare i figli.
8: Sì, il marito Paolo viene ucciso, la famiglia però ne pretende la vendetta. Rita si oppone, esatto. Lei non vuole, perdona gli assassini, per lei non c'è altra soluzione che il perdono e la riconciliazione. Certo, avrà fatto anche una fatica, no? Per il dolore che questo le ha creato, però certo. Chiede alla famiglia di fare altrettanto, ma inutilmente. Quella della vendetta è una prassi a cui la famiglia di Mancino non vuole sottrarsi.
7: Certo.
8: A volte non si vuole apparire più deboli, no? Non si vuole rinunciare.
7: All'epoca poi era quella, era la legge più forte, no? La vendetta, esatto. Era l'unica arma probabilmente che conoscevano.
8: E lei allora implora Dio perché almeno i suoi figli non commettano crimini.
7: E fa di tutto per proteggerli, appunto.
8: Esatto, perché per lei sarebbe stato peggio della morte del marito ucciso.
7: Certo.
8: Che i figli, per vendicarlo, avrebbero potuto commettere un omicidio.
7: Prega molto affinché le violenze cessino, ma a un certo punto viene colpita da un lutto gravissimo, forse il lutto più grave, e ripartiamo da qui tra poco, subito dopo Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile e Santa Rita da Cascia, che la Chiesa ricorda quest'oggi e della quale noi stiamo ricordando questa vita, Don Walter, molto intensa. Una vita ovviamente dedita a Dio, nonostante questo lei però si sposa un ghibellino, un uomo violento che per un po' invece cammina sulla retta via grazie al suo esempio, poi però ricade nella violenza, viene ucciso e lei teme che i figli possano vendicare la morte del padre e quindi possano cadere nella violenza anche loro, come era prassi all'epoca. Insomma, la vendetta prega affinché appunto le violenze cessino, finché, abbiamo detto, viene colpita dal lutto più grave. Perché? Perché tutti e due i figli si ammalano e muoiono. Lei che fa a quel punto? Si consola, nel senso legge la morte dei figli come una protezione dalla violenza, cioè le dice: ok, almeno così sono lontani dalle violenze, sono lontani dal desiderio di vendicarsi. E a questo punto, rimasta sola perché perso il marito, persi i figli, a 36 anni chiede di entrare tra le suore agostiniane, abbiamo detto che lei era molto devota a Sant'Agostino, del monastero Santa Maria Maddalena a Cascia. Ma che succede? Le viene detto di no. Le viene rifiutato l'ingresso nel monastero. Perché? Perché in realtà avevano il timore che il suo ingresso potesse in qualche modo compromettere la sicurezza, no, del monastero, visto che lei era vedova di un uomo assassinato, insomma, bene o male, comunque qualcuno avrebbe potuto vendicarsi anche di lei.
1: Certo, ma lei è una pacera, educata al valore della pace, del perdono, della riconciliazione, e quindi persegue, no, in questo atteggiamento cristiano, perché non vuole la violenza e si è opposta, no, affinché la famiglia potesse accogliere il perdono, cerca la pace perché solo in questo modo, con il perdono, si può spezzare ogni spirale di odio e di vendetta.
0: Infatti continua a pregare e a un certo punto le famiglie che erano coinvolte in questa faida fanno pace, quindi lei finalmente può entrare in monastero, perché a questo punto, pace fatta, le viene concesso l'ingresso in monastero e si dimostra subito molto umile, seria, affidabile nel lavoro, prega molto, fa molti digiuni, molte penitenze, insieme alle consorelle escono dal monastero per andare a trovare gli anziani, per assistere i poveri, gli ammalati e poi chiede di partecipare alla Passione di Gesù. E nel 1432, mentre è in preghiera, sulla sua fronte appare la ferita di una spina della corona del crocifisso, una ferita che non andrà più via.
1: Sì, la vediamo in tante rappresentazioni con questa spina. Questa spina nella fronte è un simbolo mistico che indica l'unione intima con Cristo e la passione di Cristo, quindi lei partecipa della passione di Cristo. Viene infatti chiamata la stimmata di Santa Rita o la spina della passione. Pensa, Federico, una ferita dolorosa che rimane aperta fino alla morte di Rita, come un sigillo d'amore, ottenuta in risposta alla preghiera di Rita che chiedeva così di partecipare alle sofferenze di Cristo.
0: Veramente una storia incredibile quella di Santa Rita da Cascia, che morirà poi la notte tra il 21 e il 22 maggio, ecco perché si ricorda quest'oggi, 1447, e subito si diffonde il suo culto, no, Don Walter? Tanto che il suo corpo poi non è mai stato sepolto, fu posto in una cassa umile e adesso è conservato in una bara di vetro nel monastero agostiniano di Santa Rita a Cascia, e il santuario di Cascia, appunto nel quale si trova il suo corpo, è veramente una importantissima meta di pellegrinaggio.
1: Sì, e c'è una forte devozione, sì, perché Rita ci ha lasciato anche delle frasi che sono espressione della sua esperienza mistica, delle preghiere bellissime che riflettono la sua vita di sofferenza unita a Cristo, tratte anche dalle sue lettere, le sue devozioni. Diceva: ogni gran peso diventa leggero sotto questo santissimo giogo della dolce volontà di Dio. E poi diceva anche: rendimi tenera senza debolezze e forte senza durezze. E poi diceva ancora: Dio è sommo medico e fa e può e vuole darci le nostre necessità.
0: Potremmo andare avanti perché ci sarebbe tanto altro da dire, ma sentiamo il Vangelo.
1: Allora, il Vangelo di oggi, Giovanni capitolo 21, versetti 15-19. Gesù incontra Simon Pietro, ovviamente dopo la sua resurrezione, gli chiede: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Quindi a questa manifestazione di amore alla quale Pietro risponde, Gesù glielo chiede tre volte, come a farlo riscattare dal triplice rinnegamento, per tre volte gli dice: sì, ti voglio bene, ti amo. E lui gli dice: me lo dimostri? Pasci i miei agnelli, prenditi cura di coloro che io ti ho affidato.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Ancora auguri a tutte le Rita in ascolto e noi ci sentiamo lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Una volta, se un articolo era falso o diffamatorio, si andava in tribunale. Poi sono arrivati i social. Smentite, gogna pubblica, reputazioni bruciate in poche ore. Ora arriva il terzo passaggio. L'intelligenza artificiale che pretende di certificare la credibilità. È il caso di Objection AI, startup sostenuta da Peter Thiel, il fondatore di Palantir, che per circa $2,000 promette di valutare se un contenuto giornalistico sia fondato oppure no. Può essere uno scudo contro le calunnie, ma può diventare anche un tribunale privato della verità. E proprio qui si collega la prima enciclica appena pubblicata da Papa Leone sull'intelligenza artificiale, la Magnifica Humanitas, che pone la domanda decisiva: chi protegge l'umano quando le macchine cominciano a giudicare? Benvenuti a Pillole di Eta Beta e buongiorno da Massimo Cerofolini e come ogni venerdì al microfono con Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno.
1: Allora oggi Barbara partiamo da una storia che tu hai scoperto per prima, quella di Objection AI, la startup, come dicevo prima, sostenuta da Peter Thiel, che promette di anticipare le cause per diffamazione con verifiche rapide fatte da investigatori e modelli di intelligenza artificiale. Prima però la voce della nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, secondo te il problema è avere macchine più brave a giudicare la verità o capire chi dà loro il potere di farlo?
3: Il punto non è avere macchine più brave a giudicare la verità. Il punto è chi decide i criteri, chi controlla i controllori e chi paga il prezzo degli errori. Se deleghiamo il potere senza trasparenza, non stiamo difendendo la verità. Stiamo spostando la fiducia su una scatola che non possiamo contestare.
1: Allora Barbara, tu hai scoperto questa storia di Objection AI, una startup che nasce dicendo non aspettiamo anni di tribunale, ma usiamo investigatori e soprattutto usiamo l'intelligenza artificiale per verificare subito se un articolo è falso o diffamatorio. Come funziona?
2: Anzitutto quello che va detto è che effettivamente, specialmente negli Stati Uniti, questa nuova piattaforma cade in un sistema in cui l'informazione è considerata un mercato libero e le controversie si risolvono attraverso degli strumenti costosissimi e cause legali. Quindi questa piattaforma si inserisce come una sorta di controffensiva senza alcun effetto giuridico, ma che riesce in qualche modo ad affrontare il problema che se una calunnia va in rete ci resta per 5 anni fino a che, diciamo, la questione, la controversia non è risolta. Poi andiamo a vedere come funziona. Cioè, chiunque si ritiene danneggiato da un articolo paga da $2,000 a $25,000 per ottenere questa revisione in pochissime ore, massimo 3 giorni, da parte di un combinato di investigatori umani e modelli di intelligenza artificiale che alla fine emettono una sorta di verdetto reputazionale definito Honor Index, cioè un indice numerico che secondo i promotori misura l'affidabilità e l'accuratezza del giornalista. A quel punto non è difficile immaginare che, essendo il finanziatore anche il proprietario di un sistema di intelligenza artificiale tra i più potenti del mondo, riesca rapidamente, in virtù di questo Honor Index, a fare il famoso shadow ban.
1: Che cos'è?
2: È creare intorno a quel giornalista un silenzio, un'assenza di visibilità, cioè gli algoritmi non prendono più i contenuti di quel giornalista.
1: E quindi sparisci dai social, sparisci da internet, anche se ufficialmente
2: esatto.
1: Sei presente.
2: E qui entra, diciamo, la componente che preoccupa i giornalisti di minaccia. Certo, va visto come verrà usata per capire se questa è una minaccia oppure se effettivamente quel giornalismo che non si trovi ad essere sanzionato nella stessa maniera in cui aggredisce.
1: Ok, però qui c'è un'ambiguità fortissima, come stai dicendo. Una persona davvero diffamata ha bisogno di difendersi, certo, però se lo strumento è finanziato da figure potenti come Peter Thiel, Palantir e tutto quello mondo lì che c'è dietro e costa migliaia di dollari, rischia di diventare un'arma per intimidire i giornalisti più che per proteggere i cittadini, no?
2: Diciamo che rischia di diventarlo a seconda di chi è il giornalista e quale tipo di stampa stiamo affrontando. Ricordiamoci che in America non c'è un ordine professionale dei giornalisti che sanzioni, non c'è un meccanismo di controllo come c'è da noi e quindi questo strumento diventa una risposta a un vuoto di responsabilità.
1: Senti, però un tribunale emette una sentenza pubblica con vari gradi di giudizio, c'è cioè una tutela per tutti, invece una piattaforma digitale può produrre soltanto un'etichetta, quindi tu sei affidabile, non affidabile, contestato, opaco. Quanto pesa oggi secondo te una classificazione del genere? Può diventare una forma di condanna senza giudice, cioè capace di influenzare social network, motori di ricerca, ma anche editori, anche lettori che magari di fronte a un giornalista bollato da questa etichetta si tirano indietro e non leggono più nulla.
2: Questo fa parte di un progetto ancora più grande, quello di sostituzione proprio delle organizzazioni statali e istituzionali che noi conosciamo con sistemi di intelligenza artificiale. Fa parte di quel percorso che abbiamo descritto da 10 anni che personaggi come Peter Thiel, imprenditori come lui, vogliono intraprendere al fine poi di creare veramente delle nuove istituzioni con un nuovo tipo di moneta e abbattere in qualche modo il potere degli stati-nazione. Lui ci sta dimostrando con questa piattaforma, che peraltro appunto è stata fondata non da lui ma da Aaron Zusa, che è un personaggio che incarna proprio per il suo passato la nuova alleanza tra tecnologia, guerra culturale e infrastrutture reputazionali, ci sta dimostrando che passo dopo passo lui riesce, perché nei fatti già è così, a sostituire la sanzione legale, quindi il giudizio, il verdetto, con la reputazione.
1: Senti, Aaron Zusa, come spesso fanno questi imprenditori della Silicon Valley, usa parole obiettivamente positive come maggiore trasparenza per rendere più accettabili le proprie proposte. E qui lui dice è più trasparente il meccanismo perché consente di pubblicare trascrizioni e materiali a supporto delle notizie. In teoria sembra sano, in realtà non lo so, mi lascia scettico.
2: Beh, diciamo che alla base c'è una cosa fondamentale, che il vero giornalismo investigativo si basa sulla tutela delle fonti, fonti che restano occulte, che è la ragione per la quale i giornalisti non possono essere intercettati. Perché? Perché io posso avere delle persone come appunto i whistleblower, cioè quelli che dicono qualcosa della loro azienda che non potrebbero dire in forma riservata e anonima, lo dico a un giornalista e da questo sono nati le maggiori inchieste giornalistiche, ricordiamoci quella dell'NSA, Cambridge Analytica, ricordiamoci tutti gli scandali che hanno riguardato le big tech, cioè la fonte è anonima. Essendo anonima, essendo verbale, è evidente che quella fonte non si trova online e quindi queste intelligenze artificiali non possono reperirla e quindi gli risulta assente e probabilmente verrebbe classificata quell'informazione come falsa perché non c'è un riferimento scritto, il che invece è l'essenza del giornalismo.
1: Certo, e qui entra appunto l'enciclica di Papa Leone che mette al centro la dignità, la libertà, il lavoro e la responsabilità quando si parla di intelligenza artificiale. Ma secondo te possiamo dire che Objection AI, questa startup di cui abbiamo parlato, è un esempio perfetto del problema indicato dal Papa? Ossia, non solo cosa fa la macchina, ma quale idea di persona e di società c'è dietro la macchina?
2: Che cosa ci sia scritto nella enciclica Magnifica Humanitas ancora non lo sappiamo. Certamente questa enciclica rappresenta la prima significativa risposta mondiale all'intelligenza artificiale da parte di un organismo religioso e punta alla tutela della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Sicuramente il Papa rimetterà l'uomo al centro e quindi che sistemi come i GovTech, a cui ambiscono gli imprenditori della Silicon Valley, non vadano a genio al pontefice. Ma la cosa più importante è che insieme all'enciclica è stata istituita una commissione interdicasteriale, cioè una commissione per l'intelligenza artificiale, che viene costruita non come una piramide gerarchica, come di solito avvengono le cose in una monarchia di fatto come è il Vaticano, ma proprio come una rete, quindi attorno al cosiddetto spirito sinodale. Ora tutti siamo qui ad aspettare la giornata del 25 maggio in cui verrà presentata in Vaticano.
1: E tra l'altro l'unica azienda che interverrà è Anthropic, fondata da due italo-americani, fratelli Amodei, la quale si è sempre contraddistinta per una maggiore attenzione su sicurezza etica rispetto a ChatGPT, Gemini e le altre grandi protagoniste di questa corsa.
2: Sì, Anthropic è quella che cerca una legittimazione culturale, alcuni dicono che lo fa per marketing, altri dicono che dietro ci possa essere un maggiore senso di responsabilità. Comunque è stata valutata a 380 miliardi e ha cominciato ad aprire delle sedi a Parigi e a Monaco. È interessante Parigi perché la Francia è quella che si sta staccando dai sistemi delle big tech americane, quindi il fatto che lui apra lì è abbastanza significativo. Adesso anche Monaco ha abbandonato Palantir e lui apre anche a Monaco, e quindi stiamo cercando di capire se adesso sarà interessato ad aprire anche in Italia. Ma la cosa più importante di tutte è che questo Papa capisce che per parlare di intelligenza artificiale si deve capire come funzionano davvero queste macchine. Quindi lui ha chiesto che fosse presente qualcuno più reputato per far parlare chissà cosa c'è dentro le macchine.
1: Ma in definitiva, no? Se l'intelligenza artificiale entra nella giustizia, nella reputazione, nel giornalismo, nella guerra, nel lavoro, la sfida non è solo renderla più efficiente, ma proprio di impedire che l'uomo venga ridotto a un punteggio, a un numero, a un profilo o di rischio di attendibilità. Ecco, cosa significa allora concretamente custodire l'umano nell'epoca delle macchine che giudicano?
2: Ma significa anzitutto che Papa Leone, che aveva scelto questo nome proprio in memoria del Papa che aveva affrontato la rivoluzione industriale, ha compreso che questa rivoluzione è un po' di più di una rivoluzione che intacca il mondo del lavoro, come poteva essere quella, ma che è una rivoluzione cognitiva. La stessa objection di cui abbiamo parlato prima è di fatto un'infrastruttura cognitiva, e questo è il tema centrale che unisce l'argomento objection con l'enciclica papale, cioè piattaforme concepite come vere e proprie infrastrutture cognitive che invece di limitarsi a distribuire contenuti aspirano addirittura a certificare la credibilità e la verità.
1: Grazie Barbara Carfagna e grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta su RaiPlay Sound. L'appuntamento è per domani con Eta Beta, dove c'è Nello Cristianini che approfondirà proprio questo tema. Da Massimo Cerofolini
2: e da Barbara Carfagna,
1: buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. La decisione degli Stati Uniti di rivedere la propria presenza militare in Europa non è una misura punitiva, lo ha precisato il segretario di Stato americano Rubio al vertice in corso in Svezia fra i ministri degli esteri dei paesi NATO. Washington, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro di 5.000 uomini dalla Germania, nelle ultime ore ha fatto sapere che lo stesso numero di soldati verrà inviato in Polonia. Sul sostegno militare all'Ucraina, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte chiede uno sforzo ampio e condiviso. Il peso degli aiuti ricade solo su 6-7 stati, deve essere più equo. In corso a Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo. Al centro del confronto le crisi internazionali con lo shock dei prezzi dell'energia. Sulla flessibilità di bilancio legata al caro carburanti chiesta dall'Italia, il commissario dell'economia Dombrovskis conferma che l'esecutivo di Bruxelles sta valutando tutte le opzioni, ma che ogni misura deve essere comunque mirata per evitare ricadute sui conti pubblici. Nel Regno Unito ancora guai per l'ex principe Andrea nell'inchiesta che lo riguarda, legata al finanziere pedofilo Epstein. Ora il fratello di Re Carlo rischia accuse per reati sessuali.
4: Arriva dal passato la donna che potrebbe scatenare una nuova tempesta sull'ex principe Andrea. Potrebbe averla ricevuta anni fa nell'allora residenza adiacente al castello di Windsor, inviata dal finanziere pedofilo Epstein. A riferirlo ai media, la stessa presunta vittima che all'epoca aveva 20 anni e che ora la polizia sta cercando di interrogare. Ma le donne potrebbero essere più d'una e la polizia britannica sta esortando chi può testimoniare a farlo. Ora, gli inquirenti hanno aperto un nuovo fascicolo dell'inchiesta sul fratello minore di Re Carlo, obiettivo accertare fatti che, se provati, potrebbero essere devastanti per Andrea Mountbatten. L'ex principe è già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato e accusato di aver condiviso con il finanziere pedofilo Epstein, morto in carcere nel 2019, informazioni riservate quando era rappresentante del commercio del Regno Unito. Accuse sempre negate, anche se da tempo il terzogenito di Elisabetta è stato privato di ogni titolo e rango. Ma ora la vicenda potrebbe allargarsi a possibili reati di natura sessuale. Claudia Stamerra, GR1.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Si apre una nuova appendice legata al delitto di Garlasco. Stefania Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, denuncia per istigazione a delinquere l'avvocato di Alberto Stasi, le Iene, un ex carabiniere.
5: Stefania Cappa ha presentato una denuncia in cui fa riferimento ad una presunta regia orchestrata dall'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, con l'inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Secondo la cugina di Chiara Poggi, costoro avrebbero coinvolto deliberatamente la famiglia Cappa nella vicenda attraverso insinuazioni false. La denuncia si basa su un'investigazione privata. Agli atti sarebbero state allegate anche le trascrizioni di una registrazione di una conversazione tra Di Giuseppe e un'altra giornalista. Tra gli episodi al centro della denuncia anche il caso degli scavi nel fosso di Tromello. Nel maggio 2025 gli investigatori andarono a cercare l'arma del delitto mai trovata nei pressi di una proprietà della famiglia Cappa sulla base di una testimonianza rivelatasi poi priva di riscontri. Per il legale della famiglia quella vicenda rientra nel quadro di una martellante campagna denigratoria nei confronti di persone che non sono mai state indagate nel delitto, dicono. L'avvocato De Rensis ha reagito dichiarando: finalmente si potrà chiarire qualcosa. Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 SUV italiani morti alle Maldive. Si è conclusa la missione subacquea del team finlandese che si è immerso un'ultima volta nella grotta per ripulirla dalle attrezzature utilizzate durante il recupero delle salme. Salme cui rientro in Italia avverrà domani mattina. Proseguono intanto le indagini della Procura di Roma, sentiti 3 professori dell'Università di Genova a cui le vittime erano legate. Uno di loro, che era a bordo della Duke of York, ha consegnato gli apparecchi elettronici dei colleghi deceduti. È morto nella sua casa di Bra nelle Langhe Carlo Petrini, aveva 76 anni, negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono e giusto per tutti. E poi Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pescatori, pastori, accademici e consumatori. Era amico personale di Papa Francesco e del re Carlo d'Inghilterra. Torna domani sera la Notte dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa.
0: L'obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale, nazionale ed europea. Il nostro Ministero della Cultura aderisce anche quest'anno con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro, eccetto le gratuità previste per legge. Aperture arricchite come sempre da eventi e iniziative. E a Roma i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino, con spettacoli, concerti, performance e un biglietto simbolico di 2 euro, uno per i residenti nella capitale, gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Apriranno le porte dopo il tramonto a Roma anche accademie, ambasciate, in tutto 70 spazi culturali con 150 eventi. Si potrà entrare gratis fino alle 23:30 al Senato, mentre il polo museale Università La Sapienza, 18 musei, propone mostre, seminari, laboratori e visite guidate fin dalle 15 e poi gli spettacoli fino alle 24. Federico Pietranera, GR1.
3: Ora lo sport con la vela Luna Rossa, protagonista nelle acque della Sardegna.
2: Alle 15:13 con la prima delle regate preliminari di Cagliari partirà ufficialmente la corsa alla Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più vecchio del mondo. Nel Golfo degli Angeli 5 team si sfideranno oggi nel primo vero test di questa 38esima edizione dell'America's Cup. Australiani e americani per ora stanno a guardare. In acqua ci saranno 8 equipaggi perché Luna Rossa, il Defender Emirates New Zealand e gli inglesi di GB1 gareggeranno con 2 imbarcazioni. Nel primo l'equipaggio senior, nel secondo quello composto da giovani e donne. Una sfida nella sfida. 3 regate oggi, altrettante domani, 2 domenica con la finale a 2, il classico match race fra chi ha conquistato più punti. Max Sirena, AD di Luna Rossa.
6: Credo che avremo 3 giorni di sea breeze, quindi condizioni perfette. Credo che il Golfo degli Angeli sarà il valore aggiunto a queste regate.
2: Il ministro Abodi ha svelato poi il prossimo appuntamento per le regate preliminari.
7: Proseguiremo con Napoli, Annisida, dal 24 al 27 settembre prossimi.
2: Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
3: Festival di Cannes, oggi 2 registe per gli ultimi 2 film in concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storia di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès tra i favoriti film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E ci potete riascoltare su Rai Play Sound.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: Giornale radio del Lazio.
8: Dovrebbe arrivare oggi la sentenza d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca. La procura chiede l'ergastolo per Roberto e Mattia Toson, accusati dell'agguato mortale ad Alatri nel 2023. La morte di Beatrice Bellucci, nuova perizia sull'incidente della Colombo, esclusa la gara clandestina. Gli inquirenti valutano un possibile concorso di colpa tra i conducenti delle due auto coinvolte. Oggi è la festa di Santa Rita da Cascia e anche a Roma sono tanti fedeli che stanno rendendo omaggio alla santa degli impossibili, invocata nei casi più difficili e disperati. End of Silence è il titolo del nuovo singolo di Silvia Salemi. Obiettivo: cambiare il modo in cui si parla delle malattie oncologiche, passando da paura e tabù a consapevolezza e speranza. Bentrovati da Ines Siano in studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. Il processo per la morte di Thomas Bricca. Oggi potrebbe arrivare la sentenza di appello, al momento nessuna certezza. La procura generale chiede l'ergastolo per i due imputati, Roberto e Mattia Toson.
9: Sono passati più di 4 mesi dalla decisione a sorpresa della Corte d'Assise d'Appello di riaprire in parte il processo. Un'attesa logorante per Federica e Paolo, genitori di Thomas Bricca. In aula stanno parlando ancora i periti. Nessuna certezza sull'arrivo entro oggi della sentenza di secondo grado sull'omicidio del figlio. Ergastolo per entrambi i Toson, Roberto e Mattia, padre e figlio, la richiesta che la Procura Generale ribadirà alla Corte. In primo grado Roberto era stato condannato al massimo della pena, 24 anni invece per Mattia. Nessun dubbio, sostiene l'accusa, che siano gli assassini del 19enne di Alatri gli autori dell'agguato in sella a uno scooter del 30 gennaio del 2023. Casco nero per Roberto alla guida della moto, bianco per Mattia, colui che avrebbe sparato il colpo da distanza impossibile alla testa di Thomas. Quel casco poi sparito che la super testimone e l'ex fidanzata di Toson Junior ha confermato di aver visto nel bagagliaio della propria auto subito dopo il delitto. Per i difensori i due vanno assolti oppure va riqualificato il fatto da omicidio volontario a preterintenzionale. Non era Thomas l'obiettivo dello sparo, ma il suo amico Omar Audì, con cui i Toson si erano scontrati. L'intento, ribadisce la pubblica accusa, era comunque quello di uccidere. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
8: Ci spostiamo nel Pontino. Un agguato di stampo mafioso è stato sventato dai carabinieri ad Aprilia. Sequestrate armi da guerra con cui la banda criminale voleva colpire il clan rivale nello spaccio.
10: Stava rientrando dalla Spagna uno degli indagati più pericolosi di un clan che operava ad Aprilia. 4 persone sono state fermate questa notte dai carabinieri coordinati dalla direzione investigativa antimafia su disposizione della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Si tratta di uomini considerati affiliati ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso radicata sul territorio in provincia di Latina. Sono indiziati di illecita detenzione e porto di armi da guerra clandestine ed esplosivi, nonché di ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. Esattamente un anno fa, in un'abitazione di Aprilia, vennero scoperte 2.800 munizioni, 3 giubbotti antiproiettile, divise contraffatte della polizia e dei carabinieri, banconote false e droga. Era la base della banda, oggi colpita dai fermi. Disponevano di un arsenale di armi anche da guerra, mitragliatrici e carabine, bombe a mano, mirini, laser di precisione. Sullo sfondo, un conflitto tra clan per il traffico di droga. Una faida che stava probabilmente per concludersi con un'azione eclatante, forse con un agguato, proprio con le armi di precisione scoperte in tempo dall'operazione dell'antimafia. Un gruppo criminale che veniva monitorato da un anno. La figura principale è stata bloccata questa notte insieme agli altri 3 fermati mentre stava preparando la fuga, e ad Aprilia era tornato dalla Spagna proprio per procurarsi documenti falsi e raggiungere un paese fuori dall'Europa. Sara Berta, TGR Lazio.
8: 17 kg di cocaina rinvenuti durante un posto di blocco dalle Fiamme Gialle a Formia. La droga era nascosta nel doppio fondo del veicolo guidato da una donna.
10: 15 panetti di cocaina purissima per un peso complessivo di 17,5 kg, che immessi sul mercato anche in vista dell'intensificazione dei consumi nella stagione primaverile ed estiva avrebbero fruttato guadagni illeciti per oltre 2 milioni di euro. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in questi giorni all'interno di una vettura dai militari delle Fiamme Gialle di Formia durante un posto di blocco in una delle principali arterie di collegamento con l'Alto Casertano. Ad insospettire i finanzieri l'atteggiamento della donna alla guida, che mostrava evidenti segnali di nervosismo, ragion per cui si decideva di effettuare un controllo più approfondito negli spazi della caserma, anche con l'ausilio dell'unità cinofila, che sin da subito segnalava la presenza della sostanza nascosta in un doppio fondo del veicolo suddiviso in 2 scompartimenti.

0: Modificato, mentre l'indagata, una cittadina italiana, è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale di Rebibbia. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Emergono nuovi particolari riguardo all'incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma, in cui perse la vita Beatrice Bellucci.
2: La perizia depositata in procura all'esame degli inquirenti dettagli che potrebbero risultare fondamentali nelle indagini sulla morte di Beatrice Bellucci, vittima in una notte dello scorso ottobre del tragico incidente lungo la Colombo all'altezza di Piazza Navigatori. Scartata l'ipotesi di una gara clandestina, a farsi strada invece la possibilità di un concorso di colpa in omicidio stradale tra chi guidava le due auto coinvolte nello scontro. Al volante della BMW Luca Girimonte, a quello della Mini su cui viaggiava Beatrice, la sua amica Silvia Piancazzo, entrambi negli istanti precedenti all'impatto avrebbero superato il limite di 50 all'ora consentito in quel tratto della Colombo. Stando alla ricostruzione dei consulenti tecnici, lo scontro fatale si collocherebbe dopo che la BMW aveva completato un primo sorpasso nei confronti della Mini. L'impatto violento tra le fiancate delle due auto e quindi lo schianto contro un albero che non lasciò scampo a Beatrice. Gravi erano state anche le conseguenze per Silvia, costretta a un lungo ricovero al San Camillo di Roma. Sia lei che Girimonte risultati negativi agli esami su alcol e droga. Adesso da capire se e in che misura sia da ripartire la responsabilità di quel tragico scontro. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: A Roma due bambini sono stati trovati soli all'interno di un'auto parcheggiata in zona Via del Corso. A notarli è stato un passante che, sentendoli piangere, ha allertato la polizia locale. Gli agenti sono intervenuti e hanno messo in sicurezza i piccoli lasciati al sole. La madre poco dopo è stata rintracciata nei pressi di alcuni negozi. La donna è stata ora denunciata per abbandono di minori. L'ampliamento della discarica esistente, ma anche l'ipotesi di un nuovo biodigestore. Due progetti fanno discutere a Civitavecchia. Protestano i cittadini. L'inviato.
3: La ciminiera della vecchia centrale a carbone da un lato, i segni del porto dall'altro, quasi a delimitare l'area dove dovrebbe essere realizzato il biodigestore di Civitavecchia nella zona di Monna Felicita. 120.000 tonnellate di rifiuti organici l'anno, progetto approvato nel 2022 e portato avanti dalla società Ambienta partecipata a Edison. Anni di ricorsi di comuni e comitati sempre bocciati dalla giustizia amministrativa, ma la contrarietà del territorio resta. A preoccupare i cittadini da qualche settimana è anche l'annunciato ampliamento della discarica di Fosso Crepa Cuore con la costruzione di un altro bacino da 400.000 metri cubi. Contrario a discarica e biodigestore anche il comune di Civitavecchia, che propone impianti più a misura del territorio. L'assessore all'ambiente Stefano Giannini.
4: Noi, che invece vogliamo andare in quella direzione dell'autosufficienza e della prossimità, abbiamo approvato un impianto aerobico di compostaggio dei rifiuti assolutamente compatibile sotto l'aspetto ambientale e sanitario a dimensione del territorio di circa 11.000 tonnellate di rifiuti organici.
3: Questione che divide anche il mondo ambientalista: e biodigestori servono soprattutto se non aumenta la raccolta differenziata, la linea di Legambiente. Il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi.
5: Gli impianti di biodigestione ci servono sui territori, vanno fatti e vanno diffusi su scala industriale, perché non possiamo fare 378 piccolissimi digestori in 378 comuni del Lazio.
3: Resta la preoccupazione di una comunità già esposta a forti pressioni ambientali per le scelte industriali del passato. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Le elezioni amministrative nel Lazio domenica e lunedì sono 37 i comuni chiamati ad eleggere il sindaco. Per 9 centri che contano più di 15.000 abitanti potrebbe esserci un eventuale ballottaggio il 7 e l'8 giugno. L'eventuale secondo turno potrebbe svolgersi ad Anguillara Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo in provincia di Roma e poi a Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Oggi è la festa di Santa Rita, anche a Roma tanti romani che stanno rendendo omaggio nelle diverse comunità alla Santa degli Impossibili. Ci colleghiamo allora con Isabella Di Chio.
6: Sì, buongiorno, noi ci troviamo nella chiesa di Sant'Agostino a Campomarzio, una delle comunità degli agostiniani a Roma. Grande festa per la Santa degli Impossibili Santa Rita. Con noi c'è padre Pasquale Cormio, rettore di questa chiesa, di questa basilica. Ecco, una giornata all'insegna della preghiera, tanti gli appuntamenti, tanti romani che stanno venendo.
7: Molti pellegrini stanno vivendo questo giorno di festa, frequentando la nostra basilica, non soltanto pregando Santa Rita, portando anche con sé uno dei segni legati proprio alla santità di Rita, che sono delle rose che noi benediciamo e che invitiamo a portare in famiglia come un segno, un ricordo di quel perdono, di quella pace, di quella riconciliazione che Rita ha sempre ricercato nella famiglia e poi anche nella comunità religiosa agostiniana di Cascia, dove lei

0: è vissuta per oltre 40 anni.
1: Padre Pasquale, stasera ci sarà un appuntamento, vogliamo dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori?
0: Ci sarà la celebrazione della Santa Messa alle 18:30 e alla conclusione una processione nella piazza di Sant'Agostino. Sarà l'occasione per poter affidare tutta quanta la città di Roma, così come anche le famiglie, gli anziani, gli ammalati e i giovani, alla intercessione di Santa Rita.
1: Grazie Padre Pasquale Cormio, da Sant'Agostino è tutto, linea a voi.
2: E siamo al calcio. Domani sera i biancocelesti ospitano il Pisa all'Olimpico per chiudere al meglio la stagione. Domenica invece la Roma sarà di scena a Verona a caccia di punti per la Champions.
3: 90 minuti che valgono la stagione, ultimo match per Giampiero Gasperini domenica alle 20:45 al Bentegodi contro il Verona. La squadra giallorossa ha il destino nelle proprie mani in chiave Champions League, ma dovrà fare a meno dell'infortunato Ndicka e dello squalificato Wesley. Mentre Lorenzo Pellegrini resta in forte dubbio a causa del fastidio alla cicatrice del bicipite femorale destro, che lo ha già costretto a saltare il derby. Recuperato invece, oltre a Lorenzo Venturino, Manu Koné, che si candida a una maglia da titolare al fianco di Brian Cristante. In attacco, Malen dovrebbe essere affiancato dal duo di Bala Sulè. La prima a scendere in campo è la Lazio, nella partita di domani sera all'Olimpico contro il Pisa. I biancocelesti dovranno fare i conti con numerose assenze tra squalificati e infortunati. Sicura la presenza dal primo minuto di Pedro nella sua ultima passerella all'Olimpico. Ancora tutto da scrivere il futuro di Sarri, corteggiato da diversi club. Francesco Rositano, TGR Lazio.
2: Si intitola End of Silence, il nuovo singolo della cantautrice Silvia Salemi, un invito a spezzare il silenzio che spesso accompagna la malattia.
4: Nel silenzio che pesa tra le pieghe del giorno.
5: C'è un dolore che resta sospeso tra ricordi, stanze vuote e silenzio. È proprio quel silenzio che vuole rompere End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, dedicato a una persona alle cara, portata via troppo presto da una malattia oncologica.
6: Era una canzone chiusa nel cassetto, perché la vicenda mi ha toccato personalmente molto tempo fa, ma ho preso il mio tempo per elaborarla. Oggi questo progetto vede la luce perché anche noi vediamo una nuova luce, sia grazie alla prevenzione che grazie soprattutto ai dati che ci dà la ricerca. C'è sempre un silenzio, no? Intorno al malato, alla famiglia del malato, perché c'è uno stigma del silenzio, perché c'è quasi una vergogna, perché ci si trasforma, perché non è facile. Quindi ho sentito l'esigenza di affiancare tutte le associazioni pazienti che fanno parte anche di questo progetto e diciamo tutti insieme basta, parliamone, perché ci sono dei dati confortanti, perché appunto la ricerca oggi dà speranza.
4: C'è un giardino che nasce dove il dolore è
5: ad accompagnare End of Silence, un videoclip girato nella cornice di Villa Rosati Vecchiarelle nel Reatino, colori luminosi e tenui, dall'abbigliamento all'architettura, nessuna dominante.
6: Siamo tutti insieme e nessuno è più di qualcun altro, perché tutti possiamo nella malattia, perché di questo parliamo, siamo tutti uguali.
5: Antonella Pallante, TGR Lazio.
2: Prima di chiudere, per un aggiornamento sul traffico, ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Roberta Di Mauro.
7: Sulla diramazione Roma Sud ci sono code per un incidente che ha visto coinvolte 5 auto e un camion tra il raccordo anulare e Torrenova in direzione dell'Autosole. E proprio sulla 1 è segnalato un incendio tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. A Roma, per consentire lo svolgimento di lavori sulla metro A, oggi e domani, sabato 23 maggio, verranno effettuate modifiche al servizio con sostituzione di autobus. Oggi le ultime corse della metro termineranno alle 21 dai capolinea di Battistini e Anagnina.
2: Un'ultima notizia, i saldi estivi nel Lazio partiranno ufficialmente il 4 luglio, la data è stata stabilita dalla regione che ha definito il calendario del periodo di sconti, le offerte dureranno per un massimo di 6 settimane consecutive. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia per la parte tecnica Alessandro Adriani, e da Ines Siano che ha condotto qui in studio. A voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto. Arrivederci.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Verde. Viaggiare informati.
11: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Tra Foro del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur con tempi di attesa di circa 15 minuti. Andiamo in A12, code per lavori tra Genova Nervi e Chiavari, direzione Livorno, quantificata al momento in 6 km. Code anche in A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Troviamo code a tratti per lavori anche tra Borghetto, Santo Spirito e Pietra Ligure, sempre direzione Genova. In A4, traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia. Sull'autostrada del Brennero si rallenta tra Rovereto Nord ed Affin direzione Modena. Code a tratti in A1 tra Parma e Fidenza direzione Milano e tra Piacenza Nord e l'allacciamento alla 15 in direzione Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 90 minuti. Code in A13 per il traffico intenso all'altezza di Ferrara Nord in uscita in entrambe le direzioni. In A14 code per lavori tra Pedaso e Grotta Mare in entrambe le direzioni, code anche tra Pescara Nord e da Tripineto direzione Ancona. Infine in A3 la Napoli-Salerno, code all'altezza dello svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. È tutto da Renio Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Sportello Italia.
13: Buongiorno, le 12.27, 22 secondi, l'informazione economica di Radio 1 fino alle 13. Con voi Paola Nania per parlare del punto intanto sull'economia e commentare insieme lo scenario internazionale. Parleremo di petrolio, parleremo di una grande operazione che riguarda il settore farmaceutico in cui un'azienda Made in Italy ha acquistato un'altra azienda negli Stati Uniti, quindi un'operazione molto interessante da raccontarvi. Intanto grazie a Fabio Fortuna, il nostro economista. Buongiorno,
14: eccoci qui.
13: Ieri sono state pubblicate le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea, quindi delle indicazioni sulla crescita, quindi sugli indicatori principali dei conti pubblici dei vari stati dell'Unione Europea, e l'Italia non se la cava benissimo. Il PIL viene rivisto allo 0,5 nel 2026 e 0,6 nel 2027. Come commentiamo intanto questi dati?
14: Dunque, l'Italia, come il resto d'Europa, non è in una situazione brillante, però nulla di drammatico, e mi ha fatto piacere anche sentire commenti in sede europea che hanno detto chiaramente che non siamo in recessione, cosa che predichiamo da tempo, nonostante già da qualche mese si evochi lo spettro della recessione. La recessione non c'è. Certamente la situazione è complicata, non soltanto per l'Italia, anche per gli altri paesi. Per la crescita, in modo particolare per l'Italia, perché siamo destinati ad essere nel 2026 il faino di coda con lo 0,5, ma anche la Germania fa più 0,6, la Francia fa più 0,8, cioè i principali paesi dell'Eurozona hanno medesime difficoltà, tranne la Spagna che ha fatto scelte differenti, che crescerà più del 2%. Noi però abbiamo sotto il profilo dei conti pubblici la conferma che dovremmo, sia nel 26 che nel 27, deficit PIL dovremmo scendere al 2,9. Questo, così come era previsto in origine, ci consentirà di uscire dalla procedura di infrazione.
13: Che è un bel peso per i conti pubblici, no? La procedura di infrazione.
14: Assolutamente, anche perché con la procedura di infrazione eventuali aiuti di Stato non sarebbero corrisposti al nostro paese. Questo è il problema fondamentale. Se ci saranno, speriamo che non siano necessari. E noi abbiamo la solita piaga del debito, perché purtroppo il rapporto debito pubblico PIL è destinato a peggiorare, a raggiungere il 139,2%, lo sappiamo, è alto sia in valore assoluto sia in riferimento al PIL, però Direi situazione preoccupante, difficile, ma non drammatica come quando abbiamo avuto la guerra Russia-Ucraina all'inizio e abbiamo avuto una crisi energetica. Lo confermano anche i dati dell'inflazione, perché l'inflazione è vista in crescita al 3%, in Italia al 3,2%. Questo è un dato un po' in contrasto con la tendenza degli ultimi mesi. L'Italia è il miglior paese dal dato della competenza, però sono sempre previsioni che si legano a uno scenario normale, cioè in cui la guerra dovrebbe estinguersi senza che passi troppo tempo. Ovviamente poi ci sono scenari più difficili da affrontare nel caso in cui la guerra dovesse protrarsi, però direi situazione difficile, preoccupante, non drammatica, e ce lo confermano per l'ennesima volta i mercati finanziari. Anche oggi i mercati europei, il FTSE MIB, il DAX, sono tutti positivi, oltre mezzo punto percentuale.
15: Non se la stanno cavando male.
14: No, appunto. Sì.
15: L'Italia chiede flessibilità nell'uso dei conti pubblici, diciamo delle risorse pubbliche, continua a chiedere flessibilità anche per le spese dell'energia. Poco fa ci sono arrivate dichiarazioni, insomma in qualche maniera non proprio di chiusura totale rispetto alla possibilità di creare degli strumenti più flessibili per sostenere la crisi energetica, contrastare la crisi energetica. Uno dei decreti che stiamo raccontando e che dovrebbe essere rinnovato è quello carburanti per ridurre i costi, il peso delle accise.
14: Certo, in attesa che l'Europa dia una risposta negativa o positiva, vedremo la prossima settimana, credo. Noi abbiamo la scadenza del 22 maggio e quindi era sicuro che in qualche modo si sarebbe prorogata. Giorgetti aveva già rassicurato, ieri lo ha fatto ancora, le coperture verranno dal maggior gettito IVA e anche dalle pieghe del bilancio dello Stato, perché non si tratta per due settimane di cifre ingenti. Sì, sono importanti, ma sono affrontabili. Quindi i cittadini e le imprese avranno ancora il taglio dell'accise, ciò non toglie che pesa il prezzo del gasolio e della benzina, anche se un po' è sceso, questo bisogna dirlo, pesa soprattutto per gli autotrasportatori.
15: Che infatti sono agitati, diciamo così, potrebbero iniziare lo sciopero tra qualche giorno, vedremo se anche in questo rinnovo del decreto ci sarà la possibilità di diciamo misure per alleggerire. Abbiamo un minuto e mezzo per riflettere rapidamente sul rapporto Istat 2026. Molti elementi anche.
14: Molti elementi che confermano le cose che stiamo dicendo, perché in sostanza si dice che il paese Italia sta resistendo e quindi non sta cedendo a tutte le difficoltà che stiamo vedendo. Io prima non l'ho richiamato, ma noi abbiamo anche dei dati positivi, per esempio lo spread si mantiene leggermente al di sopra dei 70 punti e questo è un elemento importante. Poi il destino futuro dipenderà anche dalle scelte della Banca Centrale, in questa condizione credo la Banca Centrale debba stare ferma, non debba alzare, perché l'inflazione non è così elevata, vedremo, lo commenteremo nei giorni seguenti. Le nascite preoccupano, perché abbiamo avuto 355.000 nascite nel 2025 con un decremento del 3,9% rispetto all'anno precedente. Non si riesce a ripotenziare questo elemento fondamentale per tutta una serie di ragioni che altre volte abbiamo esaminato. Bisogna cercare di migliorare questo dato assolutamente.
15: Perché è un dato sociale ed è un dato poi economico, come abbiamo raccontato tante volte, perché sbilancia il mondo del lavoro.
14: Il mondo del lavoro, ecco, volevo richiamare l'attenzione sul fatto che il numero di occupati è confermato al 62,5% e siamo molto al di sotto della media europea. I NEET diminuiscono dal 25,7 al 13,3. I NEET sono i giovani da 15 a 19 anni
15: che non lavorano e nemmeno studiano.
14: Quindi, questo è un dato positivo, la metà.
15: Allora, grazie Fabio Fortuna, economista, e buona giornata, buon lavoro a lei.
14: A voi.
15: Sergio Marullo di Condoianni, amministratore delegato di Angelini Farm e Angelini Industries, ben trovato.
16: Buongiorno, grazie di ospitarmi.
15: Volevamo raccontare attraverso la sua voce un'operazione di un certo rilievo, sia a livello economico, sia a livello strategico è l'acquisizione da parte di Angelini Pharma di Catalyst Pharmaceuticals, parliamo di 4 miliardi di dollari, un'operazione a 3 miliardi e mezzo di euro, che permette ad Angelini di entrare nel mercato statunitense. Ci colpiva perché molto spesso sottolineiamo operazioni inverse, cioè di grandi colossi che dall'estero vengono a fare, come si suol dire, shopping in Italia. Questo cosa dice sulla forza non solo di Angelini ma del settore farmaceutico made in Italy?
16: Dice quello che appunto accennava lei prima, che è un settore forte, che, come si dicono le statistiche, traina l'export e tiene il paese in una posizione di preminenza dal punto di vista e nel panorama dei paesi industriali, fa capire anche che gli imprenditori italiani hanno forza, capacità e voglia di investire all'estero e fare acquisizioni come questa nostra, grandi, di un certo rilievo e in totale controllo. Quindi penso sia un segnale molto positivo per tutto il sistema.
15: Perché il mercato degli Stati Uniti e quali scenari apre un'operazione di questo tipo? Ovviamente ci saranno dei mesi per arrivare al closing, però insomma, che tipo di scenari apre e aprirà?
16: Sì, il closing è previsto nel terzo trimestre di quest'anno, cercheremo di essere il più rapidi possibile. Apre questi scenari. Di fatto gli Stati Uniti sono nel mercato farmaceutico irrinunciabili, sia perché è il mercato al mondo che genera più innovazione e il nostro mondo si nutre di innovazione, quindi di curare bisogni di pazienti che non hanno cura e attraverso l'innovazione la trovano, sia perché dal punto di vista della remunerazione di questa innovazione, quindi il prezzo dei farmaci innovativi, è di gran lunga il paese dove di fatto si registrano prezzi più alti e quindi questo consente di fare investimenti ricorrenti sempre maggiori, quindi direi un mercato rinunciabile.
15: Investimenti in che tipo di aree, diciamo, per studiare cosa?
16: Sì, noi abbiamo fatto la scelta con Catalyst di continuare a investire nel sistema nervoso centrale, le patologie del sistema nervoso centrale e in particolare in questo caso nelle malattie rare. Malattie rare sono quelle malattie che di fatto interessano un numero di pazienti, diciamo tra 10 e 20 mila per continente e che oggi sono circa 7 mila nel mondo, quelle almeno conosciute, e per il 90-95% delle quali non c'è cura, proprio perché trattandosi di pochi pazienti la ricerca spesso è indietro. Nell'ambito di queste malattie rare il sistema nervoso centrale in particolare occupa un posto preminente, perché le forme di malattie rare, poco conosciute o poco curate, che riguarda il cervello, è molto ampia. Noi vogliamo investire e continuare a fare ricerca lì.
15: In chiusura, appunto l'investimento negli Stati Uniti come cambia, se cambia, il rapporto con l'Italia e la produzione italiana?
16: Non lo cambia, nel senso che in Italia resterà il nostro headquarters, resterà anche la nostra sede legale, quindi resterà anche il nostro stabilimento produttivo principale ad Ancona, quindi speriamo anzi di poter portare in Italia la produzione di alcune cose che poi venderemo negli Stati Uniti, quindi l'Italia resta centrale. È chiaro che dal punto di vista del mercato di sbocco, quindi dal punto di vista commerciale, di fatto dopo l'acquisizione gli Stati Uniti saranno per noi il primo mercato.
15: Grazie per essere stato con noi Sergio Marullo di Condoiani, amministratore delegato di Angelini Pharma e Angelini Industries, e buon lavoro.
16: Grazie a voi, buon lavoro.
15: A presto. Stiamo parlando di crisi energetica, di difficoltà con il petrolio, con il gas, ma stiamo anche parlando di transizione energetica. Proprio la crisi che stiamo raccontando e questa grande dipendenza oggettiva dalle fonti fossili, vale anche per l'Italia, spinge ad osservare come sta andando la transizione energetica e come le imprese si stanno muovendo rispetto a questo aspetto. Per questo abbiamo deciso di invitare il Consorzio Esperienza Energia, che si occupa proprio di consulenze per le imprese. Con noi c'è Fabio Zampelli, che è il direttore del consorzio. Ben trovato.
17: Buongiorno, benvenuti.
15: Il consorzio dà appunto delle consulenze alle imprese per capire come orientarsi verso la transizione energetica. Vi muovete soprattutto in Emilia-Romagna, ma non solo. Avete quindi un osservatorio importante per comprendere come le imprese, anche forse spinte dalla crisi energetica, delle periodiche crisi energetiche, si stanno muovendo in questo settore. Cosa ci può dire?
17: Allora, innanzitutto questa crisi dello stretto di Hormuz si stima possa provocare nel 2026 un aggravio di costi energetici fino a 20 miliardi. Quindi ovviamente le aziende sono molto attente a trovare delle soluzioni che possano portare a, come dire, una soluzione rispetto a questi extra costi, e quello che vediamo noi, diciamo, è un po' duplice, dipende un po' dalla tipologia di azienda e anche da quello che è la capacità di investimento che hanno le imprese. imprese. Diciamo, da un lato ovviamente maggiori costi energetici significa più preoccupazione rispetto a nuovi investimenti, quanto certo possono essere le rinnovabili. Dall'altro c'è anche poi un'incertezza anche legata alle normative, ovviamente, perché ovviamente non sappiamo anche i governi come si muoveranno rispetto a un supporto a questi temi. E quello che vediamo noi è che però le crisi energetiche, ne abbiamo viste diverse negli ultimi anni, purtroppo rappresentano un po' un'accelerazione. Cioè, chi anche durante e dopo la crisi ucraina-russa ha investito in rinnovabili, oggi comunque beneficia ovviamente di una minore dipendenza dalle fonti fossili, quindi riesce a avere, diciamo, meno aggravi sui costi energetici.
15: Avendo voi un rapporto diretto con le imprese, avete comunque la sensazione che ci sia sensibilità al tema, cioè sia presente la sensibilità rispetto alla necessità, probabilmente anche economica, per una sostenibilità economica, di andare verso la transizione energetica?
17: Ma noi dal nostro osservatorio, sicuramente qui emiliano, ma anche comunque anche nazionale, vediamo che le grandi aziende hanno già avviato da tantissimi anni dei processi di efficientamento, di transizione e di sostenibilità, e sostanzialmente lo inseriscono come una chiave strategica nelle loro attività e nei loro modelli di business. E sulle medio piccole dipende dai settori, e probabilmente può essere più faticoso anche per l'accesso, diciamo, al credito, però vediamo sostanzialmente una cultura rispetto ai temi della sostenibilità, dell'attenzione all'efficientamento, alla transizione molto, molto alta.
15: In un minuto, so che è poco, però un consiglio per le imprese che stanno affrontando in questo momento anche di crescita delle bollette, probabilmente anche nei mesi successivi. Cosa consigliate? Sì. Come muoversi?
17: Sì, allora il nostro consiglio è non farsi prendere dal panico. Ovviamente non è facile, ma quello che non bisogna fare è scelte azzardate, quindi in qualche modo chiudere contratti o posizioni sui mercati di lungo periodo, perché comunque auspichiamo e riteniamo che comunque la crisi in qualche modo debba essere superata, come poi fu anche la crisi tra Ucraina e Russia con quel picco dei prezzi del 2022. Quindi diciamo fare operazioni di breve, quindi guardare in un orizzonte temporale limitato, che sia il prossimo inverno, quindi non fare operazioni di copertura e di chiusura dei contratti oltre questo periodo, perché poi il rischio è quello di andare a acquistare a prezzi troppo alti. L'altro tema riguarda altri strumenti, diciamo, legati anche alle fonti rinnovabili, come possono essere i Power Purchase Agreement, che sono dei contratti a lungo periodo dove si acquista energia green da impianti fotovoltaici, che possono essere non necessariamente sopra i tetti delle aziende ma anche altrove, e facendo questi contratti di lungo periodo, anche di 5-10 anni, si possono ottenere sicuramente dei prezzi di fornitura molto più vantaggiosi rispetto a quelli attuali.
15: Grazie Fabio Zampelli, direttore del Consorzio Esperienza Energia, buon lavoro anche a lei. Siamo arrivati allo spazio che con Giovanni Sperandeo dedichiamo all'auto, ai test drive. Allora lo ascoltiamo. Giovanni, a te.
18: Buongiorno a chi è in ascolto e agli amanti dei motori. Partiamo subito con il lancio di un'auto, quello della nuova Mazda CX-60. Le caratteristiche con Roberto Pietrantonio, amministratore delegato Mazda Motors Italia.
19: La nuova Mazda CX-60.
20: L'abbiamo presentata in questi giorni sulle strade meravigliose dell'Abruzzo. Quali strade migliori per presentare quello che per Mazda è l'ammiraglia, è un po' il joy of driving, la gioia di guida che ogni Mazda deve offrire nella sua versione più lussuosa, su un SUV di grandi dimensioni, 4,74 m, che nella versione 2026 prende nella piena tradizione del Kaizen tutti i feedback dalle decine di migliaia di clienti di tutto il mondo per migliorare sotto pelle, nemmeno tanto sotto pelle. In questo caso lo fa rivolgendosi a macinatori di chilometri, aumentando il comfort, lavorando sulle sospensioni e su come le sospensioni e telaio parlano con lo sterzo. È stato aumentato dal punto di vista del controllo del silenzio all'interno dell'abitacolo, con doppi cristalli anteriori, controllo delle rumorosità provenienti dal vano motore. Hai la possibilità di parlare attraverso l'assistente Alexa direttamente con l'auto per controllarne i comandi, ricordando che questa poi è una vettura che ha vinto proprio di recente il premio come miglior sistema audio al mondo, premio Faesa, molto autorevole, dato da tutte le riviste Hi-Fi, quindi hai la possibilità di assistere a un vero e proprio scenario musicale, palcoscenico musicale davanti a te. E infine la sicurezza, che per un'esperienza gioiosa deve essere assolutamente garantita. In questo caso la 2026 prende un sistema che scruta letteralmente negli occhi il conducente, e in caso malaugurato di malore l'auto rallenta, accosta per strada, si attivano le doppie frecce, si aprono le sicure per consentire un soccorso rapido. E infine la versione diesel, se è compatibile con i biocarburanti, quindi con l'HVO, che in Italia è molto diffuso, e questo sicuramente consente di abbattere le emissioni nette di anidride carbonica, che in un momento come questo di transizione è molto interessante.
0: Ecco, il diesel non va in pensione per Mazda.
20: Il diesel non va in pensione, fa parte dell'approccio multisolution di Mazda, che sta perseguendo da un po' di anni in maniera assolutamente coerente e giapponese, e quindi ha offerto nel caso del CX-60 un motore molto adatto a chi fa molti chilometri per esigenze professionali o personali, un 3,3 litri, 6 cilindri, mild hybrid 48 volt, che è sicuramente un motore che offre dei consumi molto interessanti.
0: Il diesel non va in pensione, ma l'ibrido sul termico è un punto fermo.
20: L'ibrido sul termico è comunque l'elettrificazione, la strada maestra, fino ad arrivare poi al momento in cui ovviamente sarà possibile, e questo vedremo in Europa nelle prossime discussioni sul pacchetto automotive in che cosa si tradurrà, arrivare poi al punto di arrivo di avere l'elettrico come, diciamo, motorizzazione dominante.
18: Monopattini elettrici, vi ricordiamo che da domenica scorsa, 17 maggio, è obbligatoria la targa. Vi è l'obbligo quindi di circolare con il contrassegno identificativo. Se non lo si ha, sono elevate multe da 100 a 400 euro e diverse multe sono state comminate nei primi giorni dell'entrata in vigore della nuova disposizione, perché poco nota. Ultimamente c'è stata una sorta di situazione di stallo, viste le tante richieste degli ultimi giorni prima dell'entrata in vigore, ma il Ministero dei Trasporti ha fatto sapere di avere già rilasciato 50.000 targhe. A luglio poi, precisamente il 16, tra due mesi quindi, scatterà l'altro importante obbligo per i monopattini elettrici, quello dell'assicurazione. Ed è la terza disposizione di rilievo per i veicoli definiti di micromobilità. È da dicembre che vi è l'obbligo di casco per il conducente, pena sanzioni fino a 250 euro. Tra le altre norme da rispettare per condurre il monopattino, il divieto di trasportare altre persone e il limite minimo di età per guidarlo, che è di 14 anni. E adesso il nostro test drive, la 08 di Link & Co.
21: Tra i vari brand orientali sbarcati da tempo in Europa c'è Link & Co, un marchio che però ha madre cinese e padre svedese, nel senso che la proprietà è a Pechino, ma il design è progettato a Göteborg proprio per dare ai veicoli l'animo europeo. Uno dei modelli lanciati è lo 08, un SUV ibrido plug-in grande e funzionale. Il look prevede linee morbide intrecciate da alcuni particolari come le firme luminose e gli specchietti con la staffa esterna. Gli interni sono confortevoli con il doppio display, il centrale da 15 pollici e quello da 10 per il conducente, sui quali si gestisce il veicolo e l'entertainment. Il propulsore montato da Link & Co su 08 è un sistema ibrido che prevede un motore termico turbo 1500 a benzina da 139 cavalli e un elettrico da 211 cavalli, entrambi collegati all'asse anteriore con un cambio a tre rapporti. Come batteria ne ha una da quasi 40 kWh, molto grande per un veicolo ibrido, che permette di avere un'ampia autonomia in elettrico e di ricaricare completamente in meno di un'ora. Il sistema sviluppato da Link & Co, alcuni chiamato Super Hybrid, ha una tecnologia ibrida plug-in che punta ad un'efficienza dei consumi, tale da avere 1000 km di autonomia in modalità mista, fino a 200 solo in elettrico. Il sistema di guida intelligente si adatta al comportamento del conducente e alle condizioni del traffico, oltre a quelle meteorologiche e del tragitto, per ottimizzare le prestazioni e quindi l'efficienza del veicolo e i consumi. In alcuni casi il motore elettrico funziona anche ad elevate velocità. La sicurezza di guida è assicurata dai vari sistemi ADAS ed ampliata da alcune particolarità come l'assistenza vocale e il viva voce integrato nel sedile, che fa evitare anche i minimi spostamenti nell'auto.

0: Alle 12:51, 22 secondi, gli ultimi minuti di Sportello Italia sono dedicati intanto alle parole dell'economia che ci sta raccontando il nostro Davide Biocchi per orientarci nelle parole appunto dell'economia. Sentiamolo.
1: Nei momenti di incertezza gli investitori tendono a cercare sicurezza e qui entrano in gioco i cosiddetti beni rifugio, safe haven. Si tratta di strumenti considerati più stabili o comunque meno esposti ai rischi del mercato o del sistema. Tra i più noti ci sono l'oro, alcune obbligazioni governative e in certi casi anche alcune valute come il franco svizzero o lo yen giapponese. Quando cresce la paura, questi strumenti diventano più richiesti, non perché offrano grandi rendimenti, ma perché aiutano a proteggere il capitale. Il loro valore quindi è legato più alla fiducia che al rendimento che restituiscono. Capire cosa sono i beni rifugio aiuta a interpretare meglio i movimenti dei mercati nei momenti più delicati. Quando aumentano le tensioni, spesso è lì che si spostano i capitali.
0: Bentrovato Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. Grazie.
2: Buongiorno,
0: di essere
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie.
0: Allora, 335-699-2949 è il nostro numero per chi volesse scriverci. Il tempo di riflettere di nuovo, abbiamo fatto cenno, Davide, in apertura al nuovo decreto carburante. Ci torniamo per approfondire la cosa perché probabilmente sarà più diciamo rigido come decreto, meno diciamo aperto a più categorie. Prego.
2: Sì, innanzitutto per i volumi maggiori, cioè il gasolio autotrazione per i consumatori normali, che è la stragrande maggioranza, ricordo che il carburante più utilizzato, il gasolio, il diesel, viene prorogata fino a inizio giugno in base alle prime indiscrezioni. E poi dopo vedremo per altre categorie se verranno concesse o meno. C'è da dire che i prezzi del gasolio sul mercato internazionale oggi sono in calo, anche ieri, anche alla pompa c'è qualche lieve aggiustamento, siamo sotto già da giorni il prezzo medio, cioè normale, sotto 2 euro, ricordo che siamo stati 2,2, pertanto parlare ecco di ulteriori riduzioni, secondo me dovremmo cominciare a riflettere anche se eliminarlo questo sconto, perché dobbiamo prepararci anche per l'eventualità di scarsità, pertanto per risparmiare, perché abbiamo le statistiche di aprile ci dimostra, con la crisi in corso, i consumi petroliferi non sono calati nonostante che ci sia questo shock di prezzi, e pertanto se riduciamo i prezzi poi la gente non continua a consumare e non risparmiamo, invece al prossimo, se dura la guerra, avremo dei problemi seri di scarsità.
0: Quindi Tabarelli, lei dice dovremmo iniziare a usare meno petrolio perché se non si sblocca la situazione rischiamo di trovarci
2: assolutamente
0: scoperti.
2: Esatto.
0: Ci sono però indubbiamente, quando si applicano i tagli alle accise, anche si guarda a categorie che usano particolarmente il carburante, per esempio gli autotrasportatori, che sono abbastanza agitati, lo dicevamo anche in apertura, sì, per cui l'aumento ovviamente della benzina, del diesel ha un impatto enorme sull'attività e si riverbera anche poi sulle attività di tutti noi, sulla distribuzione e via dicendo, quindi è un puzzle complesso. Questo lo possiamo dire.
2: Esatto, sì, è così. C'è da dire che quando si tratta di ridurre le tasse tutti dicono è facile dirlo, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione che noi abbiamo una spesa gigantesca per il debito pubblico che è grandissimo, che è 3 trilioni, difficile da dire. Sì. Ogni volta che riduciamo le tasse a qualche categoria vuol dire che aumenta il nostro debito, che poi dobbiamo pagare tutti, che dobbiamo finanziare con tasse di interesse che ahimè stanno crescendo. Ricordo che gli autotrasportatori hanno già una accisa ridotta del 20% normalmente, nei prossimi giorni faranno delle dimostrazioni per avere ulteriori riduzioni come altre categorie di consumo che stanno insistendo. Ho l'impressione che dietro ci sia anche un malessere generale dell'economia italiana, si scarica su alcune categorie tipo i trasportatori e questo li porta a essere più forti nel chiedere da voce più alta le riduzioni.
0: Intanto in tutto ciò abbiamo 30 secondi, i mercati tutto sommato se la stanno cavando, cioè non danno dei segnali di scossoni enormi.
2: Continuo a dare per scontato che la crisi finisca presto, il prezzo è $105 per barile, è stato prima della crisi, ricordo che è stato 70, ci aspettavamo 150-200 dollari, invece ma invece no. Sempre lì. Danno per scontato che finirà presto.
0: Speriamo anche noi, diciamo. Grazie Davide Tabarelli, presidente e fondatore Nomisma Energia, per essere stato qui con noi a Sportelli Italia a cura di Paola Bonanni. Noi torniamo lunedì, come sempre su Radio 1, intorno alle 12.30. Grazie a Filippo Mosticone in regia, Alessandro Pazienza al coordinamento tecnico, Cristina Saccoli in redazione. Adesso ci sono i colleghi del giornale radio. Da Paola Nania un saluto e una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: 13.
1: GR1.
2: Vertice NATO, dopo l'annuncio del ritiro dei soldati dalla Germania, Trump fa sapere: inviamo 5.000 uomini in Polonia. Soddisfatto Rutte, Merz, la Russia è la minaccia principale. Tajani, confermiamo impegni per il 5% per spese militari. Ecofin, Dombrovskis, Giorgetti ha sollevato il tema flessibilità, valutiamo le opzioni. Mattarella, senza valori condivisi non può esserci pace, non possiamo consegnare ai giovani un pianeta compromesso. Nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise, Fratelli d'Italia in campo misure efficaci contro il caro energia, il Partito Democratico, il governo ha fallito, lo dimostrano i dati economici. Caso Epstein, l'ex principe Andrea accusato anche di violenza sessuale, le vittime portate nel Royal Lodge. Caso Garlasco, Stefania K denuncia l'avvocato di Alberto Stasi e un ex maresciallo dei Carabinieri. Festival di Cannes, stasera sulla Croisette, Monica Bellucci che recita in Storia della Notte, applausi per Penelope Cruz. Giro d'Italia, partita la 13ª tappa, tutta in Piemonte, da Alessandria a Verbania. 30 anni fa, l'ultima Champions vinta dalla Juventus, i bianconeri domenica nel derby proveranno a rimanere nell'Europa dei grandi, dopo 10 anni Guardiola lascia il Manchester City. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, presente anche Antonio Tajani, tra i temi la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Ucraina, ma anche la presenza militare americana nel continente europeo, dopo i segnali contrastanti sul disimpegno degli Stati Uniti. L'inviata.
3: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, accoglie con favore la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. Un cambio di programma perché due giorni fa era stato annunciato un ridimensionamento delle truppe. Rivedere la nostra presenza militare in Europa non è una misura punitiva, chiarisce Marco Rubio, segretario di Stato americano. Gli Stati Uniti hanno impegni globali, ciò ci impone di riesaminare costantemente la dislocazione delle nostre truppe, sottolinea Rubio. E intanto la Germania dice di assumersi le proprie responsabilità di leadership. Man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare, avverte il ministro tedesco Vadepul. Anche l'Italia sarà parte della leadership della NATO e dell'Europa, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani. Pronti a raggiungere il 5% del PIL in spese militari, poi alla Commissione europea chiede maggiore flessibilità per i costi energetici. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Stiamo portando la guerra in casa della Russia, lo dichiara Zelensky dopo il pesante bombardamento ucraino nella parte occupata della regione di Kherson. Mosca intanto giura vendetta per un altro attacco su un dormitorio studentesco con 4 vittime. La corrispondente.
4: Nessuna conferma, nessuna smentita, silenzio totale da parte di Mosca in merito all'attacco delle forze di Kiev contro una sede dei servizi di sicurezza a Kherson, regione ucraina occupata dai russi. Il presidente Zelensky ha annunciato l'attacco che, ha detto, ha causato un centinaio di vittime. Il governatore di Kherson si limita a parlare di droni ucraini lanciati contro edifici civili che avrebbero causato un morto e diversi feriti, lasciando senza elettricità 9 distretti della regione. Di attacco terroristico parla invece Mosca riguardo a quello che ha colpito Starobilsk, nell'autoproclamata Repubblica di Luhansk controllata dai russi, dove secondo Mosca è stato centrato un dormitorio studentesco causando almeno 4 vittime. La notte scorsa la difesa russa ha abbattuto 217 droni ucraini in diverse regioni, in un momento molto delicato del conflitto in cui gli attacchi si intensificano anche nel territorio russo, dove vengono presi di mira sempre più spesso gli impianti energetici. E intanto Russia e Bielorussia hanno concluso i 3 giorni di esercitazioni nucleari. Putin ha parlato della necessità di difendere la sovranità dei due paesi, ma di armi da usare solo in casi eccezionali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La vicenda della flottiglia non scalfisce la popolarità del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, sebbene criticato, resta comunque alleato di Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni. Intanto non si fermano gli attacchi in Libano.
5: Anche una bambina e 2 soccorritori tra le 6 persone uccise da Israele nel sud del Libano. La tregua è solo una formalità, mentre ufficialmente in vigore continua lo scambio di colpi tra l'esercito di Tel Aviv e i miliziani di Hezbollah. Israele intanto continua l'espulsione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, posticipato il rientro degli spagnoli, mentre gli australiani denunciano di essere stati lasciati senza acqua per 2 giorni e i sudcoreani di aver subito torture. Continua il dibattito scaturito dalle immagini che mostrano la violenza delle forze di sicurezza israeliane israeliane contro gli attivisti picchiati dopo essere stati costretti a inginocchiarsi con i polsi legati, come racconta uno degli attivisti atterrato ieri sera a Fiumicino.
0: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato per terra c'erano i fotografi che ti riprendevano e che sorridevano.
5: Sono immagini che feriscono, ma che non mi sorprendono, commenta il patriarca latino Pizzaballa. Non sono semplicemente scene di tensione, ma rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato, conclude Pizzaballa. Il ministro degli esteri italiani è in queste ore in contatto con gli omologhi europei per imporre sanzioni al ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, filmato mentre umilia gli attivisti della flottiglia. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra sta distruggendo l'ambiente, un settore che invece andrebbe protetto. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo ad un convegno a Castel Porziano.
1: C'è la tutela del pianeta con un autentico sviluppo sostenibile al centro delle parole del presidente Mattarella, che in un videomessaggio per l'ASVIS ricorda le sfide globali dell'agenda ONU 2030 e invita gli stati a lavorare insieme per la promozione dei diritti sociali, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la crescita economica.
6: Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
1: Ditemi simili, il capo dello Stato parla quindi a Castel Porziano per il convegno dell'associazione Mare Vivo. Si rivolge ai giovani studenti: voi siete il futuro e il presente, e avverte: abbiamo il dovere di non lasciarvi un pianeta compromesso.
6: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire i nostri giovani.
1: Valentino Russo, GR1.
2: In corso a Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo. Al centro del confronto la crisi internazionale con lo shock dei prezzi dell'energia. Presente il ministro dell'economia Giorgetti, che ha ribadito la necessità di maggiore flessibilità sull'energia per aiutare famiglie e imprese. Allora la linea all'inviato Donato Bendicenti.
7: Sì, da poco è stata scattata la foto di famiglia dell'Eurogruppo con tutti i ministri dell'economia e delle finanze della zona euro. C'è anche Carlo Giorgetti in conferenza stampa. Il commissario all'economia dell'Unione Europea Dombrovskis ha detto che l'Italia è il paese dell'Unione che ha sollevato in maniera più costante la questione della flessibilità fiscale in risposta alla crisi energetica, e ha anche aggiunto che all'Eurogruppo il ministro Giorgetti ha sollevato il punto sulla flessibilità fiscale anche nel contesto della lettera che abbiamo ricevuto dalla prima ministra Giorgia Meloni. Stiamo cercando di valutare diverse opzioni, ha detto ancora Dombrovskis, di politica fiscale per affrontare al meglio la crisi per quanto riguarda le flessibilità già esistenti nel nostro quadro fiscale, ma le misure debbono essere mirate. Un concetto che ha ripetuto anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che ha parlato appunto di risposte alla crisi mirate e temporanee. Poi per quanto riguarda la crisi energetica e le attese di una maggiore inflazione, ha detto pesa sì, ma ci sono comunque nel lungo periodo attese di un'inflazione che si stabilizza. Il nostro obiettivo è mantenere i prezzi al 2%. Stiamo aspettando il ministro Giorgetti, che dovrebbe tra qualche minuto parlare con la stampa. E linea a te da Nicosia.
2: Il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana, lo scrive sui social Giorgia Meloni nell'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale. La Premier sta preparando il Consiglio dei Ministri di questa sera.
8: Diversi i provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri tra poche ore, a cominciare dal testo che consentirà di usare i 150 milioni destinati a Niscemi per la messa in sicurezza del territorio e per l'indennizzo a chi ha perso la casa nella frana del 25 gennaio, come ha annunciato dalla Sicilia Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi i rappresentanti degli autotrasportatori. Dall'incontro potrebbero uscire nuove misure da inserire in un decreto del governo che vuole garantire i trasporti ed evitare disagi dell'annunciato sciopero dei camionisti dal 25 al 29 maggio. Poi ci sarà la proroga del taglio delle accise accise sui carburanti per 2 settimane. Ulteriore impegno del governo per contrastare il caro energia, tema al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti ieri sera a Brescia. Serve una nuova fase o l'Europa sarà irrilevante nella storia, ha detto, chiedendo un cambio di passo, realismo, priorità sensate, velocità di reazione anche nelle scelte sulle spese per l'energia. Non ho cambiato idea sulla difesa, ma dobbiamo trovare un equilibrio per proteggere anche cittadini e imprese, ha chiarito Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Michael Martin. Carla Macrellino, GR1.
2: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera anche un nuovo intervento finanziario per dare continuità operativa all'ex Ilva, in attesa dell'esito del negoziato ancora aperto con i potenziali acquirenti in campo. Ne ha parlato il ministro delle imprese Urso al Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo.
9: Abbiamo già fatto un primo provvedimento qualche mese fa che consentisse di utilizzare, vado a memoria, 139 milioni di euro, e le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi, man mano che ce ne sarà la necessità.
2: Temi economici e rapporti con Israele dopo il caso Flotilla al centro del confronto tra i partiti.
10: I partiti di maggioranza con toni diversi tengono alta la pressione su Bruxelles per flessibilità contro caro energia. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
11: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità.
10: I più incalzanti verso l'Unione Europea sono i leghisti. Se la flessibilità va bene per le armi, deve andare bene anche per famiglie e imprese, dicono. Poi sulla flottiglia Salvini commenta: Ben-Gvir ha sbagliato, ma qualcuno cerca grane. Da governo serietà basta strumentalizzazioni, afferma la capogruppo azzurra Stefania Craxi. Meloni dovrebbe spiegare la sua giravolta. Non c'è nessuna differenza tra la prima e la seconda flottiglia, osserva dall'opposizione il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Ben-Gvir non è l'eccezione, ma la regola. Si sospendono gli accordi commerciali con Israele, ribadisce la Dem Schlein. Poi sul fronte economico.
12: Le tre priorità condivise con il resto dell'alleanza progressista: sanità, lavoro ed energia. In Italia immediatamente dobbiamo accelerare e semplificare le rinnovabili.
10: E bisogna promuovere politiche sociali vere contro denatalità e fuga dei giovani all'estero, conclude Ellie Schlein. Noemi Giunta, GR1.
2: Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per il turno annuale delle elezioni amministrative. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, tra cui Venezia e Reggio Calabria. Rai Radio 1, le 13:12 minuti. Nel Regno Unito, nuovi guai in vista per l'ex principe Andrea, coinvolto nell'inchiesta sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Da Londra, la corrispondente.
13: L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia inglese. Gli investigatori esaminano anche le prove legate all'accusa di abuso d'ufficio, che comprende abuso di potere e corruzione. Con l'invito a chiunque sia in possesso di informazioni al riguardo di farsi avanti e parlare. L'indagine parte dalla denuncia di una donna che afferma di essere stata portata per scopi sessuali all'interno del Royal Lodge, l'ex residenza di Andrea nel parco di Windsor, vicina al castello dove risiedeva normalmente la regina Elisabetta. Tutto parte dalla pubblicazione dei documenti del Dipartimento di Giustizia americano nell'ambito dell'inchiesta su Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere. Andrea era tra i suoi amici e clienti nel giro di prostituzione che aveva messo in piedi. I documenti desecretati hanno dimostrato come l'ex principe abbia inviato ad Epstein documenti riservati di interesse nazionale per il Regno Unito. Tra il 2001 e il 2011 Andrea ha svolto il ruolo di incaricato del governo per il commercio su indicazione della regina Elisabetta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione, consegnati alla polizia i telefoni e i PC delle vittime, ascoltati dagli inquirenti come testimoni, colleghi dell'Università di Genova dove lavorava Monica Montefalcone, per cercare di chiarire cosa non abbia funzionato nella crociera scientifica.
14: Nelle mani della polizia ora ci sono tutti gli apparecchi elettronici di chi è rimasto intrappolato nella grotta vicino ad Alimatà, a partire dai device della professoressa Montefalcone, coordinatrice della crociera scientifica in cui hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Gli inquirenti cercheranno nei telefoni PC, chiavette, memorie esterne e tracce che possano chiarire quanto successo. A consegnare il materiale è stato un docente dell'Università di Genova a bordo della Duke of York. È stato il primo ad essere ascoltato come testimone dagli inquirenti della Procura di Genova, che ha messo a verbale i primi punti fermi sull'immersione finita in tragedia. Ascoltati altri due docenti agenti del Dipartimento genovese che ricoprono posizioni specifiche ma che non erano alle Maldive. Tutto il materiale raccolto verrà subito trasmesso ai PM di Roma, titolari del fascicolo per omicidio colposo per ora contro ignoti. Domani mattina le salme delle vittime faranno rientro in Italia. Le autopsie saranno disposte la prossima settimana. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Stefania K, cugina della vittima, denuncia per istigazione a delinquere l'avvocato di Alberto Stasi, un inviato delle Iene e un ex carabiniere. Intanto è quasi pronta la memoria difensiva di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
15: Le 6 consulenze commissionate dalla difesa di Andrea Sempio sono quasi pronte. Verranno depositate all'inizio della prossima settimana, corredate da una memoria dei difensori che punta a smontare il capo di imputazione, omicidio volontario aggravato. Sempio potrebbe ora decidere di farsi interrogare. Tra le consulenze che saranno depositate, oltre a quella personologica, ce ne sono una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possano collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Intanto Stefania K ha presentato una denuncia in cui fa riferimento ad una presunta regia orchestrata dall'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, con l'inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Secondo la cugina di Chiara Poggi, costoro avrebbero coinvolto la famiglia K nella vicenda attraverso insinuazioni false.

0: È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, aveva 76 anni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, afferma il presidente Mattarella, non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia. Le sue intuizioni, conclude il capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo.
1: Rispetto per l'ambiente e equità per chi lavora, e beh, questa è stata la svolta forte, che non vale solo per il vino, vale per tutto il sistema alimentare.
2: Buono, pulito e giusto, l'impegno di una vita ribadito fino alla fine. Ci aveva accolto a Pollenzo, nel suo sogno è diventato realtà, quell'università di scienze gastronomiche aperta a giovani di tutto il mondo, il cibo come motore di sviluppo, sostenibilità, cultura.
1: La gastronomia di paesi che noi consideriamo poveri ha un valore enorme.
2: Petrini se n'è andato nella sua bra dopo anni segnati dalla malattia. 76 anni, figlio della cultura contadina di queste terre, testimone della rinascita, dello tsunami, dello scandalo metanolo del 1986, promotore anche lui, insieme ai viticoltori, della rigenerazione degli anni 90 e dell'eccellenza di oggi. Il vino, ma non solo. Prima Arcigola, poi Slow Food, le comunità del cibo, la ribalta internazionale con Terra Madre, Salone del Gusto, Cheese, l'amicizia e le battaglie comuni negli ultimi anni con Papa Francesco. Matteo Spicuglia, GR1.
0: Viaggio organizzato, vacanza assicurata è il titolo della campagna di comunicazione del Ministero del Turismo a supporto di agenzie di viaggio e tour operator.
3: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
4: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio.
5: È il conduttore televisivo Marco Liorni a dar voce alla campagna del Ministero del Turismo, un'iniziativa che mira a promuovere le prenotazioni delle vacanze da parte dei turisti affidandosi agli operatori professionali. Uno spot che in un contesto internazionale complesso vuole informare sui vantaggi dei viaggi organizzati per avere maggiore sicurezza in caso di imprevisti o cancellazioni. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
6: Abbiamo individuato nel tema di far capire alle persone che con il viaggio organizzato, con il turismo organizzato, oggi prenotando non si rischia di perdere i soldi.
5: Per il 2026 si conferma la crescita del turismo italiano, più 2,1%, con arrivi soprattutto dall'Europa verso le mete di villeggiatura, e per informare tutti i cittadini sui viaggi sicuri, la campagna Viaggio Organizzato, Vacanza Assicurata sarà diffusa anche sui canali Rai, radio e social. Dal Ministero del Turismo, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Al Festival di Cannes è attesa stasera Monica Bellucci, che recita in Storia della Notte, uno degli ultimi due film in corsa per la Palma d'Oro, che sarà assegnata domani. Intanto grande successo ieri sera per La Bola Negra, ispirato a García Lorca, con una Penelope Cruz che stamane ha incontrato la stampa, l'inviata.
7: Se i minuti di applausi fossero premi, La Bola Negra avrebbe già vinto questo Cannes. Ieri sera per 20 minuti, Penelope Cruz in lacrime, i due Javier, Calvo e Ambrossi, i registi, abbracciavano il cast. E stamattina i primi ad incontrare la stampa.
8: Vorrei
7: che i ventenni di oggi che ci seguono scoprissero Federico García Lorca, dice Javier Ambrossi, e sulla guerra aggiunge.
8: Il dialogo
7: è l'unica salvezza, dobbiamo sentire che gli altri esistono.
8: E l'altro esiste.
7: Penelope Cruz, settima volta a Cannes in 25 anni, rivela.
9: Mi chiamò un dottore e mi dijo: "Creo que tienes un aneurisma cerebral."
7: Prima del CHAC avevo appena saputo di avere un sospetto aneurisma. Non ho detto niente, ma credo che questa voglia di vita si veda nella mia nenè, simbolo di libertà.
9: Tutto questo sta nel numero.
7: Da oggi la giuria è in conclave dopo gli ultimi due film del concorso, L'avventura sognata della tedesca Griesbach e il thriller Histoire de la Nuit con Monica Bellucci, la più attesa stasera sulla Monte des Marches. Cannes, Miriam Mauri, GR1.
0: Musica, un nuovo singolo per l'estate, protagonisti Clara e San Giovanni.
10: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze e poi arriviamo in ritardo. Siamo la Vergine Maria, tu chiedi una grazia, il segreto mio, segreto di una...
0: È appena uscito Le Ragazze, il primo duetto tra i due giovani cantanti, un brano pop dalle influenze latine che descrive un momento di felicità e leggerezza.
11: Le vacanze per non fare più le brave ragazze, che belle le ragazze.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Luciano Pecoraro e Fabio Cardinali. Restate su Radio 1, ora la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione e buon ascolto.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, super.

0: include tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: GR1 Sport.
9: In studio Giuseppe Bisanti. Si è in apertura la notizia di pochi minuti fa: Pep Guardiola lascia la panchina del Manchester City dopo 10 anni, lo ha confermato il club. Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà la sua ultima alla guida dei Citizens, con i quali ha vinto 20 titoli tra cui una Champions e 6 Premier. Potrebbe restare come ambasciatore del gruppo. Torneremo a parlare di calcio, ma ora 13esima tappa del Giro d'Italia. Siamo in Piemonte, percorso per velocisti, ma andiamo subito dentro la corsa con uno dei nostri inviati.
10: Percorso per velocisti ma con insidie nel finale che potrebbero tagliare fuori le ruote veloci, esattamente come è successo ieri. Si parte da Alessandria, si arriva a Verbania. La tappa è già partita da una ventina di chilometri e, come era prevedibile immaginare, scatti e controscatti in testa al gruppo della Maglia Rosa, perché quest'oggi è una di quelle giornate in cui la fuga può arrivare, dunque tutti quanti cercano di andare in fuga. Davanti sono in 6 Valgren, Jacobs, Donovan, Sevilla, Varbas e Leknessund. Hanno un vantaggio però risicatissimo nei confronti del gruppo, una ventina di secondi, e in mezzo a Bagnomaria c'è un altro gruppetto, tra cui uno dei più attesi oggi, Filippo Ganna, che ha già vinto una tappa a cronometro in questa corsa rosa, ma quest'oggi si arriva nella sua Verbania e dunque ha tanta voglia di fare bene. L'aveva detto alla vigilia anche ai nostri microfoni: non vinco solo a cronometro, quella è una tappa che ho cerchiato con il cerchiolino rosso. Nelle retrovie del gruppo la Maglia Rosa, Fonso Eulalio, che ha avuto una foratura, adesso scordato da due compagni di squadra, sta però rientrando in gruppo. Prima parte, dicevamo, quasi completamente pianeggiante. I fuochi d'artificio arriveranno solamente negli ultimi 20 chilometri, ma con un occhio, soprattutto per quello che riguarda gli uomini della classifica, alla tappa di domani, una delle più dure del Giro d'Italia, quando si arriverà a Pila, e dunque immaginiamo che la generale potrebbe restare immutata. E da Verbania con Danilo Ambra, a te Giuseppe.
9: Grazie a Manuel Codignoni. Torniamo ora al calcio. Si apre stasera l'ultima giornata del campionato di Serie A. Tra oggi e domani 3 partite senza particolari obiettivi di classifica. Domenica sera le 5 sfide che assegneranno gli ultimi piazzamenti europei e decreteranno l'ultima squadra retrocessa. Stasera si parte alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta. Sfida mai banale. Nonostante la vittoria in casa della Juventus, i tifosi viola saluteranno con freddezza la squadra dopo una stagione di sofferenza. Appuntamento decisivo alle 20 con il play-out di ritorno di Serie B di fronte su Tirol e Bari. Dopo lo 0-0 dell'andata ai pugliesi serve solo la vittoria. In caso di parità si salvano gli altoatesini per il miglior piazzamento in campionato. Facciamo ora un assalto nel tempo e voliamo a 30 anni fa, quando le nostre squadre dominavano in Europa. Il 22 maggio del 1996, l'ultima Champions della Juventus, e oggi quei campioni si sono ritrovati.
0: Il ricordo è meraviglioso, guarda, di un gruppo eccezionale che è rimasto molto legato e sembra quando ci vediamo che il tempo non sia passato.
2: La voce ancora emozionata è quella di Michele Padovano. Il gruppo storico è quello della Juventus, che si ritrova oggi a Torino per celebrare un anniversario storico nel bene e nel male. 22 maggio 1996, Stadio Olimpico di Roma, la Juventus batte l'Ajax ai calci di rigore e vince la sua seconda e ultima finora Champions League. Dal dischetto si presentò anche Padovano e senza timore superò Van der Sar.
0: Io nella mia carriera i rigori li ho sempre calciati anche abbastanza bene, quindi diciamo che la convinzione c'era, ero abbastanza sereno e tranquillo perché eravamo a Roma, quindi dovevamo assolutamente farla nostra.
2: Incredibilmente però la squadra più scudettata d'Italia non ha più vinto quella coppa. 30 anni dopo Padovano guarda con ottimismo al futuro.
0: Non avrei mai pensato che sarebbe passati 30 anni senza una Champions, ma sono sicuro che, visto quello che ha detto John Elkann, prima o poi secondo me costruirà una squadra importante e torneranno a vincere sicuramente.
2: Giorgio Matteoli, GR1.
9: Fine settimana con la Formula 1, domenica sera il Gran Premio del Canada, il quinto del Mondiale, dalle 18.30 di oggi le prove libere, alle 22.30 le qualifiche per la gara sprint. Infine la pallacanestro, i playoff a scudetto, ieri l'Olimpia Milano ha conquistato l'accesso alle semifinali, stasera ci proverà Venezia che conduce per 2-0 su Tortona e si gioca in Piemonte. Più equilibrio nell'altro quarto di finale, 1-1 tra Trento e Virtus Bologna, alle 20 si gioca in Trentino. Tutto, ma proprio tutto su questa rete, Radio 1 Rai, prima il Giro d'Italia e poi zona Cesarini con tutti gli appuntamenti sportivi della serata. Le 13:27 minuti 55 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
11: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
13: Stop! E un po' meno?
12: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
13: Stop! Un po' meno.
14: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
13: Stop! Buona!
14: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
17: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
16: la puntata di Un giorno da pecora,
17: vabbè? Oh.

0: Ancora caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Fammi subito la voce sua dente.
1: Ma perché questa com'era?
0: No, subito.
1: Ma perché questa che voce era?
0: Dimmi una frase che le donne siano tutte figli, anche gli uomini, che c'entra?
1: State a casa vostra.
0: Ecco, vabbè.
2: No, che cosa aspetti, simpatico Lauro? Fammi la domanda.
1: Presidente, per favore.
2: Che cosa aspetti?
1: Per favore, basta. Non voglio sentire questa voce, presidente, scusi.
0: Ma perché? Perché?
1: Questa voce mi turba e già la crescita è andata come così. Sì, tra l'altro poi oggi già non c'ho neanche il tavolino qua a fianco.
0: Come mai?
1: E quindi perché sta
0: dall'altra
1: parte.
0: Ma perché qui stiamo diventando una trasmissione di varietà. Perché vedo cose, musiche, che succederà?
1: Sento gente,
0: chissà.
1: Certo.
0: Una giornata sorprendente
1: sarà. Una trasmissione di varietà, siamo di fatto una trasmissione.
3: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.
0: Vabbè, leggera è meglio che pesante.
1: Avariata più che di varietà siamo una trasmissione.
0: Adesso non esageriamo, no, io mi trovo tanto bene.
1: Ve lo dico già, perché non fate mettetevi strani grilli per la testa, cioè finiamo il 12 giugno, quindi questo è il terzultimo venerdì, quartultimo.
0: Ma manca pochissimo.
1: No, glielo dico, così magari uno si organizza le cose, non ci dà, siete andati via all'improvviso, no.
4: Ottimismo.
0: Con tanto ottimismo. Perché Tajani è una certezza da questo punto di vista.
1: Però
0: senti un po', com'è stata la settimana nelle nostre aule parlamentari?
1: Che straordinario esercizio di democrazia ogni giorno nelle nostre aule parlamentari. Per esempio alla Camera presiede Giorgio Mulè di Forza Italia.
4: È iscritto a parlare il deputato Roberto Giachetti.
0: Vedi, tornato dopo lo sciopero della fame, no?
1: Certo, sei tornato aula.
0: Sarà anche incatenato, ricordiamolo.
1: Certo. E quindi Giorgio Mulè non può perdere l'occasione di...
4: Prego, onorevole Giachetti.
1: Cosa c'è?
0: Pausa lunghissima. Una pausa lunghissima. Prega,
1: onorevole Giachetti.
4: Prego.
1: Che cosa?
4: Finché la mano.
1: Finché la mano, no, dice
5: finché la mano va, certo, lascia andare.
1: No, nel senso è Giachetti, no, dico comunque parlava della mano offesa. Prima aveva detto c'è la mano offesa perché si ricordava che si era legato
0: in
1: aula.
0: Che si era fatto male alla mano.
1: Più che mano, si era legato che c'era con le manette, insomma. E quindi Giachetti risponde, dice no, ma non è che ho la mano ferita o qualcosa, il braccio, il polso per le manette.
4: No, presidente, sono state le
1: anche Giachetti che gli lascia la frase incompiuta a Mulè, che lo interrompe.
0: Ma hanno queste pause sempre tutti quanti,
1: perché lui dice no, sono state le Giachetti e Mulè
4: e le manette, quello
0: allora
5: dammi una manetta che la do a Giachetti.
0: Non è stata la manetta
1: non possiamo saperlo. È che Mulè sulla sua idea già sognava queste manette di Giachetti, dice gli hanno l'hanno ferito, e Giachetti però smentisce
4: la esaltazione della domenica calcistica.
0: Quindi uno gli fa male il polso,
1: perché ha esultato, non lo so, perché tra l'altro Giachetti è tifoso della Roma e Mulè è tifoso della Lazio, quindi frecciata di Giachetti a Mulè, che reagisce così.
4: No, la prego.
0: Lo prega perché non vuol sentire, lo vuole sentire.
1: Però ormai Mulè.
4: Io le ho dato la parola sulla mozione.
1: Non proprio sulla mozione, perché ha detto la mozione, poi ha fatto l'ammiccamento alle manette, al polso, e quindi.
4: Parlare, non parli di altro, si attenga all'ordine del giorno, per favore.
0: Che fa? Prima lancia il sasso, poi leva la mano. Come funziona?
1: È così. Rossano Sasso, che tra l'altro è andato dalla Lega ad Avannacci, e quindi insomma censura di Mulè a Giachetti, che voleva parlare del derby. Lo so, questo è successo. Mentre invece al Senato, che ricordiamo Renzi voleva abolire, presiede Licia Ronzulli di Forza Italia, e si parla della mozione unitaria del centrodestra sulla tutela del comparto alimentare.
0: Modificata all'ultimo momento.
1: È stato un comparto molto molto difficile. E Ronzulli dice:
6: allora, se siete tutti d'accordo,
1: se siete tutti d'accordo, e non ha fatto in tempo a finire la frase tutti d'accordo, che c'è già qualcuno che si lamenta, proteste, dice qualcosa, e allora Ronzulli ribatte:
6: ma no cosa, se non sapete cosa sto per dire.
1: Non ho ancora finito la frase, cosa dici?
0: Allora?
1: No, sempre con la testa, sempre per darmi, sempre per darmi contro.
0: Ma guarda che caratteri.
1: Comunque tutto questo avviene in aula al Senato, e comunque appunto ha detto no, non so cosa sto
0: culla
1: per dire,
0: culla della civiltà.
1: E Ronzulli allora prova a ripartire Camera per cercare di dire al Senato
6: se siete tutti d'accordo.
1: Non sembrava adesso,
0: non
1: però,
0: pareva. No, c'è stata una pausa, sì. È stato detto no, non, è, non pareva, non,
1: però
0: non
1: se
0: pareva.
1: Siete tutti d'accordo, se vediamo dove vuole andare a parare, dove, per cercare di rappacificare tutti quanti.
6: Mi sembra di capire dai banchi dell'opposizione che non abbiano chiari alcuni punti.
1: Fossero solo i punti che non hanno chiaro sui banchi dell'opposizione.
0: E quindi che consiglia?
1: Non lo so, Ronzulli.
6: Sospendo per 5 minuti massimo per darvi la possibilità di leggere le...
1: Perché
5: le 5 minuti per leggere
1: i punti che non sono chiari. Ronzulli dà 5 minuti.
0: Credo, massimo 5 minuti.
1: Però c'è già qualcuno che si lamenta, Ronzulli, no?
6: No.
1: No.
6: No, pensavo voleste leggere il testo.
0: Invece no.
1: C'è questo dialogo, spieghiamo.
5: Leggiamo leggiamo no.
1: Questa è una bella domanda, no? Spieghiamo che Ronzulli non è che sta parlando da sola, perché in effetti
0: parla con il Senato.
1: Oppure parla con un suo amico immaginario, ci può stare, nel senso, cioè, quando lei dice no è perché qualcuno in aula fa dei gesti senza avere il microfono aperto. Acceso, a chi si rivolgeva Ronzulli?
6: Prego, senatrice.
0: La senatrice
1: No, non credo che ci sia
0: la famosa senatrice
1: quella svizzera, di dov'è la senatrice però no, credo si rivolgesse a Silvia Fregolent di Italia Viva, è una che gli
0: la
1: vengono,
0: senatrice
1: gli vengono un po' dietro con sta rabbia, c'è un po' ste Fregolent Fregolent dice:
7: Presidente, visto che abbiamo preso appunti molto sommari,
1: sommari,
0: gli appunti, perché sommari?
1: Nasce un bambino che si chiama Songino, però no, dico, ma scusi, però senatrice Fregolent, uno non prende appunti sommari in aula, deve prendere degli appunti molto precisi.
0: Chiari, precisi.
1: Allora Ronzulli ribatte.
6: No, per quello che vi davo 5 minuti.
0: Vi dà 5 minuti.
1: 5 minuti vi dà, 5 minuti e
0: prendete un attimo di appunti.
1: Però
5: Minuti di Ronzulli.
1: E quelli gli sta dando 5 minuti, ma Fregolent
6: ma 10 minuti.
1: 5 minuti. Si lamenta.
0: Minuti a scrivere.
1: No, dipende, devono leggere più che scrivere.
5: 5
1: in questo
5: minuti, solo 5 per poterti leggere i punti.
0: Quindi sono tanti.
1: Tutto
0: pochi,
1: questo romanticismo.
0: Quanti sono?
1: Non lo so, Ronzulli, allora a questo punto capisce che è il momento di fare il grande gesto.
6: 10 minuti, sospendevo per farvi leggere il testo.
5: 10 minuti, sospende.
0: Siete tonti, però.
1: È raddoppiato. 10 minuti sono tanti. Per leggere. Fregolent, vanno bene 10 minuti?
7: Abbiamo bisogno di una mezz'ora.
1: Mezz'ora, diri tu.
5: Una mezz'ora è un po' tanto.
1: Non lo so, ma non dipende. Sì. Dipende quanto è il testo. Se fossero lungo 5.000 pagine, magari. No, comunque.
0: Beh, non credo, qualcosetta gli avranno spiegato a voce.
1: Certo,
0: anche,
1: no? Il testo dell'aula parlamentare, il testo che comunque l'avranno letto, che ne so. Alla Camera invece interviene lo scatenato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Ho sentito che Salvini ha annunciato che entro un anno. Avrebbe lavorato
0: entro un anno. No, nel senso che frattempo non faceva niente.
1: No, dico, avrebbe lavorato, ha preso a qualcosa, a qualche progetto, credo. No? Però c'è un annuncio importante. Cosa c'è che non va, Grimaldi?
8: Già la parola lavorato ci ha destato.
1: Ci ha destato un attimo.
0: Ma no,
1: certo.
0: Hanno sentito lavorato.
5: Si è desto, Salvini chiamò.
1: Forse quello, no? Si è destato Grimaldi dal fatto che.
0: Si lavora.
1: No, che Salvini lavorasse, pensava che Salvini non lavorasse, era quella la battuta, diciamo, per cui credo Grimaldi si sia un po' destato. Sì, ma su cosa? Quel progetto di Salvini sul piano casa?
8: Su 60.000 alloggi inutilizzati per mancanza di manutenzione.
1: È il piano casa, no? Di rimettere a posto.
0: Non gli piace a Grimaldi.
1: I 60.000 alloggi.
8: Lo dico ai colleghi e alle colleghe. È falso.
1: Sai che mi fa ancora più paura quando uno parla così lentamente.
0: Piano, sì.
1: Ma cos'è che è falso, Grimaldi?
8: È falso. State dicendo una bugia a tutto il paese.
1: Si figuri, adesso se stanno dicendo una bugia a tutto il paese, Grimaldi.
8: Ve lo spiego perché.
0: Allora sentiamo.
1: Fa quello che è calmo, come dire, non sono arrabbiato, va tutto bene, ho tutto sotto controllo.
8: Avete stanziato 970 milioni sul DFP.
1: Sì.
8: L'avete fatto su 4 anni.
1: Sì, e quindi?
8: Okay. Sapete quanto costerebbe mettere in sicurezza quei 67.000 alloggi?
1: Guardi, non lo chieda a noi Garibaldi perché non abbiamo più pari idea. Credo che fosse una domanda retorica.
8: Costano più o meno fra i 20 e i 27.000 euro ad appartamento.
1: Quindi se non sbaglio avrà fatto la moltiplicazione, cioè 20-27.000 euro per 67.000 alloggi, quanto fa?
8: Non vi basterebbero 1.800 milioni in un anno.
1: Ha fatto il conto. E quindi,
0: il conto della serva.
1: Signor Grimaldi.
8: Salvini, impara a fare i conti.
1: È arrivato Archimede adesso, Grimaldi.
8: Non puoi dire stupidaggini al paese.
1: Si sta arrabbiando qua, non è più.
0: Si sta innervosendo Grimaldi era un altro, si era innervosito
1: Grimaldi. Tanti anni fa, ma invece Grimaldi.
8: La verità è che Salvini, invece di girare Sagre,
1: ma no, una volta lo faceva di girare.

0: magre.
1: Vabbè, oggi niente, abbiamo perso il controllo, abbiamo fatto un medley, il nostro
2: io
1: CDM.
2: È meraviglioso, più lo fanno meglio è.
1: Ma quindi, salve Grimaldi, Salvini gira le sagre, cosa dovrebbe fare per lei?
3: Dovrebbe fare il ministro dei trasporti, ciuf ciuf.
1: Ma come ciuf ciuf?
2: Ma ciuf ciuf?
1: Ma scusi, ma Grimaldi, ma come ciuf ciuf?
0: Perché il treno di Salvini all'incontrario del ciuf ciuf va.
1: No, ma quello ciuf ciuf, però comunque ciuf, lui dice che Salvini deve occuparsi di treni per Grimaldi.
2: Ma sempre al Senato
1: questo è la Camera.
2: Alla
1: forse.
2: Camera.
3: I treni, Salvini, occupati di treni e occupati di casa.
1: Sì, occupati di casa. Non occupa le case, perché Salvini, magari Grimaldi lo ha fatto qualche volta. Comunque, cosa c'è là? Cosa vuol dire Salvini ancora?
3: Fai qualcosa invece di dire bugie agli italiani.
1: Mamma mia, Grimaldi, mamma mia. Perché sempre per le case popolari?
3: Per fare le case popolari servono soldi e mettere in sicurezza quegli alloggi a un costo.
1: Abbiamo capito, se non sbaglio. A Grimaldi di Salvini, a Salvini consiglia di fare cosa?
3: Dovrebbe fare il ministro dei trasporti, ciuf ciuf.
1: Come ciuf, scusi, ciuf. Com'è Grimaldi?
3: Ciuf ciuf.
1: Ciuf ciuf. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione.

0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio tuona contro l'Iran. Inaccettabile il pedaggio a Hormuz. Se passasse potrebbe succedere in ogni parte del mondo che qualcuno pretenda di essere pagato per far passare le merci. E non più solo negli Stati Uniti di Trump.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: C'è un ospite che ci attende per cominciare l'inizio della fine di questa settimana?

0: Alfredo Bettini,
1: il più grande politico italiano di tutti i tempi, direttore di Rinascita. Signor Bettini, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo là?
1: Signor Bettini, buongiorno, come sta?
0: Buongiorno.
2: Mi è cascata la retina.
1: Quindi
2: è caduta la retina venendo qua per il mio festival del cinema italiano che faccio sempre in Asia.
1: Sceso dall'aereo,
2: mi sono accorto che mi è caduto ed è una lunga convalescenza. Io spero di ritornare almeno prima delle prossime elezioni politiche, almeno per votare.
1: Perché ma quando caspita, è che ci sono le elezioni politiche?
2: Lo so, però questa cosa così lunga, spero che appunto si concluda almeno prima delle elezioni politiche, perché sono lontano e un po' fremo anche, diciamo, rispetto alla pugna politica.
0: Da noi?
2: La cosa, mi sono operato in Thailandia, a Bangkok, dove c'è un ospedale estremamente moderno, veramente un hub ospedaliero che ci vengono dappertutto gli arabi, gli indiani, cioè, perché veramente
1: siamo, perché tanto è in Thailandia, Goffredo Bettini è collegato in questo momento, abbiamo visto solo questa immagine per adesso, cerchiamo di ricollegarci al telefono prima che inizi il GR1 alle 13.57 e adesso lo stiamo chiamando, ma senza scapicollarci
3: ottimismo,
0: sempre grande, con ottimismo, come grande, dice Tajani, suggerisce con questa voce così lieta.
1: Io quando mi sento un po' giù anche a casa metto Tajani e così
0: lo vogliamo risentire, è tanto bello.
1: Adesso lo sentiamo con Tajani, dicevamo appunto questa cosa qua, in attesa di Bettini. Signor Bettini, eccoci, collegato via telefono, buongiorno di nuovo.
2: Ecco, buongiorno di nuovo, le stavo raccontando. Adesso mi vedete invece senza la benda, perché
1: adesso la sentiamo.
0: La sentiamo
1: lontano, come è lontano per essere lontano in Thailandia, signor Bettini. Adesso proviamo. Eccoci, sì, io lo sento molto lontano, però magari invece è proprio una questione mia personale. Senta, signor Bettini, lei che è l'architetto, il demiurgo, il regista, l'ideologo del centro-sinistra, il vero tessitore del campo largo, l'instancabile kingmaker della sinistra, il Richelieu democratico. E qualche giorno fa in un'intervista al Foglio, signor Bettini, lei ha detto così, ha lanciato una frase che diceva: non vorrei che qualcuno in nome del cosiddetto centro potesse sognare la sostituzione del Movimento 5 Stelle con Forza Italia nel campo largo. Ma
0: davvero?
1: Chi è che sogna questa cosa?
2: Io ho detto precisamente una cosa che penso.
1: Sì.
2: E cioè che il campo largo è un concetto che amo molto, anzi per la prima volta l'ho coniato io. Tanti anni fa.
1: Neanche suo cognato.
2: Ecco, però non deve essere tanto largo da avere anche dentro dei cavalli di Troia.
1: Parolacce, ma chi sarebbero questi cavalli di Troia nel centro-sinistra, nel campo largo?
2: Cioè qualcuno può pensare di usare anche un po' il campo largo per allargarlo fino a dialogare con Forza Italia e presagire una nuova operazione centrista.
1: Chi sono questi? C'è Renzi, Calenda, qualcuno del PD che vorrebbe...
2: Calenda credo che abbia francamente già scelto l'altra parte. No, Renzi sta facendo un'opposizione molto forte, molto chiara, però c'è nella politica italiana
3: italiana, a prescindere dai leader, c'è anche un intreccio di rapporti di piccole alleanze, di piccole convenienze che possono sempre riportare allo stesso risultato, e cioè puntare al pareggio e poi rifare di nuovo governi tecnici, centristi.
1: Con Draghi di nuovo?
3: No, ma adesso lasciamo perdere Draghi, ormai la sua esperienza,
1: scusi, signor Bettini,
3: Draghi l'ha consumata.
1: Ma perché lei che è dietro sempre a tutte le grandi manovre, ma questo è il disegno
3: No, io non sono mai dietro, io dico sempre le cose che penso,
1: è vero.
3: In faccia.
1: No, dietro.
0: No, lei le dice davanti e gli altri la
3: dietro,
0: seguono.
3: Dietro di me succedono gli altri la seguono. Ma io le cose che penso le dico sempre.
1: No, non dietro di nascosto, era nella costruzione. Intendevo dire
0: dicevo
1: non di nascosto, ma nella costruzione, non in prima fila come leader politico, in questo senso. Senta, ma questo è il progetto di Marina?
3: Ormai ho anche un'età che consiglia che ci siano dei giovani, una nuova generazione alla ribalta che gestisca.
1: Dicevo, scusi,
3: una segretaria noi di 40 anni.
1: Certo, ma questo è il progetto di Marina Berlusconi, quello del grande del pareggio, del grande.
3: Questo non lo so. Questo francamente non lo so.
1: Sì.
3: Però certamente Marina Berlusconi svolge un ruolo nella politica del centrodestra che io ritengo utile, perché smorza frena diciamo gli estremismi, che pure insomma non mancano lì, anche un po' le torsioni un po' autoritarie che pure ci sono, i liberali che ci sono. Quindi lei svolge un buon lavoro per la democrazia italiana nel suo campo.
1: Ma secondo lei
3: se si pensa invece di fare un'operazione politica di nuovo centrista che manda diciamo un po' per aria una strada che noi abbiamo intrapreso e che io ritengo oggi possa vincere, questa è una mia preoccupazione, ma la dico come preoccupazione.
1: No, ma scusi, signor Bettini, ma i numeri, ma poi non ci sarebbero i numeri, cioè nel senso Forza Italia ha, almeno nei sondaggi ha meno percentuale di voti dei 5 Stelle, quindi la sostituzione sarebbe complicata.
3: Sì, ma si possono le vie diciamo per ritornare a far ricomparire in Italia uno stato profondo, un deep state che ha sempre cercato di governare con una politica debole, sono sempre presenti. Ma adesso io non voglio fare allarmismi,
1: no, si
3: perché
1: figuri.
3: Poi sono congetture, tutti mi hanno detto ma è una cosa impossibile, l'ha detto per primo Renzi,
1: anche Renzi si figuri, cioè, per dire. Ma scusi, al deep state al deep state farebbe più paura Conte o Schlein?
3: Secondo me un po' tutte e due.
1: Ma chi di più? Chi di più?
3: In forma diversa, un po' tutte e due.
1: Ma di più chi dei due?
3: Non lo so, bisogna
1: dire. Cioè, lei lo sa, ma non lo vuole dire, signor Bettini.
0: Non lo sa, ma
1: scusi, a Marina Berlusconi piacerebbe di più un altro governo Meloni o un governo Schlein con Forza Italia?
3: Oh no, ma queste sono tutte congetture impossibili.
1: Sì, ma noi facciamo solo congetture impossibili.
3: La Schlein non farebbe mai un governo con Forza Italia.
1: Ma infatti il PD ha fatto un governo con Forza Italia, signor Bettini?
3: Il PD nel passato ha fatto tanti pasticci. Abbiamo, secondo me, erroneamente dato anche troppo spazio diciamo a questo innamoramento dei tecnici e così via. Ma adesso è cambiato il PD. Il PD è cambiato. Il PD adesso ha una linea.
0: È migliorato.
3: Io l'ho detto in tutte le occasioni. L'unica cosa
1: è questa paura del pareggio, certo.
3: Sempre di più. Perché il pareggio. Ma secondo me, guardi, posso dire che dentro l'anima del centrodestra, anche una. Anche loro, la Meloni, per esempio. ho l'impressione che abbia più paura di un pareggio che poi la scalza,
1: sì,
3: che non di una alternativa secca tra sconfitta e vittoria.
1: Cioè lei dice che la Meloni preferirebbe la sconfitta al pareggio.
3: E vede come stanno, sì,
1: Ma scusi,
0: e come mai? Perché
3: avere uno scenario chiaro,
1: sì, sì,
3: di vittoria o sconfitta piuttosto che uno scenario di pareggio.
1: Ma scusi,
3: e questo lo dimostra l'insistenza sulla legge elettorale. E perché vogliono la legge elettorale così tanto?
1: Perché chi
3: vince un premio di maggioranza.
1: Vada.
3: No, io sono sicuro, no, sono molto fiducioso che noi possiamo vincere,
1: sì,
3: anzi che vinceremo con, sì, qualsiasi legge elettorale.
1: Il campo largo. Ma scusi,
3: però, certo, questa preoccupazione di avere questo premio che è
1: premio di maggioranza che c'è nella legge elettorale.
3: Certo,
1: ma se vincete voi,
3: mi dice appunto, ma io ho capito, però se vincono loro che fanno? Si eleggono anche da soli.
1: Ma anche se vincete voi, ve lo leggete da soli, certo.
3: Sì, ma appunto, però credo che noi che non siamo d'accordo su un premio di maggioranza,
1: certo.
3: Di quella consistenza. Sì. E poi, ripeto, secondo me è più la Meloni stretta in questo dilemma.
1: Certo. Senta, signor Bettini,
3: noi abbiamo una posizione chiara, insomma.
1: Chiara, sulla legge elettorale no, abbiamo due minuti, facciamo questo gioco. Lei ha detto che è sicuro che vince il centrosinistra. Mettiamo il centrosinistra, vince le prossime elezioni, quanto dura un governo di centrosinistra? Nella media dei governi italiani, un anno e pochi mesi, se dovesse vincere.
3: No, se questa volta si vince, credo che abbia preso tutte le elezioni del passato.
1: Certo.
3: Non si può rischiare di nuovo.
1: Sì.
3: Noi abbiamo avuto appunto una fibrillazione che ha portato anche alla caduta del governo Conte 2, che è stato il miglior governo di questi ultimi anni. E penso che la lezione l'abbiamo capita.
1: Sì, quindi, come al solito.
3: Siamo quindi tutti sulla...
1: Bettini,
3: ma come al solito?
1: Signor Bettini, scusi, lei che lo conosce bene, dopo quanti mesi Renzi, una volta che ha il governo col centrosinistra, fa cadere il governo del centrosinistra per un altro governo tecnico? Non lo diciamo a nessuno.
3: Non voglio fare polemiche.
1: No, ha ragione.
3: E tantomeno il momento in cui Renzi sta facendo una battaglia netta di opposizione.
1: Sì, sì,
3: però dico che la politica, al di là delle intenzioni dei singoli, ha le sue leggi. Se noi riandremo al governo, il governo avrà una tale esigenza
1: che durerà,
3: di coesione e di non ritornare all'avventura, che io penso che durerà.
1: Mi dica l'ultima cosa, è più vostro alleato Vannacci o Calenda, nel senso nel far vincere o perdere il centrodestra e vincere il centrosinistra? Ha messo giù del tutto proprio?
0: Sì, è finita.
3: Vannacci secondo me è inessenziale.
0: È inessenziale
3: il nostro Calenda,
1: inessenziale.
3: Ma Calenda ci può rosicare qualcosa, perché lui ha perso un po' così l'orientamento, però il suo elettorato è un elettorato anche democratico.
1: Cioè, parlare di elettorato mi sembra una parola grossa. Signor Bettini, grazie.
0: Sicuri l'occhio, mi raccomando.
1: La lasciamo alla Thailandia. Sicuri l'occhio, arrivederci. Grazie. Questa è Rai Radio 1. Questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che... Arrivederci.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavone in studio, vertice NATO. Dopo la decisione di ritirare soldati dalla Germania, Trump annuncia: inviamo 5.000 militari in Polonia. Soddisfatto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte. Intanto il cancelliere tedesco Merz avverte: la Russia è la minaccia principale, mentre il ministro degli esteri Tajani conferma l'impegno dell'Italia di destinare il 5% del PIL alle spese per la difesa. Eurogruppo, abbiamo fatto una proposta di buonsenso, sappiamo che i tempi di valutazione da parte di Bruxelles non sono immediati, tuttavia insistiamo perché riteniamo di essere nel giusto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti al termine del vertice a Cipro, intervenendo sulla richiesta italiana di una maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità. La Global Summit Flotilla denuncia che almeno 15 persone tra i 430 partecipanti alla missione avrebbero subito violenze sessuali mentre erano illegalmente trattenuti dalle autorità israeliane. E circa 50 attivisti, tra i quali un italiano, sono stati ricoverati a Istanbul a causa delle lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esserci pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata della biodiversità. Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione hanno reso espliciti gli obiettivi della tutela dell'ambiente. Ma la guerra lo sta distruggendo, invece andrebbe protetto. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso, ha concluso il Capo dello Stato. A Cannes oggi due registe per gli ultimi due film del concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès, tra i favoriti i film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera. E per ora è tutto, prossimo GR1 alle 15.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Un giorno da pecora.
4: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la retromarcia, la più spericolata manovra del più spericolato del Parlamento, il leghista Massimiliano Romeo. Piano, vada piano che va a sbattere, il solito casinista.
5: No, io non combino assolutamente casino.
4: Allora, le spese militari al 5% del PIL.
5: La posizione della Lega è chiara, cioè oggi la priorità deve essere incentrata su risorse per famiglie e imprese.
4: Sicuro?
5: Sappiamo che in questo momento i cittadini mal tollererebbero spese per la difesa e non invece per l'energia.
4: Chiaro.
5: Motivo per cui
4: avete corretto la mozione.
5: Ha fatto solo aggiungere, come potrai vedere, visto che c'ho qui il testo con le varie correzioni. Non si vede il rosso, ma si vedono, vedi, le varie.
4: Piano, piano.
5: Come vedi, un po' di correzioni.
4: Leggiamo le correzioni.
5: Qua su mantenere l'impegno realistico.
4: Avete corretto.
5: Non c'ho la stampante a colori, mica perché non usiamo il rosso noi. Il rosso sì, lo usiamo. Sì, il vino di rosso, solo il vino, hai ragione.
4: Romeo, piano che va a sbattere. Avete corretto dicendo che era troppo il 5% del PIL in spese militari.
5: Visto alla luce di quelle che sono la situazione economica e energetica.
4: E certo, la gente non c'ha una lira per la benzina, la scuola, la sanità e noi spendiamo per le armi.
5: Tenendo presente che insomma raggiungere il 5% non è una cifra da poco.
4: E sono 110 miliardi in più all'anno, ma che siamo matti? A Grosetto, eh.
5: È buon senso questo qua, buon senso amministrativo, tipico della Lega. Noi siamo per il buon governo, le cose le diciamo, non ci abbiamo paura di dirle. Poi ci prendono per discoli, ci ridicolizzano, poi alla fine abbiamo sempre ragione. Chissà come mai. No, sempre no, ma la maggior parte delle volte sì.
4: Piano, piano, piano. Quindi la Lega ha corretto l'impegno del governo a portare le spese militari al 5% del PIL. La Lega non si piega.
5: Poi dopo, a un certo punto, è intervenuto Crosetto.
4: Eccala. Romeo, ma che fa, retromarcia?
5: Qui sembra sempre che siamo noi quelli brutti e cattivi.
4: Ma Aveva detto che volevate rivedere l'accordo con Trump che ci chiede di portare al 5% del PIL le spese militari.
5: Ma nessuno vuole rivedere, c'è un accordo internazionale, lo devi comunque siglare, cioè nel senso l'hai siglato, lo devi rispettare.
4: Ma si è appena detto...
5: Non venire meno l'accordo, gli Stati Uniti.
4: Ma come no?
5: Semplicemente rimodularlo sulla base, vedendo magari, non so.
4: Ma si aveva fatto le correzioni in rosso.
5: Modularlo rispetto a quello che è anche l'andamento dell'economia.
4: Ma che uno fa marcia indietro così, Romeo?
5: Ma c'è un accordo, l'accordo si rispetta.
4: Ma aveva detto che la priorità per la Lega erano le famiglie, noi sottomarini.
5: Le spese per la difesa, se devono fare, ci mancherebbe altro. Ministro Crosetto ha le sue ragioni.
4: Ma io dico, boh.
5: E io le dico, va bene le spese militari al 5%.
4: Ma chi gliel'ha data la patente?
5: Spero di uscire vivo da questa trasmissione.
4: Ma se mi fa retromarcia così...
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
6: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: È venerdì 22 maggio su Rai Radio 1.
6: Ma che venerdì 22 maggio? Senti, sì. Tajani cosa dice?
7: 31 febbraio.
6: 31 Ancora. Febbraio oggi, che no. Sarebbe il 19 di maggio. Quanti giorni sono passati invece dall'inizio del governo Meloni?
7: 1866.
6: No, un po' di meno.
7: 6?
6: No, ho detto un po' di meno, non così tanti meno. Quanti ne sono passati?
0: Sono passati 1308 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
6: E a questo punto quanti ne mancano a diventare il governo più lungo della Repubblica?
7: 114,5 miliardi.
6: No, come miliardi? No, io pensavo 0,5 perché sono le due, quindi del giorno. Invece ne mancano quanti?
0: Mancano 105 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
6: Tra 5 giorni 100. Chi c'è? Andiamo a vedere Buio Cam.
0: Chi c'è?
6: Niente, oggi buio cam, buia.
0: No, come al solito non si vede niente. Sta buio cam è inutile.
8: Ecco a voi.
9: Giuseppe Mazzini.
6: Ah, no, Mazzini non sta benissimo.
9: Roberto Mancini.
6: Ah, lui ci dice se diventa allenatore nazionale o no.
9: Muovete i bacini.
6: Vabbè, ma chi è un ospite? Muovete.
9: Per Francesco Baccini.
0: Francesco Baccini,
6: il più grande cantante italiano di tutti i tempi, qui con noi, signor Baccini, buongiorno.
0: Ecco, quindi bisogna un po'
6: benvenuto,
0: muoversi.
6: Benvenuto, signor Baccini, ecco, ci abbiamo fatta un percorso.
0: È un po' una gincana.
10: Funziona, sì.
6: Funziona.
10: Buongiorno.
6: Sì, incredibile.
0: Funziona,
6: buongiorno,
0: volume c'è, tutto a posto.
10: Tutto a posto.
6: Buongiorno, okay. Signor Baccini.
10: Eccoci qua.
6: Come sta?
10: Bene.
6: Bene, no, sì. Sì,
10: diciamo
6: bene, no, vabbè, sì, ma è poi un modo di dire, cioè non è che quando uno
10: i dolori dice,
6: ma sì, no, ma non è che quando uno dice come sta e il medico, cioè uno si dice bene,
10: no, ho fatto la misurato la pressione,
6: no,
10: giusta.
6: Ma non è quello, dice, uno dice come sta e per dire ciao, quella,
10: non come è sta che, e ciao,
0: così, sì,
10: ah,
0: okay, che poi okay. Non è che proprio uno ti ascolta, cioè, no, ciao, come stai, vabbè,
6: cioè non credo che quando uno dice come sta vuole sapere questa è no presidente Meloni, no quello è il presidente,
10: infatti mi sembra,
6: ma vede, sono i Meloni,
0: poi c'è tutta una disposizione che Laura vuole così perché
10: è vero, però noto che due di stature differenti.
6: Diverse, ma che sì, c'entra? Sono, ognuno vede
10: l'autore. Che...
6: Sì, ognuno vede la Meloni come vuole.
0: Oh, ecco,
6: senta,
10: allora.
6: Quante ore ha dormito stanotte, signor Baccini?
10: Quante ore?
6: Poche. Ma è vero questa leggenda che c'è sulle sue notti?
10: Io la notte non dormo mai.
0: Ma tipo?
10: Perché non mi viene sonno.
6: Ma come no? Ma
10: certo. Io comincio a addormentarmi quando c'è uno mattina.
6: Ma no, un mattino alle 8, che ora è?
10: Quando c'è uno mattina è il momento che posso.
6: E quindi sta sveglio tutte le notti.
0: Come bambini è scambiato il giorno
10: sì,
0: per la notte.
10: Ma infatti, per esempio, non so, a me non piace il vino, perché
6: certo,
10: i bambini mica
6: non
10: mai
6: non piacciono il vino.
10: Non piace
6: la Fanta, che è buona, è poca ma è tanta.
10: È poca ma
6: tanta,
10: ma
6: poca.
10: Quindi dormo poco perché poi di giorno non dormo, non sono uno di quelli che
6: certo
10: fa la notte e poi si sveglia alle 5 del pomeriggio, no.
6: Ma quindi non è ricoglionito,
10: no, perché lì è colpa del mio bassotto, perché io vado a dormire alle 6, il bassotto mi sveglia alle 8,
6: sì. Che fa pure rima,
0: e quindi
6: fa
0: due ore rima. A notte
10: sì, due ore più o meno,
6: cioè, diciamo, tutte le notti,
10: diciamo, c'ho 15 milioni di ore di sonno
6: da recuperare.
10: Prima sì, poi.
0: Capisco molto bene il problema.
6: Senta, signor Baccini, lei una volta disse di sé, mi hanno definito il nuovo Conte Paolo, il nuovo Faber, il nuovo Tenco, e poi hanno finito i nomi.
0: Ma
10: beh, sai cos'è? Che quando sono uscito, effettivamente era una roba che non c'era. Quando
6: certo
10: è uscito Cartoons, era un disco che ha spiazzato. Infatti quel disco lì mi fece vincere la mia prima targa Tenco come opera
6: prima.
10: Tu ne
6: hai vinte di targa Tenco.
10: E quindi veniva fuori questo tipo da Genova, perché normalmente i genovesi, come dire, mi dice, anzi, quando presentavo le mie canzoni in casa discografica, mi dicevano: sì, ma sei genovese, devi essere triste. Ma perché?
8: Beh, però, l'ha detto lei, lei nel 2023 disse, una volta disse: noi genovesi siamo antipatici come un calcio nelle palle.
10: Beh, sì, effettivamente, noi siamo antipatici, cioè riusciamo a essere antipaticissimi. Sì. Oppure dei grandissimi comici perché a Genova, oltre ai cantautori, c'è una scuola di comici.
0: Sì, però non è che i cantautori Grillo,
10: ma se tu fai caso, i comici genovesi non ridono mai. Sono sempre incazzati neri, anche i comici.
0: Ma per esempio De André era simpaticissimo.
10: Ma infatti, no, però aveva questa immagine comunque non certo allegra o di spiritosone. Io poi Fabrizio l'ho frequentato per 10 anni, anzi.
8: Eh sì, perché non
10: era molto divertente.
8: Sì, perché non dormivate tutti
10: e due. Ma infatti era un altro che non dormiva mai. Io andavo a cena, lui era peggio di me, perché io andavo a cena a casa sua.
8: Di André.
10: E allora io mangiavo il pesto, lui beveva il latte.
8: Ma perché si era svegliato?
0: Che le due cose insieme.
10: Perché si era svegliato e faceva colazione.
0: Ah, ecco.
10: E quindi poi facevamo più o meno alba.
0: Digerendo questo
10: e a un certo punto, appunto, intorno alle 6, quando faceva chiaro, io prendevo, cioè Fabrizio vado e lui, boom, si
8: addormentava.
10: Si addormentava sul divano.
0: È così, era così, una roba complicata.
8: Signor Baccini, lei ha avuto un successo straordinario, soprattutto negli anni 90, no?
10: È stata una cosa anche strana per me, perché io ho sempre pensato di essere un outsider, anzi, a me piacciono gli outsider, quindi
8: un underdog, come dice il presidente Meloni.
10: Sì, underdog.
8: Sì, lui dice, underdog è lo sfavorito, quello.
10: Sì. Ma infatti, i miei esempi anche di artisti che mi piacevano sono sempre stati degli outsider.
8: Tipo?
10: Che so, Rino Gaetano era un outsider, Tenco era un outsider, ma lo stesso Fabrizio.
8: Ha fatto due esempi, due persone che salutiamo, diciamo.
10: Beh, anche perché gli anni passano.
8: Certo.
10: Anche perché qui i cantautori, come dire, si stanno decimando e
0: ce ne sono sempre meno.
10: Ce ne sono sempre meno. Anzi, tocchiamoci un attimo.
0: Infatti.
10: Ecco, no, hai visto? Ma siamo rimasti
0: pochi qua i nostri meloni. Tocchiamo,
10: quei meloni lì mi fanno un po' senso.
0: Sono puliti, perfetti.
10: Sono puliti, allora sono magnani.
8: Se il genovese non è antipatico, è burbero.
10: No, è difficile. Noi abbiamo un carattere difficile. Come dire, è
0: per niente
10: selvatico.
0: Facili.
10: È selvatico. Non è...
8: Senta, dicevamo appunto.
10: Diciamo che è poco ruffiano.
8: È poco ruffiano, certo, non è come il piemontese.
10: C'è proprio una del.
8: Sì, del qualunquismo puro.
10: Siamo nel qualunquismo totale.
8: Senta,
0: anche che sono tirchi, così abbiamo detto.
8: I liguri.
10: Non è vero, quello non è vero, sono tirchi. No, io sono genovese.
8: E non è tirchio.
10: Vedi i buchi,
8: si è sputanato tutti i soldi.
10: Ha sputanato tutto, no.
8: Senta, e dicevamo appunto, grande successo negli anni 90, poi
10: Poi sai, io ho fatto un album che qualche problema mi ha creato, che si chiamava Nomi e Cognomi nel 92, dove il primo singolo si chiamava Giulio Andreotti come dire, Giulio Andreotti in quel momento era ministro di qualcosa, perché è sempre stato ministro di qualcosa, se non era presidente del consiglio. Ma la cosa divertente è che quando esce questa canzone
8: su Andreotti,
10: mi scrive Andreotti una lettera,
8: la canzone di Andreotti era ovviamente molto ironica, una presa in giro quasi, però mettendosi nei suoi panni, come se tutti lo attaccassero.
10: Esatto.
0: E lui che scrisse con la penna verde, famosa.
10: Mi arriva questa lettera che,
0: quindi scritta a mano,
10: con l'inchiostro verde, e mi scrisse: caro Baccini, lei, volevo farle i complimenti perché lei ha scritto di me quello che io avrei scritto di me. E dici, perché Andreotti
0: allora
10: era
0: sbagliato
10: molto,
0: tutto.
10: Era molto intelligente, molto
8: sottile,
10: e poi volle venne al concerto a Roma, che feci
8: Andreotti
10: con nipote,
8: ma in prima fila.
10: Io avevo fatto questo tour che si chiamava Circo Baccini, dove appunto presentavano Nomi e Cognomi, era proprio un circo, con la tenda del circo, e venne con nipote, però io dicevo, ma questa canzone, allora, quel disco lì vendette circa 700.000 copie, cioè è stato il mio disco che è venuto di più in assoluto, doppio disco di platino. Dicevo, ma io il pezzo lo sento poco per radio, capisco, magari sono io che non lo becco.
8: E cosa succedeva invece?
10: E la casa discografica mi faceva vedere i tabulati, dicendo, ma no, guarda, passa 7 volte, 8 volte. E poi anni dopo quelli di radio mi confessavano che erano solo scritti sui tabulati.
8: E non andava in onda.
10: E per dirti un'ultima chicca proprio di adesso, è che ieri per la prima volta nomi e cognomi e su tutte le piattaforme, non c'era mai stato.
0: Ma il primo nome e cognomi, sì, perché adesso, sì, c'è un secondo, cioè,
10: adesso
0: nome
10: uscirà,
0: e cognomi.
10: Uscirà dopo l'estate, anticipato da 3 singoli, uh-huh, dove appunto faccio nomi e cognomi.
0: Ed è un secondo round.
10: Sì, è un secondo round, ho aspettato quei 30 anni. Perché...
8: Nomi e cognomi 2, vogliamo, sì, sentire, abbiamo creato qui una struttura parallela nel nostro studiolo.
0: Sì,
8: per sentire...
0: noi qui proprio ormai siamo un posto dove si fa varietà.
8: Per sentire dal vivo l'onorevole Gino
10: Pilipozzi, che è uno di quei nomi che non esistono.
8: Beh, certo,
10: però io vi invito a votare Gino Pilipozzi, perché Gino Pilipozzi...
8: Senta,
0: votiamo, ci passi, allora,
10: siamo tutti Pilipozzi.
8: Allora vada alla postazione qui, la nostra cuffia, tastiera,
10: la cuffia, cambio,
8: lasci la cuffia, guarda, è tutto in diretta, Rai Radio 1, Francesco Baccini pronto a
11: spostamento di 20 km
8: esibirsi dal vivo con l'onorevole Gino Pilipozzi. Guardi, pensi che è la prima volta che qualcuno suona una canzone in diretta
10: qua. Che questa la suono in diretta la prima volta,
8: certo.
10: Anche perché normalmente l'ho fatto con un'orchestra tipo Big Band, ma diverso.
8: Sì, cioè, ma non si può avere
10: vediamo
8: tutto.
10: Un po'.

avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini sessuati. Allora dai, vota me, io sono il

0: basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Perché sono esattamente come te, parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, però tu devi darmi un aiutino, dai. Dai, votami. Io sono il Duomo che avanza, sono aiuto, ma la ricordo più.
1: Se non la ricorda lei. Bravo Francesco Baccini, l'onorevole
0: più dal vivo di così.
1: L'onorevole Gino Piripozzi, poi ne parliamo su
0: perché
1: chi è.
0: Poi finisce proprio come Cab Calloway,
1: sì,
0: dove urliamo tutti il nome di Piripozzi, tipo

0: Andiamo avanti all'infinito.
1: Tutti
0: comunque io vorrei fare il premio Piripozzi, sì, dare ogni anno
1: tutti pazzi per Piripozzi. Adesso a proposito di Piripozzi con noi c'è

0: Davide Faraone, vicepresidente deputato di Italia Viva. Signor Faraone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Non ho capito perché a proposito di Piripoti.
0: No, va bene, si stava parlando di politici, insomma. Lei c'ha il cognome, che ricordiamo, insomma, che lei è vicepresidente di Italia Viva, no? Lo dico per chi, qualcuno, intanto stiamo cercando di sistemare se riuscissimo a mettere al posto il microfono della brillante Brilli.
1: Sì. Posso salutare Baccini, sono un suo grandissimo fan.
2: Grazie, non ciao. So, io te lo do del tu se... perché c'ho una certa età, quindi sì, posso dar del
1: sì,
2: tu a
1: anche
2: tutti.
1: Anche io te lo do del tu con piacere. Non so se ti ricordi, nel 94 venisti allo Zen in città a Palermo.
2: Come no? Ma come no?
1: Un concerto, io ero lì tra il pubblico. Ma, vabbè, è stato no, un grande.
0: Diciamo, ecco, non se lo ricorda Faraone.
2: Tra il pubblico non me lo ricordo, mi ricordo di quel concerto nel quartiere Zen di Palermo.
0: Certo.
2: Come dire, un posto famoso.
0: Senta, signor Faraone, è andato ieri al compleanno di Cairo? Perché
1: no. Ero a Reggio Calabria perché
3: c'erano le elezioni amministrative. Ah, c'erano i cavoli suoi da
0: però
3: fare.
0: Le elezioni amministrative. Quindi, però pensavamo Faraone, Cairo. Io sento malissimo, ve lo dico da tutte le parti.
3: Ah, ecco qual era la cosa. Certo. Faraone in Cairo.
0: Senta, signor Faraone, voi di Italia Viva avete combinato un bel casino, no? Perché, quindi dicevo, avete fatto questa campagna per il 2 per 1000, io sento tutto un eco, ve lo dico, però per il resto va tutto bene.
3: Sì, oggi acusticamente siamo...
0: Avete fatto questa campagna del 2 per 1000 in stile ventennio contro il presidente Meloni, e il titolo è, se lo vediamo anche per chi ci guarda in diretta video, quando c'era lei, tra le tante cose i treni arrivavano in ritardo. Insomma, l'avete paragonata a Mussolini,
3: Faraone. Sì.
1: Era una campagna, è una campagna provocatoria, chiaramente certo. Provocatoria.
3: Però le avete dato del fascista.
1: Ma diciamo, ripeto, che era una campagna provocatoria.
0: Sì, certo.
1: Dopodiché, è che nonostante fosse una campagna provocatoria, è anche bella, devo dire, tant'è che se ne parla, in un paese in cui c'è qualcuno più realista del re, perché sembrerebbe che la Meloni non abbia... Non si sia incazzata come è uscito sui giornali, e però c'è qualcuno che per conto suo ha deciso di interromperla questa campagna, perché... oppure chiedere a noi di modificarla.
0: Perché grandi stazioni che gestiscono le ferrovie ha chiesto di modificare il contenuto della campagna. Lo farete o no, signor Faraone?
1: Ma neanche per idea.
0: Ma come neanche per idea?
3: Non ci pensa proprio.
1: A proposito di provocazione, sì. Questa è un'azione fascista.
0: Ma addirittura.
1: Imporre a noi la modifica di una campagna che è bella e gradevole.

0: gradevole, sì, semplicemente
1: gradevole,
0: perché
1: gradevole
0: bisogna,
1: dipende dai punti di vista.
0: Non bisogna disturbare il Presidente del Consiglio, è veramente da scendiletto, sì. Sono degli scendiletto, ma quelli che chiedono una cosa di questo genere.
2: Ma diciamo, però l'ammiccamento al fascismo c'è anche nei caratteri, nella V di quando c'era lei.
0: No,
2: della
0: capito, ma funziona proprio per questo, perché quando c'era il fascismo i treni arrivavano sempre in orario, sì. Invece c'è lei, arrivano sempre in ritardo. Quando c'era il fascismo, almeno tutte queste cose erano quelle che si dicevano, l'economia andava bene, tutto era bellissimo.
2: Ma quindi era meglio, quindi era meglio Mussolini.
0: Ma questo chiedete a
2: no,
0: lei.
2: È una domanda,
1: questo ce lo dite voi,
2: no,
1: perché è scritto
2: no.
1: Lì. Quando
2: è una domanda che facciamo a lei, signor Faraone.
0: Per noi assolutamente no. Con Mussolini c'è la dittatura, almeno c'è la democrazia.
1: Senta,
0: gli italiani tracciano la Meloni.
2: Ma quindi no, non la cambierete, cioè duri e puri?
0: Nemmeno per idea, ed è vergognoso che ci chiedano di cambiare una campagna semplicemente perché c'è un reato di lesa maestà. Non è un paese democratico, un paese in cui viene chiesto
2: quindi,
0: a qualcuno
2: certo,
0: di cambiare i contenuti di una campagna che è assolutamente legittima e in cui promuoviamo il nostro partito, il 2000 il nostro partito.
2: Signor Faraone, quindi a voi risulta che il Presidente Meloni non si sia arrabbiata per questa campagna?
0: No, io faccio un riferimento a quello che ha scritto la Meloni sulla stampa oggi in risposta al pezzo di ieri. Lei dice che non si è arrabbiata, però se non si è arrabbiata lei, allora perché?
2: No, ma magari Renzi ha mandato un messaggino alla Meloni per sapere se si era arrabbiato o no, no?
0: Ma no, lei oggi ha scritto sulla stampa che non si è arrabbiata, allora fosse coerente.
2: Senta,
0: io sono convinto che un po' si è arrabbiata.
2: Ah, ecco, senta, ma ormai
1: L'ha fatto qualcuno al posto suo.
2: Chi lo sa, no, ma se si è arrabbiato, se si è arrabbiato o meno.
0: Quelli più realisti del re.
2: Senta, ma ormai voi di Italia Viva avete superato Alleanza Verdi e Sinistra, siete diventati super di sinistra nella coalizione, nel campo largo. Vuole salutarci cantando Bandiera Rossa,
1: Bandiera Rossa, le viene?
2: No, visto che ormai siete... Ce la
0: e
2: fa.
0: Mi accompagna a Baccini, la cantiamo insieme.
2: Non lo so, sono Baccini, vuole cantare Bandiera Rossa con Faraone.
3: Ma io voto Piripozzi.
2: Lo so, sì,
1: Piripozzi.
3: Ormai io sono lo Springsteen di Piripozzi.
2: Ma Piripozzi è di centrodestra o di centrosinistra?
3: Piripozzi non si sa.
2: Come non si sa?
3: Devo ancora capirlo, Piripozzi. Ma certo. però Piripozzi...
2: Ma a chi si è ispirato? A un politico in particolare? Ce l'aveva in
3: no,
2: testa?
3: No, secondo me è proprio un melting pot.
2: Melting pot.
3: Diciamo,
2: melting pots.
3: Esatto.
2: No, chiedo. Piripot.
3: Diciamo, pensato al nostro Parlamento. Sì. Cosa viene fuori se li mischio tutti insieme?
1: È venuto Piripozzi.
3: Ha fatto proprio
1: Piripozzi.
3: Tipo una specie di succo.
2: Però c'è il Duomo di
3: c'è il Duomo è un'eminenza.
2: L'uomo sessuati.
3: C'è gli uomini sessuati, quindi...
2: Non è Vannacci, no. Vannacci, no.
3: No, Baldacci.
2: No, Vannacci.
3: Baldacci
2: non so chi è. Senta, signor Faraone, vabbè, grazie. Ci saluti non ci saluta con Bandiera Rossa, quindi...
0: Sì, se vuole la cantiamo.
2: L'accendi, che tanto ormai siete diventati di sinistra. Vada così a cappella.
0: Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà.
1: Basta così, grazie.
2: Se lo sa Renzi, guardi le spelle dal partito, signor Faraone. Grazie.
1: Buona giornata.
2: Faraone, vice presidente di Italia Viva. Quindi Piripozzi, ma occhio.
3: Piripozzi deve ancora capire, perché Piripozzi in realtà Piripozzi vuole entrare lì dentro.
2: Sì.
3: Poi dopo.
2: Ma secondo lei, se Piripozzi fosse in Parlamento, appoggerebbe il governo Meloni oppure no?
3: Dipende da quanto gli danno.
2: C'è proprio una questione
3: questione di soldi.
1: Ah, vabbè, un cetto alla qualunque, cioè un essere nel mondo.
3: È il sogno
1: viscido
3: dell'italiano medio, cioè diventare popolare senza saper fare un cazzo. Ma puoi diventare cantante, puoi diventare politico, puoi diventare scrittore.
2: Sì.
3: L'importante è non saperlo fare. Allora funziona così. E Piripozzi incarna proprio quello.
2: Ma ci sono più politici che non sanno fare i politici o più cantanti che non sanno fare i cantanti?
3: Secondo
2: adesso
3: me comincia a equivalersi questa cosa.
2: Ma chi è che sta raggiungendo l'altro?
3: Ma guarda, sono pari.
1: Si sostengono.
2: Sì, ma stanno aumentando i cantanti che non sanno fare i cantanti o i politici che non sanno fare i politici?
3: Io direi tutte e due.
2: Tutte e due. Quindi
3: tiriamo su
2: il cursore.
3: I cursori.
2: Senta, uno dei suoi grandi successi è Sotto questo sole, che è stato per anni la sigla del Giro d'Italia.
3: Beh, nonostante me, nel senso che lo mettevo sono loro.
2: No, certo, allora vabbè, no,
1: guarda, avrà guadagnato degli ottimi diritti, ma
3: ringraziamo Dio,
1: quindi va bene.
2: No, era per dire che adesso lasciamo la linea agli inviati di Radio 1 al Giro d'Italia sulle strade del Giro per l'aggiornamento della tappa di oggi e poi noi torniamo dopo con Piripozzi.
3: Piripozzi.
2: Questa è Rai Radio 1, questo è Giro da Pecora, l'unica trasmissione con Piripozzi.
3: E vai.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sulle strade del Giro.
3: Da Verbania Lago Maggiore, dove arriva quest'oggi la 13ª frazione del Giro d'Italia 109, partenza da Alessandria a 188 km, adesso ne mancano 111 alla traguardo finale per i battistrada, gruppo folto lì davanti, mentre quello della maglia rosa lascia fare 7,46 il margine dei fuggitori.

0: Perché insomma la canzone di
1: aspetti, è un po' che non la suono.
0: Le cuffie qui, beh, è complicato, c'è tutto un meccanismo di cuffiettistico.
2: Metti allora, la cuffia, leva la cuffia.
0: In diretta su Rai Radio 1, Francesco Bacini, di che anno era Andreotti?
1: 92.
2: Nel 92.
1: Il disco anticipò Tangentopoli.
0: Per dire, pensa.
1: Questo qui, spero che non anticipi cose peggiori.
0: No, speriamo di no, signor Bacini.
1: Stiamo vivendo un'atmosfera molto... No?
0: Infatti, sì, sì.
1: Giù, giù, giù, giù.

0: la mia mascotte. Oh, oh, eccetera, eccetera.
1: Eccetera, eccetera. Senta, ma volevo chiedere questa cosa, ma è vero che tutti gli artisti, tutti i cantanti sono tutti di sinistra in Italia?
0: Guarda,
2: tutti no.
1: No,
2: tutti
1: chiedo.
0: No, io non credo che siano tutti di sinistra.
2: Però tanti sì, dice.
0: Beh, sì. Diciamo che chi scrive canzoni, almeno per me, per, sì, per il mio modo di scrivere, di approcciarmi, sì, è la libertà fondamentale. Cioè, di essere libero di scrivere quello che sento. Che e in questo ho avuto dei maestri, appunto, tipo Iannacci, De André, gente che non è che si stava a porre il problema,
1: certo,
0: di essere politicamente scorretto o corretto, no?
1: Ma è vero, quindi, che una volta con Iannacci hai rischiato di morire?
0: Sì, cioè? Prova ad andare in motorino con Iannacci dietro.
2: Faceva le impennate.
0: Sì, faceva le impennate a Milano.
2: Con te dietro?
0: Con me dietro sul pavé e coi binari del tram.
1: E cos'è successo quella una volta?
0: Ho baciato per terra quando sono sceso, perché certo, era un pazzo.
2: Ma
0: scatenato.
2: Non siete caduti però?
0: No,
1: è vero,
0: era bravissimo, bene. Però sai, restare lì dietro.
1: Cioè, senta, ma sempre sulla politica, le hanno mai chiesto di candidarsi?
0: Come no? Diverse, ma almeno 7-8 volte.
1: Ma dove? Con che partito?
0: Sempre sinistra.
1: Sempre sinistra. Il PC, il PD, no, cos'era? Veltroni, di solito Veltroni vuole sempre,
0: dunque,
1: i cantanti.
0: Direi tutti.
1: Tutti. Ah, ecco. Ma in Parlamento o...
0: Anche quelle tipo, non so, per il sindaco.
1: Di Genova.
0: Sì, ho detto, ma ragazzi, io vado a dormire alle 6 del mattino. Certo. Se faccio il sindaco di Genova.
1: Sì.
0: Allora, Genova diventa Rio de Janeiro, facciamo una città notturna.
1: Non sarebbe brutto.
0: Facciamo concerti tutta la notte. Magari è divertente, però certo, non so. Ecco, poi, pur essendo genovese, sul discorso economia. Cioè,
1: poco.
0: Io vorrei essere pagato. Sai com'è, tipo nel 1600? No? Io vado a suonare e mi pagano col sacchetto di dobloni.
1: Dobloni, lo so. Cioè,
0: finisce lì.
1: Ma quindi sindaco di Genova per il centro-sinistra la volevano candidare?
0: Sì, beh, ovviamente.
1: Ma che anno, se lo ricorda?
0: Era anni 90, 97, 98.
1: E poi chi hanno candidato al suo posto?
0: Non mi ricordo.
1: Non se lo ricordo.
0: Non lo ricordo, anche perché poi non abito più lì
1: a Genova. Perché lei adesso abita...
0: Io abito vicino, diciamo, in quel ramo del lago di Como... dove incontro spesso i bravi, c'è Don Abbondio.
1: Sì. Il tirannato di Bacinia,
0: sì,
1: l'ha chiamato
0: esattamente.
1: Lei.
2: Ma com'è?
0: Sì, perché a un certo punto ho deciso di farmi un mio piccolo stato che comprende il mio giardino, casa mia. Io sono un tirano eletto democraticamente da tutti gli elementi della casa, quindi ci sono i tavoli, i letti, le tazzine,
1: i miei,
0: il bassotto, c'ho il labrador, ho 5 oche, anzi 4, perché
1: come si chiamano le oche?
0: Le oche hanno un nome
1: unico
0: che sono paperacci.
1: Paperacci,
0: e arrivano tutte.
1: Certo.
0: Okay. Il bassotto ha fatto fuori una, c'è stato un momento di grande,
1: il bassotto chi ha fatto fuori?
0: Ha fatto fuori un'oca.
1: Porco cane.
0: E lì ho capito finalmente, dopo una vita,
1: porca loca,
0: perché a Paperopoli girava la banda Bassotti e faceva paura.
1: Certo.
0: Perché il Bassotto
2: è
0: un nemico dei paperi.
2: Senti, ma si chiama Sal?
0: Si chiama Sal perché...
2: Perché? No.
1: Chi è che si chiama? Il Bassotto si chiama Sal?
2: Si chiama Sal
0: perché è una salsiccia coi piedi.
1: Salsiccia, ecco. Non per Sal da Vinci.
0: No.
1: Senta, signor Bacini, nella sua straordinaria carriera musicale, qual è la canzone più bella che ha scritto? Quella che piace di più a lei?
0: Quella che piace di più a me?
1: Sì. Sì, risponda. Sì, così ci dice, capiamo qual è intanto. Aspetti,
0: Sono indeciso.
1: Lo so.
0: Questa devo molto, perché è stata quella che a un certo punto mi ha fatto fare una svolta. Io sono partito con canzoni ironiche, i miei primi dischi erano quasi tutti esclusivamente canzoni. A un certo punto scrivo una canzone non ironica, più ottimista.
1: Certo.
0: E i miei fan mi scrivevano dicendo, ma sei impazzito? Ascoltatela, in realtà non è... È una canzone che parla d'amore, ma in realtà parla di dare un senso alla propria vita, che è un'altra cosa.
1: Certo.
0: E fa più o meno così. Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni. Tranquillo, senza grosse emozioni.

0: vivi mai, sono solo, sai.
1: Certo, lo capisco che ci sono rimasti male i suoi fans. Senta, invece quella più brutta?
0: Quella più brutta.
1: Che proprio dice, voglio questa, ma perché ho scritto sta canzone? Cioè, ce ne sarà una.
2: Oppure che è stata fraintesa, che ne sa?
0: No, tanto,
1: no, quelle sì, tante, certo. Fraintesa, no, ma
0: quando
1: proprio...
0: fai comunque, quando pratichi l'ironia, certo, se vuoi dire, non è che la capisco.
2: C'è che la piglia sul serio.
1: No, ma una che quando sente dice, ma perché ho scritto sta canzone?
0: Ma sai che non c'è, perché...
1: Non c'è.
2: No, sono tutte
0: figlie. Ma anche perché
2: buone.
0: Quando scrivo una canzone che non mi piace,
1: la
0: fermo, non c'è,
1: no,
0: non arrivo in fondo.
1: Senta, possiamo dire invece che quella più famosa è Le donne di Modena o no?
0: Beh, quella lì era la mia, come dire, quella distintivo, perché come dire, sentivi quella canzone e capivi che ero io. Non
1: c'è dubbio.
0: Non c'era...
1: C'è un pezzettino?
0: Sì.
1: Che
0: poi in realtà era una presa in giro della figura del gallo italiano.
1: Lo stereotipo.
0: Lo stereotipo. E perché qualcuno qualche anno fa mi attaccò dicendo ma è una canzone maschilista,
1: si ricorda?
0: Dico che le donne fanno da mangiare. Dico sì, ma non puoi decontestualizzarla. Questa c'è, cioè, l'ironia, arriva fino in fondo la canzone.
1: In un teatro a Sondrio una signora femminista le urlò sessista.
0: Ma ha detto sessista, e tu prego, salga sul palco e vabbè.
1: E poi avete fatto
2: mangiare, sanno cucinare, odiano stirare, sanno far l'amore.
0: Sì. Ma sì, ma sono dei luoghi comuni, no, cioè. Ovviamente.
1: E poi avete fatto la tournée insieme, no? È vero che è venuta
0: No. Però una così tutta la sera mi diverte sul palco.
1: Sentiamone un pezzettino delle donne di Modena.
0: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito.
1: Certo, facile.
0: Ma tutte fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sa far l'amore. Vabbè, più o meno
1: quello questa, grande
2: questa,
1: Francesco Baccini,
2: certo.
1: Adesso con noi c'è
0: chi c'è
3: Paolo Zangrillo, gli famo uno squillo. C'è Paolo Zangrillo.
2: Paolo Zangrillo,
1: ministro per la pubblica amministrazione. Signor Zangrillo, buongiorno.
2: Gli famo uno squillo.
4: Ciao, buongiorno. Come state? Tutto bene?
1: Bene, grazie. Che entusiasmo, che energia, ministro Zangrillo.
4: Ma io ho grande energia.
1: No, infatti, in studio con noi c'è Francesco Baccini.
0: Beh, noi ci conosciamo.
2: Vi conoscete?
4: Il mio amico genuano, il mio amico genuano.
0: Ci ha visti un sacco di volte in tribuna.
1: Certo, sì, perché siete tutte e due grandi tifosi del Genoa. Sì. Poi suo fratello, il signor Paolo Alberto, è stato presidente. C'è qualche canzone che le piace molto di Baccini?
4: Beh, quella che ho appena sentito, Le donne di Modena, mi piace moltissimo. Poi ce n'è una veramente fantastica, che è Genova Blues.
2: Ce la canta un pezzetto?
0: È difficile.
1: No, lui,
2: è difficile.
1: Ministro.
2: La cantate insieme, dai.
1: Ministro, accendi.
4: Io non so cantare.
1: No, non è vero, ministro.
2: Allora.
0: Genova Blues, anche perché...
1: Noi sappiamo
2: la verità.
1: Che lei canta benissimo.
0: Ah, sì?
1: Sì, canta benissimo. Le donne di Modena è più facile, allora, ministro.
0: Ma le mie sono difficili da cantare.
1: Niente, anche le donne di Modena.
4: Le canzoni sono difficili.
0: Ma è vero.
4: Dovete ricordare una cosa, che Francesco è l'unico cantautore che ha collaborato con Fabrizio De André, quindi è un grande.
1: Sì,
4: è un grande.
0: Beh, con Fabrizio abbiamo fatto sia Genova Blues, che poi diventò anche... Non era un inno del Genoa, però dicendo Genoa io vado in blues, chiaramente.
1: Certo.
0: Nell'anno che vinse la Sampdoria lo scudetto, quindi figura.
1: Che tragedia. Pure
2: Mossati comunque ci ha fatto un disco con De André.
1: Senta, signor ministro Zangrillo, oggi è costretto a rimanere a Roma oggi?
4: No. Sono nella tratta tra Trieste e Trento, perché stamattina ho fatto un convegno, ho partecipato a un convegno sulla formazione, e adesso sto andando al Festival dell'Economia del Sole 24 Ore a Trento.
1: Ma scusi, ma c'è il Consiglio dei Ministri alle 7 stasera?
4: Lo so, però purtroppo avevo già preso questo impegno quindi non vado al Consiglio dei Ministri. Ma non sono l'unico ad aver bigiato al Consiglio dei Ministri.
1: Chi è che non va ad altro?
2: Perché al Consiglio dei Ministri si può non andare.
1: Perché sulla chat dei ministri c'è scritto che chi è che non c'è oggi oltre a lei?
4: Allora, chi ha fatto sega, dunque...
2: Ha fatto sega.
1: Sì, è modo di dire, diciamo, chi non è, che si salta.
0: Si salta.
1: Chi c'è?
4: Ma mi, allora, credo Gilberto, il mio amico
1: Pichetto Fratin, sì, ambiente sicurezza energetica.
4: Sì, poi mi sembra anche Giuseppe Valditara.
1: Valditara, ministro dell'istruzione e del merito.
4: Ce ne sono un po' che oggi non riuscivano ad essere.
1: Ah, cavolo.
4: Anche perché dovete sapere che oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale delle amministrative.
1: Si vota domenica e lunedì, quindi molti sono sul territorio.
4: Ci sono molti ministri che sono impegnati anche nella campagna elettorale. Però voglio dire, i provvedimenti che vengono portati in Consiglio dei Ministri li abbiamo discussi prima del Consiglio con i nostri rappresentanti di partito, quindi siamo regolarmente informati su quello che accade.
1: Senta, ma quindi ci sarà,
2: quindi un pro forma,
1: ci sarà la proroga del taglio delle accise nel Consiglio dei Ministri di oggi?
4: Credo di sì.
1: Sì. Alle 19, tra l'altro, l'ora dell'aperitivo, Ministro, come orario per un CDM.
2: Si beve una cosa, magari.
1: No.
4: Ma l'orario dell'aperitivo, i ministri lavorano anche fino alle 22, alle 23, quindi
1: aperitivo.
2: Vale quello che è.
4: Ogni tanto lo si prende l'aperitivo, raramente, ma ogni tanto lo si prende.
1: Ma tipo cosa? Prosecco, spritz, cos'è che
4: si... qui in Veneto prosecco.
1: No, io dicevo al Consiglio dei Ministri, se c'è un Consiglio dei Ministri verso le 7.
4: Non si beve l'aperitivo. C'è solo la bottiglia d'acqua.
1: Ma ne ha per fare un po' team building, no, Ministro, scusi.
4: C'è mica bisogno dell'alcol per fare
2: ormai si conosceranno
1: di team building, cioè,
2: oddio, ce ne hanno nuovi, però
1: comunque sa com'è, comunque un po' di prosecco aiuta sempre anche nella riunione.
4: Aiuta.
1: Certo. Senta, invece l'opposizione, non so se ha visto, chiede le sanzioni ad Israele come la Russia, soprattutto dopo le vicende della flottiglia. Che posizione ha il governo?
4: La posizione del governo facciamolo esprimere da Giorgia.
1: Sì.
4: La mia posizione è che quel ministro va sanzionato, perché evidentemente ha tenuto un comportamento ignobile. Però vorrei ricordare che l'Italia è stato il primo paese a chiedere sanzioni per quel ministro.
1: Ma al di là del ministro, che qualcuno dice vabbè, il ministro ha fatto la sceneggiata, ma le torture che subivano i membri della flottiglia erano fatti dall'esercito, quindi non era una sua responsabilità. È impensabile delle sanzioni anche a Israele
4: ministri? Netanyahu ha subito chiarito che la sua posizione era assolutamente contraria all'iniziativa del suo ministro. Quindi non ho capito, se un ministro fa una cazzata non è che bisogna colpire tutto il governo. Cioè il Netanyahu è stato molto molto tempestivo nel condannare il comportamento del suo ministro.
2: Senta, cacciano uno che fa una cosa così, no?
1: Aspettiamo quello che succede, ministro.
4: Vediamo, deciderà.
1: Senta, ministro Zangrillo, lei si sente più vicino a Calenda o a Vannacci?
4: Direi a Calenda.
1: Proprio senza, non ha avuto un attimo di
4: no, però, non ha avuto esitazione.
1: Però questa era facile. Questa
2: Vannacci
1: era
2: facile. Schlein?
4: A nessuno dei due.
1: Nessuno dei due, però messo proprio alle strette, dico... Tra Schlein e Vannacci.
4: E sulle strette torno a fare il manager.
1: Addirittura
2: si dedica al piccio a tombolo.
1: È quello. Senta, ma Marina quando la vede la prossima volta, signor ministro Zangrillo?
4: Non lo so.
1: Pensavo che la vedesse spesso, no, invece no. Senta,
4: ci vediamo.
1: Grazie, ministro Zangrillo, che oggi bigia il CDM, il Consiglio dei Ministri alle 19. E se volete vederlo è al Festival dell'Economia a Trento, no? Dico, se ci fosse un appassionato.
4: Esatto.
2: Hai visto mai.
1: Signor Bacini, vuoi salutare il ministro Zangrillo?
4: Ciao Francesco,
5: da Genovani noi siamo tranquilli.
1: Sì, ormai salvi.
4: Ciao Francesco, porta Genova sempre.
1: Arrivederci. Senta, ma lei una volta ha raccontato che in un albergo un giorno incontrò un ministro e siete diventati amici e avete iniziato tutte, poi vi sentivate sempre parlando del Genoa.
5: Sì.
1: Chi era?
5: Mastella
1: è il tifoso del Napoli.
5: Certo, ma il Napoli era gemellato col Genoa.
1: Ma ho capito, vabbè, ma...
5: E quindi tutte le domeniche sere facevamo il punto della domenica.
1: Cioè vi telefonavate calcistica con Mastella e facevate il punto della...
5: La domenica calcistica. E dopo un anno mi disse, Francesco, ma tu che malattia c'hai?
1: Ma è questo.
5: Perché? Perché sei l'unico italiano che non mi ha chiesto un favore.
1: Ah certo, a Mastella.
2: Ah, vedi.
5: Io non sono capace...
2: No, bisogna chiedere delle volte.
5: Ecco, questa è un po' genovesità.
1: Certo, di non chiedere.
5: Genovese piuttosto.
1: E quindi parlava di calcio con Mastella. Senta, ma invece è vero che beveva la camomilla con Carmelo Bene?
5: Sì.
1: Ma come la camomilla con Carmelo Bene?
5: Perché io...
2: Vabbè, ma lui non ci credo che beveva la camomilla Carmelo Bene.
5: Allora, a Genova c'era un locale negli anni Ottanta che era un posto stranissimo, si chiamava La Panteca Volante.
2: La Panteca, che è La Panteca?
5: La Panteca voleva dire contenitore di tutto, dal greco. Panteca, era una teca che contiene di tutto.
1: Sì.
5: E in questo locale veramente tu potevi incontrare dal punk, quello vero, ti ricordi quelli
1: con la
5: crestona, no? Quelli che non erano di moda, anzi. A Carmelo Bene.
1: Sì.
5: E io lì dentro ho conosciuto Carmelo Bene, Enzo Tortora, Gaber. Non si sa perché, era uno dei pochissimi locali che c'erano.
1: Come siete arrivati alla camomilla con Carmelo Bene?
5: Siccome io...
2: Ma era un locale di sera, l'otturno?
5: Tipo un pub dove c'era musica dal vivo, oppure facevano anche delle performance teatrali.
1: Non era un matinè, no.
2: Ci sono fatte.
5: E Carmelo Bene veniva spesso lì perché aveva degli amici che venivano lì. E quindi una sera io ero lì che mi pliavo la mia camomilla perché io sono astemio, quindi bevo la camomilla così.
1: Pensi se non fosse astemio?
5: Non c'ho la faccia, però.
1: No, infatti.
5: E quindi io mi sono preso una camomilla con Carmelo Bene che mi diede anche un suggerimento per una frase di una canzone, ma lì ero ancora, veramente non facevo ancora. Sì. Come professione il cantautore. Lavoravo in porto, quindi alle 6 del mattino.
2: No, perché diciamo Camallo, figlio di Camallo, nipote di Camallo.
5: Sì, proprio sono Camallo pazzo.
2: Camallo pazzo. Certo. Senta, una stirpe di Camallo.
1: A proposito di Genova, la sindaca di Genova, no? La signora Salis, che lui adesso se ne parlano tutti. A lei come sembra? Piace? Non le piace?
5: Beh, non è male. In generale, mi sembra. Sì.
2: Preparata?
5: Mi sembra preparata, mi sembra che si presenti bene. È moglie di un mio amico che è Fausto Brizzi, con cui ho collaborato anche.
1: Vabbè, qualcuno dice potrebbe essere il futuro premier addirittura.
5: Chi, Fausto Brizzi?
1: No, Salis, no, Brizzi credo non sia il caso. No, è un'idea, no?
5: Perché no?
1: Perché sì, però. Anche.
5: Perché no? Ma anche perché sì. Ma è per quello che io c'ho Piripozzi. Perché Piripozzi?
1: Ma com'è quella volta che ha parlato con uno a New York per un tanto tempo e non si è accorto che era David Bowie?
5: In quel periodo stavo spesso a New York perché avevo una storia lì
1: con un'americana.
5: Hai
1: capito?
5: E siccome lei lavorava in borsa e mi lasciava veramente delle giornate da soli,
1: perché mi lasci sempre solo per andare a giocare la borsa?
5: Quindi pagavo per New York nei primi tempi che non è che sei a Catanzaro sotto casa,
2: qualcosa trovi da fare,
1: o farti la camomilla.
5: A un certo punto mi disse: guarda che c'è questo club che è a 100 metri
1: che si chiama Panteca,
5: Panteca. E dove, cioè, fanno anche da mangiare e poi fanno musica dal vivo. Dico, andiamo a vedere.
1: Fanno da mangiare come le donne.
5: Tra le 9:30 di sera vado, entro in questo posto e c'era veramente pochissima gente perché la gente arrivava dopo.
1: Mm-hmm. Sì, beh, certo.
5: E quindi saremmo stati 4-5 avventori in questo locale. Il cameriere capisce che sono italiano e dico, guarda che strano. Oh, quello lì è il sosia di David Bowie. C'era lì. Questo qui che suonava seduto a un tavolo per conto suo, una chitarra.
1: E sembrava proprio lui.
5: E penso, guarda in America che bravi che i locali mettono i sosia
1: uguali.
5: Quando sente che sono italiano... comincia a parlarmi in italiano.
2: Questo signore?
1: Che assomigliava a David Bowie, però.
5: Che assomigliava a David Bowie, ma non mi osavo nemmeno dirgli. Pensavo che fosse
2: italiano.
5: Uno che lavorava lì.
1: Poi parla italiano.
5: E lui perché mi diceva che per almeno 6 mesi all'anno lui viveva in Italia.
1: Questo signore che assomigliava a David Bowie.
5: Infatti lui si è sposato anche in Italia.
1: David Bowie.
5: Lui aveva questi amici a Venezia che peraltro...
1: Ma lei col suo signore che assomigliava a David Bowie, alla fine non è che vi siete detti...
5: No, a un certo punto... cominciamo a parlare di musica, ovviamente siamo in un locale e mi dice: guarda, stasera vengono c'è una band sono molto forti, bla bla bla, e cominciando a parlare mi rendo conto che dico Cioè, potrebbe essere,
1: assomiglia a David Bowie, sa suonare, canta.
5: E alla fine era lui.
1: E gliel'ha chiesto?
5: Sì.
1: Certo. Beh, che bello.
2: Beh, vi siete presentati.
1: E lui ha detto.
5: Anche perché lui, devo dire, conosceva molto bene la musica italiana, proprio perché stando parecchi mesi. Da tanti anni, ogni anno veniva in Italia, stava tra i quattro mesi, quindi bene o male conosceva, si è messo a parlare di Battisti.
2: Vedi.
1: Gli piaceva Battisti?
5: Sì, quindi conosceva abbastanza bene
1: la musica,
5: il panorama
1: italiana.
5: Della musica italiana.
1: Ma hai capito, che bell'incontro, non le sfugge niente comunque su Baccini, no. Quando vede uno capisce subito chi è.
5: No, ma era talmente evidente.
1: Certo, sì.
5: Poi mi ricordo che quando arrivò questa band, sì. Ragazzini bravissimi, a un certo punto c'era uno che ha preso il microfono, e dico, ma dov'è che l'ho già visto? Quello era il cantante di Supernatural, il disco di Santana.
1: Per dire.
5: Perché in America andare a suonare nei club è una roba figa. Sì,
1: cosa che invece
5: in Italia andare a suonare nei club vuol dire sfiga. E questa è la differenza.
2: Peccato. No?
1: Adesso il nostro CDM, il nostro che duo Meloni, la nostra Chiara e la nostra Aurora producono in una sintesi di questa puntata, di quello che hanno capito. Noi ci dissociamo già. Lei lo vuole sentire, signor Baccini?
5: Non lo so. Cosa mi consigli?
1: Beh, io le consiglierei di no, però già
2: no,
1: che
2: si... no, sì, vabbè, sì, sono fantastiche, non scherziamo.
1: Sentiamo.
2: Chiara Aurora, sentiamo. Due Meloni.
1: Sentiamo.
6: Le canzoni di Baccini l'ha messo nei casini.
1: Sì.
6: Tra la donna di Sondrio e Giulio Andreottini.
1: Sì, il figlietto.
6: Nelle canzoni di Baccini c'è l'onorevole Piripozzi.
1: Adesso.
6: Speriamo che qualche ministro ascoltandola non si strozzi.
1: Speriamo di no. Chiara e Aurora,
2: il nostro
1: CDM.
5: Ma si chiamano Due Meloni.
1: CDM. Tra l'altro sei appassionato oggi. La nostra Chiara è uscito anche il suo EP, c'è un disco, insomma, si può trovare su tutte le piattaforme.
2: Come si chiama questo
1: volete.
2: Disco? Come si chiama?
6: Storia antica.
1: Chiara Cami. Dico, insomma. E dove va adesso, signor Baccini?
5: Adesso niente, comincerò poi i concerti.
1: Sì. No, dica così come sembra che.
5: Comincio a girare. Anzi, posso dire due date?
1: Sì, le dica che abbiamo un minuto.
5: Allora, il 6 giugno sarà la prima data, sono in provincia di Fermo.
1: Di Fermo,
5: a Grottazzolina.
1: Bene. Poi...
5: Dopodiché sono il 14 giugno a Dagliano, in provincia di Pistoia. Poi il 26 giugno a Torino all'Evergreen Festival.
2: Benissimo.
5: Il 27 a Mola di Bari e il 30 di giugno a Bologna.
2: Benissimo.
5: Fino alla fine di giugno.
2: Allora andate ai concerti di Battini.
1: Ricordo che nomi e cognomi, il suo nuovo disco è su Spotify.
5: No, quello vecchio è su Spotify. Quello nuovo invece anche
2: adesso
5: i singoli che sono usciti.
1: Ma che casino, però, signor Baccini.
5: Vi invito
1: anche lei.
5: Guardare il video dell'onorevole
1: Piripozzi. È già uscito il video?
5: Sì.
1: Quindi guardatelo, trovate.
2: Allora,
5: perché Gino Piripozzi ha una faccia.
1: C'ha una faccia da Piripozzi.
5: C'ha una faccia da Piripozzi.
2: C'è uno che fa Piripozzi.
1: Grazie Francesco Baccini, il più grande cantante di tutti i tempi. E se avete perso questa puntata la potete ascoltare su Rai Play Sound. Non toglietevi mai la fine. E questo è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione
2: con Piripozzi.
5: Piripozzi.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della Marina israeliana all'imbarcazione della flottiglia, oltre al sequestro di persona, sta ipotizzando anche reati di tortura e violenza sessuale. Intanto 50 dei 450 attivisti espulsi da Tel Aviv sono stati ricoverati in Turchia a causa delle lesioni subite.
3: C'è anche un italiano tra i 50 attivisti che sono stati ricoverati a Istanbul dopo aver lasciato Israele. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della Global Sumud Flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti sul trattamento subito dalle autorità israeliane. Senza acqua per 2 giorni, dicono gli australiani, torturati, protestano i sudcoreani. E nel dibattito seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod inginocchiati con la faccia a terra, i polsi legati, interviene anche il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, e il ministro degli esteri italiani torna sulle umiliazioni inferte dal politico estremista Ben-Gvir. Ha violato tutti i diritti umani e organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato, ha dichiarato il capo della Farnesina, che ha chiesto sanzioni europee contro Ben-Gvir. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Eurogruppo, l'Italia insiste sulla richiesta di flessibilità a Bruxelles, lo sottolinea il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del vertice a Cipro. La proposta giunge razionale, di buonsenso, si tratta, spiega, di interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini di sicurezza nazionale. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esserci pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della biodiversità. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
4: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire ai nostri giovani.
2: Ad aprile, in provincia di Latina, colpita un'associazione criminale di stampo mafioso che stava preparando un agguato contro una organizzazione rivale dello spaccio di droga.
5: Stava rientrando dalla Spagna uno degli indagati più pericolosi di un clan che operava ad Aprilia. 4 persone sono state fermate questa notte dai carabinieri coordinati dalla direzione investigativa antimafia su disposizione della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Si tratta di uomini considerati affiliati ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso radicata sul territorio in provincia di Latina. Sono indiziati di illecita detenzione e porto di armi da guerra clandestine ed esplosivi, nonché di ricettazione con la gravante del metodo mafioso. Esattamente un anno fa, in un'abitazione di Aprilia, vennero scoperte 2.800 munizioni, 3 giubbotti antiproiettile, divise contraffatte della polizia e dei carabinieri, banconote false e droga. Era la base della banda, oggi colpita dai fermi. Disponevano di un arsenale di armi anche da guerra. Sullo sfondo, un conflitto tra clan per il traffico di droga. Una faida che stava probabilmente per concludersi con un'azione eclatante, forse con un agguato. Sara Verta, GR1.
2: Fine vita, è deceduto in casa il 18 maggio Cristian, 55enne lombardo, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale. Lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni, a cui l'uomo affetto da sclerosi multipla da 27 anni si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17esimo a livello nazionale. Musica, esce oggi Romantica, il nuovo singolo di Ultimo.
6: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è, spero che...
2: Il brano anticipa l'uscita del giorno che aspettavo, il 7° album del cantatore romano, che uscirà il 19 giugno, mentre il 4 luglio Ultimo sarà a Tor Vergata per quello che è uno dei concerti più attesi dell'estate. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR alle 16, potete riascoltare questa edizione su Rai Play Sound. Ora c'è Noemi con Non solo parole, buon proseguimento d'ascolto.
7: Sulle strade del Giro.

incontrato, i luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare, ed uccidere un amante per un addio.

0: Abbiamo visto i corridori sia in fuga che nel gruppo infilarsi le sacche di ghiaccio dietro il coppino, diciamo così, dietro la collottola, e comunque la media rasenta ancora i 50 all'ora, perché si viaggia intorno ai 49,5 di media oraria. È vero che fino a questo momento c'è stata solo pianura, ma si va molto forte.
1: E si va forte, arriverà alle 5 la tappa molto probabilmente, linea adesso che può tornare a Roma. Noi ci risentiamo alle 16.30.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Non solo parole.
4: Bentornati a Non solo parole, io sono Noemi e con me c'è Patrizio Rubiglioni.
5: Ah, come l'hai detta, sembri Mal dei Primitives.
4: No, era un po', voleva essere Joe T. Vanelli.
5: No, Mal dei Primitives.
4: Stiamo parlando di canzoni che hanno rilanciato carriere. Allora, parliamo dei momenti in cui un artista, diciamo, non è semplicemente in pausa, diciamo che è più in crisi. La crisi, quando riguarda chi vive di emozioni di palco, di pubblico, non è, diciamo, mai silenziosa, è fatta di dubbi, di giudizi, diciamo.
5: Beh, poi
4: soprattutto
5: le crisi,
4: una
5: no?
4: domanda.
5: Le vivi davanti a tutti, è quello il problema.
4: Una domanda che ti fai sempre, cioè, ma che mo che succede?
5: È dura, eh?
4: Tu te la sei mai fatta sta domanda?
5: Sì, varie volte. Diciamo che il lavoro di giornalista porta e spesso a farla, però sono molto d'accordo. E dicevo, quello che spaventa poi delle carriere dei grandi artisti è che le crisi anche le vivono davanti a tutti, no? Quindi sono anche amplificate.
4: Il tempo che passa.
5: No, più va in alto e più la caduta è grossa. Qui parliamo di tre artisti che hanno avuto cadute grosse, ma poi si sono ripresi alla grande, direi. Il primo è una leggenda della musica italiana, Renato Zero, che passa un finale di anni 80 non semplice, ma poi torna nel 1991 con questa canzone qui, Spalle al muro, un titolo che dice tutto.
6: Spalle al muro, quando gli anni

0: sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli.
1: Lui è Renato Zero, questo è Sanremo 1991, la canzone è Spalle al muro, come detto te, è una canzone scritta da Mariella Nava, che poi è una figura molto importante pure nella sua vita, diciamo, a livello umano. Arriva in un momento in cui Renato sta affrontando il tema del tempo che passa, no? Che per un artista è proprio una specie di spada di Damocle. E il testo è durissimo, perché dentro c'è la parola vecchio. Questa parola racconta l'emarginazione, il tempo che passa, il sentirsi anche fuori tempo rispetto agli altri, ed io la trovo fortissima, molto, molto vera.
2: Renato Zero, che all'epoca aveva 41 anni ma già due vite sostanzialmente, sì, alle spalle, e diciamo gli anni della trasgressione, dei costumi, dei trucchi erano passati, Renato Zero era passato di moda, molto in difficoltà, fa quello che all'epoca può essere anche percepito come un passo indietro, partecipa al Festival di Sanremo, non c'era mai andato prima, ci va a 41 anni per la prima volta, e si rilancia alla grande cambiando radicalmente, perché non ha più i trucchi, tutto quello che aveva prima,
1: sì,
2: allo sguardo, l'aspetto sobrio che poi gli riconosciamo ancora oggi.
1: Che bella, cioè, questa cosa che ha fatto.
2: Comincia quella seconda fase di che poi culminerà con I migliori anni della nostra vita, che so essere una canzone che ami, ho scoperto.
1: Adoro I migliori anni della nostra vita, ma io adoro tutte le fasi di Renato Zero, ma soprattutto quando lui si è guardato allo specchio e si è reso conto che voleva un racconto diverso, perché forse poteva diventare anche la macchietta di se stesso, no? Quando diventi troppo grande per un certo tipo
2: non
1: di...
2: è rimasto prigioniero,
1: non è rimasto prigioniero del suo personaggio, addirittura invece è diventato ancora più grande con queste grandi canzoni, Spalle al muro bellissima, ma anche tutti gli altri grandi classici. E poi lui è stato anche molto amico, per esempio, di Mia Martini, che è la prossima artista di cui parleremo.
2: Lanciata anche lei al Festival di Sanremo due anni prima, 1989, Almeno tu nell'universo.

0: che le vuoi dire a questa canzone?
1: Beh, non le diciamo niente, l'ascoltiamo in religioso silenzio. Lei è Mia Martini, questa è una delle storie più forti della musica italiana, almeno nell'universo, segna il suo immenso, grandissimo ritorno. Siamo ancora a Sanremo, era isolata, era stata travolta da delle maldicenze, l'avevano costretta a fermarsi. Arriva il suo amico Renato Zero e la sponsorizza per questo Sanremo. Io ho visto un'intervista dove lui diceva che gli avevano chiesto di stare lui nel teatro, perché se nel caso in cui fosse caduto il teatro, allora
0: che cattiveria, cioè,
1: veramente, guarda, e almeno tu nell'universo non è solo un brano, è davvero il ritorno di una grandissima artista.
0: Sì, la rimette al centro, canzone scritta, pensate un po', nel 1972 da Bruno Lauzi e tenuta in un cassetto per 17 anni, sì, perché Bruno Lauzi voleva che la cantasse Mia
1: Martini. Chissà se è vera che l'ha provinata Ornella Vanoni, l'ha provinata Mina e poi invece non l'hanno mai scelta.
0: So che lui l'aveva pensata per Mia Martini, voleva che la cantasse Mia Martini. Mia Martini ci ha messo una vita per cantarla,
1: per convincerti.
0: Però quando poi è stato il momento, è
1: che
0: stato
1: donna.
0: Il momento. Senti, ultimo rilancio dopo crisi, sempre a Sanremo, un personaggio, un grande artista che condivide purtroppo brutti pregiudizi, ha condiviso con Mia Martini, e però lui ne è uscito con questa canzone qui.

0: qui siamo in un periodo difficile, perché dopo il grande successo degli anni 90 Marco Masini attraversa un periodo un po' complicato, perché anche mediaticamente a lui gli avevano detto, insomma, che portava male e, diciamo, sono delle accuse. Beh, è difficile dimostrare il contrario. Secondo me è un bel modo per depotenziare degli artisti forti che non sai depotenziare in altro modo. Con l'uomo volante che succede? Lui vince il festival, vince anche il premio del miglior testo e quello della stampa radio TV.
1: Hai detto niente. Siamo nel 2004 e lui nel 2001 si era ritirato, poi nel 2003 si è ritirato in rotta col mondo, ha detto, anche se poi ci ho parlato qualche giorno fa in un'intervista, mi ha detto, ma sai, forse ho capito che in realtà facevo la guerra a me stesso, non dovevo crucciarmi di quelli che mi facevano la guerra, ma smettere di farmi la guerra da solo. 2003 torna da indipendente, 2004 va a Sanremo con questa canzone di un uomo che fa pace con se stesso, l'uomo volante, e spicca il volo di nuovo, e tuttora lo vediamo in volo, come
0: bellissimo, dice.
1: L'abbiamo visto all'ultimo Sanremo con Fedez.
0: Assolutamente sì, quindi sono tre artisti, tre momenti di crisi profondissima: Renato Zero che affronta il tempo, il giudizio, Mia Martini che torna dopo essere stata esclusa, e Marco Masini che si riprende il palco. Tutte e tre fanno la stessa cosa: non nascondono la loro fragilità e la portano davanti a tutti. Noi invece adesso ci ascoltiamo Fulminacci con Maledizione.
1: A proposito di Sanremo.
0: A proposito di Sanremo.

0: Non solo parole, Radio 1, per chi vuole potete anche riascoltarci su RaiPlay Sound. Sono Patrizio Ruviglioni, con me c'è Noemi Asparso.
1: Ciao.
0: Nella storia della musica italiana, delle canzoni che hanno rilanciato grandi artisti. Arriviamo ai tempi di oggi.
1: Che bello, finalmente. In questi tre casi che vi raccontiamo adesso succede esattamente questo, cioè tre brani diversissimi tra di loro ma con una cosa in comune: non inseguono il presente, lo interpretano. E allora partiamo dal mitico J-Ax.

0: canzone micidiale direttamente dall'estate 2015.
1: Questo
0: è J-Ax con il Cile. La canzone si chiama Maria Salvador e non serve dire a chi sia Maria in questa canzone.
1: Maria chi è?
0: chissà, ma ci arriviamo tra poco. Allora, J-Ax, diciamo, tutti lo ricordavano all'epoca come l'ex frontman, o comunque uno dei due Articolo 31,
1: certo, insieme a DJ Jed.
0: Però la carriera solista stenta un po' a ingranare e gli Articolo 31 finiscono esattamente 10 anni prima di Maria Salvador, nel 2005. Lui ci mette 10 anni a trovare una dimensione sua, fa tanti dischi da solo, ma nessuno sfonda come avevano sfondato gli Articolo 31. Poi però arriva questo pezzo,
1: sì,
0: e fa tabula rasa.
1: Tormentone dell'estate 2015 con milioni di visualizzazioni, un enorme successo radiofonico. Diciamo, la cosa interessante è il contenuto, un riferimento alla marijuana, come hai detto te.
0: Come non ho detto io.
1: Vabbè, avevi suggerito che aveva già fatto Noi Maria del 1994, però qua con gli Articoli, assolutamente. Qua va riletto in chiave più sottile, perché dice J-Ax: abbiamo tutti varie dipendenze che non sono solamente dalle sostanze, ma anche dai meccanismi della vita moderna.
0: Esatto, e quella è, diciamo, un po' tutta la filosofia di Ax, che dice: ma sai, ognuno pensasse alle sue di dipendenze.
1: Bravissimo.
0: No, è quella la storia. È bellissima questa legacy, questa dinastia tra O Maria del 94,
1: capito, questo fil rouge che lega questa
0: la
1: cosa,
0: la sua grande battaglia libertaria. E poi,
1: beh, diciamo che questo tormentone però è una fotografia. Adesso però passiamo ad un'altra grandissima cantante, la stupenda

0: Che dire, Annalisa 2022, oh, bellissima. La canzone si chiama, che effettivamente è una canzone molto bella. È
1: a me piace un sacco, sì, questo pezzo, lo trovo anche divertente, però che ti fa anche riflettere. È lo spaccato di una ragazza di oggi con le sue consapevolezze, soprattutto, però anche con molta ironia.
0: Annalisa girava già da anni, ma dopo la partecipazione ad Amici non riusciva a sfondare. Ne ha parlato spesso negli ultimi anni, in cui invece ha raccolto un successo enorme, partito proprio da questa canzone. Ha detto: con questa canzone ho smesso di vergognarmi e ho trovato un'identità mia più facciata.
1: Ma lei ha fatto una cosa bellissima, ha cercato dentro di lei la sua cifra, che secondo me è stato proprio lo switch di Annalisa all'interno della musica italiana, perché prima forse le volevano far cavalcare delle cose che non erano nella sua natura. Infatti, e poi dopo, quando uno trova la propria cifra, è tutto più semplice, perché nella sincerità del messaggio, del modo di cantare, poi lei ha una voce che a me piace molto, molto bella, ha trovato veramente il modo di arrivare a tutti, e i numeri lo confermano, perché questo è il primo singolo di un'artista donna in Italia a restare in classifica per 52 settimane consecutive.
0: Tantissimo.
1: Supera il 500.000 di copie ed è certificato multiplatino. E poi, oltre ai numeri, c'è il significato, perché bellissima parla di una relazione finita, di aspettative che crollano, ma anche di una consapevolezza, come dicevo prima.
0: Esatto,
1: lo ha detto lei stessa, dice che è autoironia e isteria romantica. Mi piace questa definizione.
0: Isteria romantica è una definizione brillante, qui le dobbiamo rendere merito. Posso dire che il suono, effettivamente, che poi quello che ha sviluppato anche negli ultimi singoli, è molto anni 80.
1: E lei, cioè, è super
0: ha recuperato
1: 80's.
0: Gli anni 80 in maniera non banale.
1: Tutti questi synth, i sintetizzatori, anche questo suono mi fa pensare anche, ti ricordi, I'm a maniac, maniac.
0: Sì.
1: Cioè questo basso che rimbalza, è figo, a me piace.
0: Dannazione, maledetti anni 80. Adesso un artista che c'era negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, negli anni 2010, con questa canzone qui, e c'è anche adesso, eccola qui.

0: Ancora diverso, questa è la immensa Loredana Bertè insieme ai Bundabash. L'anno il 2018, Non ti dico no, è una canzone che unisce delle generazioni, perché da una parte è una band giovane che so i Bundabash e dall'altra un'icona della musica italiana. Il risultato è una hit gigantesca.
1: Un tormentone estivo che rilancia, appunto, abbiamo detto, una grandissima, una leggenda del pop
0: italiano. Legend vera, eh?
1: Questa canzone è un bel reggae elettronico, effettivamente Loredana Bertè ha frequentato parecchio il reggae, mi veniva prima E la luna bussò.
0: La prima canzone reggae italiana l'hanno scritta su richiesta di Loredana Bertè, che andò in Giamaica, sentì un concerto del grande Bob Marley, tornò con la cassettina di Bob Marley, non mi ricordo se da Lavezzi o da qualcuno, e gli disse: io voglio un pezzo così. Quindi Loredana è una grande amante anche delle novità e ha sempre una cifra diversa, quindi diciamo che il reggae italiano è roba sua, sono gli altri poi che sono entrati nella sua scia.
1: Il reggae non l'hanno fatto gli artisti reggae, non l'hanno fondato gli artisti reggae,
0: ma la grande Loredana.
1: E questo è un dato di fatto.
0: Ruviglioni, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, che pizza, in cui abbiamo parlato di canzoni che hanno rilanciato carriere. Veniamo all'ultima in ordine temporale, questa

0: Signori e signori, Giorgia con la cura, la cura per me direttamente da Sanremo 2025, quando l'ho intervistata, tra l'altro Sanremo che arriva a 30 anni da quello di Coppa
1: precisi,
0: sono stati anche i miei di 30 anni. E,
1: ti odio, Ruviglioni.
0: Grazie. Quando l'ho intervistata mi ha confessato che si sentiva finita prima di questa canzone, ha detto io smetto con la musica, ho dato, e invece questa canzone è scritta da Blanco, peraltro.
1: Io sono molto contenta invece che lei abbia ripreso l'onda, perché è una grandissima cantante. Io i miei lismi che non mi piacciono, mi piacciono solo quelli che fa Giorgia, posso dirla, questa è l'unica che può fare questa cosa. Poi ci ho visto anche tanta cura di sé, perché lei è arrivata a 53 anni, ha celebrato questi 30 anni dal suo debutto con un approccio rinnovato, curando anche molto la sua immagine, il suo stile. Lei è un po' lo specchio dell'autoconsapevolezza, e questa canzone si parla, no, di un bisogno, del desiderio di essere capiti, sostenuti, di essere visti. Davvero sono molto felice che lei sia stata finalmente riconfermata, perché è veramente una delle stelle del cielo della musica italiana. Giorgia, non potevamo fare a meno di te, Giorgia, ma che dici?
0: Non potevamo non salutarci così. Allora, niente, siamo al momento dei saluti e quindi dei ringraziamenti di tutto lo staff che ci aiuta, ci supporta.
1: Ma
0: ti guarda,
1: sì, guarda, intanto voglio ringraziare te che conduci questo programma insieme a me e mi supporti. Poi c'è alla regia Leonardo Patanè, la grande Giulia Nannini che è la nostra autrice. Poi
0: c'è Maurizio Merola in redazione e Tommaso Margiotta alla parte tecnica. Direi che ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ci sentiamo anche l'ultima canzone, che dici?
0: Ma sì, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran,
0: ma sì, ci sentiamo la prossima settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sarò anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto!
10: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
14: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
15: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ore 16.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
18: GR1.
19: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, dura presa di posizione di alcuni paesi europei, tra i quali anche l'Italia, che chiedono lo stop degli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania.
20: Germania, Italia, Francia e Regno Unito firmano una dichiarazione congiunta per criticare la violenza dei coloni e chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti. Dito puntato contro il nuovo piano della regione E1 della Cisgiordania, che rischia, si legge nella dichiarazione, di spezzare in due la regione. Un progetto del quale si discute da tempo, mentre nuove sono le richieste italiane di sanzionare il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, filmato mentre umiliava gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. 50 di loro sono stati ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione da Israele, tra loro un italiano. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti. Senza acqua per due giorni, dicono gli australiani. Torturati, protestano i sudcoreani e nel dibattito, seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod, inginocchiati, con la faccia a terra e i polsi legati, interviene il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa. Sono immagini che feriscono, ma che non mi sorprendono. Azzurra Meringolo, GR1.
19: Entro poche ore potrebbe essere annunciato un accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan con l'apporto del Qatar. Lo rende noto la TV satellitare Al Arabiya. Tra i punti chiave dell'intesa ci sono il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. E per sapere come stanno reagendo i mercati finanziari all'ipotesi di una tregua, ci colleghiamo con Milano. Linea Chiara Rancati.
2: Mercati azionari ovviamente attentissimi alle voci sugli sviluppi della trattativa tra Stati Uniti e Iran, ma al momento non abbastanza convinti per fare un netto balzo in avanti. Gli indici europei sono quindi tutti con il segno più, ma ancora con una dose di cautela. Milano e Francoforte sono le migliori, salgono rispettivamente dello 0,74 e dell'1,14%, rialzi più contenuti per Londra e Parigi. Tra i settori vanno bene la tecnologia, le banche e l'automotive, male invece i titoli energetici legati al comparto petrolifero. A Piazza Affari le peggiori del FTSE MIB sono Eni e Saipem, con cali rispettivamente superiori al 2% e intorno all'1,5%. Anche se il prezzo del petrolio per ora resta in rialzo, il Brent europeo è vicino ai $104 al barile, quasi il 2% in più rispetto a ieri. Il WTI americano ha un passo dai 98. Cala invece di oltre il 4% il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, a 47,78 euro al megawattora. Ed è stato positivo anche l'avvio di Wall Street, che guarda alle trattative con l'Iran, ma anche all'arrivo imminente dei nuovi giganti dell'intelligenza artificiale in borsa. Linea a voi.
19: Polemica per le parole di un esponente leghista, consigliera di un comune lombardo, che durante il comizio di Alice Schlein a Lecco ha auspicato che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena, ma stavolta contro la folla radunata dalla segretaria del PD. Condanna dalla Lega, che l'ha sospesa da ogni carica, e solidarietà a Schlein da parte della Premier. Per il gravissimo commento, scrive Giorgia Meloni, parole che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. A pochi giorni dalla diffusione della sua prima enciclica, Leone XIV interviene sui pericoli della tecnologia digitale e dell'intelligenza artificiale. La sfida che ci troviamo ad affrontare non è tecnologica ma antropologica, e spero che l'enciclica che verrà pubblicata possa contribuire a dare una risposta a questa sfida. Papa Leone ha ribadito l'importanza che questi strumenti siano messi al servizio autentico dell'umanità durante l'udienza sulla alfabetizzazione digitale nella sala del Concistoro. Svolta a 35 anni dell'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa a pugnalate il 29 gennaio 1991 nella sua pasticceria di Roncade, in provincia di Treviso, potrebbe trattarsi di un femminicidio. Un 57enne, Paolo Gorghetto, è stato iscritto nel registro degli indagati e dal vaglio degli inquirenti la compatibilità del suo DNA con tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni. Il Giro d'Italia attraversa il Piemonte con la 13ª tappa, linea ad uno dei nostri inviati.
3: Tappa in fase di svolgimento, tappa velocissima perché, pensate, mancano appena 34 chilometri al traguardo finale di Verbania. Davanti c'è una fuga, sono in 15, è una fuga interessante, ci sono tre italiani, Busatto, Mirko Maestri e il nostro Alberto Bettiola, già vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019 e di tappe al Giro d'Italia, uomo molto pericoloso, ma attenzione perché in questa avanscoperta ci sono anche altri elementi molto interessanti, uno su tutti, Jasper Stuyven, che ha già vinto una Milano-Sanremo qualche anno fa. Il gruppo degli uomini di classifica lascia fare, insegue a 11 minuti, è chiaro che la testa per quello che riguarda i big è tutta quanta focalizzata sulla tappa di domani, quando ci sarà il secondo grande esame di questo Giro d'Italia dopo il blockout della settimana scorsa alle montagne della Val d'Aosta con arrivo a Pi. La corsa a baciata dal sole, fa tanto caldo, i corridori cercano anche di rinfrescarsi con delle borse del ghiaccio che vengono poste sul volto per cercare, insomma, di abbassare la temperatura corporea. L'arrivo, come detto, è previsto probabilmente anche prima delle 17, con questi 15 che si giocheranno il traguardo finale qui a Verbania, dal quale vi parliamo, e grazie a Danilo Ambra vi restituiamo la linea.
19: Grazie a Manuel Corignoni, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
21: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
22: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
23: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
25: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
26: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
27: Il pomeriggio di Radio 1.
28: Sono le ore 16:08 quando torniamo ad aprire un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
29: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
30: Anche questo venerdì, venerdì di notizie, approfondimenti, musica, prima di dargli la linea alle 16:30 all'arrivo di tappa del Giro d'Italia.
28: E dedichiamo questa apertura alla giornata della legalità. Domani, 23 maggio, si commemorano le vittime di tutte le mafie, in particolare si ricorda la strage di Capaci in cui 34 anni fa morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, sua moglie, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Abbiamo in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, il magistrato Catello Maresca. Buon pomeriggio.
31: Buon pomeriggio a voi e grazie.
28: Autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere. Le chiedo, ecco, quel genio, e insieme a lui ricordiamo anche il sacrificio di Paolo Borsellino, cosa ha trasmesso alle generazioni di magistrati successive, di cui lei fa parte, quel genio?
31: Sì, ha trasmesso la forza continuare una battaglia che purtroppo ancora oggi è maledettamente attuale, contro un male che è molto insidioso, perché le mafie, pensi, oggi dobbiamo parlare al plurale, non c'è più solo una mafia o la mafia, ma ce ne sono tante, diversificate, purtroppo senza più una caratterizzazione territoriale, le troviamo in tutto il paese, ma proprio grazie al sacrificio di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, quel dolore, molti della nostra generazione ricordano quei giorni drammatici come se fossero ieri, ricordano, io personalmente ricordo dove ero, che cosa stavo facendo, sia il 23 maggio che il 19 luglio, però quel dolore noi siamo riusciti a tramutarlo in forza, in voglia di andare avanti, in voglia di combattere questo cancro della società, in voglia di trasmettere anche, come facciamo ormai da tanto tempo, anche attraverso pubblicazioni, incontri. Io sono in una parentesi di un incontro in una scuola proprio nel napoletano, dove tanti ragazzi volontariamente, anche fuori dall'orario scolastico, sono venuti per commemorare la figura di Falcone. Ecco, questa forza noi dobbiamo essere bravi a trasmetterla, come ci ha lasciato, secondo le indicazioni proprio del giudice Falcone, alle giovani generazioni, ai ragazzi.
29: Proprio Giovanni Falcone diceva: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Lei ne è un esempio, questo rapporto con le scuole, con la cultura, il senso di legalità, la memoria, i valori. Che cosa dicono le nuove generazioni rispetto a quanto accaduto, rispetto alla lotta alla mafia?
31: Ma se opportunamente sollecitate, perché hanno bisogno di essere guidate, ma del resto credo che questo sia un po' il nostro compito oggi, no? Quello di aprire loro gli occhi rispetto ad una mafia che è diventata molto più insidiosa, perché con l'approccio che abbiamo, che forse non è proprio corretto. E cioè, noi pensiamo che le mafie siano più pericolose quando sparano, quando ci sono morti, quando si fanno stragi. In realtà io credo che le mafie siano altrettanto pericolose nei momenti silenziosi, in cui navigano sott'acqua, in cui probabilmente stanno facendo bene i loro affari, che sono droga, che sono legati all'infiltrazione nell'economia, il condizionamento, come purtroppo talvolta ancora oggi vediamo, delle amministrazioni locali. Ecco, noi dobbiamo essere attenti a trasferire, e bravi a trasferire a loro, questa sensibilità che a noi è venuta naturale, perché quelle immagini delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, ce le abbiamo ancora davanti agli occhi. Loro purtroppo possono solo leggerle sui libri o vederle ormai sbiadite. Ecco, noi dobbiamo invece continuamente, non solo il 23 maggio, ma tutti i giorni, provare a stimolare queste loro sensazioni e le loro idee, perché poi io li vedo particolarmente pronti e recettivi e capaci anche di individuare con il loro linguaggio, anche sui social, perché i social spesso oggi determinano una deriva filomafiosa. Soprattutto alcuni social sono proprio invasi da messaggi allucinanti che provengono da quell'area lì. Loro devono essere capaci, con il loro linguaggio e con la loro forza e determinazione, di controbattere anche rispetto a chi immagina invece una vita di disimpegno e una vita di delinquenza.
28: Richiamo le parole di Paolo Borsellino, no? Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Prima di salutarla, magistrato Maresca, in una battuta parlavamo non di mafia ma di mafie, come sconfiggerle del tutto?
31: Ma la cultura, io credo che la cultura, anche qui seguendo l'insegnamento dei nostri maestri, cioè andare nelle scuole, loro lo dicevano, loro che sono stati i geni dell'antimafia giudiziaria, però avevano colto anche l'essenza, e cioè l'esigenza di conoscenza, di far comprendere ai giovani, soprattutto quelli che vivono in aree difficili, che la cultura è l'unica salvezza, che solo conoscendo a che cosa si va incontro prendendo strade sbagliate, si possa poi scegliere altro, scegliere l'impegno, scegliere il sacrificio, scegliere lo studio.
28: Catello Maresca, buon lavoro, grazie per essere stato con noi, buon lavoro anche in queste prossime ore e giorni, incontrando, come lei fa spesso, insomma, appunto, le scuole, gli studenti, i giovani. Grazie.
31: Grazie a voi, buona giornata.
30: Veniamo alla musica qui al pomeriggio di Radio 1, una musica di un personaggio molto attento, quasi delicato nel suo approccio artistico, un disco nuovo che si chiama, un titolo abbastanza significativo, L'ornamento delle cose secondarie. Un disco tra prog e battiato, queste le sue ispirazioni, con al fondo una domanda continua: cosa significa e cosa richiede tenere insieme il mondo oggi, tra perdita di riferimenti etici e rapporto tra individuo e collettività. Lui è Max Gazzè, questo è il suo singolo, il suo nuovo singolo, che si chiama Intermezzo Bianco.

0: L'intermezzo bianco, appunto, Max Cazzè, il suo nuovo singolo, quello spazio labile di divisione ma anche di comunicazione che si frappone e divide e accompagna due vite diverse. Max Cazzè.
1: Il nostro prossimo ospite è uno dei volti più noti, soprattutto amati anche della nostra TV, conduttore di Uno Mattina, documentarista, scrittore, gran viaggiatore. Buon pomeriggio di Radio 1 a Massimiliano Ossini, benvenuto.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: E aggiungo marchigiano dell'anno, marchigiano ad honorem. Giusto ieri pomeriggio, cerimonia in Senato, ti è stato consegnato questo premio, prestigioso riconoscimento. Ti inorgoglisce? Che rapporto hai con quel territorio? Com'è nato?
2: Allora, devo dire che è una grande soddisfazione, perché io non sono marchigiano nativo né di Ascoli né di San Benedetto del Tronto, che sono due luoghi dove ho deciso di vivere, ma ho conosciuto questo territorio a 24-23 anni e mezzo più o meno, e adesso sono, diciamo, con la famiglia ho deciso di viverci qui. Quindi è stata una località che ho deciso proprio io di far diventare la mia casa. Perché? Perché dopo aver ho girato comunque un po' l'Italia, anche un po' l'estero, perché comunque è una realtà intanto spaziosa, grande, con pochi abitanti, e quindi ha la possibilità di avere ampi spazi, verde, quello che piace a me. È una località non lontanissima ad esempio da Roma, perché anche se non è così ben collegata con i treni, però ha la possibilità di avere sia l'autostrada che la Salaria, e si vive estremamente bene. È una regione poco conosciuta, perché rispetto ad esempio alla Toscana è sempre stata una regione un po' di serie B, ma in realtà tecnicamente, dal punto di vista delle pietanze, di tutto, anche del territorio, queste colline così morbidi, così dolci, è veramente straordinario.
1: Bella descrizione.
3: Raffaele, mi si illumina il cuore, sì, perché io sono marchigiana di origini, sì, per cui per parte di nonna, per cui queste parole di Massimiliano Ossini veramente mi entrano nel cuore. Ma c'è un luogo magico delle Marche, tuo particolare? Tu hai descritto le Marche in maniera eccelsa, perché sono tante cose insieme, ma un luogo in tutti questi tuoi viaggi che ti è rimasto particolarmente impresso?
2: Infatti, intanto, bravissima, perché dici le Marche, perché è un plurale, perché è una regione che all'interno però ha talmente tanti spazi e territori così diversi. Allora, le conosco molto bene, diciamo, da nord a sud. Quello che più è nel cuore, ti devo dire, è il Vettore, partendo dal Vettore fino a scendere, diciamo, tutta la Valata del Piceno, ma per un semplice motivo, perché il Vettore l'ho calpestato talmente tanto, camminando, correndo, dormito in tenda, è stata terra per allenamenti, per una delle spedizioni più complicate che ho fatto, è stata quella del K2 proprio con la Rai, e quindi lo conosco, quel territorio lo conosco molto bene, conosco le persone che lo vivono, lo conosco nel momento in cui quella terra ha tremato e ha trasformato anche quel territorio, che adesso si sta rialzando. Quindi è un po' come quello che i giapponesi definiscono quando si rompe un coccio, e loro lo ricostruiscono non utilizzando una semplice colla, ma utilizzando ad esempio l'oro. Ecco, un po' io sto rivivendo questa situazione, dove qui un territorio comunque ferito, ma da queste ferite però ci si rialza, e te lo porti ogni giorno dentro, sapendo che comunque la vita è bella, non bisogna sopravvivere ma bisogna vivere, perché qui veramente si sono vissuti attimi importanti che potevano cambiare totalmente, hanno cambiato anche totalmente le prospettive di vita.
1: E questa che tu sottolinei è l'identità anche della popolazione, quindi è l'insieme, come dire, di storia, cultura che si cementa con il territorio.
2: Sì, e poi la cosa straordinaria è che ad esempio Ascoli Piceno, dove in questo momento, proprio perché in questo momento sono ad Ascoli, se pensiamo è una città talmente storica che è anche più storica, più antica di Roma, quindi anche quando ti trovi a raccontare, ma non solo Ascoli, andando anche verso nord, se pensiamo anche alle scoperte che sono state fatte proprio quest'anno a Fano, che ricostruiscono e riscrivono anche un po' la storia, ecco, è talmente bello, perché è un libro, è una stratigrafia che dovremmo imparare.

0: dovremmo conoscere, però si fa poco, almeno nel passato. Oggi abbiamo la possibilità, secondo me, perché c'è anche tanta curiosità e in più posso dire anche che ci sono tanti giovani che hanno fatto l'università, hanno fatto le prime esperienze di lavoro e stanno cercando di tornare proprio a vivere qui. Questa è la cosa straordinaria, la più bella.
1: Tu l'hai fatto in maniera eccessa proprio nel raccontare queste Marche, ma quanto è importante anche attraverso un lavoro come il tuo di documentarista, proprio di grandi esperienze, valorizzare tutto il nostro patrimonio, la nostra identità, la nostra cultura, la nostra storia.
0: Beh, direi che Mamma Rai in questo è stata un faro per tutti coloro che nel lavoro hanno comunque avuto l'intenzione e la volontà di raccontare le tradizioni e il territorio. Da come agricoltura che ho studiato, Linea Verde, poi vabbè, Linea Bianca e tanti altri programmi che ho condotto. Diciamo che in questo caso mi è stato anche abbastanza semplice raccontare, ad esempio, vabbè, non solo l'Italia che è meravigliosa, ma soprattutto questa mia regione. Oggi dico mia regione perché, ripeto, l'ho scelta, perché è facile, perché facendo veramente pochi chilometri, spostandosi di 3-4 chilometri, cambia totalmente a volte il paesaggio. Io mi trovo in questo momento davanti a me, vedo una montagna di fiori, una montagna vabbè, collinare, verde, mi giro, guardo verso il mare, ho i Calanchi, che è totalmente un'altra conformazione. E ecco, sono quelle cose che si possono raccontare in un territorio come il nostro, quando altri paesi purtroppo non lo hanno. Dovremmo essere capaci di più ad avere spazi, che possa essere il giornale, che possa essere la radio, che possa essere la TV, ma soprattutto i social, nel raccontare le nostre cose belle. Purtroppo grandi spazi invece sono utilizzati nel raccontare invece le cose che non vanno.
2: Ecco, Massimiliano Ossini, prima di salutarti, ricordo oggi 22 maggio è la giornata mondiale della biodiversità. A proposito, se non sbaglio, lunedì prossimo tornerai a affrontare una sfida che va oltre lo sport.
0: È vero, intanto grazie per aver ricordato che non tutti l'hanno ricordata, che oggi è la giornata mondiale della biodiversità e ricordiamo che in Europa la parte più importante della biodiversità è proprio il nostro paese ed è bellissimo se andiamo a paragonarla all'Inghilterra, ad esempio anche alla Francia e alla Spagna, in un piccolo paese come il nostro. Cosa straordinaria è che lunedì insieme alla Guardia Costiera, alla Polizia di Stato, al CONI, all'ISPRA e alla RAI affronteremo nuovamente questo percorso, praticamente lo stretto di Messina, dove saremo con ragazzi che oramai chiamiamo proabili perché hanno voluto coniare questo nuovo termine, ragazzi che hanno avuto nella loro vita incontrato difficoltà che possano essere mentali, che possano essere negli arti e via dicendo, e affronteremo lo stretto di Messina, dove in quel caso saremo tutti in una sola acqua ad affrontare le difficoltà di un del mare, proprio per dire che i limiti spesso sono nella nostra testa e ci vengono imposti da altre persone. E allora ho accettato volentieri questa sfida e si potrà vedere ovviamente uno mattina.
2: Allora, ancora complimenti. Noi dalle acque passiamo al territorio, di nuovo alle strade, perché diamo la linea sulle strade del Giro. A proposito di Grande Italia, il Giro d'Italia. Ti salutiamo, ti ringraziamo, Massimiliano Ossini, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon fine settimana.
3: Arrivano i saluti di tutti noi, visto che è venerdì e appunto è fine settimana, Simona.
1: Beh, si può anche pensare alla merenda, è Olivia Lascolana per salutarci e salutiamo tutti noi, tutti voi che ci state seguendo e tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
3: Saluti anche alla parte tecnica, Giovanni De Palma per oggi e Alex Messina per quel che riguarda invece la regia.
2: E Olivia Ascolane, però ricordiamo anche con Simona Arrigoni i cremini, visto che...
3: Ah beh, sì,
1: Mi
3: certo, come
1: piace.
3: no. Allora, puntuali saremo qui di nuovo lunedì, intorno alle 16:30, mi sa, lunedì, se non sbaglio, vero?
2: Sì, perché avremo lo speciale
3: Sulle elezioni amministrative previsto appunto per lunedì. Ci salutiamo con un grande chitarrista, un grande musicista, ma anche un grande essere umano, sempre attento a quanto succede sul pianeta, un brano del 2003 che va a esplorare quelle che sono le bellezze nascoste, la verità che ognuno nasconde, appunto, all'interno di una complessità di fatti e intuizioni che poi la caratteristica principale di ogni essere umano. Si chiama Diamonds on the Inside, di Ben Harper. Appuntamento a lunedì e buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: Detto questo, infatti, poi i titoli che ho letto sono stati un po' fuorvianti, sbagliati. A una domanda precisa di un giornalista durante la conferenza stampa e mi chiedeva: ci saranno politici di destra al Villaggio del Pride, che è un festival? È come dire, diciamo, un festival di un'associazione, di un partito, quindi dove uno fa degli inviti per parlare di alcuni temi e delle interviste. Ho detto: quest'anno non ci sono politici di destra. E un'altra persona, giornalista, ha detto: ci sarà la Pascale? Io ho detto: no, quest'anno non ci sarà, perché sono cambiate le condizioni politiche rispetto all'anno prima, dove lei c'era, perché
1: Quindi la domanda è giusta.
0: nel mezzo aveva fondato comunque un partito, cioè insomma un partito, un movimento che ha delle insomma istanze che sono lontane dalle nostre. Poi, diciamo, io non parlavo della parata del
1: Esatto,
0: Pride in
1: perché
0: sé,
1: secondo me
0: quindi
1: c'è un
0: questo è
1: fraintendimento.
0: fondamentale da capire.
1: Scusa Mario, perché c'è un fraintendimento tra Pride come manifestazione pubblica e il nome di questa manifestazione che si chiama Pride, la Croisette, è così?
0: Sì, esatto, questo è
1: Sì,
0: stato.
1: vabbè, lo
0: E
1: sapete
0: poi
1: solo
0: alcuni
1: voi che
0: giornali.
1: politica.
0: No, ma infatti forse ci siamo incartati. Però comunque chiunque può venire al Pride, anche se poi dovrebbe abbracciare i valori
1: Cioè,
0: che questa
1: pure se
0: parata
1: ci
0: porta
1: porta.
0: avanti,
1: Quindi
0: anche
1: ci
0: perché
1: posso portare Francesco Storace versione drag queen col
0: se
1: nome
0: vuole venire,
1: Audacia, Audacia.
2: Ascolta,
0: se vuole
2: Presidente,
0: venire.
2: ma se una persona è omosessuale non può avere
0: Sì.
2: una visione del mondo alternativa alla sinistra, o voi siete il partito della sinistra?
0: Ma quale partito della sinistra? Noi spesso rompiamo le scatole
2: Mi sta
0: alla
2: trattando
0: sinistra,
2: male? Mi sta trattando male?
0: eh? Noi spesso rompiamo le scatole proprio a quei partiti che siano più vicini a noi, ma perché noi siamo comunque delusi da alcune cose che questi partiti portano avanti. Cioè, destra, sinistra, alla fine a noi o non ci hanno ascoltato, oppure spesso prendiamo mazzate e insulti più da destra. Quindi diciamo che non è che noi siamo contenti di questa politica o chissà, ci sentiamo di sinistra, insomma, è chiaro che poi siamo più ascoltati dal cosiddetto campo largo, insomma, che è dalla sinistra al governo.
1: Francesca Pascale rivendica il fatto di non essere di destra. Le dicevo, sono di centro, non sono né leghista né di Fratelli d'Italia. È un'obiezione giusta?
0: Ma io questo non lo so, nel senso, credo che alcune posizioni, alcuni commenti che anche uno legge a volte dai social o da alcune interviste che ho visto, magari possono far sembrare che questo movimento neonato e le posizioni della Pascale siano più vicine ad alcune cose che la destra dica. Quindi anche, per esempio, diceva alcune cose su Vannacci di recente. Poi, insomma, anche questo vedevo nei post, no all'islamizzazione dell'Italia, insomma, una visione molto nazionalistica del paese,
2: Perché
0: che
2: voi siete per
0: magari
2: l'islamizzazione?
0: ma non lo
2: Lo sai
0: siamo,
2: come
0: ma
2: vi
0: non lo
2: trattano
0: siamo,
2: gli islamici a
0: ma
2: voi
0: non lo
2: altri?
0: siamo, non lo siamo, anzi, guardi, dico, l'anno scorso
2: Mi dà
0: noi
2: del lei, mi
0: siamo
2: sta
0: stati.
2: trattando malissimo. La giusta
0: No, no, no.
1: distanza.
0: Beh, ma no, ma quale distanza? No, diciamo, noi l'anno scorso a Roma, cioè nel senso comunque ci siamo sempre posti in modo aperto, insomma, su tante questioni. Cioè, nel Pride c'erano le bandiere, non so, della Palestina, così come il callo degli ebrei
1: Sì,
0: LGBT. Quindi
1: quelli che avete
0: diciamo
1: cacciato, sì.
0: che. Ma
1: No,
0: non
1: no,
0: l'abbiamo cacciato.
1: c'erano.
2: Ascolta,
1: No,
2: l'ultima domanda, rifaccio perché lo spunto
1: c'ho anche io un'altra domanda.
2: me lo dà un ascoltatore che ci dice a noi due, a me e a Vladi, vi
0: Sì.
2: ascolto sempre, complimenti a entrambi, Max 63 da Riccia. Perché la cito? Perché la domanda che faccio, ma un grazie alla RAI lo dite mai, visto che questa trasmissione è condotta da una persona trans e da una persona
1: La
2: etero?
1: trans sono io, giusto per.
0: Ah,
1: Eh?
0: ecco. ma la RAI ultimamente, insomma, vedo che anche nei programmi stanno facendo parecchie cose, poi per altri versi. Non ci può piacere, però
1: Vabbè, ma
0: insomma
1: gli devi far fare adesso la
0: dipende.
1: difesa della. Senti, invece
2: No, perché lo devono
1: per
2: dire.
1: chiudere, ci dici quali saranno gli eventi più importanti del Pride di
2: No, non ce lo
1: quest'anno?
2: dire che
1: Sì,
2: poi
1: ce lo
2: dobbiamo fare bip bip.
1: dire.
0: inauguriamo il villaggio, a Caracalla giovedì, quindi alle 10 vi aspetto, e poi facciamo tutti i giorni dalle 18 alle 2, quindi abbiamo ospiti appunto la Shrine Conte.
1: E poi la invece
2: c'è la Shrine, strano.
1: No, dico invece il Pride, la manifestazione invece proprio di Roma.
0: Sì, il 20 giugno ore 15 Piazza della Repubblica, poi insomma ci saranno le tre ambasse dove

0: In vicario e poi Levante, c'erano tanti cali, tanti ospiti, manca ancora un mese, quindi insomma in realtà c'è tanto ancora da fare.
1: Signore, poi, perdonaci, signore
2: perdonaci se abbiamo storace qui in voce. Grazie davvero,
1: grazie,
2: Mario,
1: grazie, buona serata.
2: Che ti è venuta la febbre? Perché si chiama Fever Dream, un sogno di febbre. Beh, Alex Warren, e poi avremo proprio la Pascale, Francesca Pascale, presidente onoraria di questo movimento gay.

0: Alex Warren a Rosso e il Nero con Luxury e Storace.
1: Non mi dire che cosa sto ascoltando, sento un respiro, sento l'ospite. Chi è?
0: È la presidente onoraria del Movimento Gay Conservatori Liberali, Francesca Pascale.
1: Grande!
0: Benvenuta!
2: Ma che bello, buonasera!
0: Buonasera!
1: Come sei? Come sei?
2: Sono quella che sono, quella che mi ha sempre conosciuto fin dal principio.
1: Ma insomma,
2: che vuole dire che la vostra destra è sbagliata.
1: Ma quale destra? Io sto al gruppo misto.
0: Oh. Fluido, il fluido, il gruppo fluido.
2: No, il misto. Fluido, vedi che gruppo sei misto. Esatto, già siamo sulla buona strada.
1: No.
0: Senti, allora Francesca, noi ci conosciamo insomma da un po' di tempo. Abbiamo prima ascoltato il presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Colamarino, col quale c'è appunto questa querelle, dove lui ha specificato che quando parlava di Pride non intendeva il Pride come manifestazione pubblica, ma questa Pride Croisette, che è un evento al Caracalla che si tiene appunto a Roma, come tu sai. Questa cosa un po'... ti consola? C'è ancora spazio per un confronto? È sempre grave?
2: Assolutamente sì, Vladimir. Questa cosa mi fa molto piacere, perché io parto dal presupposto che nei confronti del Circolo Mario Merli c'è la profonda gratitudine. Io partecipo al Pride da 18 anni, ho 41 anni e da quando ho 15 anni che partecipo al Pride. Quindi per me Mario Merli significa luogo sicuro.
1: Ma dice che ti menano.
2: Ma non è vero, non è vero, non è così. Per me è stato sempre un luogo sicuro e di inclusione. Oggi le cose sono un po' cambiate, perché l'evoluzione purtroppo ci ha portato anche a dividerci. Io faccio parte di questo gruppo perché credo che la narrazione sui diritti civili debba avere pluralismo. Noi siamo assolutamente a favore della legge omotransfobica, il 15 giugno presenteremo la nostra proposta di legge. Siamo a favore del matrimonio egualitario. Attenzione, lo chiameremo diritti civili paritari. Siamo a favore delle famiglie omogenitoriali. Non siamo fascisti, non siamo comunisti, a differenza della sinistra siamo in difesa dell'Occidente. Questo significa che per noi Israele non è il suo governo. Ecco, è quello che ti fa escludere. A me dispiace molto quello che dice Colamarino anche nei confronti della Croisette, non perché volessimo partecipare, ma perché il Pride e le manifestazioni dei Pride sono di tutti, perché il confronto politico, Vladimir, lo sai bene, perché il 2013 quello era il mio desiderio, per questo ci fu l'invito a cena a casa di Berlusconi, perché la politica deve trovare un accordo comune per il bene di tutti.
1: Ecco,
2: poi avremo sempre modo di
1: però
2: litigare.
1: Sintesi, facci fare le domande. Il centrodestra come vi tratta?
2: Il centrodestra ci tratta con assoluta omertà e sbaglia, perché è una classe dirigente vecchia che non ha il polso della situazione. Io spero molto nella futura Forza Italia che possa includere anche i diritti civili, perché significa non essere di sinistra, ma guardare attenzione le esigenze della società. Fino ad oggi il problema non l'ha creato la sinistra, l'ha creato la destra a non osservare la società e le sue esigenze. La sinistra se ne è sempre occupata, però questo purtroppo ha portato l'unico dato di fatto, che il tema si è politicizzato. E io non ci sto, io voglio rimanere una forzista e non voglio barattare la mia identità. E sono d'accordo con quasi tutte le associazioni di sinistra a voler uguaglianza. Io l'unica cosa che urlo a gran voce è che la mia comunità, quindi la comunità omosessuale, non deve rimanere minoranza. Noi facciamo parte dell'uguaglianza, abbiamo tutto il diritto di sfilare, anche quelli che votano Forza Italia. Io non sono la destra di Vannacci, il comitato di cui io faccio parte si dichiara nettamente fascista come anticomunista, ma è stupido ancora ribadirlo, perché chi si definisce il contrario per me è contro la logica.
0: Senti, è vero che andrete al Pride di Tel Aviv, e se puoi specificare ancora meglio cosa significa essere contro Netanyahu ma non contro una religione ebraica o contro tutto un popolo?
2: Allora, per me, io parlo a titolo personale e credo anche nel movimento in cui ne faccio parte, siamo più o meno tutti d'accordo. significa essere dalla parte di un popolo, non significa essere da parte di quel governo. Per me Netanyahu ovviamente si sta comportando in una maniera non qualificabile per nessuna ragione, ma questo non significa che bisogna odiare un'intera comunità e una razza. Io trovo che la comunità ebraica ha difficoltà nell'esistere, questo per me è un pugno nello stomaco. Chiaramente io sono per la Palestina libera, ma libera anche dai fondamentalismi islamici, libera da massa. È chiaro che vorrei una Palestina con il suo Stato, la sua moneta, il suo diritto, la sua democrazia. E sono convinta che Netanyahu sta sbagliando sotto ogni punto di vista tutto il suo operato. Però questo non mi permette di definirmi un'anticomunità ebraica.
0: Andrai al Pride di Tel Aviv?
2: Assolutamente sì, andremo in due, perché i biglietti costano troppo, ci autofinanziamo, non prendiamo finanziamenti pubblici.
0: Ci metti i soldi tu, Francesco?
2: Ci mettiamo come dei disgraziati, ci mettiamo però, un po' tutto, chi compra le sedie, chi compra l'acqua.
3: Ascolta, quanti adepti ha il vostro movimento?
2: Per adesso siamo in 10.000, siamo pochi.
3: Siete come Vannacci, ecco. Allora?
2: No, siamo 10.000 persone che hanno aderito a un gruppo che fanno attività politica, e quindi noi siamo piccolissimi, siamo bullizzati, siamo discriminati. Però sinceramente
3: però
2: non
3: avete
2: ho
3: tanto
2: per
3: coraggio, tanto
2: abbiamo coraggio, ma soprattutto non capisco perché la comunità arcigay, di cui io ho sempre fatto il tesseramento gay libe, arcigay mi ha sempre accolto, oggi ci guarda con
3: io mai l'ho fatto
0: Francesca, no. Io ti saluto con un auspicio.
3: Perché
0: che
3: la saluto io, Francesca.
0: Il mio saluto è questo, con l'auspicio che ci possa essere più unità nel
2: assolutamente
0: movimento.
2: Anche
0: ognuno
2: io lo spero.
0: Deve rompere le scatole ai propri partiti di riferimento e non litigare tra di noi. Questo è il mio auspicio, ovviamente.
2: E io lo accolgo con tutto il cuore. Ma Vladimir, ma il mio ragionamento, io non posso battermi per i diritti nel centro di sinistra, già siete tutti d'accordo. Certo. Io devo lavorare nel centro destra.
0: Esatto, brava, salutami Gaspar.
3: Va bene.
2: non è mio amico. No, ti saluto, non so. Marina Berlusconi.
0: Esatto, saluta. Grazie tantissimo Francesca Pascale,
2: a
0: buona
2: voi,
0: serata.
2: Grazie. Viva la libertà.
0: Viva la libertà e viva i nostri ascoltatori che devono oggi è difficilissimo,
3: Secondo
0: oggi
3: me
0: l'ospite è difficile. Ascoltate bene,
3: se fanno il bicchiere con la O.
0: La voce dell'ospite misterioso. Ascoltate attentamente.
4: Figli diletti, abbiamo accolto il cortese invito di Vladimir e Francesco e a breve concederemo il privilegio della nostra presenza e della nostra parola salvifica e vaticinante a voi tutti.
0: Chi sarà mai? Dai il numero.
3: Chi scende dal cielo? 335-299.
0: No, 699. 335.
3: 699-2949, una magia, diciamo.
0: Allora
3: pensate, ci sono... al bicchiere con la lo col bicchiere.
0: E poi dobbiamo dargli del plurale maiestatis.
3: Ma poi il monotaglio s'arrabbia, quindi oggi.
0: Informazioni regionali, informazioni sul traffico e poi ritorniamo con l'ospite misterioso. Con gli ospiti misteriosi.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
6: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo con le due notizie più critiche. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, ci sono 9 km di coda. Il semirimorchio di un camion ha preso fuoco al chilometro 69,6. Al momento il traffico defluisce su tre corsie. L'altra notizia è quella che ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Rosetto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, il traffico è bloccato. Ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 349 che vede coinvolti 4 autovetture e un camion. Ora risaliamo sulla A4 Torino-Trieste, tempi di percorrenza di 40 minuti tra il nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, perché il traffico è intenso, ci sono code a tratti. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di un'ora al piazzale francese, verso Courmayeur c'è la coda. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sulla Livorno, 3 km di coda in aumento verso Firenze. A risentirci al prossimo aggiornamento.
7: In collaborazione con il CIS. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Confermato l'ergastolo per Roberto Toson, 24 anni di reclusione per il figlio Mattia, giudicati colpevoli per l'assassino di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo per entrambi. Arrestato di rientro dalla Spagna un presunto boss con tre sodali, apparterrebbero a un pericoloso clan di Aprilia trovato in possesso di armi da guerra. 18 kg di cocaina purissima sequestrati a Formia durante un servizio di pattuglia della Guardia di Finanza. A insospettire i finanzieri, il nervosismo della donna che trasportava la droga in auto. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha dunque confermato la sentenza di primo grado per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, ergastolo per Roberto Toson, 24 anni di reclusione per il figlio Mattia.
2: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Frosinone.
3: Come per i giudici di Frosinone, anche per la Corte d'Assise d'Appello, Roberto e Mattia Toson hanno ucciso Thomas Bricca. Viene confermata la sentenza di primo grado, ergastolo per Roberto e 24 anni a suo figlio Mattia. Le lacrime, l'abbraccio tra Federica e Paolo, genitori di Thomas.
4: Sono sfinita, provata, però soddisfatta. Una giustizia giusta e adeguata al crimine gravissimo che è stato commesso.
5: Purtroppo Thomas non è che lo riportano in vita. Almeno giustizia è stata fatta.
3: Per la seconda volta arretto l'impianto accusatorio, le intercettazioni, il movente, il video dell'agguato nel centro di Alatri e poi la testimonianza chiave dell'ex fidanzata di Mattia, Beatrice Coccia. Il pubblico ministero Rossella Ricca, nel chiedere il massimo della pena per entrambi Toson, aveva parlato della lucidità della verità di Beatrice. Il casco bianco visto nel bagagliaio della propria auto, di cui chiese conto a Mattia subito dopo il delitto e che poi sparì. È il casco, secondo l'accusa, indossato da Mattia in sella allo scooter guidato da suo padre Roberto. Mattia, l'abile tiratore che avrebbe centrato alla testa Thomas il 30 gennaio del 2023. Thomas tradito da un giubbotto bianco, lo stesso indossato dall'amico Omar Audi, vero obiettivo dello sparo. Thomas ucciso per errore a 19 anni. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia, col supporto dei carabinieri del reparto territoriale d'Aprilia e del Comando Provinciale di Roma, ha sottoposto al fermo del PM quattro persone ritenute affiliate ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso storicamente operante nella zona di Aprilia e nei comuni limitrofi. I quattro sono accusati in concorso tra loro di illecita detenzione, porto in luogo pubblico di armi da guerra, armi clandestine ed esplosivi e ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. Un anno fa in un'abitazione di Aprilia riconducibile ai fermati vennero scoperte 2.800 munizioni, 3 giubbotti antiproiettile, divise contraffatte di polizia e carabinieri, banconote false, droga, mitragliatrici, bombe a mano e mirini laser di precisione. Sequestrati nei pressi di Formia 15 panetti di cocaina purissima per un peso complessivo di circa 18 kg, immessi sul mercato avrebbero fruttato guadagni illeciti per oltre 2 milioni di euro. La sostanza stupefacente viaggiava a bordo di una vettura intercettata dalla Guardia di Finanza di Formia durante un posto di blocco in una delle principali arterie di collegamento con l'Alto Casertano. A insospettire i finanzieri, l'atteggiamento della donna alla guida, una quarantenne della provincia di Napoli, che mostrava evidenti segnali di nervosismo. Nella tarda mattinata di oggi in Piazza della Libertà, in zona Prati, a Roma, un tir ha preso fuoco dopo un incidente. Ci sono state alcune esplosioni e si è alzata una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Molto spavento tra residenti e passanti, ma non si hanno notizie di feriti. Ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia Roma Mobilità.
6: Sulla nuova circonvallazione interna, chiusura in direzione San Giovanni per un incidente, sono in corso i rilievi in galleria sul ponte delle Valli per la riduzione di carreggiata dovuta a un cantiere di manutenzione, segnalato traffico intenso e rallentamenti, forti rallentamenti anche in via Lelibia. Prosegue poi la chiusura di ponte Regina Margherita in direzione Prati per un veicolo andato a fuoco nel primo pomeriggio all'altezza di Piazza della Libertà. Infine, sino alle 19 per una manifestazione è prevista la chiusura di via Betulonia tra via Populonia e via Lusitania. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
1: Termina qui questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Campanella, da Cleto Romantini, che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: Dal 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
10: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
11: Perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Il rosso e il nero.
18: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace.
19: Mi balla il telefono,
18: ti scotta il telefono tra le mani per i tanti messaggi che sono
19: arrivati.
18: Mamma mia. Allora facciamo una cosa, riascoltiamo una voce misteriosa.
20: Figli diletti, spargete la lieta novella ognotta, noi vi benediciamo.
18: Hai capito?
19: Oh, e allora siamo una benedizione, ma non hai idea quanti, anche se abbiamo capito che ho Thelma.
18: Esatto,
19: Thelma
18: il divino Thelma.
19: Però poi hai indovinato uno solo.
18: Come hai indovinato uno solo?
19: Allora,
18: non è vero.
19: I messaggi, perché uno ha scritto Silvia. Silvia ha scritto divino Thelma.
18: È giusto, così.
19: Poi tutti gli altri. Mago Thelma Emilio
18: da
19: Piacenza.
18: Mago.
19: Donatella
18: non si dice
19: da Roma uguale. Mago Thelma Tiziano
18: non
19: da Bergamo.
18: Non si dice mago.
19: Rita da Castiglione-Teronese. Cinzia da Bologna. Marco da Padova. Romano da Roma. Eraldo, che poi non ci dice da dove, e tantissimi altri.
18: Grazie di essere qui al Divino Thelma, grazie.
21: Vi salutiamo e benediciamo dalla città santa di Genova, figli di Letti.
18: Ah, grazie.
19: Quindi c'è il pesto.
18: Dobbiamo declinarla al singolare o al plurale?
21: Al plurale, naturalmente, perché noi siamo plurimi, quindi...
18: Beh, allora comincio io la prima. Intanto,
19: cominciate voi.
18: Grazie di aver accettato il nostro invito. Sentite, allora.
19: Il nostro perché è plurale.
18: Ascoltate, allora. Prima previsione, cioè, prima domanda. Secondo voi si farà il campo largo e chi sarà il leader o la leader di questo campo progressista, campo largo,
19: campo
18: di centro-sinistra?
19: Minato.
21: Noi abbiamo già diffuso alcune valutazioni e alcune profezie che riguardano l'avvenire del centrodestra.
19: Poi ci arriviamo.
21: E del cosiddetto centrosinistra. Quel che possiamo per il momento dire, lo abbiamo già anche anticipato nel nostro programma del lunedì, il Divino Thelma Show, con largo anticipo, è che non è vero che è certa la sconfitta del centrodestra. In realtà il campo largo, che in realtà in quanto tale non esisterà mai, ma comunque sia i giochi sono ancora tutti aperti. Giorgia Meloni può ancora vincere, ma a certe condizioni ineludibili, senza le quali indubbiamente andrà a sbattere nel 2027.
19: Allora andiamo alle domande, anche perché sennò divino qui facciamo confusione. Dobbiamo essere chiari, come siete abituati a essere. Riuscite a prevedere un programma, quanto vi piace questo voi, riuscite a prevedere un programma unitario per la sinistra?
21: No, non esiste un programma unitario per la sinistra, e non esiste un programma che di per sé possa portare la sinistra, anche perché non si capisce quale sia questa sinistra, quindi è un po' confusa per sua natura questa domanda. Mancano i presupposti per individuare il quadro di riferimento.
19: Minchino.
21: Diciamo semplicemente che il campo che si oppone al centrodestra, che è una cozzaglia disseminata di cespugli, di siepi, di alberi, di alberelli, di foglie, un po' di tutto, tutti quelli messi assieme possono vincere alle prossime elezioni politiche solo se il centrodestra continua a fare gli errori madornali che ha fatto, per esempio, nella campagna referendaria. Cioè, il centrodestra ha voluto perdere, per così dire. Era evidente che avrebbe perso, e infatti noi lo abbiamo profetizzato molto in anticipo, che la sconfitta a quel punto era fatale.
18: Divino Telma, ascoltate, c'è stato ultimamente un po' di polemica perché Salvini aveva fatto intendere che questo governo non sarebbe arrivato a fine mandato, poi si è, insomma, ha ricusato questa cosa. Secondo voi questo governo con la Meloni dura fino a fine mandato?
21: Sì, questo lo possiamo certamente confermare, l'avevamo già profetizzato quando il governo è nato, avevamo detto che sarebbe giunto alla fine della legislatura. Su questo no, il dubbio non sussiste. Il punto è un altro, cioè ci sarà un'altra vittoria del centrodestra, e la risposta, la ribadiamo, è sì, è possibile, ma a certe condizioni che noi abbiamo indicato anche nella recente intervista benignamente concessa al Corriere della Sera.
18: L'avete concessa?
21: Per esempio
18: certo.
21: Sì, l'abbiamo benignamente concessa. Tra l'altro la giornalista, dobbiamo dire, è molto in gamba, molto, molto intelligente e perspicace. Comunque abbiamo indicato alcune condizioni ineludibili. Per esempio, la prima in assoluto: decollare Nordio. Va decollato senza esitazione.
18: Dobbiamo fare fuori Nordio.
21: Decollare senza alcuna misericordia.
18: Però lei, anche altri, senti, oltre Nordio, chi
19: la domanda è:
21: Nordio è il primo, il più evidente, va eliminato subito. Naturalmente gli si possono salvare.
18: Decollalo.
19: Allora, Divino.
21: Si può dire, va bene, si è dimesso per motivi di salute, si è dimesso perché deve accudire la nonna, al cane, al gatto.
19: Senta, Divino. Però c'è una profezia che non abbiamo ancora ascoltato da lei.
18: Quale?
19: Da voi. Sì. Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica?
21: No, di quello francamente non ci siamo ancora occupati.
19: Non
21: ce ne siamo occupati perché naturalmente noi adesso stiamo concentrando l'attenzione sulle prossime elezioni politiche generali per quanto riguarda l'Italia, e poi ci stiamo occupando, per alcuni nostri assistiti d'oltreoceano, della vicenda degli Stati Uniti, che ci sembra più importante dell'attuale chi sarà il futuro presidente, perché lì ci saranno ripercussioni planetarie.
18: Trump che fine fa? Trump?
21: Ma noi avevamo annunciato con largo anticipo, basta andare a rivedere una nostra puntata del Divino Telma Show, avevamo annunciato la fatale vittoria di Trump al secondo mandato, quando tutti dicevano che era praticamente impossibile.
18: E quando
21: adesso
18: dura?
21: Abbiamo già annunciato che alle elezioni di midterm subirà una batosta.
19: Vabbè, questo è facile,
21: notevolissima.
18: Però. Notevolissima.
19: Però no, tocca a me. Tocca a me perché io voglio sapere dal mago, dal divino Telma,
18: divino,
19: che fine farà Calenda.
18: Ma perché ce l'hai
19: tra sinistra,
18: Calenda,
19: centro, ma... destra, dove va?
18: Ma chi sa se...
21: Calenda è una simpatica ed intelligente anguilla che può infilarsi dappertutto, quindi Calenda è una carta di riserva del centrodestra,
18: ecco.
21: E se sarà necessario sarà una stampella del centrodestra.
18: Capito? Attenzione a quelli che si infilano dappertutto.
19: Adesso due flash,
18: velocemente. Escludete un ritorno in politica di Luxuria e Storace?
19: Ma sentite,
21: ma Luxuria, se dipendesse da noi, la utilizzeremo Luxuria, la utilizzeremo come indipendente e la piazzeremo probabilmente al turismo. Perché pensiamo che
19: io gastronomia,
21: guarda che io potrebbe essere di utilità.
19: Io voglio fare il sottosegretario alla gastronomia.
18: Ci ha preso, perché io sul turismo, guarda, ne so più della Sant'Anché. Sono una donna e non sono una santa. Okay. E Storace?
21: E su questo siamo assolutamente d'accordo.
18: Storace, sì. Che fa Storace?
21: Ma Storace, non conoscendolo personalmente, ci riesce più difficile.
19: E allora ci conosceremo, ma ci verrà il divino Telma al matrimonio di Luxuria?
18: Quale matrimonio?
21: Che matrimonio?
19: Si sposerà.
18: Ah, mi chiese se mi sposerò mai io.
21: Ma Luxuria non ha bisogno di sposarsi nel senso classico. Luxuria per natura non è monogama, ama le moltitudini.
18: Sono mignotta.
19: Le profezie vere.
18: Vabbè, sono generosa, volevo dire che sono generosa.
19: Grazie
18: al divino Telma. Grazie.
21: Vi auguriamo ogni bene.
19: Assolutamente reciproco.
18: E a proposito di destra e sinistra, questo è un classicone di Giorgio Gaber.
12: Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano son di

I Blugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I Collas sono quasi sempre di sinistra, il Regi Cazzo è più che mai di destra. La Pisciata in compagnia è di sinistra, il Cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è?

0: E come ci sta bene con rosso e il nero, destra, sinistra, con Giorgio Gaber, è arrivato il momento anche qui, rosso, nero, i podi.
1: Podio arcobaleno,
0: rosso.
1: No.
0: Rosso, arcobaleno prima. Al terzo posto ci metto Cuba. Una nazione di cultura, musica e tanta umanità, io ci sono stata.
1: Sappia per Cuba.
0: Stremata dalle sanzioni e adesso sotto minaccia di Trump, diciamoci la verità.
1: Minaccia.
0: Solo per cercare di guadagnare almeno il voto degli esiliati cubani nella Florida come Rubio. Al secondo posto.
1: Rubio non era un cuoco.
0: Ah no, quello era lo chef. All'arresto e poi il rilascio di Artem Tkachuk.
1: Vabbè, mo che lo conosco.
0: L'attore ucraino che interpreta Pino Opatz in Mare Fuori, che nel milanese ha devastato auto in sosta e ha minacciato i poliziotti. Diciamo che è entrato un po' troppo nella parte. E al primo posto alla grande umanità della biologa Maria Ogioni, che è caduta nella trappola di un criminale che nell'Odigiano ha usato un cane sul ciglio della provinciale per farla fermare chiedendo l'aiuto e con questa scusa l'ha coltellata per portarle via 50 euro. Il bastardo non è il cane. Podio nero di Francesco Storace.
1: Il terzo posto lo merita tutto Carlo Freccero, il direttorissimo che gela Lilli Gruber su Modena, sui fatti di Modena. Tutto riconducibile all'Islam, la religione cristiana è diversa. Al secondo posto il Tribunale di Roma che commina 3 mesi all'hater che voleva sui social la Premier a testa in giù. Al primo proprio la Meloni su Instagram che fa schiumare di rabbia Macron, superato dalla Premier italiana. Poi c'è il tweet tu.
0: No, non si chiama tweet, si
1: ma
0: chiama.
1: Sei proprio isterica,
0: si chiama così!
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va a un influencer, si chiama Kayla Bundy, che sui social ha lanciato la dieta di Gesù. Praticamente devi mangiare hummus, latte crudo e brodo di ossa per farti dimagrire, dice lei, e avvicinarti a Dio. Cioè, io avevo sentito parlare di diete miracolose, ma almeno non tirate di mezzo Gesù, no? Tra l'altro posso dire che voglio ricordare perché
1: non ti ho dato l'autorizzazione, 22, hai chiesto posso dire
0: il 22 maggio del 2013 ci lasciava Don Gallo, che per me è stato un sacerdote di grande riferimento. Vizi e virtù di Francesco Storace.
1: Il vizio è strillare come oche quando il deficit italiano sembra assestarsi al 3,1 rispetto al PIL. La virtù sarebbe quella di scusarsi quando l'Unione Europea lo ferma al 2,9 ed è pronta a revocare la procedura di infrazione contro Roma.
0: È pronta?
1: Compagni che non siete altro.
0: È pronta? È pronta, è pronta la canzone A Wonderful World, Zucchero.
1: Dai, c'è un sacco di tutti
0: dal giorni. Capolavoro Oro, Incenso e Birra. Tra l'altro in questo brano sentirete un assolo di chitarra di Eric Clapton,
1: birra.
0: Si chiama così l'album, Oro, Incenso e Birra.
1: Mirra.
0: E lui è Zucchero, capito? Tu poco zucchero, è poco zucchero.

0: Zucchero e Wonderful World, abbiamo...
1: Pensate, siamo sul fine settimana, eh?
2: Ah, è vero, venerdì.
0: Comunque, allora, diciamo che ne abbiamo di notizie. Per esempio, ce n'è una importante perché, secondo Al-Arabiya, ci sarà l'annuncio dell'accordo tra Iran e USA nelle prossime ore.
2: Speriamo.
0: E i negoziatori stanno andando verso Teheran. Forse annunceranno anche quando sarà interrotta la tregua.
2: Speriamo.
0: Poi c'è un'altra storia che ci ha commosso molto, quella del piccolo Mimmo al Monaldi di Napoli, e ci sono i due cardiochirurghi che hanno reso versioni divergenti davanti al GIP di Napoli. Vai a capire che cosa sta succedendo. Infine, ultime notizie.
2: Cosa succede?
0: Il ministro Pichetto, sai che c'è il ministro Pichetto dell'ambiente, no? Do per scontato un referendum sul nucleare, non ce ne può più,
2: e per carità al nucleare
0: non si prenda posizione.
2: Sento Bonelli secondo me già freme.
0: Mamma mia, Bonelli,
2: oggi
0: che giorno è?
2: Appunto, è venerdì, non ci vediamo, non ci sentiamo, non ci vediamo
0: dispiace,
2: né
0: sai?
2: Sabato né domenica, però insomma auguriamo un buon weekend a tutti voi. Io in sarò ospite di una discoteca ad Anguillara, a Hollywood.
0: Io invece vado in Napoli, dove c'è una bella manifestazione, secondo
2: Quale?
0: Me.
2: Quale?
0: Per il ricordo di Giorgio Almirante, oggi era l'anniversario.
2: Dove?
0: Alla sala Teatro Zapata.
2: Ma come, Almirante al sala Zapata?
0: Perché siamo progressisti.
2: Anche tu, pluralisti, vedi come prima.
0: Esattamente, alle 16.
2: Alle 16 a Napoli.
0: Domani.
2: Autori, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, presenti. Spunti e appunti musicali, Duccio Pasqua. Alla regia Ludovico Suppa, e con una maglietta straordinaria, perché lui di origine barese, Francesco Pio Naglieri, ha messo una maglietta con c'è scritto Sam Bari to Love.
0: Ma hai visto quanto è dimagrito Lenzi? Quasi non si vede.
2: Sì, è vero.
0: È una cosa invisibile.
2: A lunedì prossimo. Cos'è?
0: Una serata.
2: Ah, c'è la benedizione di prima, senti, vedi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
8: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con PeopleLink.
9: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
10: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
9: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: USA e Iran aspettando l'accordo all'Arabia, l'annuncio nelle prossime ore. Washington, serve un piano B se Hormuz non riapre. Stop agli insediamenti dei coloni israeliani, lo chiedono 4 paesi, inclusa l'Italia. Bruxelles apre le sanzioni a Ben Gvir. Giorgia Meloni sprona l'Europa, serve coraggio sul patto di stabilità, anche l'energia e sicurezza. Dopo l'incontro con la Premier, gli autotrasportatori sospendono lo sciopero. Maldive, prime immagini della grotta della tragedia, la visibilità sparisce in pochi istanti, i sub forse si sono persi. Altro che maggio, l'estate è già arrivata, da nord a sud temperature vicine ai 30 gradi e nei prossimi giorni saliranno ancora. Cannes, il giorno di Monica Bellucci, questa sera in concorso con il film Cristina, dedicata a una piazza ad Alain Delon. Giro d'Italia a Verbania solo di Alberto Bettiol, sempre in rosa il portoghese Eulalio. Calcio, ufficiale il divorzio tra Guardiola e il Manchester City e alle 20.45 torna la Serie A con Fiorentina-Atalanta. Buonasera da Francesca Giannini. Si aprono spiragli di pace nel conflitto in Medio Oriente. Secondo alcuni media, infatti, sarebbe estremamente vicino un accordo tra Washington e Teheran. Ci aggiorna in diretta il corrispondente Sergio Paini.
4: Teheran si sta lavorando proprio in queste ore per finalizzare un accordo che, secondo fonti di Al-Arabiya, potrebbe essere già annunciato entro poche ore. In realtà i Pasdaran si dicono pronti anche a continuare la guerra, ma il Pakistan esprime cauto ottimismo, e pure una squadra di negoziatori del Qatar è stata inviata in Iran in coordinamento con gli Stati Uniti. I 9 punti della bozza di cui si tratta, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane. Restano fuori invece, almeno per il momento, il dossier nucleare e il programma missilistico degli Ayatollah. L'intesa dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da entrambe le parti. Altro segnale che si sta stringendo è la partenza per Teheran del capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, Hasim Munir, che è ritenuto un uomo chiave nella mediazione e la cui visita coincide con la presenza nella capitale per il terzo giorno consecutivo del ministro degli interni pakistano, che è reduce appunto da numerosi incontri con il ministro degli esteri iraniano Arci. Linea Roma.
3: E di progressi nelle trattative parla anche il segretario di Stato americano Rubio, il corrispondente da New York Marco Valerio Loprete.
5: Poco fa il presidente Trump, alla cerimonia di giuramento di Kevin Warsh come nuovo presidente della Fed, ha detto in un inciso: gli iraniani muoiono dalla voglia di fare un accordo, anche se le indiscrezioni sull'avvicinarsi di un'intesa delle ultime ore arrivano soprattutto da fonti mediorientali, però coinvolgono e come gli Stati Uniti. Così oggi, non a caso, l'agenzia Bloomberg parla di nuove telefonate che sarebbero arrivate alla Casa Bianca dai leader di Emirati, Arabia Saudita, Qatar, per chiedere al presidente Trump di non far ripartire ostilità, insomma di concedere altro tempo alla diplomazia. Il segretario di Stato americano Rubio intanto da una parte parla di lievi progressi dei negoziati con Teheran, dall'altra però invita a pensare a un piano B se la Repubblica Islamica non riaprirà lo stretto di Hormuz. Da New York è tutto, linea a Roma.
3: Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. L'alto commissario per la politica estera europea, Kaya Kallas, intanto ha accettato la proposta del ministro degli esteri Tajani di lavorare alle sanzioni per il responsabile della sicurezza israeliano Ben Gvir. E sul campo in Libano, nuovo raid israeliano nel villaggio meridionale di Kaun al-Nar. 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Il caso Flotilla, una 50 di attivisti ricoverati in ospedale in Turchia, tra loro anche un italiano, per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. A Roma intanto i primi interrogatori nell'inchiesta sull'abbordaggio.
6: Ipotesi di reato ancora in fase di analisi. Oltre a sequestro, i PM capitolini valutano di contestare anche la tortura e la violenza sessuale. Nell'inchiesta sull'abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto, e stanno sentendo gli altri nostri connazionali rientrati in Italia che erano a bordo delle navi. Al vaglio i loro racconti dell'orrore. Almeno 15 casi di violenza sessuale, compreso lo stupro, denunciano.
7: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
0: alcuni sono stati molestati sessualmente.
7: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
8: Era tipo un campo di concentramento.
6: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dal team legale della flottiglia. Agli atti c'è il video diffuso sui social del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio ammanettati e derisi all'ospedale di Istanbul, in Turchia, in 50, tra cui un italiano, vengono curati per le lesioni riportate. Elena Baiocco, GR1.
3: La guerra in Ucraina, 6 morti, numerosi feriti, una quindicina i dispersi nell'attacco ad un dormitorio nella regione orientale del Luhansk, occupata dalle forze di Mosca. Putin denuncia attacco terroristico, mentre Kiev nega e afferma di aver colpito il comando di una unità d'élite di operatori di droni. La corrispondente da Mosca.
9: L'attacco al collegio di Starobilsk è avvenuto alle 2 del mattino. 4 droni ucraini si sono schiantati su un dormitorio di 5 piani dove c'erano 86 studenti tra i 14 e i 18 anni e alcuni dipendenti. Questo il racconto di una ragazza sopravvissuta. Ho sentito l'esplosione, ho cercato di uscire dalla stanza, ero al quinto piano, ma in quel momento il muro è crollato. Ho ripreso i sensi quando i soccorritori mi hanno pulito gli occhi con l'acqua, erano pieni di polvere. Le mie amiche, una è qui con me in ospedale, l'altra non l'abbiamo più vista. All'ospedale scene strazianti e davanti alle macerie la disperazione dei genitori dei ragazzi che non si trovano ancora. 6 i morti, una trentina i feriti, alcuni gravissimi, e mancano all'appello ancora 15 persone. Un crimine contro i diritti umani, dice il Cremlino. Putin ha chiesto alle forze armate una dura rappresaglia. Le forze ucraine ora dicono è una manipolazione di Mosca. Sostengono di aver colpito un obiettivo militare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:07. Andiamo a Palazzo Chigi, giornata fitta di impegni per la Premier Meloni. In programma un incontro con gli autotrasportatori, il Consiglio dei Ministri sul taglio delle accise sui carburanti e il vertice con il primo ministro irlandese Martin. Occasione per tornare a parlare anche di Medio Oriente e delle richieste italiane all'Europa sul patto di stabilità. In diretta per noi c'è Carla Macrellino.
10: Sì, partiamo dal Consiglio dei Ministri perché sta cominciando in questi minuti. Ci sarà la proroga del taglio delle accise dei carburanti di 2 settimane e nuove misure anche per gli autotrasportatori che dopo l'incontro avuto col governo e presieduto dalla Premier hanno deciso di sospendere lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Prima però, come dicevate da studio, Giorgio Meloni ha ricevuto il primo ministro irlandese Michael Martin e nelle dichiarazioni congiunte è tornata a delineare l'attuale scenario di crisi internazionale. Sentiamo.
11: Per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi.
10: Poi ha ribadito l'appello all'Europa affinché agisca con coraggio, velocità e concretezza.
11: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
10: Non si tratta di fare maggiore debito, ma di dividere meglio quanto già previsto, ha spiegato la Premier, che torna a condannare le violenze in Cisgiordania dei coloni israeliani e dei loro insediamenti. Con Federico Foroni da Palazzo Chigi, linea allo studio.
3: E di caro energia e sicurezza economica si è parlato anche nel Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari in corso a Nicosia.
12: Rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici europei il ministro dell'economia Giorgetti, proponendo di estendere le clausole già previste per la difesa anche agli investimenti contro il caro energia. Una misura che, sottolinea il ministro, sarebbe utile a tutti i paesi membri alle prese con i rincari. Un'apertura seppur cauta arriva da Bruxelles. La Spagna sostiene la proposta italiana, mentre il commissario all'economia Dombrovskis conferma che la commissione sta valutando le opzioni possibili, precisando però che eventuali interventi sarebbero temporanei. Intanto la presidente della BCE Lagarde ribadisce l'impegno della Banca Centrale per garantire la stabilità dei prezzi. Da Bruxelles arriva anche il via libera alla nona rata del PNRR, pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Con questo pagamento l'Italia raggiunge circa l'85% delle risorse complessive del piano, confermando l'avanzamento degli obiettivi obiettivi concordati con l'Unione Europea. Lorenzo Opice, GR1.
3: Ora la politica bufera per le parole shock di una consigliera comunale della Lega che durante il comizio di Elly Schlein, PD, a Lecco, ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena. Condanna delle sue parole da tutto il mondo politico e istituzionale, a partire dalla Premier.
13: Giorgia Meloni esprime solidarietà a Elly Schlein per le gravissime parole.

0: inaccettabile. Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica, come la Premier, che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Da Fratelli d'Italia, Marta Schifone.
1: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità. Per Fratelli d'Italia la priorità resta il sostegno a imprese e famiglie.
0: Dalle opposizioni AVS propone meno fondi alle armi e Giuseppe Conte, 5 Stelle, chiede di tassare gli extra profitti di banche ed energia e ricorda che questo governo ha firmato il patto di stabilità. Dal PD Elle Schlein dice: il modello Meloni è stabilità senza crescita, in Europa siamo fanalino di coda.
2: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
0: Vasco Pirri, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, inchiesta della Procura di Roma per omicidio colposo a carico di ignoti. Domani il rientro in Italia delle salme.
4: Saranno i filmati delle telecamere subacquee, agganciate alle mute delle vittime, a dare delle risposte sulla loro morte. Emerge la prima ipotesi dopo le foto fatte dai sommozzatori finlandesi. Una combinazione mortale di profondità e un terribile effetto ottico. I 5 italiani avrebbero superato la prima caverna marina, imboccando un corridoio stretto lungo 30 metri, alto 1,5, per entrare in una seconda cavità. Al momento di tornare indietro, la sabbia sollevata avrebbe nascosto la via d'uscita. A questo punto i sub avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove sono stati ritrovati in 4. Solo Gianluca Benedetti è stato recuperato nella prima camera. Forse aveva trovato il corridoio giusto per tornare indietro, ma l'aria nelle bombole era già finita. Intanto l'inchiesta prosegue. A Genova, ascoltati come testimoni i colleghi della docente universitaria Monica Montefalcone, hanno consegnato i vari dispositivi elettronici della professoressa. Simona Decina, GR1.
3: Il processo d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca, ucciso nel 2023 ad Alatri in provincia di Frosinone. Confermata la pena di primo grado per i Toson, padre e figlio, che colpirono la vittima per errore.
5: Una condanna all'ergastolo, un'altra a 24 anni di reclusione. Si è chiuso così, con una sentenza che ricalca e conferma quella di primo grado, il processo d'appello a Roma nei confronti di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, ritenuti responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023. Eppure la Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi. Mattia, d'altronde, era stato colui che aveva premuto il grilletto, ma i giudici gli hanno riconosciuto comunque le stesse attenuanti generiche della Corte d'Assise di Frosinone. In aula erano presenti i genitori e lo zio di Thomas. Sfinita, ma soddisfatta, si è detta la madre, Federica Sabellico.
6: Siamo abbastanza soddisfatti, ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso. Continuiamo a ripetere che vogliamo giustizia, verità e dignità per Thomas.
5: Thomas fu ucciso in pieno centro ad Alatri per un tragico scambio di persona. I Toson arrivarono all'improvviso nella piazza dove c'erano vari gruppi di ragazzi, fecero fuoco mirando verso Thomas, quando in realtà volevano colpire un altro giovane che gli era vicino, con cui avevano avuto diversi contrasti. Thomas, vittima innocente di faide in cui non c'entrava nulla, morì dopo 2 giorni di agonia. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un nuovo caso di antivirus legato alla nave da crociera Ondius. Si tratta di un componente dell'equipaggio sbarcato a Tenerife e poi rimpatriato nei Paesi Bassi. I contagi totali salgono così a 12, 3 i decessi. Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto ieri a 76 anni. Domenica, giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, lo ricorda così.
7: Un intellettuale, credo, dei più vivaci, più visionari, ha cambiato il modo di percepire il cibo, ha creato un'università che ha cambiato la percezione delle scienze gastronomiche, ma al di là di tutto questo oggi a me piace sottolineare la sua umanità, che gli faceva guardare con la stessa luce negli occhi un re o un vecchio contadino.
3: È ancora male. maggio, ma le temperature sono già quelle tipiche dell'estate, con valori ben oltre la media in diverse regioni. Le previsioni con Daniele Ingemi di Meteored Italia.
8: Soprattutto sulle regioni settentrionali si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura

0: padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
1: 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, rischio estinzione tanti animali e tanti vegetali, secondo il rapporto delle Nazioni Unite.
2: L'orizzonte in questo caso è drammaticamente vicino. 1 milione di specie animali e vegetali potrebbero scomparire entro pochi decenni. È il dato che il rapporto delle Nazioni Unite sulla biodiversità riporta all'attenzione oggi, invitando a fare i conti con la salute del pianeta. Dal 500 a oggi almeno 680 specie di vertebrati sono già sparite. Più del 40% degli anfibi è a rischio, così come un terzo dei coralli e dei mammiferi marini. Dal 1990, continua ancora l'ONU, la Terra ha perso 287 milioni di ettari di foreste. Una superficie pari a quasi 10 volte l'Italia. Proprio il nostro paese, ricorda il Ministero dell'Ambiente, resta uno dei principali hotspot di biodiversità in Europa. Un patrimonio straordinario che tutti possono difendere, almeno a guardare il tema scelto dall'ONU per guidare la giornata, spiega Piero Genovesi, responsabile biodiversità ISPRA.
3: La perdita di biodiversità è un problema globale, però tutti noi possiamo contribuire, ad esempio quando compriamo una pianta per il nostro giardino o un animale che vogliamo tenere nelle nostre case, quando scegliamo la dieta che adottiamo, compriamo prodotti che siano raccolti in modo sostenibile.
2: Paola Guarnieri, GR1.
1: Cinema ora a Cannes, dove la giuria è al lavoro sul palmarès che sarà annunciato domani sera. Oggi ultimi film in concorso e l'omaggio ad Alain Delon, la nostra inviata.
4: Una bella giornata in pieno sole, oggi a due passi dal festival è stata inaugurata Piazza Alain Delon. Scrive così Anoushka Delon, figlia ed erede del grande attore scomparso nel 2024 e che ha partecipato stamattina alla cerimonia scoprendo una targa con il volto bellissimo di suo padre. L'ultimo atto di una storia d'amore con Cannes, dove Delon, proprio al braccio di Anoushka, aveva ritirato emozionato la Palma d'Oro d'Onore. Le emozioni di Cannes. Monica Bellucci torna stasera.
5: È sempre un momento magico, no? Il cinema rappresenta un momento di comunicazione con il mondo.
4: In concorso è Cristina, un'italiana nel thriller francese Histoire de Nuit.
5: Una donna che è invecchiata anche, che ha scelto di isolarsi dal mondo e che dice noi le donne a partire da una certa età diventiamo trasparenti.
4: E per un'attrice?
5: Con l'età hai un'altra percezione della vita, impari altre emozioni. In quanto attrice matura puoi anche raccontare altri aspetti della vita.
4: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Musica, pubblicato oggi il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Si intitola The Cure, un brano con cui la pop star americana torna a raccontare l'amore e le sue fragilità. Ad accompagnare il singolo, che farà parte del nuovo album in uscita il 12 giugno, c'è anche un videoclip in cui Rodrigo veste i panni di un'infermiera degli anni 50 che cerca di salvare cuori in un ospedale prima di diventare lei stessa una paziente. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Sergio Ciani e Giovanni Leporali. Ora c'è la pagina sportiva da Francesca Giannini. A tutti voi, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
14: GR1 Sport.
15: In studio Alessio Maldini, ciclismo in apertura con la terza vittoria italiana al Giro grazie ad Alberto Bettiolo, arrivato tutto solo al traguardo di Verbania, sempre nel rosa il portoghese Eulalio.
16: I grandi corridori li riconosci dalla gamba, certo, ma anche e forse soprattutto dalla testa, quell'intelligenza che ti fa dire questa è la mia tappa, questa la vinco io. Alberto Bettiol non è nuovo a queste giornate, lo ricorderete al Giro delle Fiandre del 2019 o sempre al Giro d'Italia qualche anno fa. Era una tappa da fughe, questa si sapeva, ma entrarci nella fuga e poi finalizzare non è facile perché alla riprova dei fatti vince uno solo. Ma Alberto da Poggibonsi questo lo sa, è l'unico a rispondere nel finale all'attacco di Leknessund, su strade che conosce a menadito perché qui vive la sua fidanzata. Stacca il norvegese e vince a braccia alzate in riva al Lago Maggiore in una giornata da cartolina.
17: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, è andato tutto bene, dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
16: Si arrivava a Casaganna, il corazziere della Ineos le prova tutte ma non riesce ad entrare in fuga. Il gruppo lascia fare, arriva a più di 10 minuti, generale immutata, pensando al tappone di domani, quello con arrivo a Pila, che farà tanti danni. Verbania con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
15: Calcio, l'ultima giornata di Serie A verrà aperta questa sera dall'anticipo Fiorentina-Atalanta. Inizio alle 20.45. Alle 20 invece il ritorno dei play-out di Serie B su Tirol Bari. Si parte dallo 0-0 del San Nicola. In caso di parità al 90esimo si salverebbe il Su Tirol per il miglior piazzamento in campionato. Per il calcio internazionale, ora è ufficiale il divorzio tra Pep Guardiola e il Manchester City.
18: Ora che è arrivata l'ufficialità dell'addio ci sarà la fila alla porta degli agenti di Josep Guardiola, forse il più ambito tra gli allenatori in tutto il mondo, lui che viene dalla scuola catalana, quella di Johan Cruyff, che ha cambiato il gioco almeno dagli anni 70 a questa parte. Attenzione però a non confondere Guardiola con il guardiolismo, perché è stato proprio lui a dire un giorno, non più tardi di un anno e mezzo fa: io voglio tanto bene alla mia nonna, ma con lei non vincerei mai la Champions League. Insomma, ci vogliono i campioni anche per lui, i grandi giocatori. Come dice qualcuno, la prima grande qualità di un tecnico è quello di farsi acquistare uomini che possono cambiare le sorti di una squadra. E questo ha fatto sempre Josep Guardiola al Barcellona, così come alla Bayern Monaco, così come alla Manchester City. Del resto, 10 anni, 20 regali di nozze per un connubio importante che rimarrà nella storia. E chissà che adesso Josep Guardiola non debba rivestirsi di blaugrana. Francesco Repice, GR1.
15: E tra le tante ipotesi sul suo futuro c'è anche quella che lo accosta alla nostra nazionale, ma ne sapremo di più tra un mese quando verrà eletto il nuovo presidente della Federcalcio. Formula 1, in corso l'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. Per il momento miglior tempo di Antonelli, poi Russell, Piastri, Norris, Leclerc e Hamilton. Più tardi alle 22.30 le qualifiche della Sprint Race, in programma domani alle 18. Vela Cagliari, prima giornata delle regate preliminari di Coppa America. Sentiamo com'è andata.
19: Non poteva andare in maniera migliore questa prima giornata di regate preliminari qui a Cagliari. Dopo le prime 3 prove davanti a tutti con 29 punti su 30 c'è l'equipaggio Women e Youth di Luna Rossa. Marco Gradoni e Margherita Porro al timone, Maria Giubilei e Giovanni Santi trimmer. Hanno vinto la prima e la terza prova, piazza d'onore dietro i senior di New Zealand nella seconda. Felice Porro all'arrivo ma con i piedi per terra.
20: Siamo stati molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto oggi ed è bello avere un equipaggio così variegato arretrato, diciamo, davanti ai grandi. Abbiamo un buon vantaggio al momento, però abbiamo ancora 5 prove, che sono tante, quindi si vedrà.
19: 4 gli equipaggi al secondo posto con 20 punti ciascuno, i due team Emirates Alinghi e Luna Rossa Senior con i timonieri Ruggero Tita e Peter Barling. Un po' di onda fastidiosa, ma vento perfetto durante la regata, il che ha consentito alle imbarcazioni di volare sui loro foil fino a 45 nodi. E domani la sfida continua. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
15: Basket, gara 3 dei quarti playoff alle 20, Trento Virtus Bologna. Le due squadre sono sull'1-1. Più tardi alle 20:45 Tortona Venezia. I Veneti conducono 2-0. Eurolega Final Four ad Atene. Nella prima partita l'Olympiacos ha battuto il Fenerbahce 79-61. Alle 20 derby spagnolo Valencia Real Madrid. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
21: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
22: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
24: Che Ava, che Ava che va, dai chi la soluzione ha.
23: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
23: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Verde, viaggiare informati.
3: 19:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, 8 km di coda per un camion in avaria al chilometro 69,6. Il traffico defluisce su tre corsie. A4 Torino-Trieste, 40 minuti tempi di percorrenza stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code a tratti e traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, un'orella attesa al piazzale francese. In direzione di Courmayeur la coda. A14 Bologna-Taranto, 1 ora e 10 tempi di percorrenza stimati tra bivio A14, A1 Milano-Napoli e diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Anche qui coda a tratti e traffico intenso. Tratto urbano della 24, tra via Togliatti e l'inizio complanare verso il Grande Raccordo, coda per incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Arest verso Livorno, ci sono 4 km di coda in aumento per un veicolo fermo e anche in uscita da Firenze c'è la coda a Santa Croce sull'Arno. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Teramo, Giulianova e Pineto verso Pescara 6 km di coda per un incidente ora risolto. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
5: 112, mi dica.
4: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
6: Se un lavoro non va,
7: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
8: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
6: Se ne trova un altro.
9: Salve.
7: Tata Clara.
6: D'accordo, ma...
9: Lei è Chiara, lui Luigi.
7: Guten Abend.
6: Sarà quello giusto.
10: Non le devi fare le valigie, è più facile così.
11: Ti è spaventata?
7: Ci vuole ben altro.
12: Da oggi, pugno di ferro.
13: Per il ciclo, purché finisca... bene.
14: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
13: In prima visione.
15: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
13: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
18: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
19: Il premier mette a punto in queste ore.
20: The president did what he always would.
21: The Afghan government says they're not surprised.
2: Zapping.
22: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 22 maggio 2026. Vi racconto subito come sarà la puntata di questa sera, chi saranno gli ospiti che l'animeranno. La prima parte della puntata sarà dedicata al ricordo di Giovanni Falcone. Domani ricorre il 34esimo anniversario della strage di Capaci. Con Giovanni Falcone, lo ricordo, morirono anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, e ci furono anche 23 feriti in quell'esplosione gigantesca, spaventosa, che venne addirittura registrata dai sismografi alle 17:58 appunto di un sabato 23 maggio 1992. Dedicheremo quindi l'apertura a questo e sarà con noi Claudio Martelli, politico, giornalista, presidente della Fondazione Pietro Nenni, è stato vicepresidente del Consiglio, ministro di Grazia e Giustizia, e proprio in quel ruolo, da ministro della Giustizia, volle accanto a sé a Roma Giovanni Falcone come direttore degli affari penali, appunto, del Ministero. Quindi ci affideremo anche un po' ai suoi ricordi per rievocare quella fase purtroppo quasi finale della vita di Giovanni Falcone. Poi sarà con noi Giovanni Gallo, che è il capo della sezione criminalità organizzata e traffico illecito della United Nations Office on Drugs and Crime, cioè l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con sede a Vienna. E lo abbiamo invitato, parleremo con lui, perché il viaggio di Giovanni Falcone a Vienna nell'aprile del 92 fu proprio l'ultimo delle sue missioni internazionali. Meno di un mese prima di essere ucciso da Capaci, lui andò nella capitale austriaca, appunto, come direttore degli affari penali, guidando una delegazione italiana, quella prima sessione della neonata commissione di cui oggi, appunto, intervistiamo Giovanni Gallo, che ne è il capo, e portò in quella sede internazionale il suo punto di vista particolare sulla lotta alla criminalità organizzata, che poi è diventata una pietra miliare anche dell'approccio onusiano a questo tipo di insomma, di guerra alla criminalità, e poi ha ispirato, come sapete, se ne parlerà e ne parleremo, anche la cosiddetta convenzione di Palermo, che venne firmata appunto proprio a Palermo nel dicembre del 2000. Ne parleremo con Giovanni Gallo. Poi cambieremo argomento, sarà con noi Francesco Maria Kelly, che è il presidente dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, che ha appena presentato il rapporto annuale 2026. Parleremo con lui dei principali aspetti di questa annuale fotografia che l'Istat fa dell'Italia, che ci restituisce attraverso i numeri e non attraverso un approccio, diciamo, invece ideologico o altro, come l'Italia cambia o come anche non cambia. Ne parleremo con Francesco Maria Kelly. Chiuderemo con Alessandro Beulke, che è il fondatore e direttore del Festival dell'Energia a Lecce, che si svolgerà a Lecce appunto dal 28 al 30 maggio, scusate, arrivata alla quattordicesima edizione Energia e Libertà, all'Europa alla prova del futuro. Si parla di energia, un tema di assoluta e anche in qualche caso drammatica attualità. Ne parleremo con Alessandro Beulke. Sono 19:35 minuti, titoli del TG3, poi cominciamo.

0: no a nuovo debito, ma circostanze straordinarie necessitano risposte. In CDM la proroga del taglio delle accise. Leader europei a Israele, stop agli insediamenti, accolta richiesta italiana su sanzioni a Ben-Gvir. Flottiglia, attivisti ricoverati a Istanbul, anche un italiano, i PM valutano reati di tortura e violenza. Iran USA, accordo vicino, potrebbe entrare subito in vigore. Il Qatar invia negoziatori a Teheran, arriva anche il capo dell'esercito pakistano, Rubio, pensare a piano B se non riapre Hormuz. Frase shock di una consigliera della Lega in provincia di Lecco, augura Schlein di essere investita come i pedoni di Modena. Il partito la sospende, la premier parole inaccettabili. Maldive, le prime foto della grotta dove sono rimasti intrappolati sub italiani. Gli esperti finlandesi probabile si siano persi, non avevano l'attrezzatura adatta. La scomparsa di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, Mattarella lascia un grande vuoto. Don Ciotti al TG3 aveva una sua forma di spiritualità pratica tradotta in passione civile e impegno. Parlava la stessa lingua di Papa Francesco.
1: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Come annunciato, do subito il benvenuto a Claudio Martelli, un politico, giornalista, presidente attualmente della Fondazione Pietro Nenni, è stato anche ministro della giustizia e in quell'occasione, come ho ricordato in un'apertura, volle accanto a sé Giovanni Falcone alla direzione generale degli affari penali. Noi ricordiamo oggi con vari ospiti la figura di Giovanni Falcone quando siamo ormai al 34esimo anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992. Claudio Martelli, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera e bentrovati.
1: Allora, ho l'impressione che sia tra le tante commemorazioni che si fanno in Italia di eroi morti, di personaggi che hanno dato la vita al servizio dello Stato, quella di Falcone è particolare perché non ha mai smesso di essere presente nel discorso pubblico, nemmeno un giorno di tutti questi 34 anni che sono passati. Si parla di Falcone per mille motivi, mille occasioni, magari anche per criticarlo, ma nessuno se n'è dimenticato. Il dibattito pubblico e politico è sempre pieno della figura di Giovanni Falcone e delle sue idee. Quindi la commemorazione è sicuramente importante, ma in qualche modo riveste un ruolo meno retorico che in altre occasioni, perché è un po' sempre lì Falcone a darci indicazioni su tante cose. Volevo chiedere a lei come vive queste giornate dell'anniversario, come ricorda Falcone ogni giorno.
2: Ha detto bene, lo ricordo ogni giorno, non voglio dire ogni ora naturalmente, però non è un'esagerazione dire che è sempre presente, perché effettivamente ha lasciato il segno nella storia d'Italia, nella storia giudiziaria, nella storia del contrasto a Cosa Nostra e anche nella mia vita. Ho detto altre volte, insomma, che quel 23 maggio è stato il giorno più triste, più brutto di tutta la mia esistenza, e non è un'esagerazione neanche questa. Ma per stare a ciò che è più oggettivo, non c'è dubbio che c'è un prima e dopo Falcone nel contrasto a Cosa Nostra. Non che non ci siano stati anche magistrati che hanno contrastato la mafia prima di Falcone, ce ne sono stati e purtroppo sono quasi tutti caduti vittime di Cosa Nostra, certo, come capitò anche a Falcone. Però il modo di lottare la mafia è almeno in una qualche misura cambiato dopo l'insegnamento di Giovanni.
1: E in che modo? Possiamo andare un po' più a fondo in questo. Qual è stato il suo lascito più specifico, il modo in cui Falcone pensava che fosse giusto affrontare la mafia? In che modo la vedeva?
2: Beh, in un modo non retorico e neanche in un modo troppo enfatico. Non gli piaceva quelli che parlavano di mostri, che parlavano anche di un carattere eccezionale di Cosa Nostra, come se fosse appunto un fenomeno quasi mostruoso. No, lo riteneva viceversa una costante della, perlomeno nella vita siciliana. E forse è anche questo che ha infastidito, se non altro, molti siciliani che gli furono ostili e che in qualche misura lo sono ancora oggi. C'è stato un dirigente politico, amministrativo, un parlamentare siciliano che voleva togliere il nome di Falcone e di Borsellino dall'aeroporto di Palermo, perché diceva che era un pessimo viatico ai turisti, una pessima
1: non era
2: immagine.
1: Un buon biglietto da visita, sì.
2: Esatto, sì. Ma questo che può appartenere quasi a un aspetto folcloristico, non deve nascondere la realtà, che è quella appunto di una insofferenza, di un fastidio che molti siciliani e una parte degli italiani avevano per Falcone in vita. Non sto parlando dell'opinione pubblica, questa è sempre stata favorevole a Falcone, in particolare dopo il maxi processo e quella storica vittoria attraverso la condanna di tutta la cupola mafiosa e di altri 250, se non più, picciotti o soldati della Cosa Nostra siciliana. No, sto parlando proprio delle autorità, della classe dirigente, anche di una parte della stampa, che erano ostili a Giovanni Falcone e lo consideravano un corpo estraneo, un marziano, e per la capacità di lavoro e per i risultati conseguiti e perché aveva turbato in modo così scuotendo le coscienze, aveva turbato la pax mafiosa, cioè la tranquilla convivenza della Sicilia, dei siciliani, almeno la Sicilia di potere, con Cosa Nostra.
1: Questa ostilità poi aumentò quando Falcone decise di venire a Roma, in qualche modo si disse a compromettersi con la politica, no? Lei lo volle al ministero accanto a sé e questo fu visto come una sorta di tradimento in qualche modo.
2: Beh sì, ma erano in realtà gli stessi che non sopportavano Falcone a Palermo,
1: certo.
2: In realtà non lo sopportavano in assoluto, da nessuna parte, ovunque si fosse recato e ovunque avesse cominciato a lavorare con i suoi metodi. La verità è che dava fastidio perché dimostrava che la mafia poteva essere combattuta e anche vinta. L'aveva dimostrato col maxi processo, un risultato storico che ovunque nel mondo e anche nell'opinione pubblica italiana gli venne giustamente attribuito e riconosciuto, ma che per esempio non bastò affatto al Consiglio Superiore della Magistratura dell'epoca per accontentarlo nella sua aspirazione, che era semplicemente quella di continuare a fare quello che aveva sempre fatto, e cioè di guidare il pool antimafia di Palermo. E la sua aspirazione era di succedere a Caponnetto la guida dell'ufficio istruzione di Palermo, ma appunto avanzata del contrasto alla mafia, e fu bocciato inspiegabilmente, incredibilmente. Non gli venne riconosciuto il merito del maxi processo, oppure gli venne anche riconosciuto, ma non fu ritenuto un motivo sufficiente per promuoverlo a un incarico che di fatto già assolveva. C'è dell'incredibile in questa vicenda, e come giustamente osservò Paolo Borsellino, commemorando Falcone un mese dopo la strage di Capaci e prima attualmente di essere a sua volta colpito, Paolo Borsellino disse: lo Stato, la magistratura, che forse più colpe di ogni altro, ha cominciato a far morire Falcone in quel gennaio del 1988 in cui fu bocciato la sua aspirazione di assumere la guida dell'ufficio istruzione di Palermo. È incredibile, è come se un generale tornasse vittorioso da una battaglia decisiva e anziché dargli una medaglia venisse degradato, perché di fatto venne degradato, perché gli si mise sopra un altro, Antonino Meli, un altro magistrato che di competenze di mafia ne aveva piuttosto poca e che comunque probabilmente fu scelto proprio nell'intenzione di ostacolare l'azione di Falcone, e non a caso subito dopo la sua nomina Meli si dedicò a impedire a Falcone di continuare a fare il suo lavoro, sciolse il pool antimafia, interruppe la pratica per cui i processi di mafia venivano attratti all'ufficio istruzione di Palermo, dove c'era una competenza, una squadra di magistrati eccezionali, e venivano ridistribuiti tra tutte le varie
1: procure. Spezzettò tutte le indagini in tante di procure diverse. Esatto, certo. Poi ci fu tutta la vicenda della Procura Nazionale Antimafia, della DNA. Lei ha raccontato anche in un'intervista che la NM era ferocemente contraria, addirittura, se non sbaglio, a un certo punto paragonò la nascita della Procura Antimafia a una sorta di nuova cupola mafiosa addirittura.
2: Sì, questa ignominia, questa frase ignominiosa, ne fu autore Raffaele Bertone, che era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che disse testualmente che la Procura Nazionale Antimafia era un'altra cupola mafiosa di cui non si sentiva alcun bisogno. Siccome anche recentemente abbiamo assistito a scontri con la magistratura, io credo che però non si sia mai arrivati a quel livello, e questa ferocia polemica era indirizzata contro un loro collega, contro Giovanni Falcone, che aveva il torto evidentemente di avere conseguito successi importanti in quello che avrebbe dovuto essere ordinaria amministrazione per l'amministrazione della giustizia, e dovrebbe essere stata anche motivo di riconoscimento, di gratitudine, di elogio per l'Associazione Nazionale Magistrati.
1: Qual era l'idea al fondo della sua decisione, della sua scelta di portare Giovanni Falcone a Roma? In che modo si sarebbe, come dire, innestato, incastrato nella sua azione di ministro, alla guida del ministero?
2: Io l'avevo conosciuto nell'87, dunque 4 anni prima di quando lo chiamai a lavorare al ministero, e lo chiamai a lavorare al ministero il giorno dopo in cui fui nominato ministro. Perché? Perché avevo accettato di assolvere quell'incarico, io ero già vicepresidente del Consiglio ed ero piuttosto impegnato in particolare sul terreno dell'immigrazione, dell'asilo politico, della legge di cittadinanza, però accettai con entusiasmo anche quell'incarico, che era un onore naturalmente, perché ero determinato a utilizzare quell'occasione, quell'incarico, per sviluppare una lotta serrata contro Cosa Nostra, e naturalmente per poterlo fare la cosa più naturale che mi venne in mente era di chiedere a Falcone di aiutarmi con la sua esperienza, con la sua competenza, e lui accettò con grande entusiasmo, perché capì che facevo sul serio. Del resto mi conosceva, avevamo anche qualche elemento in comune, la formazione mazziniana, un sacro amor di patria, e l'idea che gli incarichi pubblici e politici, quello di magistrato, quello di politica, non sono, come dire, delle prebende, ma insomma sono qualcosa di serio e che va preso molto seriamente.
1: All'inizio dicevo che commemorare Falcone non è un esercizio retorico, perché il suo nome spunta spesso quando si parla dei problemi della giustizia. Lo dico in finale di questa nostra conversazione: quante volte abbiamo sentito parlare delle posizioni di Falcone, per esempio sulla questione della separazione delle carriere, anche se poi un po' ciascuno lo tirava dalla sua parte, no? Su questo che cosa possiamo ricordare?
2: Sì, io approfitto della sua domanda, che è pertinente, più che pertinente, per dire che la separazione delle carriere non credo che sia la causa della bocciatura del referendum. non è del merito, è sul merito che si sono pronunciati i milioni di italiani. In effetti poi la separazione delle carriere c'era già anche prima, nella sostanza, e ci sarà anche dopo il referendum che l'ha bruciata, quella riforma impropriamente definita della riforma delle carriere, perché in realtà conteneva tante altre cose eccepibili, giudicabili, però tante altre cose rispetto al tema della separazione delle carriere. Falcone era favorevolissimo all'epoca, poi se ne cominciava appena a parlare, alla separazione delle correnti, perché, delle carriere, perché riteneva che la professionalità del giudice e quella del pubblico ministero, il pubblico ministero che guida le indagini, guida effettivamente le indagini, diceva il nuovo codice, era necessaria, perché appunto diverse sono le professionalità. Un conto è indagare, un conto è giudicare. Da una parte occorre il fiuto dell'investigatore e dall'altra parte occorre l'equilibrio di chi deve soppesare i torti e le ragioni.
1: Claudio Martelli, grazie molto per essere stato con noi, grazie dei suoi ricordi e delle sue osservazioni in questa occasione. Le auguro buona serata e buon lavoro.
2: Altrettanto a voi e grazie a voi.
1: Grazie ancora a Claudio Martelli, sono le 19:52 minuti, restiamo nell'ambito di questa parte della puntata che abbiamo deciso di dedicare al 34esimo anniversario della strage di Capaci, quel 23 maggio 1992, per ricordare un altro fatto interessante che accadde anche questo a ridosso della sua morte, quando forse fu il suo ultimo viaggio fuori dall'Italia, andò a Vienna, era l'aprile del 92, come appunto nella qualità di direttore degli affari penali del ministero a cui lo aveva chiamato appunto Martelli, che abbiamo appena sentito, e guidò una delegazione italiana alla inaugurazione, alla sessione inaugurale della Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale. È per questo che abbiamo chiesto, ho voluto invitare Giovanni Gallo, che oggi è capo della sezione di criminalità organizzata e traffico illecito di quell'ufficio, di venirci un po' a raccontare che lavoro fanno e come, insomma, l'ispirazione e il contributo di Falcone e delle sue idee continua a vivere anche in quell'ambito internazionale. Giovanni Gallo, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Ecco, vorrei che lei proprio ci raccontasse questo, il lavoro dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, che ha sede a Vienna, dove appunto Falcone venne come uno degli ultimi atti di impegno internazionale, portando che cosa, secondo lei, in quell'occasione, nella riflessione che si apriva in quei giorni rispetto all'organismo delle Nazioni Unite di cui parliamo?
3: Beh sì, effettivamente lei ricordava un momento fondamentale dell'attività di Giovanni Falcone, forse meno conosciuto rispetto a tanti altri, l'impegno multilaterale. Nell'aprile del 92 le Nazioni Unite convocavano la prima commissione per la prevenzione del crimine e della giustizia penale, con il mondo intero riunito. La delegazione italiana era guidata da Giovanni Falcone, che cominciò ad introdurre concetti rivoluzionari per l'epoca: il concetto della specializzazione della magistratura nella lotta alla mafia, la cooperazione giudiziaria internazionale, l'importanza di colpire i patrimoni criminali, l'importanza delle indagini finanziarie in aggiunta a quelle che riguardano l'individuo. E la criminalizzazione del concetto stesso di appartenenza a un gruppo criminale ancora prima di commettere un reato, e l'inabilità di opporre il concetto di segretezza bancaria ai magistrati, il concetto di arricchimento illecito, e la lista potrebbe continuare. Sono tutte queste nozioni che arrivano al panorama internazionale nei primi anni 90 grazie a Giovanni Falcone. E trovò la morte di lì a poco, di lì a meno di un mese, ma queste idee, questi concetti sono andati avanti. Nel dicembre del 2000 a Palermo si firmava la prima e per ora unica convenzione mondiale per la lotta alle mafie, la Convenzione di Palermo, in cui i concetti che richiamavo un attimo fa sono tutti presenti e hanno dettato gli standard mondiali da quel punto in avanti per la lotta all'antimafia.
1: Tra l'altro leggevo che esiste anche una risoluzione Falcone, nel 2020 è stata sottoscritta da 190 paesi che si impegnano ad applicare quei metodi investigativi di cui lei parlava.
3: Beh sì, ne esiste una del 2020 in cui si parla anche, c'è un impegno globale nella confisca preventiva dei beni delle organizzazioni criminali, un sequestro, un uso, la destinazione ad uso sociale, l'introduzione di concetti come il seguente: se le comunità sono vittime della mafia, le comunità hanno diritto ad un risarcimento, in aggiunta all'individuo, in aggiunta alla vittima e familiari delle vittime. Ma le dirò di più, nel 2024, quindi parliamo di appena 2 anni fa, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York adotta una risoluzione all'unanimità, quindi 193 governi stabiliscono la giornata mondiale per la lotta alle mafie e fanno ciò commemorando le vittime, tutte le vittime di mafia a livello mondiale, soprattutto le autorità giudiziarie, le forze di polizia, e esplicitamente questa risoluzione ONU menziona Giovanni Falcone per nome. Ora, in 81 anni di vita e esistenza delle Nazioni Unite sono ben poche le risoluzioni che chiamano individui per nome, mi viene in mente Nelson Mandela e pochissimi altri.
1: Tra l'altro c'è la sua organizzazione, il suo ufficio delle Nazioni Unite, sta per presentare il primo rapporto globale appunto dell'ONU sul crimine organizzato transnazionale. So che è ancora, credo, sotto embargo informativo, ma forse può farcene qualche sommaria anticipazione. Che cosa dirà questo rapporto?
3: Ma è un rapporto che passa in rassegna 25 anni di evoluzione del fenomeno mafioso a livello globale, 25 anni di evoluzione della risposta alle organizzazioni criminali, appunto da Palermo ad oggi. È un rapporto che verrà presentato in anteprima domani in occasione delle commemorazioni della strage di Capaci. È un rapporto che sostanzialmente, ecco, mi consenta di richiamare 4 punti principali, sì, in anteprima. Innanzitutto, dal 2000 ad oggi le vittime di mafia a livello mondiale sono 95.000 all'anno. E questo è un dato equivalente, identico al numero di guerre dal 2000 ad oggi ogni anno. Quindi le mafie dal 2000 ad oggi hanno ucciso tanto quanto le guerre. Un modo molto...
1: Lo si vede meno, ma certamente è un numero che fa un'impressione, insomma.
3: Fa assolutamente impressione. C'è l'evoluzione delle tecnologie, i reati digitali, l'ampliamento delle capacità dei gruppi criminali di commettere reati che non hanno più ad oggetto l'imprenditore, hanno più ad oggetto l'esercente di questo o quell'attività, hanno ad oggetto il risparmiatore. Chiunque oggi ha un telefonino, ha un conto in banca, chiunque diventa vittima delle organizzazioni criminali che operano sempre più attraverso i reati digitali e le truffe online su larga scala. Prego. Terzo dato che consideriamo rilevante è, tra le mille attività illecite a cui si dedicano le organizzazioni criminali, l'attività più redditizia continua ad essere, non è sorprendente, il traffico di stupefacenti.
1: Quindi è sempre la droga al primo posto, diciamo.
3: La droga rimane l'attività redditizia al primo posto, genera profitti per centinaia di miliardi di dollari all'anno.
1: Qui potremmo aprire il discorso sul proibizionismo, ma forse sarà per un'altra volta, se diventerebbe complicato. Però mi fa venire in mente questo aggancio inevitabilmente, perché sono... Questa redditività è obiettivamente legata alla proibizione, poi in qualche modo.
3: Ma la redditività è legata al fatto che le sostanze stupefacenti continuano ad avere una fortissima produzione, incentivata in aree geografiche ben delimitate dall'inadeguatezza delle misure sociali di sostegno, dalla povertà, questo è il caso della regione andina, è il caso dell'Asia centrale, e da un continuo crescente livello di domanda in America del Nord e in Europa. Il 2023 registra l'anno record di coltivazione della foglia di coca nella regione andina e di conseguente produzione di cocaina. Abbiamo toccato in 2023 livelli mai raggiunti prima. Un quarto dato, e con questo concludo, che il rapporto delle Nazioni Unite evidenzia è come il modus operandi delle mafie non sia sostanzialmente cambiato nel corso degli anni. Sì, le mafie come appaltatrici di servizi, come erogatrici di servizi, ma fondamentalmente le mafie continuano a utilizzare la violenza, il metodo estorsivo, l'intimidazione come strumento di affermazione del proprio potere. Un omicidio su 5 al mondo è legato ai fenomeni della criminalità organizzata, il dato diventa ancora più allarmante in America Latina. Un omicidio volontario su 2 è legato ai cartelli della droga.
1: Senta, un'ultima domanda, ma in un rapporto, diciamo, di carattere globale, quale quello che presenterete, l'Italia che posizione, che ruolo ha, quali caratteristiche presenta in questa visione globale sulle criminalità organizzata?
3: Ma l'Italia, cominciamo col dire che l'Italia ha fatto scuola e continua a fare scuola nella risposta alla criminalità organizzata, e l'esempio sociale, normativo italiano è stato replicato in larghe parti del mondo. Le mafie italiane si sono evolute, ma non hanno perso il loro DNA. Le mafie italiane, a differenza di tante altre, penso a quelle del sud-est asiatico, continuano a conservare una presenza sul territorio, continuano ad avere una struttura verticale, verticistico articolata che sia, continuano ad avere regole molto ferree di appartenenza, continuano a utilizzare intimidazioni, violenze, sia pure in modo meno eclatante. Si registrano nei primi mesi del 2023 5.500 casi di estorsione, 3.500 episodi di violenza, di aggressione per i piccoli e medi imprenditori, e sono mafie che hanno che continuano ad avere anche un aspetto di welfare mafioso. Si sostituiscono talvolta alle istituzioni nella fornitura di servizi e nella regolamentazione di piccole controversie. Quindi se questa è un po' la fisionomia delle mafie italiane, che hanno imparato a stringere alleanze planetarie di convenienza, ora con i cartelli del Sud America, ora con le cellule terroristiche di Hezbollah o Boko Haram attive in America Latina, nell'Africa occidentale, per facilitare il passaggio dei narcotici. Quindi sono mafie che hanno imparato ad allearsi con le zone criminali del resto del mondo.
1: E questo vale per le diverse mafie italiane, per l'Andrangheta come per la Camorra, Cosa Nostra, sono caratteristiche condivise?
3: Assolutamente, assolutamente. E l'Andrangheta forse ha una presenza principale o predominante addirittura nella regione della tripla frontera, dove Brasile, Argentina e Paraguay convergono. Lì si sono riscontrate presenze di cosche dell'Andrangheta insieme a quelle di Hezbollah e ai cartelli del Sud America. Altrettanto dicasi per esempio per l'Andrangheta e per cellule di frammenti di Cosa Nostra e le connivenze con le mafie africane dell'Africa occidentale e cellule di Boko Haram. E altrettanto valga per le mafie pugliesi che interagiscono con le mafie dell'Europa dell'Est e le mafie della rotta balcanica.
1: Io la ringrazio molto, dottor Gallo. Grazie Giovanni Gallo per essere stato con noi questa sera. Le auguro buona serata e buon lavoro. Ci fermiamo qui. Grazie ancora.
3: È stato un piacere, grazie mille, buona serata a voi.
1: Abbiamo appena salutato Giovanni Gallo, capo della sezione criminalità organizzata e traffico illecito dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e i crimini di Vienna. 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
11: Deposito Super Smart Premium.
10: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
15: Radio. In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Zapping.
1: Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi faccio sentire i titoli del TG1.
17: Stati Uniti, Iran, Al-Arabia, annuncio di accordo nelle prossime ore, subito in vigore, Rubio progressi, ma serve lavoro, piano B se non riapre Hormuz. Meloni, questione energetica assoluta priorità, dal governo 300 milioni per autotrasporto, CDM su proroga taglio accise. Maggioranza, misure per famiglie e imprese, opposizioni da governo propaganda, economia al palo, domenica e lunedì urne aperte per comunali. Flottiglia, gli attivisti da israeliani, violenze e molestie, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono stop a insediamenti in Cisgiordania. La tragedia alle Maldive, ecco le foto della grotta in cui sono morti 5 subitaliani, la direttrice del team al TG1 disorientati da nuvole di sabbia e buio. Caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro su intercettazioni e soliloqui per la procura sono una sorta di confessione del delitto. Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 anni e 20 trofei, ora mi riposo, dice, ma c'è già chi lo sogna, CT della nazionale. Cannes, il giorno di Monica Bellucci, la star italiana al TG1, come attrice donna dice è interessante diventare adulta, musica, ecco il nuovo singolo di Ultimo, Romantica. Oggi l'incontro con gli studenti di Tor Vergata verso

0: Buonasera, grazie dell'invito e grazie a tutti i radioascoltatori per
1: Allora,
0: l'attenzione.
1: come ogni anno l'Istat compone un ritratto del paese molto informato e molto particolareggiato. Presidente, io le chiederei, prima di guardare i dettagli, di fare un passo indietro e guardare questo ritratto da lontano, vederlo nel suo insieme e darci qualche indizio di come appare l'Italia vista appunto con uno sguardo generale, più ancora che nei suoi dettagli, dove poi magari avremo il tempo di arrivare. Che cosa vediamo prendendo la giusta distanza e guardando il paese che l'Istat racconta?
0: Vediamo un'Italia che naviga in un mare, diciamo, mosso da un susseguirsi di fatti negativi, a partire dalla pandemia, per poi la guerra in Ucraina e poi il primo conflitto in Medio Oriente e il secondo in Iran, e conflitti che hanno messo a dura prova, diciamo così, la resilienza del paese. E guardando da lontano, l'Italia sembra, diciamo così, aver resistito a tutte queste prove. Certo, non abbiamo la controprova, però sappiamo che ci sono degli aspetti che possiamo senza dubbio definire positivi, che sarebbero potuti essere più positivi, ma che sono ancora positivi, come diciamo l'andamento del PIL, che seppure a livelli più bassi di quelli che ci saremmo aspettati, l'Italia non è andata mai in recessione, come il mercato del lavoro e come altri aspetti che possiamo definire positivi. Ovviamente ci sono anche molte ombre in questo quadro così complesso e così ampio, come lei ha avuto modo di dire, perché il rapporto annuale davvero fa un quadro dettagliato di tutta la situazione del paese.
1: L'ho sentita dire in più occasioni, in più interviste, diciamo, è una formula che molti titoli anche hanno preso, secondo cui l'Italia è senza slancio. Che cosa intende con questo?
0: Ma innanzitutto, allora, ci siamo occupati nei primi due capitoli di questo rapporto, che io invito tutti a leggere perché sarebbe il successo del nostro lavoro.
1: Certo.
0: Quindi mi permetto di fare questo invito, è disponibile sul nostro sito, si può scaricare e invito tutti a leggerlo. Noi abbiamo due capitoli, diciamo, di proprio uno sull'economia e uno sulla demografia. La demografia è diciamo, dà l'idea di come si muoverà il paese nei prossimi 20-30 anni. Ecco, fino alla metà del prossimo secolo noi ci aspettiamo una popolazione che continuerà a diminuire. Perché continuerà a diminuire? Perché le nascite saranno ampiamente più basse dei decessi, e pertanto il saldo, come quest'anno è accaduto, abbiamo solo 355.000 nascite, e quindi questo saldo negativo che viene recuperato dal saldo migratorio. Quindi è un paese che tende a scendere. Quest'anno è rimasto sostanzialmente stabile grazie al saldo migratorio, come dicevo, ma normalmente tende a scendere. Che
1: Ma
0: cosa
1: si fanno
0: produce?
1: meno figli o ci sono meno, proprio materialmente, meno coppie in età procreativa?
0: Allora, il problema ha detto bene, è un prodotto. Tra il numero medio di figli, che è sceso al minimo storico 1,14, e il numero di donne in età fertile, è proprio un prodotto. Quindi tutti e due i fattori devono essere,
1: Contribuiscono, certo.
0: contribuiscono. E ovviamente, dopo tanti anni di bassi numero medio, che il numero medio di figli per donna è stato basso, il numero di donne in età fertile si è assottigliato, si è assottigliato, si è assottigliato. Quindi adesso, anche se noi, come abbiamo fatto un paio di mesi fa, abbiamo voluto offrire un esempio in una delle nostre comunicazioni, abbiamo preso il numero medio di figli della Francia e l'abbiamo applicato al nostro numero di donne, per far vedere che anche se noi crescessimo molto a 1,5, 1,6 numero di figli per donna, questo non avrebbe un grosso impatto proprio per questa coorte di donne in età fertile che è dimagrita molto. Ecco,
1: Certo.
0: questo perciò è chiaro. E in questo verso, che cosa produce la denatalità, anche se è contrastata dall'immigrazione, che ripeto ha un saldo molto positivo, quindi l'Italia è un paese che attrae senza dubbio, che cosa produce? Produce l'invecchiamento della popolazione, e l'invecchiamento della popolazione produce una difficoltà. Noi abbiamo parlato di questo, proprio siamo andati a cercare di studiare il capitale umano, e siamo andati a cercare

0: di capire quanto questo capitale umano possa essere incisivo nelle aziende, quindi nei processi di innovazione delle aziende, e ci siamo resi conto che c'è proprio una relazione tra l'età e la capacità di innovare di un dipendente. Quindi, siccome l'età aumenta nella popolazione, ma aumenta anche tra gli occupati, ci rendiamo conto che questo porta a una minore capacità, minore propensione ad innovare, e la minore propensione ad innovare porta a rallentare i processi economici. Penso che sia, cioè, cerco di esprimermi in
1: No, è
0: modo
1: chiaro. Tra l'altro
0: semplice, ma.
1: lo vedevo, si dice in una scheda che il 60% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha personale la cui età media è superiore a quella soglia oltre la quale
0: Esattamente.
1: la spinta dell'innovazione si perde, no? Quindi.
0: Esattamente, si perde e comincia a diminuire e poi diminuisce sempre più. Sono innovazioni fondamentali, quelle di processo, che addirittura si fermano prima, cioè bisogna essere molto giovani per introdurre un'innovazione di processo, arrivano a poco più di 30 anni, e quelle di prodotto che hanno una vita un po' più lunga, diciamo, consentono anche un tempo più lungo, ma comunque che dopo i 45 anni tendono a diminuire molto. E questo è uno
1: Quindi
0: dei
1: più della
0: fattori.
1: metà delle imprese italiane hanno dipendenti che, diciamo, non sono nella fascia in cui sono spinti ad innovare.
0: Esattamente, e l'età media dei nostri dipendenti, dei nostri occupati, è superiore all'età media della popolazione, se prendiamo la stessa fascia. Quindi vuol dire che lavorano tra 15 e 64 anni. Vado a calcolare l'età media della popolazione tra 15 e 64 anni, ho un numero. Se vado a calcolare la popolazione degli occupati tra 16, diciamo, e 67 anni, quello che sia, ho un numero più alto. Quindi vuol dire che la popolazione che lavora è un po' più vecchia della stessa popolazione, diciamo, che generale, di tutta considerata in termini generali. Quindi anche questo ci deve far capire che, allora, qual è, diciamo, che qual è una delle soluzioni che noi abbiamo in qualche modo tracciato? È quella di, appunto, di lavorare sul capitale umano, ossia di formare. L'istruzione è un fattore fondamentale, la formazione, ossia di rendere il capitale umano più istruito, perché abbiamo visto che il titolo di studio è molto importante, sia distingue il tasso di occupazione: più è alto il titolo di studio, più è alto il tasso di occupazione. Ma allo stesso tempo, se noi introduciamo investimenti moderni in ICT, investimenti tecnologici, investimenti nell'intelligenza artificiale nelle imprese, ma non ci sono persone che sono in grado, diciamo, di farli fruttare questi investimenti, e
1: Però
0: l'investimento
1: c'è un
0: sarà un po'
1: problema che voi
0: sterile.
1: stessi indicate, l'istruzione sicuramente ha un ruolo chiave nella crescita, nella capacità di innovare, però poi i nostri giovani meglio istruiti, anche quelli meglio, o forse proprio quelli meglio istruiti, tendenzialmente lasciano il paese. Abbiamo, come ho visto, una perdita netta di giovani italiani tra i 25 e i 34 anni altamente istruiti. Quindi magari investiamo per istruirli, ma poi questi se ne vanno altrove.
0: Qui bisogna dire due cose. La prima è che quello che lei sta dicendo è tanto più grave se si considera che questa perdita è doppia al sud, al meridione, rispetto che al nord. Perché? Perché il meridione subisce una fuga, diciamo, verso il nord, e subisce una seconda fuga verso l'estero. Quindi questo fatto che noi osserviamo, come lei ha notato, abbiamo un 25.000 espatri nel 24 a fronte di 4.000 rimpatri, quindi una perdita netta di 21.000 italiani laureati, che è un fatto grave. In un anno sto parlando,
1: Certo.
0: nel 2024. E è una perdita netta che si avverte tanto più al sud e tanto più nelle aree interne. Quindi, siccome il paese poi è uno, deve cercare di camminare tutto allo stesso ritmo, e questo è chiaro che crea ancora problemi. Bisogna dire però che questa perdita di giovani, quindi 25-34 anni, stiamo parlando, laureati italiani, è compensata, più che compensata, leggermente di più che compensata, da un'immigrazione netta positiva di altrettanto giovani, quindi 25-34 anni, altrettanto laureati non italiani che vengono nel nostro paese.
1: Questa è una cosa interessante, perché io ho sempre creduto che in realtà l'Italia fa fatica a trarre competenze, livelli universitari, non so, magari avevo capito che giovani asiatici universitari andavano più volentieri negli Stati Uniti e in altri paesi europei che non in Italia.
0: Ed è vero, il saldo è più 3.000, parliamo sempre degli stessi anni. Quindi abbiamo una rispetto a quei meno 21.000, con gli immigrati 25-34 anni laureati che vengono in Italia, abbiamo un saldo positivo di 3.000. Però bisogna valorizzare questa presenza e bisogna anche integrarla, perché altrimenti è molto facile, abbiamo anche osservato, è facile vedere che un immigrato laureato che ha uno stipendio minore di un immigrato diplomato. Quindi dobbiamo anche valorizzare queste forze. Questo è uno dei tanti paradossi, però se ci pensiamo bene non è proprio un paradosso, ecco.
1: Però era un paradosso quello se l'Istat dice con un grande fondamento che l'investimento in istruzione è centrale per le sorti del paese, io mi immagino che la politica dovrebbe rispondere: ma noi magari investiamo miliardi nell'istruzione dei nostri giovani, poi questi se ne vanno, sono miliardi buttati. Ci potrebbe essere questo tipo di reazione?
0: Ci potrebbe essere, però questo non ci toglie, diciamo.
1: No, cioè, era un paradosso, appunto.
0: Sì, è un paradosso. Dobbiamo ovviamente, io non lo dico mai, io facevo il professore universitario prima, e la cosa fondamentale, secondo me, è rispettare il progetto, diciamo, occupazionale di vita di ciascun ragazzo che viene all'università. E se questo progetto nella sua mente deve passare per stare anche 8 anni o 10 anni o 15 anni in Germania, in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti, io penso che sia giusto rispettarlo. Non credo che sia giusto dirgli no, non devi uscire dall'Italia.
1: Non dobbiamo condannare la fuga di cervelli.
0: Esatto, sei un vigliacco. No, questo non lo possiamo fare. Però quello che possiamo fare certamente è cercare di mantenerli, di farli restare. Ecco, questo è un discorso, questo è vero. Ossia, cercare di trattenerli lo possiamo fare. E come possiamo trattenerli? Beh, ovviamente possiamo trattenerli con un maggiore, diciamo, allineamento tra la loro offerta di lavoro e la domanda che noi offriamo. Ecco, questo è il concetto, diciamo, fondamentale, rispettarli e cercare però di perché sappiamo che dopo vogliono tornare, ma spesso non riescono a ritrovare, diciamo, il percorso facile per ritornare una volta che hanno raggiunto risultati anche importanti all'estero. Questo, insomma, sappiamo anche questo. È chiaro, ma dobbiamo continuare a formarli, questo senza dubbio.
1: Un'ultima cosa, ho un minuto che mi è avanzato, sì, e vorrei chiederle di spiegarci, da quello che ho capito, che in Italia recentemente, o non tanto recentemente, comunque si è invertito l'ascensore sociale, quel meccanismo, ecco, che prendeva un giovane da una famiglia magari meno abbiente, lo portava ad avere prospettive invece più di stipendi migliori, di istruzione migliore, insomma a migliorare la sua condizione sociale. Questo ascensore ha cominciato a scendere, se non sbaglio.
0: Un minuto, ma mi è sufficiente. Fino alle coorti nate tra il 1950 e il 1964, quindi tutti quelli che siamo nati, compreso me, tra il 1950 e il 1964, la mobilità discendente, ossia di trovarsi in una condizione più bassa rispetto alla famiglia di origine, alla condizione di origine, diciamo, aveva un andamento verso il basso, cioè scendeva proprio la propensione diciamo
1: a peggiorare le proprie condizioni. Sì.
0: Esattamente, scendeva, mentre la mobilità ascendente cresceva. Una diminuiva e l'altra cresceva. Questo fino alla generazione del 1950 e il 1964. Da lì in poi si sono invertiti, la mobilità ascendente tende a diminuire e la mobilità discendente tende a crescere. Ma in particolare per le coorti tra il 1980 e il 1994, quelli che oggi hanno tra i 45 e i 30 anni, insomma, un po' il contrario, tra i 30 e i 45 anni, beh, per loro la mobilità discendente è più alta La probabilità di andare in basso è più alta rispetto a quella ascendente. Quindi l'ascensore sociale funziona nell'altra direzione. E questo lo esprimiamo in un grafico molto chiaro che si trova appunto nel rapporto, che però fa pensare come questo comporta una disparità proprio tra le generazioni. Siamo
1: Certo.
0: partiti da prima degli anni 50 all'ultima generazione che abbiamo studiato, che è quella tra degli attuali 30, trentenni, 45enni di adesso, ecco, più o meno.
1: Presidente, io la ringrazio molto per essere stato con noi, grazie per il lavoro che svolge l'Istat, buonasera, buon lavoro, grazie
0: Grazie,
1: ancora.
0: grazie a lei, grazie per il suo interesse, grazie, grazie, saluto a tutti gli telespettatori, grazie.
1: Grazie a Francesco Maria Kelli, presidente dell'Istat, abbiamo forse i titoli di RaiNews 24.
2: Il governo propone al tavolo con gli autotrasportatori interventi per 300 milioni di euro al Consiglio dei Ministri, la proroga del taglio alle accise. Meloni, per l'Italia la questione energetica è priorità assoluta. Eurogruppo ed Ecofin sulla crisi dell'energia. Giorgetti, flessibilità necessaria anche per la sicurezza economica. Dombrovskis e Lagarde, misure mirate e temporanee. Per i media arabi l'accordo tra Stati Uniti e Iran arriverà nelle prossime ore. La bozza finale dell'intesa non includerebbe nucleare e missili. Rubio, lievi progressi nei colloqui di pace. Flottiglia alla procura di Roma, valuta le ipotesi tortura e violenza sessuale. Analisi sul video e sulle parole di scherno di Ben-Gvir, una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, anche un italiano. Le prime immagini dell'interno della grotta dove sono morti i cinque subitaliani, domani a Milano le salme delle vittime, quattro vittime, serviranno le autopsie per risalire alle cause della morte. A Rai News la storia del piccolo Antonio morto di glioblastoma, una delle tante vittime degli sversamenti della terra dei fuochi. Domani la visita di Papa Leone.
1: Le 20 e 27 minuti, questi erano i titoli di RaiNews 24. Bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto ad Alessandro Bölke, fondatore e direttore del Festival dell'Energia, che si terrà a Lecce tra il 28 e il 30 maggio, giunto alla sua 14ª edizione e dedicato all'energia e libertà, l'Europa alla prova del futuro. Direttore, benvenuto a Zapping, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, un festival d'energia non si può dire che non cada, diciamo, a proposito in questa fase, anche soltanto i titoli dei telegiornali che trasmettiamo qui a Zapping sono quasi tutti dedicati per un verso o per l'altro alla crisi dell'energia, alle sue origini, alle sue conseguenze, al modo in cui il governo italiano tenta di mitigare gli effetti negativi di questa crisi. Che cosa si propone di fare il vostro festival?
3: Ma il nostro festival da oramai molte edizioni, siamo alla 14ª edizione, per l'appunto proviamo a fare il massimo della divulgazione possibile, o meglio ancora informazione informata, quindi diciamo chiamando a raccolta i maggiori esperti ed esperte del settore, imprese, istituzioni, politica, media, scienza e chi ne ha più ne metta, proprio per provare a fare un dibattito che sia informato e per fare una divulgazione aperta e laica sui temi energetici, perché ce n'è sempre più bisogno, soprattutto diciamo scevri da ogni ideologia, quindi
1: Ecco, questa cosa
3: il nostro
1: dell'ideologia è
3: obiettivo è questo.
1: interessante perché ormai siamo all'interno di un dibattito in cui ciascuna parte politica, la metto un po' in politica, accusa l'altra di degenerazioni ideologiche e da questo stallo mi pare che non si faccia nessun passo avanti.
3: No, ma questo diciamo che è un modo di vedere le cose, sappiamo bene come funziona. Io per molti anni abbiamo prodotto un osservatorio che si chiamava NIMBY Forum, Not in My Backyard, cioè la sindrome, diciamo, NIMBY, e cioè dire quel fenomeno di opposizione a qualunque tipo di infrastruttura energetica, dalle pale eoliche ai pannelli fotovoltaici, il nucleare, eccetera, eccetera. Devo dire che come colorazioni politiche il NIMBY non ne ha mai avute, o meglio, le ha avute tutte quante, quindi direi che non c'è una parte politica rispetto ad un'altra. Spesso purtroppo questi temi, che sono temi tecnici, temi scientifici, vengono affrontati in un senso, diciamo, per costruire consenso, che è la cosa più sbagliata da fare. Festival dell'Energia è il luogo dove questa cosa non si deve fare e quindi noi proviamo per l'appunto a dibattere e a dialogare e soprattutto a spiegare l'energia. Noi abbiamo questo sottotitolo che è l'energia spiegata, cioè raccontata ma anche spiegata nel senso di aperta, fruibile e informata.
1: Ho visto che, diciamo, nel titolo di questa edizione si parla di Europa alla prova del futuro ed è interessante anche prenderla da questo punto di vista perché oggi il mondo è dominato da due grandi potenze energetiche che sono la Cina e gli Stati Uniti, che sono potenze gigantesche, ma che sono anche delle entità statuali. L'Europa si trova a doversi confrontare con questi due giganti non essendo uno Stato, ma essendo una difficile istituzione che mette in equilibrio anche interessi diversi e qualche volta competizioni. Mi chiedo se questo problema sistemico non condanni l'Europa ad avere un futuro piuttosto difficile.
3: Beh, dipende dai passi che l'Europa vorrà fare e le nazioni europee vorranno fare. La Cina in realtà non è un paese che ha particolari risorse minerarie, terre rare sì, ma acquista petrolio e gas e anche in quantità piuttosto importanti. Nel contempo però stanno costruendo, se non erro, qualcosa come 30 centrali nucleari mentre parliamo. Quindi insomma si è data una direzione che fra l'altro anche nei confronti della decarbonizzazione, nei confronti dell'elettrificazione, e ci stanno andando diciamo belli pesanti. Insomma, l'Europa è come qualunque altro continente, qualunque altra potenza, che in fondo noi esprimiamo una certa potenza, non denigriamoci troppo, ha oggi le possibilità per riprendere in mano in qualche modo il proprio destino. Quando abbiamo scelto il titolo Energia e Libertà, l'Europa la prova del futuro, l'abbiamo scelto mesi fa e siamo molto contenti del titolo, un po' meno dell'andamento geopolitico certamente, però l'Europa oggi ha le carte in mano. È chiaro che noi abbiamo bisogno di due cose principali, che sono l'indipendenza energetica e la sicurezza energetica. Per fare quelle bisogna ovviamente affrontare ogni tipo di argomento con un senso di neutralità tecnologica, ed è per questo che al Festival dell'Energia non è che parliamo solo di rinnovabili, parliamo di tutto quanto, parliamo di gas, parliamo di nucleare, parliamo di petrolio, di eventuali risorse nazionali, tutto ciò che si può realizzare per rendere il paese e l'Europa maggiormente indipendente sia dal punto di vista energetico e soprattutto più sicura. Il dibattito sul nucleare deve essere affrontato in una maniera più laica possibile.
1: Tra l'altro il governo sta per approvare una legge delega sul nucleare, quindi arriverà presto.
3: Esatto. Come ho avuto modo di dire, noi il nucleare l'abbiamo già avuto in Italia, poi ce ne siamo allontanati con un referendum allora scellerato. È chiaro che l'energia nucleare è una direzione verso la quale si deve andare, proprio perché mira all'indipendenza energetica e alla sicurezza energetica.
1: Un'ultima cosa, se vuole dirci un po' come si svolgerà, cioè qual è il racconto del festival. Sappiamo che a Lecce ci sono molti appuntamenti, molti ospiti. Chi volesse venire a Lecce a seguirvi, che cosa troverebbe?
3: Ma troverebbe innanzitutto una città meravigliosa, un centro storico animato, un bellissimo centro storico dove in tante location, dal Teatro Apollo al Teatro Paisiello, insomma, piuttosto ai chiostri teatini, tutti posti splendidi, dove in contemporanea per tre giornate si alterneranno anche in parallelo in realtà dibattiti, incontri, talk, ma anche mostre, spettacoli teatrali, insomma tutto ciò che si può realizzare per parlare, come dicevo prima, in un modo informato di energia, con le maggiori esperti, i maggiori esperti, la politica, le istituzioni. Quindi oggi il tema energia non è un tema tecnico. Apriamo le pagine dei giornali, ascoltiamo la radio, guardiamo la televisione o il web, eccetera, eccetera, e vediamo temi energetici dalla mattina alla sera. Fra l'altro è una cosa che viene anche da lontano, perché noi ricordiamoci che il primo shock forte del recente l'abbiamo già avuto nel 2022 con l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, e quindi già lì abbiamo avuto uno shock dal quale siamo anche usciti bene in qualche maniera. Poi siamo talmente intelligenti come razza umana che andiamo a ripiombare in un altro shock energetico. Ce la siamo cavata bene prima, probabilmente potremmo anche cavarcela bene adesso. L'importante è fare un ragionamento che sia più sistemico e non agire sempre nell'emergenza.
1: Quindi si comincia il 28 di maggio, si va avanti per tre giorni, fino al 30, no? Questo è l'appuntamento.
3: Esatto, il 28 mattina e poi per tutta la giornata, serata, il 29 e ancora il 30, una serie piuttosto importante, saranno una 40-50 eventi circa in queste tre giornate.
1: Molto bene, grazie davvero, grazie per averci raccontato il Festival d'Energia dal 28 al 30 maggio a Lecce. Grazie Alessandro Berk, buonasera, grazie. E buon lavoro.
3: Grazie a voi, buonasera. Buonasera.
1: Allora sono le 20:34, quasi 35, ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Non mi resta che ringraziare tutta la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena. Grazie va alla nostra regista Paola De Gaudio. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Gennaro Strazzullo e Marco Mascia. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con il calcio per l'anticipo di campionato di Serie A Fiorentina-Atalanta, e vi do appuntamento a questo punto a lunedì per una nuova puntata di Zapping. Intanto vi ricordo che potete seguirci anche su raiplaysound.it. Bene, ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento di nuovo con Zapping lunedì.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
9: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
10: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
11: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ascolta, si fa sera.
13: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
14: I racconti delle apparizioni di Gesù risorto nei quattro Vangeli sono racconti molto diversi. Spesso sono anche contraddittori. Questo che è stato usato nell'antichità come un criterio di falsificazione di questa testimonianza, cioè le testimonianze sono difformi e quindi la risurrezione non può essere accaduta, questi fatti non possono essere accaduti. Oggi invece viene riconosciuto proprio come un criterio di veridicità, perché se le persone che hanno raccontato la risurrezione di Gesù si fossero messe d'accordo per inventare, diciamo così, una bugia, una menzogna, allora questa menzogna sarebbe stata uguale per tutti, proprio perché si sarebbero messi d'accordo su una versione. Invece i racconti delle apparizioni sono tutti diversi, perché sono esperienze particolarissime e perché vengono raccontate con un grande coinvolgimento personale, ma poi vengono anche rielaborate dagli evangelisti per trasmettere questa esperienza che nelle apparizioni è stata fatta, l'esperienza di vedere la morte sconfitta. È difficile trovare queste parole. Nel Vangelo di Giovanni, invece che le donne al sepolcro, troviamo la sola Maria di Magdala, che è la prima delle discepole, la più importante delle discepole, nominata sempre per prima e per questo ingiustamente diffamata, no? Come prostituta, mentre nei Vangeli mai si fa riferimento a Maria di Magdala e al lavoro della prostituzione. Lei è la prima delle discepole, la più importante, ed è quella per Giovanni che incontra Gesù, ossessivamente convinta a restare al sepolcro finché non trova, lei pensa, il corpo del suo Signore, e invece lo incontra vivo. Personaggio straordinario quello di Maria di Magdala, guarita da 7 demoni, raccontano così i Vangeli, ma soprattutto quella che riceve il mandato di una parola pubblica: va a dire ai miei fratelli che salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria riceve il compito di evangelizzare gli altri, di uscire dal ruolo privatistico, semmai questo le fosse stato assegnato, per diventare la prima annunciatrice del Vangelo.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
15: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

snap.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: posto con la Fiorentina l'anno scorso, semifinale di Conference League, poi il divorzio un po' improvviso per divergenze societarie, arrivato quasi come un fulmine a ciel sereno a fine campionato, quando tutto lasciava presagire di un proseguimento dell'avventura di Palladino in viola.
1: Ultimo giro di lancette allo stadio Artemio Franchi, c'è l'Atalanta all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa è di Balbo che consegna di fatto il pallone a Lezzerini, il portiere della Fiorentina da poco entrato sul terreno di gioco, si allarga sulla destra verso Harrison, lo scambio per Ndur che riesce a superare la linea del centrocampo prima di fermare il pallone, di consegnarlo ancora una volta ad Harrison che con il sinistro va da Mandragora, poi da Solomon, davanti a lui c'è De Cateler, va più veloce però il giocatore della Fiorentina. Harrison arriva fino all'interno dell'area di rigore, ci prova con il sinistro, il pallone va a schiantarsi contro Ian, ma la Fiorentina insiste proprio quando sono gli ultimi minuti, ancora il cross di Solomon, recupera il pallone Mandragora al limite dell'area di rigore, riesce ad entrare dentro l'area di rigore ma il pallone arriva a sportiello, probabilmente sarà questa l'ultima azione della partita. Jacopo.
0: Eh sì, con la Fiorentina che ha provato questa azione, ha provato a vincerla, devo dire entrambe le squadre hanno giocato a testa alta, certo una gara con poche motivazioni, finisce 1-1.
1: Grazie dunque per gli interventi ad Jacopo e Barlotti, finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Atalanta, un commento finale Jacopo.
0: Commento finale, risultato giusto, l'Atalanta era già certa del settimo posto, la Fiorentina supera il Genoa, raggiunge il Parma, quota 42, 9 vittorie, 15 pareggi, 14 sconfitte, il bilancio di un'annata sicuramente negativa per i Viola. Per entrambe, per Atalanta e Fiorentina, la nuova stagione comincerà ad agosto, la Fiorentina con i 32esimi di Coppa Italia, l'Atalanta a fine agosto con il playoff di Conference League.
1: E si chiude dunque qua lo stadio Artemio Franchi, una stagione deludente per la Fiorentina con i fischi dei tifosi viola presenti qua allo stadio Artemio Franchi, grazie a Jacopo Barlotti per i suoi interventi, la cronologia dei gol, a passare in vantaggio la Fiorentina al 39esimo del primo tempo con Piccoli, ha pareggiato invece la Atalanta al 37esimo del secondo tempo grazie a un'autorete di Comuzzo, assistenza tecnica di Andrea Tomacelli. È tutto dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, un buon proseguimento di serata da Sara Maini e linea allo studio.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, ultima parte della nostra trasmissione, sono le 22:38 minuti, come avete sentito dai nostri inviati, 1-1 è finito il match fra Fiorentina e Atalanta, 0-0 invece in Serie B, parliamo di calcio nei play-out e quindi su Tirol che rimane, conquista la permanenza in Serie B, retrocessione in Serie C per il Bari. Notizia di Serie A per la Juventus che perderà Ildiz per il derby, ancora problemi, altra tegola per Spalletti, Kenan Ildiz non ci sarà, ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami non hanno dato esito confortante, quindi il numero 10 non potrà aiutare Luciano Spalletti nell'ultima gara della stagione in un momento complicatissimo per la Juventus con davvero le ultime risicate speranze di qualificazione in Champions legate proprio alla vittoria in questo match. Parlavamo prima invece di Formula 1, Gran Premio del Canada, ci sono state le prove libere, vi abbiamo detto del dominio Mercedes, fra poco le qualifiche sprint e allora con noi c'è Luca Cesaretti che ci racconta cosa sta succedendo.
4: Buon pomeriggio, anzi buonasera, buon pomeriggio canadese, buona serata italiana, perché sul circuito intitolato Gilles Villeneuve sull'isola di Notre Dame a Montreal è in corso la Q1 della sprint qualifying, della qualifica sprint, con Lewis Hamilton al momento davanti a tutti, 2:40 sul cronometro di questa SQ1, Hamilton con un decimo scarso di vantaggio nei confronti del leader iridato Kimi Antonelli, terzo Verstappen, poi Lando Norris con la prima delle McLaren, settimo Piastri, ottavo Russell, nono Leclerc, ma c'è un'evoluzione pazzesca della pista come sempre su un circuito semipermanente ma dove si corre solamente una volta all'anno, quello appunto sull'isola di Notre Dame e quindi classifica che è tutt'altro che decisa. Hamilton, vediamo come chiude questo giro, potrebbe addirittura migliorarsi ulteriormente, ci riesce Rosicchia, altri 33 millesimi al suo tempo, si conferma davanti a tutti, dicevo, grande evoluzione della pista. Per il momento i sei eliminati sono Perez, Cadillac, Stroll, Aston Martin, Gasly, Alpine, Bottas, Cadillac, Albon, Williams e Lawson, Racing Bulls. 1 minuto e 45, arriva una bandiera rossa perché evidentemente qualcuno è andato a muro. Quindi bandiera rossa a 1.46 dal termine della Sprint Qualifying 1.
3: Bene, grazie Luca, torneremo da te fra poco per continuare a seguire questi minuti di qualifiche sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vi abbiamo raccontato con Massimo Barchiesi gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, con Trento che ha battuto 102-85 la Virtus Bologna, 2-1 nella serie proprio per Trento. È appena finita Tortona-Venezia 82-71 per Tortona, che quindi allunga la serie, perché eravamo sul 2-0 per Venezia, ora siamo 2-1 con questa vittoria di Tortona, che quindi continuerà e si andrà ovviamente al prossimo incontro.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento qui a Zona Cesarini, sono le 22, 44 minuti e 40 secondi. Torniamo alla Formula 1, il Gran Premio del Canada, le qualifiche sprint. Luca Cesaretti.
1: Qualifiche che sono ancora ferme ma stanno per riprendere, dritto in curva 3 di Fernando Alonso, bloccaggio di tutte le ruote anteriori e posteriori, dritto con la sua Aston Martin a muro, è 14esimo, rischia di essere tagliato subito quando si ripartirà. 1.46 che rimane sul cronometro di questa SQ.
0: Apriamo la nostra parentesi sul ciclismo, sulla 13esima tappa del Giro d'Italia. Collegato con noi c'è Manuel Codignoni. Ciao Manuel, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Vi siete divertiti oggi? C'è un italiano che ha vinto questa tappa, parliamo di Bettiol. È stata però in generale appunto una gara molto divertente, no? Una tappa molto divertente.
2: Ma sì, è stata una tappa molto vivace, si sapeva che sarebbe stata una tappa in cui la fuga quasi certamente sarebbe arrivata e dunque c'è stata una grande battaglia per prenderla questa fuga, perché insomma è facile dire bisogna andare in fuga per vincere, però poi quando tutti quanti vogliono farlo è evidente che non tutti quanti, voglio dire, riescono a farlo, per cui nei primi chilometri c'è stata questa battaglia per cercare di andare in avanscoperta. Si è formato questo gruppo di 15 corridori, tra cui i fari erano Bettiol, Leknessund e Stuyven. Bettiol lo conosciamo, Leknessund è un norvegese che aveva già indossato peraltro la maglia rosa al Giro d'Italia. Stuyven è un passista veloce, velocissimo anzi, considerato che ha vinto qualche anno fa anche una Milano Sanremo, e alla fine si è arrivati sull'ultima salita con lo scatto di Leknessund. Bettiol è l'unico che gli è rimasto dietro, lo ha tallonato, non ha fatto il fuorigiri e una volta che si è arrivati prossimi allo scollinamento lo ha superato e è andato via in solitaria a vincere questa tappa, peraltro con arrivo a Verbania, che è la terra di Pippo Ganna ma anche la terra della sua fidanzata, strade che conosce a menadito. Commosso al traguardo, anche perché circondato dai suoi tifosi, vi facciamo proprio ascoltare la voce di Alberto Bettiol.
3: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, però anche ridere, insomma, gioire. Sono contento anche per la squadra, insomma, stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, insomma, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
2: A 33 anni, alla tua età, correre contro questi ragazzini e comunque restare competitivo, diciamo, non è una cosa banale.
3: No, non è banale perché, insomma, già un grande giro, gli over 30 sono veramente pochi, però oggi penso di aver vinto un pochino più di esperienza rispetto alle gambe, insomma conoscevo la salita, conoscevo insomma come gestirmi in un grande giro che non è come una corsa di un giorno, insomma bisogna stare attenti a tante cose, recuperare bene, e quindi sono contento, sono contentissimo perché qua ho metà della mia famiglia, quindi è tutto molto bello.
2: Questo è anche il motivo per cui queste strade le conosci centimetro per centimetro?
3: Sì, le conoscevo bene, sono andato a vederle un paio di mesi fa dopo il Giro delle Fiamme. Avevo una settimana di recupero, sono andato a vedere l'amici in moto e mi ha aiutato sicuramente perché ho tenuto Leknessund da un pochino vicino, non volevo esagerare perché poi sapevo che l'ultimo pezzo era veramente duro e io tenendo lo stesso ritmo lui tornava indietro e poi ho visto il cartello dei 150 metri al Gran Premio della Montagna, sapevo che proprio lì era il punto più duro e ho detto vabbè, provo a anticipare la discesa, sapevo che non era bravissimo in discesa e è andato tutto bene, dai.
0: La felicità e l'esperienza di Bettiol che vince la 13esima tappa del Giro d'Italia. Manuel, però non è cambiato nulla invece in classifica generale, c'è sempre Eulalio in rosa e soprattutto Vingegaard a soli 33 secondi di distacco.
2: Diciamo che quest'oggi gli uomini di classifica se la sono voluta prendere comoda, se possiamo usare diciamo questa espressione, per una tappa che si è corsa quasi a 48 km all'ora di media con un caldo importante, però diciamo hanno scelto di non darsi battaglia nonostante il finale molto mosso, perché lo spauracchio è quello di domani, la tappa con arrivo a Pila dove ci sono oltre 4.000 metri di dislivello in appena 133 km. Dunque Eulalio conserva la maglia rosa con 33 secondi di vantaggio nei confronti di Vingegaard, 2.03 su Aresman, 2.30 su Gall, e il nostro Giulio Pellizzari che è il migliore degli italiani, che paga 3 minuti e 42 da Eulalio, che significa che paga poco più di 3 minuti da Jonas Vingegaard, non sta però ancora benissimo. Quest'oggi abbiamo cercato di parlarci, una volta arrivato al traguardo ha detto ragazzi scusate ma devo andare diretto al bus perché non sto ancora benissimo, speriamo che riesca a recuperare questa notte perché la tappa di domani è una tappa che non fa sconti, caro Giacomo.
0: Allora fra poco ne parliamo Manuel della tappa di domani, ti volevo chiedere vedendo la classifica e ovviamente ovviamente anche sentendo cosa ci hai detto, credo sia difficile riuscire a capire insomma quali sono i movimenti degli uomini di classifica, come stanno gli uomini di classifica dopo questa tappa, però cosa puoi dirci in più di quello che insomma dice la classifica, ovvero che è tutto rimasto invariato?
2: Allora, diciamo che Jonas Vingegaard resta un po' il faro della corsa, no? Ha cercato di correre quanto più possibile nascosto in queste giornate, tranne nei due arrivi in salita che ci sono stati, dove in entrambi i casi ha primeggiato, ovvero sia al Blockhaus e a Corno alle Scale, che è stata la famosa tappa con la monosalita al termine. Lui è il faro della corsa. Per quello che riguarda gli altri, diciamo, la situazione è insomma abbastanza, come dire, interlocutoria. Di Pellizzari, come ti ho detto, non sta benissimo. Galla in salita forse di rivali è quello che sta meglio, considerato che è stato l'unico che ha avuto il coraggio di attaccare Jonas Vingegaard. Aresman è uno che a cronometro va forte, ma in salita può un pochino, diciamo, far fatica. O'Connor l'altro giorno è andato con Eurario a cercare di prendersi secondi di abbuono nel traguardo volante del chilometro brandizzato, però diciamo nessuno di questi è al livello di Jonas Vingegaard, del migliore Jonas Vingegaard. Diciamo che la curiosità è capire quanto Jonas Vingegaard sia al massimo, e sulla base di questo puoi fare tutti quanti i ragionamenti sugli altri.
0: Allora Manuel, prima di parlare della tappa di domani, importante sicuramente anche per quanto riguarda le salite, al 335-699-2949 rispondiamo a una delle tante domande che ci sono arrivate qui al nostro numero SMS WhatsApp. Maurizio da Roma, che ci chiedeva qualcosa di ciclismo appunto, chiede cosa manca al Giro d'Italia per eguagliare il prestigio del Tour de France secondo te. Rispondiamo, perché insomma l'abbiamo fatto poco in questa trasmissione con tanti eventi in diretta.
2: Ma allora, che cosa manca al Giro d'Italia per raggiungere il Tour de France? Il Giro d'Italia, paesaggisticamente, dal punto di vista del percorso, non ha nulla a invidiare ai nostri cugini francesi, anzi, spesso e volentieri si dice che il Giro d'Italia è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Quello che gli manca è un po' di prestigio, forse anche banalmente da parte di chi organizza questo tipo di corsa, cercare di spingere di più per avere i protagonisti migliori, perché poi le corse le fanno i corridori. Il Tour de France negli ultimi anni è vissuto sul duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar è venuto al Giro nel 2024, ma era da solo. Quest'anno c'è Jonas Vingegaard. Sarebbe bellissimo se questo duello potesse esserci anche al Giro d'Italia. Purtroppo non è successo, ma probabilmente perché diciamo non si è mai cercato fino in fondo di portare i migliori corridori al mondo al Giro d'Italia, per questioni economiche, perché poi comunque sia alla fine spesso e volentieri di questo si parla, per questioni organizzative, di calendario, è un insieme di cose. Ecco, basterebbe probabilmente che si riuscisse in un anno a trovare la quadratura, a far venire tutti i tenori più importanti al Giro d'Italia, a quel punto si tornerebbe ad avere un'importanza pari al Tour de France.
0: Manuel, domani tappone alpino, dici di più anche su questa frazione che potrebbe scombinare molto probabilmente la classifica?
2: Allora, domani si parte subito in salita, perché la partenza pronti via porta subito al primo dei 5 Gran Premi della montagna di giornata. Il dato più rilevante secondo me è il fatto che ci sono più di 4.000 metri di dislivello, e sono tantissimi, in appena 133 chilometri, che vuol dire che è una frazione dove di pianura ce n'è pochissimo, è una frazione esplosiva, una frazione dove probabilmente la corsa potrebbe esplodere sin dalla prima salita. Ci saranno dei tentativi di fuga da parte di uomini che in salita sanno andare forte, ma quasi certamente sarà una frazione dove saranno gli uomini di classifica che cercheranno poi di portare a casa la vittoria. Il faro sarà Jonas Vingegaard, e quell'ultima salita che porta all'arrivo di Pila secondo me sarà il trampolino di lancio per il danese, per cercare di andare a prendersi intanto la maglia rosa che è ancora sulle spalle di Eulalio, e di dare poi un segnale importante a tutti quanti i suoi rivali della serie: sono io il più forte.
0: Squadra di Radio 1 al seguito della Corsa Rosa, composta da Cristiano Piccinelli, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto e Manuel Codignoni, che è collegato con noi. L'appuntamento è all'interno di Sabato Sport, domani a partire dalle 14. Allora ci sentiamo domani, Manuel, ciao.
2: È proprio così, un saluto anche a Danilo Ambra, che è qui a fianco a me, che sta mangiando un bellissimo stinco di maiale. C'è anche Jacopo lui. Teodoro, o Teodoro Prioreschi, come lo ha chiamato il nostro Massimo Ghirotto. Siamo a cena, stiamo diciamo rifocillandoci in vista della tappa di domani. Non la facciamo in bici, ma è importante anche questo.
0: E allora buona cena, a domani.

0: Rihanna con Kiss It Better qui a Zona Cesarini, ne siamo quasi in chiusura, 22:57 minuti e 55 secondi. Torniamo per un aggiornamento da Luca Cesaretti, la Formula 1, il Gran Premio del Canada, le qualifiche sprint.
1: L'aggiornamento è che tra un minuto alle 22:59 italiane riprenderà questa SQ1, c'è ancora un minuto e 46 sul cronometro, quindi forse un giro lanciato per i primi che usciranno dai box. La classifica provvisoria: Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Lindblad, Hajar, Piastri, Russell, Leclerc e Colapinto, questi primi 10. Alonso è 14esimo, ma è andato a muro in curva 3 ed è lui che ha procurato questo lungo stop. I 6 per il momento eliminati: Perez, Stroll, Gasly, Bottas, Albon e Loso.
0: Grazie a Luca Cesaretti. C'è un match, un amichevole internazionale di lusso di volley femminile, Italia-Serbia, 2-1 per la Serbia, con l'Italia che nel terzo nel quarto set 23-19 vuole allungare il match. Siamo ai saluti, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Alessandro Campanella e Marco Mascia, redazione come sempre Tony Tisi. Ora c'è il GR1 delle 23, un saluto, buonanotte, arrivederci a lunedì con Zona Cesarini, anche da Giacomo Prioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno. Una nota di Palazzo Chigi precisa: lo sconto sul diesel passa da 20 a 10 centesimi al litro, mentre resta di 5 centesimi quello sulla benzina. Stanziati i 200 milioni di crediti d'imposta in più per l'autotrasporto, decisione che ha portato le organizzazioni di categoria a sospendere lo sciopero in programma dal 25 al 29 maggio. La Premier Meloni puntualizza: misure adattabili per natura, durata e intensità all'evolversi della situazione internazionale. Una situazione che sul fronte della guerra in Medio Oriente è ancora poco chiara. Da Stati Uniti e Iran annunce smentite su un imminente accordo. Trump ostenta ottimismo, ma secondo Axios pensa ad un nuovo attacco. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: La guerra finirà presto e quando finirà i prezzi del petrolio caleranno, lo ha detto Trump intervenendo a un evento nello stato di New York. Axios però lo descrive come un uomo frustrato dagli sviluppi delle trattative e tentato dall'idea di intraprendere un'azione decisiva contro Teheran prima di dichiarare una vittoria più o meno reale e chiudere la guerra. Sempre Barak Ravid di Axios fa sapere che il presidente ha avuto questa mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale ed è apparso più propenso all'attacco, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva. L'agenzia iraniana Tasnim intanto cita fonti vicine ai Pasdaran: sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni. Notizie che contraddicono quanto aveva detto all'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. I movimenti diplomatici comunque si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir. Ricordiamo che Islamabad a guidare la mediazione. Ma arriva la frenata di Teheran: le divergenze tra noi e gli Stati Uniti sono profonde, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. E il segretario di Stato americano Rubio precisa: dobbiamo avere un piano B nel caso l'Iran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Intanto oggi sono arrivate le dimissioni della direttrice dell'intelligence nazionale americana Tulsi Gabbard.
3: E adesso la cronaca con le indagini sulla tragedia dei 5 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Domani le salme rientreranno in Italia.
5: Disorientati da un muro di sabbia. Dopo il recupero delle vittime da parte del team finlandese che ha pubblicato le foto dell'operazione, si comincia a delineare la dinamica della tragedia. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneurope, della quale fanno parte i sommozzatori finlandesi.
6: Spessissimo a causa dell'incidente è l'errore umano, e in questo caso potrebbe essere stato quello semplicemente di prendere il corridoio sbagliato.
5: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
3: Domani la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. Stamani intanto proprio in quell'area operazione dei carabinieri contro lo smaltimento illegale dei rifiuti, sequestri e 9 indagati. Allora sentiamo il colonnello Pasquale Staracci al microfono di Enzo Perone.
7: I luoghi e le modalità ci fanno ritornare alla mente un periodo storico particolare in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti. L'operazione odierna è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
3: Roma si prepara alla 16ª edizione della Notte dei Musei.
0: La moda di Milano, che fastidio.
3: Domani la capitale si trasformerà in un grande palcoscenico tra arte, musica e spettacolo, aperture straordinarie in tutti i musei civici, ospite speciale sarà Dito nella Piaga, che si esibirà all'Ara Pacis in una performance di piano e voce. Ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
8: La storia vera di Giovanni Falcone non va ricordata soltanto per quello che lui ha fatto contro la mafia. Va ricordata anche per quello che altri hanno fatto contro di lui.
9: Alle 17.58 di sabato 23 maggio del 92, una potentissima carica di tritolo piazzata sotto l'autostrada uccide il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta nella strage di Capaci, uno dei momenti più tragici della storia dell'Italia repubblicana. Ma questa è anche la storia di grandi successi della prima vera svolta nella strategia dello Stato contro Cosa Nostra. E allora, per capirla bene, bisogna ripartire dal 10 febbraio dell'86. Nell'aula bunker del carcere del Lucciardone di Palermo si apre il maxi processo alla mafia. A parlarcene è il magistrato Leonardo Guarnotta.
10: Buscetta è stato importantissimo perché è stato il primo collaboratore di giustizia dotato di grande carisma, il quale ci ha fatto capire cos'era Cosa Nostra all'interno della struttura, perché fino allora si era intravisto questo scenario, ma il muro dell'omertà sulla quale si è sempre basata Cosa Nostra, la selezione mafiosa, ci aveva impedito di poter penetrare.
9: Dopo le dichiarazioni di Buscetta, Giovanni Falcone apre i pacchi dei documenti sequestrati che erano sempre rimasti chiusi lì. Li esamina, studia gli assegni, la sua indagine parte dai soldi, cerca dietro a ogni assegno dei collegamenti tra l'imputato e gli altri personaggi. Dopo 349 udienze, 1314 interrogatori, 635 arringhe difensive, il 16 dicembre dell'87 il presidente della Corte d'Assise, Alfonso Giordano, legge la sentenza di primo grado. Ne parla il magistrato Giuseppe Ayala.
8: In quella sentenza l'importanza non è soltanto, per carità, non la voglio neanche sminuire, i 19 ergastoli dati a tutti i capi di Cosa Nostra, tutti scoperti, e i 2000 più anni di carcere dati agli altri mafiosi, condannate più di 300 persone. Ma secondo me la cosa più importante è che lì c'è scritto tutto quello che c'è da sapere sulla mafia. Cioè da quel momento non c'è più niente da scoprire. Solo qualche anno prima tutto questo era avvolto da una nebbia impenetrabile. Insomma, io direi che è il punto, io ho sempre definito il punto di non ritorno.
9: Per Falcone è un trionfo, il riscatto dello Stato e della Sicilia, eppure è un trionfo di breve durata. Neanche un mese dopo, nel gennaio dell'88, per Giovanni Falcone arriva la prima grande sconfitta della sua vita, e ancora Giuseppe Ayala.
8: Era normale da parte nostra attendersi dalle istituzioni delle risposte coerenti, e la prima istituzione a cui competeva in ordine di tempo una risposta del Consiglio Superiore della Magistratura, che doveva nominare gennaio 88, quindi il maxiprocesso era appena finito, il nuovo capo dell'ufficio istruzione di Palermo, perché Nino Caponnetto aveva deciso di tornarsene a Firenze. L'erede naturale era Falcone, cioè di che stiamo a discutere? Non ci sarebbe dovuto neanche essere un dibattito.
9: A Palazzo dei Marescialli, quel 19 gennaio dell'88, il clima è infuocato. Il CSM deve scegliere tra due candidati, Giovanni Falcone e Antonino Meli, entrambi in corsa per succedere a Nino Caponnetto. Raccontano quel momento Fernanda Contri, allora membro del CSM, e il magistrato Leonardo Guarnotta.
10: C'è stata una votazione al limite, per cui alla fine si preferì nominare come consigliere istruttore di Palermo il dottore Meli. Evidentemente quella sarebbe stata la prova, il banco di prova per il potere politico e anche per il Consiglio Superiore della Magistratura di poter riconoscere l'opera svolta da Giovanni Falcone. Si è preferito non farlo.
11: Per la prima volta vidi Giovanni in qualche modo alterato, non di molto, ma rispetto al suo solito alterato. Andava avanti e indietro per la stanza, non riusciva a stare fermo e a un certo punto disse: Ma voi l'avete capito che il Consiglio Superiore mi ha consegnato alla mafia, che quella sentenza di morte che nei miei confronti hanno emesso tempo fa, adesso sanno che la possono eseguire, perché neanche i miei, cioè i magistrati, mi vogliono.
9: Giovanni Falcone comunque si rimette al lavoro al Palazzo di Giustizia di Palermo, dove sta dal 1978, dopo essere stato pretore a Lentini e sostituto procuratore a Trapani. A Palermo è stato chiamato all'ufficio istruzione da Rocco Chinnici, magistrato burbero e integerrimo, che ha appena preso il posto di Giacomo Terranova, ucciso dalla mafia il 25 settembre del 79. Ce ne parlano il magistrato Giuseppe Ayala e il giornalista Francesco Rallicata.
8: Prima viaggiavano le carte, i giudici erano stanziali e quindi tutto si risolveva negli adempimenti burocratici. Falcone dice: ma quale carte? Dobbiamo viaggiare noi, portare gli elementi di cui disponiamo, stabilire dei contatti diretti con i nostri interlocutori, acquisire gli elementi che loro hanno e molto probabilmente mettendoli insieme lavoreremo meglio noi ma anche loro. Faccio sempre l'esempio della Pizza Connection, che è un grande traffico internazionale stupefacente gestito da Cosa Nostra, che se non ci fosse stato Falcone al centro di una forte cooperazione diretta con gli Stati Uniti d'America e con la Svizzera, perché tutte le transazioni finanziarie avvenivano in Svizzera, queste l'avrebbero fatta franca. La droga può non lasciare tracce, e tutti sappiamo che è verissimo. Il denaro le lascia sicuramente. Quindi andiamo a cercare i soldi.
12: Falcone va incontro a una serie di avversità da parte anche dei propri superiori. Uno di questi era il procuratore generale Pizzillo, che esternò pubblicamente tutta la propria avversione per il lavoro di Falcone, dicendo che così facendo l'allora giudice istruttore rovinava l'economia della Sicilia.
9: Giovanni Falcone lavorerà ancora per poco con Chinnici. Il 29 luglio dell'83 Palermo si sveglia in uno scenario di guerra. Alle 8.05 del mattino esplode un'autobomba che uccide Rocco Chinnici e i due uomini della scorta e il portiere dello stabile dove vive il magistrato. La mafia è passata al tritolo. In quegli anni a Palermo si contano più di 4.000 morti. È una guerra senza precedenti. La città terrorizzata confida in Falcone, Borsellino e nel pool antimafia, che adesso è guidato da Antonino Caponnetto, che ha preso il posto di Rocco Chinnici.
13: Ricordo la felicità di Falcone e di tutti quelli che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. Questa stagione del tifo per noi sembrò durare poco, perché ben presto sopravvenne quasi il fastidio, l'insofferenza al prezzo che la lotta alla mafia doveva essere pagato dalla cittadinanza. Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini.
9: Era Paolo Borsellino il 24 giugno del 92 dopo l'attentato a Falcone e in effetti la sicurezza intorno a Falcone è imponente. Ma come cambia la vita di chi da anni è sotto scorta? Ce ne parla la sorella Maria.
14: Giovanni non era un uomo libero, ma era un carcerato. Vedere scritto sulle pagine del Sicilia la lettera di una signora che si lamentava perché il suo sonnellino pomeridiano veniva disturbato dalle sirene che lo accompagnavano a casa, gli procurò un grande dolore.
9: Il 6 agosto dell'85 la mafia uccide Ninni Cassarà, un brillante investigatore braccio destro di Falcone. Solo qualche giorno prima, il 28 luglio, Cosa Nostra aveva massacrato il commissario Beppe Montana. In quell'agosto infuocato dal carcere del Lucciardone trapela una notizia riservatissima: la mafia ha deciso di saldare il conto anche con Falcone e Borsellino. E a Palermo non sono in grado di garantire la sicurezza dei due magistrati, ce ne parlano Giuseppe Ayala e Francesco Lalicata.
8: Con un volo di Stato, nel giro di poche ore, Falcone, la moglie, Borsellino, la moglie e i tre figli furono spediti all'Asinara.
12: La risposta dello Stato neanche in quel caso fu, diciamo, eccezionale, perché ricordo che alla fine della loro permanenza nell'isola gli fu presentato il conto, proprio il conto di come se loro fossero stati in un albergo o al ristorante. Questo Falcone raccontava con un grande senso dell'ironia.
9: Nell'estate dell'88 da Marsala, dove il procuratore capo e il suo collega amico di sempre Paolo Borsellino rilascia una clamorosa intervista. A Palermo, dice, stanno distruggendo il pool antimafia. E questa tesi viene confermata anche da Falcone nel suo intervento al CSM del 29 luglio del 1988. Ce ne parla Fernanda Contri, all'epoca membro del CSM.
11: E incomincia così: ho tollerato in silenzio.
15: Ho tollerato in silenzio in questi ultimi anni in cui mi sono occupato di istruttorie sulla criminalità mafiosa, le inevitabili accuse di protagonismo o di scorrettezze nel mio lavoro.
11: E poi dice Paolo Borsellino, ecco il motivo.
15: Paolo Borsellino, della cui amicizia mi onoro, ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello Stato e il suo coraggio, denunciando pubblicamente omissioni e inerzie nella repressione del fenomeno mafioso.
11: Prego vivamente l'onorevole Consiglio Superiore di voler rinviare la mia audizione, eccetera, eccetera, e di consentirmi di trasferirmi. Quindi per l'amico Paolo, lui in qualche modo si stava arrendendo, ma non aveva mai protestato per sé.
9: Per la prima volta nella sua vita Giovanni Falcone sembra sul punto di mollare, ma di quel trasferimento chiesto al CSM non se ne farà nulla. A Palermo continua la stagione dei veleni e dei misteri. Nel mese di giugno dell'89 una serie di lettere anonime accusa il magistrato e i vertici della polizia di comportamenti spregiudicati e immorali, ancora il giornalista Francesco Lallicata.
16: Questo anonimo estensore scrive che Falcone e De Gennaro hanno usato in modo improprio il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, consentendogli di tornare a Palermo e praticamente concedendogli la possibilità di farsi giustizia privata di tutti gli avversari che avevano fatto fuori i suoi familiari.
9: Tutte le accuse a Falcone si riveleranno infami e calunni, ma le lettere del Corvo sono solo un'anteprima di quello che accade il 20 giugno del 1989. Sugli scogli di fronte alla villa che il magistrato affitta durante l'estate alla Daura viene rinvenuta una borsa che contiene 58 candelotti di dinamite. Su quegli stessi scogli con Falcone dovevano esserci due magistrati svizzeri venuti in Sicilia per rogatori internazionali sul narcotraffico, Carla Del Ponte e Clau Lehmann, come racconta lo stesso Falcone.
17: Avevo detto a loro la sera precedente che ci saremmo recati a mare. Nell'intervallo del pranzo, la mattina e il pomeriggio, se non che poi per motivi imprevisti, dovuti soprattutto al protrarsi del nostro lavoro nella mattinata, non fu più possibile andare.
9: Chi poteva sapere che Falcone aveva invitato i due colleghi per una nuotata poi annullata? Ce ne parla il giornalista Francesco Lallicata.
16: Nel più classico dei canovacci delle sceneggiature palermitane e venne fuori il pettegolezzo che Falcone si era, come dire, fatto da solo questo attentato. Perché? Perché essendo in corsa per la poltrona di procuratore aggiunto di Palermo con questo espediente, dicevano questi pettegolezzi, si garantiva una marcia in più per arrivare a questa, a questo obiettivo.
18: Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere.
9: Così parlava Falcone, intervistato da Corrado Augias nel 92. Ascoltiamo ancora i magistrati Giuseppe Ayala e Mario Almerighi.
19: Falcone ritenne che doveva reagire a tutto questo e rilasciò un'intervista pochi giorni dopo in cui parlò di menti raffinatissime e di centri occulti di potere capaci di orientare anche le scelte di Cosa Nostra, e definì questo lo scenario dentro il quale era maturato il tentativo, per fortuna quella volta fu solo tentativo, di ucciderlo.
20: La frase "devo conoscere i miei nemici politici per difendermi dalla mafia", che cosa voleva dire? Voleva dire ci sono degli esponenti politici che colludono con la mafia, più chiaro di così credo non potesse essere.
9: Quindi già nel 1989 Falcone è convinto di essere un obiettivo irrinunciabile per la mafia. Non solo, Falcone sostiene di dover conoscere i suoi nemici politici per difendersi dalla mafia. È una dichiarazione di collusione tra esponenti politici e mafia. Ma quella della Daura è un mistero senza fine. Le nuove indagini della procura di Caltanissetta infatti hanno portato a clamorose e inquietante rivelazione. Le indagini portano alla scoperta di due uomini, Emanuele Piazza e Nino Agostino, l'uno collaboratore dei servizi segreti, l'altro agente di polizia, che il giorno dell'attentato al giudice Falcone si sarebbero trovati alla Daura e avrebbero salvato la vita del magistrato. Ce ne parla il magistrato Sergio Lari.
1: Dalle indagini è emerso che Agostino e Piazza sono stati uccisi perché in qualche modo hanno avuto un ruolo per evitare che l'attentato della Daura venisse portato a compimento con l'uccisione del giudice Falcone. La pista che stiamo seguendo è quella di due soggetti che si erano infiltrati all'interno dell'organizzazione mafiosa nel tentativo di ottenere informazioni utili per lo Stato, ma che poi, venuto a sapere di questo progetto di attentato, in qualche modo sono intervenuti per impedirlo. E questo ha creato le condizioni perché Cosa Nostra ne decretasse l'uccisione. E abbiamo tratto la conclusione che se Cosa Nostra è ricorsa ad accordi con soggetti esterni a tale organizzazione, già allora erano evidentemente stati creati dei legami che poi saranno proseguiti nel tempo. Abbiamo motivi di ritenere che questi contatti possano essere proseguiti anche successivamente con riferimento alla strage di Capaci e a quella di Via D'Amelio.
9: Poche settimane dopo l'attentato alla Daura, Falcone lascia l'ufficio istruzione e va alla procura di Palermo, ma i rapporti con il nuovo capo dell'ufficio, Pietro Giammanco, sono rapporti difficili e ben presto si fanno burrascosi. Pochi mesi dopo, nel febbraio del 91, il ministro della giustizia dell'epoca, Claudio Martelli, a sorpresa lo chiama a Roma e gli offre il posto di direttore degli affari penali. Sentiamolo.
21: La necessità era proprio quella su cui avevamo ragionato, cioè di coordinare le forze dello Stato, magistratura e forze di polizia, per contrastare il crimine organizzato.
9: La scelta di Falcone suscita non poche polemiche anche tra gli amici. Ascoltiamo ancora Francesco Lalicata.
16: Anch'io, quando Falcone decise di andare a Roma, gli espresse delle riserve per dire: ma che vai a fare? Non c'hai più la mafia da combattere. E lui mi disse: non è vero, rifletti un attimo e vedrai che ho ragione io. Perché Roma è il posto dove si possono costruire gli strumenti che mancano alla lotta alla mafia. In effetti tutto quello che fece è la prova di questo, insomma, la legge sui pentiti, il 41 bis, il sequestro dei beni, sono tutti provvedimenti, la Procura Nazionale, la DIA, sono tutte iniziative e dei provvedimenti che a Falcone morto poi noi abbiamo potuto utilizzare proficuamente nei confronti della lotta alla mafia.
9: Criticato perché si trova a Roma nei palazzi del potere, avversato perché collabora col ministro Martelli socialista, a Falcone non viene risparmiato nulla. E non sono solo i colleghi magistrati ad aver attaccato Falcone in ogni modo. Leo Luca Arlando, che gli era stato amico, lo accusa di tenere le carte nei cassetti e fa un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura. Così Leo Luca Orlando risponde il 25 gennaio del 93, intervistato a Mixer.
22: Comunque, lei, dopo essere stato amico molto intimo di Falcone, divenne suo feroce avversario. Lo accusò di aver tenuto le carte ferme nei cassetti. Ecco, ma oggi ridirebbe una cosa del genere.
23: Quella mia dichiarazione risale al maggio del 90, quando procuratore della Repubblica di Palermo era Giammanco, sì, un personaggio che ho criticato, sì, e continuo a criticare.
22: Però i processi politici li aveva in mano Falcone, quindi questo vale per Falcone.
23: Però,
22: era diretto
23: però
22: a Falcone,
23: tutti sanno
22: non
23: che Giovanni
22: Giammanco.
23: Falcone fu costretto a lasciare Palermo.
22: Sì, ma lei ridirebbe
23: più a lavorare
22: questa frase
23: come avrebbe voluto.
22: Lei ridirebbe questa frase nei
23: confronti. Io considero Giovanni
22: Falcone
23: e tanti altri magistrati delle vittime di un sistema nel quale Giammanco era sicuramente un pezzo di sistema.
22: Senta, ma lei lo sa che Falcone era molto molto amareggiato per il suo attacco?
23: Lo posso immaginare, le cose mi fanno molto male.
22: Senta, ma riuscì a chiarirsi con lui prima che venisse ucciso dalla mafia Falcone?
23: Non l'ho più incontrato negli ultimi mesi della sua vita.
22: Ecco, ma c'è qualcosa che vorrebbe non aver fatto o detto su di lui? Adesso si pente.
23: Ma quello che avrei
22: voluto, le chiedo se c'è
23: quello
22: qualcosa
23: che avrei voluto veramente in qualche modo che lui non facesse, di andare a Roma al ministero. C'è un'espressione, Alfredo Galasso, durante una trasmissione televisiva, presente anche Giovanni Falcone, gli ha detto: Giovanni, esci da quel palazzo, esprimendo tutta la stima e l'apprezzamento per l'impegno di Falcone, ma anche i rischi a cui andava incontro,
22: ecco,
23: cominciando
22: noi
23: a collaborare con un palazzo della politica nella quale lui voleva continuare a combattere la mafia. Ma non tutti i politici vogliono combattere la mafia.
22: Sì, ma ci sono anche quelli che vogliono combattere
23: certamente
22: la mafia. Ecco, perché non c'è solo lei in Italia che vuole combattere la mafia,
23: non sarebbe un'impresa disparata.
22: Già difficile, anche se siete molti,
23: ma certamente
22: forse solo.
23: Devo dire che la maggioranza degli italiani vuole combattere la mafia.
22: Questo sicuramente. Senta, comunque in collegamento telefonico, forse

0: Sentito, vuole fare una domanda a Orlando?
1: Sì, gliela voglio fare.
0: Buongiorno.
1: Innanzitutto voglio testimoniare il grande dolore che lui ha provocato a Giovanni con le sue accuse ingiustissime. Ecco, ora io gli voglio fare una domanda non di un uomo politico, ma la domanda di una sorella che parlava con Giovanni e so quanto ha sofferto di queste accuse. Io voglio chiedere ora quello che Giovanni, nella posizione istituzionale in cui si trovava, non ha potuto chiedere.
0: E cioè?
1: Voglio sapere dal dottore Orlando perché ha deciso di infangarne il nome e la dignità di un giudice che ha sempre dato prova di essere integerrimo e un aspro difensore dello Stato contro la mafia.
0: Ecco, Orlando vuole rispondere.
2: No, io voglio soltanto ripetere le cose che ho detto e che dicevo e che ho sempre detto. Giovanni Falcone si è trovato a svolgere la sua attività in una condizione di grande difficoltà, avendo dentro gli stessi palazzi, i suoi stessi palazzi, avendo i suoi nemici, non soltanto i suoi colleghi e i suoi collaboratori. Era questa sofferenza.
1: Ma Giovanni, là invece l'ha messo ancora di più in difficoltà.
2: No, io ho cercato di evidenziare il rischio a cui andavo incontro, signora, mi creda.
1: Lei non ha fatto questo, lei ha approfittato dei determinati limiti dei procedimenti giudiziari per fare, come diceva Giovanni, politica attraverso il sistema giudiziario.
2: Signora, ma grazie, non c'è dubbio che l'esistenza di politici che chiedono verità e giustizia dovrebbe aiutare i magistrati, dovrebbe aiutarli.
1: Ma lei crede quindi giusto che per fare politica si debba accusare e si debba infangare l'onorabilità di un uomo come Giovanni?
2: Signora, lei crede che Giovanni Falcone faceva il suo lavoro bene avendo come capo dell'ufficio un uomo come Giammanco?
1: Sì, allora, però lei non doveva accusare Giovanni.
2: Ma io ho criticato la procura.
1: Delle accuse specifiche, signora, io ho criticato Giovanni, ma no. Al Consiglio Superiore della Magistratura.
2: Io ho criticato.
1: Quindi lei non l'ha difeso da Giammanco, lei ha condannato Giovanni.
2: Io ho criticato la procura della Repubblica di Palermo quando il capo dell'ufficio era Pietro Giammanco.
0: Grazie, signora. Grazie.
1: Comunque, vorrei delle risposte più precise dall'onorevole Orlando. Risposte che sono le risposte di una sorella che ha sofferto con Giovanni, non sono risposte politiche. Sì. Lui me lo deve spiegare perché ha adottato quella sua strategia.
0: Un'ultima battuta, onorevole Orlando.
2: Ma io credo che c'è un grande bisogno di verità. La ricerca della verità può anche portare a incomprensioni terribili, anche dolorose.
0: Questo mi sembra un caso.
2: Questo mi sembra certamente
0: grazie.
2: Un caso.
0: Grazie, grazie signora.
3: Intanto siamo nel gennaio del 92 e la Cassazione si appresta a esaminare le condanne del maxi processo. Nell'imminenza del verdetto, un colpo di scena, il ministro della giustizia Martelli scompagina la routine dell'estrema corte e con Falcone si inventa i processi assegnati per rotazione. Da quel momento in poi nessuno avrebbe avuto la certezza del giudice che lo avrebbe giudicato. Il 30 gennaio del 92 la Cassazione conferma gli ergastoli del maxi processo, sancisce la validità del teorema Buscetta e soprattutto spezza il mito dell'impunità della mafia, come racconta Giuseppe Ayala.
4: Saranno state le 8 di sera, squilla il mio telefono e dall'altro capo del filo c'era Falcone, il quale mi dice una sola frase: complimenti Ayala, hai vinto. Io capii benissimo a cosa si riferiva, gli disse: Falcone, ti correggo, tutto al più abbiamo vinto. E lui mi disse: no, che c'entra, tu hai sostenuto l'accusa, a te hanno dato ragione. Ora, può sembrare una battuta, forse in parte lo era, però l'uomo era fatto così. Inutile ribadire che senza Falcone e i giudici istruttori il maxi processo non sarebbe mai nato.
3: Il 6 marzo del 92 dal carcere di Sollicciano un detenuto, Elio Ciolini, scrive al giudice Leonardo Grassi. Nella lettera Ciolini dice:
5: ci sarà una nuova strategia della tensione in Italia nel periodo marzo-luglio 1992. Avverranno esplosioni dinamitarde e l'omicidio di un esponente politico PSI, PC, DC.
3: Il 12 marzo a Mondello viene ucciso Salvo Lima, europarlamentare della DC, esponente politico di spicco della corrente Andreotti in Sicilia. È un atto di guerra che arriva in un momento molto delicato per l'Italia. Il Parlamento in stallo non riesce a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e quindi nemmeno a formare il governo. E in questo scenario colpiscono le note dell'agenzia che così dicono:
6: i partiti, senza una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno come ai tempi di Moro a giustificazione di un voto d'emergenza, non potrebbero accettare di autodelegittimarsi.
7: Doveva arrivare a Palermo la sera prima, ma aveva aspettato Francesca e mi ha detto invece: non sarò il venerdì sera a casa, ma verrò sabato. Non l'abbiamo visto più.
3: Il mix del 23 torna martedì su Rai Play Sound, potete

0: di ascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Nella notte, sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamento sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casimirro, alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta, tecnico di Rai Radio 1, che valorosamente rendi questo programma e gli altri programmi della rete felicemente tridimensionali. Grazie in generale per essere venuto a trovarci a Fantastic Negrito. Hello, thank you to be here. Grazie molte per essere qui. First of speaking, prima di parlare, there is music, c'è la musica. So, dal vivo, live and well, there is Fantastic Negrito. C'è Fantastic Negrito qui a Rai Radio 1, alla nota del giorno dopo.

0: Long, long road, una lunga, lunga strada, è meglio cominciare a parlare, è meglio cominciare a camminare, ma anche a sognare. Fantastic Negrito sarà uno dei protagonisti di quest'estate a Cagliari il 3 luglio, il 4 luglio a Pistoia, per Pistoia Blues, il 19 luglio a Macchia di Isernia, al Macchia Blues Festival, il 29 luglio a Roma Summer Fest, ma soprattutto è uno dei più grandi bluesmen contemporanei. There is blues in your music, of course, c'è il blues nella sua musica, blues and songcraft and something that is telling a story. Attraverso il blues tu racconti delle storie. It is true. Telling a story, telling about yourself, about the resistance in the everyday life, e anche rispetto a resistere nella vita di tutti i giorni. Don't you, Xavier?
1: No.
0: Sì. Sì. Con poche parole. So, what is your starting point as an artist? What is your first step in music as a listener? Qual è il suo primo punto di partenza come ascoltatore?
1: I think I'm always taking the first step. Always.
0: È sempre un primo passo per me. Always.
1: I don't know. I don't want to know because
0: non voglio nemmeno sapere. It's flowing.
1: Yeah,
0: you know,
1: I think
0: tutto fluisce.
1: If I wanted to know something, then I would have worked at Starbucks rather than become a musician, because being an artist, there's this freedom of you just starting. It's just,
0: sì, insomma, ogni volta si ricomincia e si ricomincia ancora, altrimenti se non fossi un musicista, sarei in un box e sarei fermo. So, are you curious about your music, about contemporary music? So, sei curioso rispetto alla musica che gira intorno? Or not so much?
1: Yeah, I like, no, I do anything that's good, I love.
0: Mi piace qualsiasi cosa sia buona.
1: I don't care where it's from, what language.
0: I don't care about blues, jazz, pop, it's not important, non è importante il genere.
1: It's just I like everything that moves me.
0: Qualsiasi cosa che mi smuova è importante. So the most important things is the quality of the song at the end. La cosa più importante è la qualità del song.
1: No, I think it's quality of the human being.
0: It's quality of the human being that playing the
1: and
0: song.
1: And then the song comes out there, but I feel like the human being first.
0: The human being behind the song.
1: Because everybody can play song. Anybody can play this.
0: It's of course.
1: It means nothing. I think that what's behind. I want to meet what's behind it. Then I can feel too.
0: La cosa più importante non è tanto la canzone in sé, ma chi sta dietro la canzone, chi la suona. Quindi al di là di tante parole, direi che la cosa più importante è ascoltare un altro pezzo, listening another track, if you agree with that. And so we talk about it later, or maybe not. Grazie, a questo è un altro frammento della storia musicale di Fantastic Negrito, qui dal vivo, a Nota del Giorno Dopo, a Rai Radio 1.
1: Grazie mille.
0: Grazie a tutti.

0: This is a good feeling, questa è a good feeling, le canzoni sono vive, the song is something alive in your
1: live,
0: way of thinking.
1: Live,
0: sì,
1: live.
0: Sì, la musica è viva nelle idee che ha Fantastic Negrito, Alive è anche il titolo di un disco dove appunto è non solo è dal vivo, ma mette assieme, esce il 17 luglio, questo suo modo di concepire le canzoni come un vero e proprio modo di raccontare se stessi. You say that truthful is the most important quality of a song at the end. La verità, telling the truth, respect the songwriter, I think.
2: Yeah,
0: rispetto a chi la scrive, ecco, la verità rispetto a chi la scrive.
2: I think coming from an American perspective, especially black American people, our music came from our attempt to be human. Because originally we came, we were told, you're nothing.
0: I know.
2: You're nothing. So we only became free through blues, gospel, soul,
0: yeah, it's
2: funk,
0: the only way to be
2: disco,
0: free.
2: Yes. Rap, hip hop, the only way to express the humanity is through the music. So for me the humanity is the most important thing.
0: Insomma, ha detto Fratello che l'umanità è la cosa più importante, proprio essendo una radice, quella degli afroamericani negli Stati Uniti, la musica diventa un linguaggio di libertà, freedom, rispetto a essere appunto blues, rap, hip hop, non è importante il genere. Noi abbiamo raccontato in questi giorni anche di un personaggio che si chiama Miles Davis. Do you like Miles Davis? Was a very, very free man.
2: I mean, I worship Miles Davis.
0: Adora.
2: Maybe the one of the most important musicians in American history, I think so. One of them.
0: Probabilmente uno dei più importanti musicisti in America, and he crossed every style from jazz, hip hop, and pop at the same time. He's very, very free in the intent, I think. Veramente libero nei suoi intenti.
2: I think this became from that music, you know, it belongs to him, belongs to us, it belongs to you.
0: I hope.
2: It really belongs to all of us, just like Italian food belongs to all of us.
0: Sì.
2: So the food, the music, the dance,
0: it's
2: the
0: something
2: wine,
0: for us, yes.
2: It's for everyone.
0: Is an embrace. So la musica in realtà è un abbraccio, appartiene a tutto. Miles Davis ha raccontato molto bene tutto questo. Io vorrei però raccontarvi anche di un pezzo di un tale che si chiama Robert Johnson. Robert Johnson, secondo me, è un po' la radice di quello che abbiamo sentito oggi da Fantastic Negrito. Vi voglio condividere una canzone però cantata da Bianchi. Si chiama Love in Vain. È un pezzo di Robert Johnson che però qui cantano i Rolling Stones.

0: Do you like Robert Johnson? Of course, fantastic.
1: I think he's maybe the best ever. Ever. I became happy because my 17-year-old, I heard him in his room. He's listening to Robert Johnson. Because usually he's listening to like Osama, all these crazy rap music, but which is good too. It's okay. But he's listening to Robert Johnson, and I was like, wow. Because this is most important musician from the United States.
0: I agree with that.
1: Yeah, oh, good. Yes. We're brothers.
0: Of course. Thank you so much, Xavier.
1: Grazie mille.
0: Per essere stato qui.
1: Arrivederci.
0: Your fabulous music that is an embrace, like you say, che è un abbraccio, come abbiamo detto, e che arriva anche dalla difficoltà di una vita che ha condiviso con queste canzoni. Lasciamo la linea a spazio libero, noi ci riascoltiamo tra una quarantina di minuti. Should I stay or should I
2: go? Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero. Benvenuti da Simonetta Ciarapica e ben ritrovati a Spazio Libero. Oggi affrontiamo una sfida delicatissima: come ricostruire la propria quotidianità quando un infortunio sul lavoro cambia ogni prospettiva. Lo faremo attraverso una storia di riscatto che parte dal mare, parlandovi di un progetto che si svolge a Napoli e che utilizza la pesca sportiva come strumento di reinserimento sociale e lavorativo. L'iniziativa nasce da IRFA, l'ente di formazione di Anmil attiva dal 1933, una realtà che da anni sostiene persone con disabilità e lavoratori vittime di infortuni, accompagnandoli in percorsi di riqualificazione professionale e ritorno alla vita sociale. Do il benvenuto a Patrizia Sannino, presidente Anmil Campania, e ad Enrico Perillo, salve, istruttore del corso. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera a voi.
4: Buonasera, grazie.
2: Presidente Sannino, entriamo nel vivo di questa iniziativa. Come nasce l'idea e quali obiettivi vi siete posti?
3: Sì, intanto appunto Anmil per noi rappresenta una grande opportunità, un grande strumento. Noi sappiamo com'è difficile, insomma, all'indomani di un infortunio riprendere in mano la propria vita, insomma il percorso è duro e difficile. È qui che entra in gioco IRFA, perché attraverso i propri corsi consente, insomma, attraverso corsi professionali in primis, consente di poter ripensare al ritorno al lavoro, quindi il reinserimento lavorativo, oppure anche cambiando mansione, ma comunque entra sempre in ballo il gioco, insomma, l'inserimento lavorativo. E poi non finisce qui, perché invece anche chi vuole arricchirsi, insomma, in termini di conoscenza, arricchire la propria cultura attraverso i corsi di IRFA lo può fare.
2: Ecco, sul piano pratico, come si partecipa al corso e come saranno organizzate le giornate in mare?
3: Allora, il corso, intanto, per partecipare al corso basta semplicemente iscriversi, come tutti i corsi di IRFA, andando sul sito www.anmil.it oppure sempre lì trovando il numero verde o venendo da noi in associazione. Saranno 3 giorni di uscita stupendi, la mattina fino al pomeriggio. Si parte dal porto di Miseno e Procida, e sull'imbarcazione poi si apprenderanno tutti gli elementi di pesca. C'è tutta la scoperta del territorio, poi a bordo del Norchinos si pranzerà. Sarà prevista anche la sosta a Procida, quindi visitare l'isola e poi anche, insomma, fare il bagno, perché il Norchinos, quindi isolabile come associazione, e anche ci sono anche gli istruttori, e quindi sarà possibile anche l'accessibilità al mare, quindi scendere in acqua, quindi qualcosa di veramente meraviglioso.
2: Perillo, il mare in questo percorso non è soltanto uno sfondo, abbiamo capito, ma diventa parte integrante dell'attività. Quali benefici può offrire un'esperienza di questo tipo a chi sta affrontando una fase di ripresa dopo un infortunio?
4: Sì, il mare in questo percorso non è semplicemente il luogo dove si svolge l'attività sportiva, ma qui diventa uno spazio di benessere, di condivisione e anche di ripartenza. Dopo un infortunio, infatti, non c'è soltanto una difficoltà fisica, ma spesso anche una perdita di fiducia. Quindi vivere l'esperienza a mare aiuta a conoscere, ad uscire dalla routine della riabilitazione e a mettersi in gioco in un contesto più diverso, più stimolante. A bordo si collabora, si affrontano piccole sfide e questi piccoli gesti possono aiutare a recuperare la sicurezza delle proprie capacità e la voglia di guardare avanti. Quindi l'aspetto psicologico è importante, aiuta anche a rallentare i ritmi, riduce lo stress e le tensioni, favorisce il contatto con gli altri. Questo accompagna tutte le fasi di recupero ed è il valore aggiunto del progetto, creare occasioni concrete di inclusione, non una giornata a mare, ma un'esperienza che unisce con la natura, relazioni e benessere.
2: Quindi l'importanza è anche stare insieme, diciamo, è fondamentale in uno scenario così poi splendido come il Golfo di Napoli. Sandino, un progetto come questo potrebbe nascere anche in altre città italiane?
3: Ma sicuramente sì, io faccio una premessa: noi in questi anni abbiamo fatto tantissimi corsi, dal sommelier alla cucina inclusiva, ci mancava lo sport, ecco, l'accarezzavamo come idea, e poi questo felice incontro con Marco, con l'associazione Isolabile, lo Snorchino ci ha portato veramente a dire questo è il momento giusto, e sì, è un'opportunità veramente, lo si può fare in tutte le città, in particolar modo dove, insomma, c'è l'acqua, c'è la presenza dell'acqua, e in particolar modo le città di mare come Napoli, perché il mare consente e favorisce, diciamo, ancora di più un tipo di attività di questo tipo. Sì, sicuramente sì, e sicuramente noi coinvolgeremo anche, è il nostro intento, coinvolgere anche le altre regioni dove l'ANMIL, perché è presente in tutta Italia, ma in particolar modo quelle regioni dove sono bagnate dal mare, proprio per partire da loro, per cominciare un'attività come la nostra, che ci auguriamo possa sicuramente continuare, perché ci piace tantissimo l'opportunità del mare, è qualcosa di stupendo, vivere il mare, respirare il mare e cogliere non solo la bellezza, ma tutto quello che il mare riesce a dare in termini anche di salute, di benessere, e per noi è anche importante l'altro aspetto che sottolineava Marco, quello di uscire fuori dall'isolamento, perché tante persone all'indomani, soprattutto gli infortunati gravi, si isolano. Ecco, per noi questa è una grande sfida, e quindi continueremo sicuramente in questa direzione, perché io penso che sia, e noi pensiamo che sia il modo giusto per dare un'ulteriore opportunità. Insomma,
2: ecco, abbiamo parlato dei benefici che può offrire un'esperienza di questo tipo, e lei ce l'ha appena raccontato, ribadito, dal punto di vista sociale. Ma Perillo, dal punto di vista professionale?
4: Dal punto di vista professionale si riflette tutta l'attività sportiva, da moltissimo, soprattutto per chi sta vivendo un momento difficile, specialmente dopo un infortunio o un periodo di fragilità. Condividere attività all'aperto significa uscire dall'isolamento personale che si riflette, bisogna diventare parte di un gruppo, vivere le esperienze positive insieme agli altri. Questo aiuta le persone a recuperare fiducia in se stessi.
2: E questo è l'aspetto capacità, ovviamente, principale quando si esce fuori da una situazione così devastante. Poi si deve rientrare nel circuito, ovviamente, oltre che di vita quotidiana, ma anche di vita professionale, nel senso reinserirsi in un mondo di regole, di obiettivi, no? Quindi questo progetto aiuta anche sotto questo profilo le persone che vi partecipano?
4: Sotto il profilo professionale?
2: Sotto il profilo professionale, certo.
4: Il profilo professionale si va a recuperare successivamente. In questo momento noi stiamo aiutando le persone sotto il profilo personale a riprendere fiducia in se stessi.
2: Ecco, quindi è un inizio, diciamo, è un inizio di un percorso.
4: Esatto,
2: di un percorso.
4: Iniziamo a dar fiducia alle persone a se stesse. Facciamo in modo che rientrano piano piano all'interno e diamo a loro gli strumenti per affrontare la realtà professionale come quella di tutti i giorni, e su questo lo facciamo attraverso questi incontri a mare, su una barca che è stata confiscata, e uniamo persone diverse con problemi diversi ad affrontare insieme le proprie problematiche al di fuori di un contesto ordinario.
2: Intanto si comincia da qui. Presidente Sandino, in chiusura diamo anche un'informazione utile a chi ci ascolta. Come si accede ai servizi dell'IRFA? Cioè, come ci si iscrive a tutti gli altri corsi?
3: Sì, intanto per accedere ai corsi IRFA è facilissimo, basta andare sul sito dell'ANMIL, www.anmil.it, cercare IRFA, oppure sullo stesso sito si trova il numero verde, o ancora meglio venire presso la nostra associazione che si trova a Piazzetta Duca degli Abruzzi. Saremo a vostra disposizione per qualsiasi informazione, insomma,
2: Napoli,
3: per tutto quello che serve,
2: certo,
3: a Napoli. In questo caso parliamo di Napoli perché il progetto,
2: come abbiamo detto,
3: è
2: si svolge
3: Napoli.
2: A Napoli.
3: Sì, mi preme dire che innanzitutto il corso è gratuito, ma come tutti i corsi IRFA sono sono gratuiti e in questo caso in presenza, perché Napoli fondamentalmente preferisce fare corsi in presenza, ma IRFA mette, diciamo, anche come opzione, quindi come opportunità, anche i corsi online, che ripeto sono tantissime, è un ventaglio che si apre. Voglio fare anche un'altra e dire che
2: velocissima, perché siamo in chiusura,
3: dicevo, è rivolto a tutto il mondo della disabilità, non solo ai familiari, ma nel caso specifico delle nostre giornate le persone saranno accompagnate anche da loro familiari, quindi c'è anche, come dire, la relazione non solo con gli altri, ma rafforzare anche la relazione con i propri familiari, perché anche questo abbiamo ritenuto essere qualcosa di molto importante.
2: Termina qui questa puntata, che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio Patrizia Sannino ed Enrico Perillo per essere intervenuti e invito a visitare il sito ANMIL per conoscere i corsi e le attività di IRFA. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, redazione Carlotta Baldari, in regia Fernando Conti, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto!
5: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nuovo decreto carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri, proroga al 6 giugno del taglio delle accise e 200 milioni in più per l'autotrasporto, sospeso il fermo nazionale delle merci. La crisi energetica legittima flessibilità come difesa e sicurezza. La Premier Meloni sprona l'Unione Europea. Circostanze straordinarie necessitano di risposte. Stati Uniti-Iran tra annunci e smentite. Al-Arabi anticipa, intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio frena, lievi progressi. Piano B se Teheran non riapre Hormuz. Trump propenso ad attaccare. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono di fermare gli insediamenti in Cisgiordania dei coloni israeliani. Flottiglia, Bruxelles apre alle sanzioni a Ben-Gvir. Il boato che cambiò il nostro paese 34 anni fa, la strage di Capaci. La mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Cannes, il premio Uncertain Regard 2026 assegnato ad Everytime di Sandra Wulner, e Monica Bellucci illumina l'ultimo red carpet del concorso. Frutti costosi come gioielli. In Giappone due pregiati meloni battuti all'asta per oltre 31.000 euro. Per la cultura nipponica regali di prestigio. Giro d'Italia, Bettiolle trionfa sul traguardo di Verbania, calcio, fallimento Bari, retrocede in Lega Pro. Anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro, lo avete sentito dai titoli. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto carburanti e Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
3: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Non sarebbe maggiore debito ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier, che condanna le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Carla Macrellino, GR1.
2: In arrivo dunque un nuovo pacchetto di aiuti per far fronte al caro carburante. Le misure nel dettaglio.
5: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni, che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sulla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia, nessuna novità dall'Eurogruppo che si è tenuto a Cipro. Il governo comunque insiste.
0: Nessuna apertura dall'Eurogruppo sulla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per fronteggiare lo shock energetico. Misure non mirate sono un rischio per la politica monetaria, ha detto la presidente della BCE Lagarde. C'è un largo accordo, no a stimoli ad ampio raggio, ha aggiunto il commissario europeo Dombrovskis. È vero, ci sono anche altre strade, come rimodulare i fondi della coesione del PNRR, ha detto per l'Italia il ministro Giorgetti, ribadendo però che la flessibilità sul patto è una proposta ragionevole e logica. Maggiore attenzione dall'Europa potrebbe arrivare se il deficit 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Oggi siamo al 3,07 a causa di un imprevisto aumento dei crediti del superbonus, sui quali però è in corso un'attenta verifica su frodi o irregolarità. Così la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari al Festival dell'Economia di Trento.
6: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi, si potrebbe arrivare al di sotto del 3%.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: I temi economici e dell'energia sono al centro del confronto politico.
7: Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica come la Premier che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier Meloni e sulla flessibilità Augusta Montaruli dice:
8: il governo Meloni ha già stanziato ingenti risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
7: Salvini e la Lega archiviano le ipotesi di voto anticipato e puntano sull'acquisto del gas russo. Dalle opposizioni la forte critica al governo perché, viene spiegato, il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula sulla situazione economica. I 5 Stelle parlano di governo ipocrita e azzoppato dal referendum. AVS taglia corto, meno fondi per le armi. E dal PD Elly Schlein avverte: il modello Meloni è stabilità senza crescita.
9: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: Bufera per le parole shock di una consigliera comunale della Lega che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena. Condanna delle sue parole da tutto il mondo politico e istituzionale, a partire da Giorgia Meloni, che ha espresso solidarietà alla segretaria PD. La violenza, anche solo evocata, ha dichiarato, non può mai diventare linguaggio politico. La Lega ha sospeso la consigliera da ogni carica. Elezioni amministrative. Si vota domenica e lunedì. Oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, la guerra in Medio Oriente. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente al telefono il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres.
10: L'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, cita una fonte del team negoziale iraniano. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni sul tavolo. Notizie che contraddicono quanto aveva detto l'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. L'emittente aveva anche indicato i punti chiave dell'intesa, tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. Dall'intesa restano comunque fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. I movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, dato che rimane Islamabad a guidare la mediazione. Ma la prima doccia fredda in serata era già arrivata da Teheran. Le divergenze tra Iran e Stati Uniti sono così profonde, aveva detto il portavoce voce del Ministero degli Esteri iraniano che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo qualche round negoziale e nell'arco di poche settimane. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi nei colloqui con Teheran e il presidente Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. Il corrispondente.
11: They want to settle so badly.
12: A un comizio dello Stato di New York, dove il tema centrale sarebbe dovuto essere l'economia, e prima ancora alla cerimonia per il giuramento del nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, anche se solo en passant, Trump oggi ha citato in ogni occasione pubblica il dossier medio orientale. Gli iraniani muoiono dalla voglia di concludere un accordo, ha ripetuto tra l'altro. Intanto la testata online Axios, poco fa, ha riferito di un nuovo incontro in mattinata del presidente con la sua squadra della sicurezza nazionale, con Trump che starebbe seriamente valutando nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. È dopo questo incontro che il presidente avrebbe modificato la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca subito dopo il comizio nello Stato di New York. Sempre oggi il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, ma aveva invitato a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'Intelligence Nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, Trump l'ha ringraziata, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuovi raid israeliani sul sud del Libano, 6 persone uccise, tra le quali 2 soccorritori e una bambina. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir, e cresce la pressione europea su Israele. L'inviato Rai.
13: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flottiglia, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
2: E a proposito del caso Flottiglia, a Roma interrogati i primi attivisti rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele.
14: Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Ruggero Zeni, 69 anni, è tra i 50 attivisti della Global Sumud Flottiglia in ospedale ad Istanbul, sotto shock, come riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione. Gli altri connazionali, tornati a casa, confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
15: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molesta sessualmente.
16: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
15: Vale ancora la pena manifestare per la Palestina? Sì.
17: Era tipo un campo di concentramento.
14: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della Flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, nettati e derisi. Elena Baiocco, GR1.
2: La guerra in Ucraina. 6 morti, una quarantina di feriti e 15 dispersi. È il bilancio dell'attacco ucraino ad un dormitorio nella regione di Luhansk occupato dalle truppe di Mosca. Putin denuncia atto di terrorismo e ordina una rappresaglia contro gli ucraini. Per Kiev invece colpito il comando di un'unità di elite di operatori di droni. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità e si rafforza l'ipotesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando.
18: La scarsa visibilità dovuta alla sabbia e le grotte marine diventate un labirinto. Prende corpo l'ipotesi che i cinque italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno delle bombole mentre cercavano una via di uscita. I cinque sub sono entrati volontariamente nella grotta, sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati quattro corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneuro.
19: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso prendere il corridoio sbagliato.
18: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
2: L'omicidio di Thomas Bricca. Confermate in appello le condanne. Ergastolo per Roberto Toson, 24 anni di carcere per il figlio Mattia. Il 19enne fu ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023 durante un agguato. I colpi erano diretti a un altro ragazzo in un tragico scambio di persona. 34 anni fa la strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio la ricostruzione di quel 23 maggio 1992.
20: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
21: Sono signora, tutte complici.
20: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
22: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
20: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Rina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
23: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
20: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Meteo, anticipo d'estate. Dalle prossime ore l'anticiclone africano porterà temperature che andranno ben oltre la media stagionale. Le previsioni di Daniele Ingemi di Meteored Italia.
24: Arriva una vera ondata di calore, però le aree che saranno maggiormente interessate saranno quella della Spagna, la Francia, addirittura anche l'Inghilterra. L'Italia sarà presa più marginalmente, soprattutto sulle regioni settentrionali si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
2: La frutta al pari di un'opera d'arte. In Giappone una coppia di meloni è stata battuta all'asta per oltre 30.000 euro.
25: Il precedente record risaliva al 2019 ed è stato nettamente battuto. In Giappone, alla prima asta stagionale, due pregiati meloni della varietà Cantalupo sono stati aggiudicati a 5,8 milioni di yen, l'equivalente di oltre 31.000 euro. Cifra che potrebbe apparire folle con il metro occidentale, ma che non meraviglia i conoscitori della cultura nipponica, che assegna grande valore ai prodotti d'eccellenza. Come per l'appunto i meloni di Yubari, nella prefettura di Hokkaido, che coltivati con un'attenzione meticolosa sono famosi per la loro polpa arancione succosa e dolce. Sono considerati frutti d'oro, ideali per un dono di prestigio. Giorgia Sallusti, scrittrice e yamatologa.
26: I meloni sono considerati quasi dei luxury gift per la maniacalità con cui vengono coltivati. Ogni difetto è eliminato e si regalano a chi è in convalescenza o per ospiti importanti. Sono considerati anche per la loro rotondità dei frutti perfetti. insetti e quindi simboleggiano l'estetica giapponese in formato frutta.
25: Daniele Morgera, GR1.
2: Festival di Cannes, Monica Bellucci, protagonista dell'ultimo film in concorso. La giuria intanto lavora al palmarès in vista della cerimonia finale in programma alle 20:15. L'inviata.
0: È il giorno del giudizio a Cannes e lo sport di queste ore in Croisette è il Toto Palma. Amaguchi o Pavlikovsky? Mar o Mungiu? Tra gli attori Bardem e Lea Seydoux? O magari Penelope Cruz ha convinto tutti per un premio alla Bola Negra con il suo piccolo e folgorante ruolo?
1: Per me non esiste piccolo ruolo. Quando ho letto questo copione mi sono innamorato della storia, del personaggio. Non è entertainment. Penso che è molto molto necessario in questi tempi.
0: Incertezza sui premiati, non sui premiatori. Ci sarà anche Pierfrancesco Favino. La Palma d'Oro sarà consegnata da Tilda Swinton e Isabelle Huppert, su richiesta di Barbara Streisand, ritirerà in sua vece la Palma d'Oro d'Onore. 22 i film in concorso. L'ultimo ieri sera, Histoire de Nuit, con Monica Bellucci.
1: Sempre una grande emozione essere qui, questa Croisette solo con il sole, il mare, e poi è bello anche parlare di cinema.
0: Completo di pelle e pizzo, ha firmato autografi e scattato selfie. Intanto chiusa la sezione Uncertain Regard, vinta da Every Time di Sandra Wollner. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica, ultimo, ha incontrato gli studenti dell'Università di Roma Tor Vergata, un'amichevole chiacchierata con i giovani dell'Ateneo in vista del concerto che terrà in quell'area il prossimo 4 luglio.
3: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè un qualcosa che supera quello che può essere la preparazione di un, anche di un grandissimo concerto.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo
2: L'incontro nel giorno in cui è uscito un nuovo brano, Romantica, che state ascoltando, anticipazione del disco in uscita il 19 giugno, Il giorno che aspettavo. Ad avere niente. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con il calcio. Il Bari è in Serie C, si salva il Sud Tirol e questo è il verdetto della finale play-out di ritorno di Serie B. Il doppio 0-0 tra andata e ritorno premia la squadra di Castori, meglio piazzata in classifica a fine stagione. Per la Serie A invece l'anticipo dell'ultima giornata, che valeva soltanto per le statistiche, finisce tra i fischi al Franchi, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. La Viola passa con il gol dell'ex dopo un primo tempo soporifero a segno Piccoli, il pareggio nel finale con un'autorete di Comuzzo. Ancora calcio, Pep Guardiola saluta dopo 10 anni il Manchester City e si commuove. La Lega di Serie A ha ufficializzato intanto i premi per i migliori di questa stagione. Di Marco è l'MVP della Serie A, Lautaro miglior attaccante, premiati anche Svilar e Ildiz. Il 10 turco salterà il derby per un fastidio al polpaccio. Lasciamo il calcio, il tennis. Sinner a Parigi, tra le polemiche sui premi è l'obiettivo principale conquistare il Roland Garros, così il numero uno del mondo.
8: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 5 giorni, 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare. Speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo.
6: Questi Jannik Sinner, il ciclismo con il Giro d'Italia. È arrivata la terza vittoria tricolore di questa edizione.
27: È l'uomo delle vittorie pesanti, Alberto Bettiol. Lo ricorderete al Fiandre di 7 anni fa o al Giro d'Italia del 2021. Alberto è uno di quei corridori che ha una dote rara. Quando si alza, cerca una tappa e dice questa è mia, raramente sbaglia. Era una tappa da fughe, lo si sapeva, ma entrarci e finalizzare non era facile, perché alla fine vince uno solo. Ma Alberto da Poggibonsi lo sa, è l'unico a rispondere all'attacco di Leknessund nel finale, su strade che conosce a menadito, perché qui vive la sua fidanzata. Stacca il norvegese e vince a braccia alzate in riva al Lago Maggiore in una giornata da cartolina.
28: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, è andato tutto bene. Dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, quindi è una giornata bellissima. bellissima che ricorderò per sempre.
27: Si arrivava a casa di Filippo Ganna a Verbania. Il corazziere della Ineos le ha provate tutte, ma non è riuscito a rientrare in fuga. Il gruppo dei Big lascia fare, arriva a più di 10 minuti, classifica generale immutata, pensando tuttavia al tappone di oggi che farà tanti, tanti danni. Verbania con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
6: E prima di chiudere, la Formula 1 libere e qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, il servizio e poi sigla di chiusura.
5: Doppietta Mercedes doveva essere e doppietta delle frecce d'argento è stata nella qualifica sprint. Russell davanti ad Antonelli e già questa è una notizia dopo che l'italiano negli ultimi tre Gran Premi ha strapazzato il compagno di squadra. Ma il bolognese leader iridato è lì con il fiato sul collo al Pullman, staccato di 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris a precedere Piastri. Ferrari a occupare interamente la terza fila dello schieramento con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Il cavallino è apparso in buona forma per gran parte del venerdì, soprattutto con un Hamilton che sul tracciato canadese, dove detiene il record di pole e vittoria in coabitazione con Michael Schumacher, ha occupato stabilmente le primissime posizioni della classifica, fino a quando non è comparsa la gomma soft, che ha fatto scivolare indietro alla rossa, un film già visto e non un buon viatico in vista della qualifica vera e propria. Nel gioco delle coppie, Red Bull occupa tutta la quarta fila dello schieramento con Verstappen.

0: da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, c'è un'auto in galleria sulla corsia di marcia ferma tra bivio 7 a 12 Genova-Livorno, uscita a Bolzaneto in direzione di Milano. A1, tra bivio A1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano, coda per lavori. Tra il bivio A1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, 3 km di coda in aumento per tratto chiuso. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, 2 km di code stabili per via di tratto chiuso. Sempre sulla 14 a Imola, in uscita da Ancona, coda per traffico intenso. Sulla 22 Brennero-Modena, tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord verso Modena, ci sono 2 km di coda per la presenza di lavori. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta verso Roma, il traffico è rallentato per lavori. E con questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Onda Verde, viaggiare informati. In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo. Dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiano Affaitati, grazie Alessandro Rosi, ai nostri tecnici di Rai Radio 1 e a lui in particolare che rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Soprattutto grazie perché ci è venuto a trovare con un pugno di canzoni in cui piacere direi è importante. Benvenuto Gustavo, intanto grazie.
3: Ciao, grazie mille dell'invito. Ciao,
2: grazie
3: John,
2: per
3: ciao.
2: Essere qui, grazie a Barbara Vargiu che è qua per raccontare di un'importante manifestazione che si tiene ormai da tempo immemorabile in Sardegna. Ne parleremo, è una manifestazione che mette assieme musica, letteratura, performance e che lavora anche sui luoghi dove si svolge. A Babula, cosa vuol dire a Babula, Barbara? Benvenuta.
4: Ciao a tutti e a tutte. A Babula è la contrazione della frase sarda Abba Sabula, acqua alla gola.
2: Ok, io pensavo a Barcadabra, invece a quella gola è un po' più, diciamo...
4: Tu eri su Magicabula, no?
2: No, ero su Magicabula, adesso non parlo così. Comunque il festival a Babula è arrivato alla 28esima edizione, dal 26 giugno al 23 luglio, sono, dicevamo, diversi posti sparsi sul territorio sardo, da Sassari a Sennori a Porto Torres, e ci sono nomi importanti, Alberto Fortis, Sergio Cammariere, Daniele Silvestri, Nugenea, Eric Johnson, Zei Barra, eccetera eccetera eccetera. C'è anche un po' di letteratura di questo e poi soprattutto a maggio l'anteprima è legato anche un po' al nostro immaginario pop. Ne parleremo tra poco, ma intanto Gustavo ha qui una chitarra, ha anche tutto il resto e quindi direi che potremmo aprire il nostro spazio ascoltandolo direttamente cantare e suonare qui a Nota del Giorno Dopo a Rai Radio 1.
3: Grazie mille.

primi giorni a scuola, come l'alba con l'aurora, come quando il tempo vola, le penne del McDonald's, come il latte della Lola.

potrei mai. Smetterai di essere scelta quando sceglierai, perché dirselo ancora?

0: giornata con te. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a te. Intanto è stata una bella giornata, anzi una bella giornata è il titolo di questo brano, che a me ricorda di più un pezzo di Nino Gaetano che è Perfect Day di Lou Reed, anche perché poi, vabbè, poi c'è anche una citazione di De André, ma al di là di questo, caro Gustavo, queste canzoni, questo è solo un assaggio di un disco dove ci sono altri titoli, oltre che canzoni emblematiche, Gloria m'ha spogliato, Vi odio tutti, Stare da solo, insomma il benessere innerva ogni, direi, solco di questa canzone, nella autironia che fa parte un po' del tuo percorso musicale, che è un percorso sul campo. Tu hai alle spalle un altro disco dove in qualche modo ti definisci in maniera denigratoria, con ironia, e soprattutto il titolo di questo album, Il coraggio di non piacere, fa anche forse con la paura, no? Di esporsi, di scrivere canzoni, di scegliere uno stile, eccetera, eccetera.
2: Sì, diciamo che sicuramente ci sta molto di quello che tu dici. Innanzitutto grazie per avermi accostato ad artisti di quel calibro. Diciamo c'è sempre una tensione in quello che scrivo fra autoironia e autodenigrazione. Poi a livello di, ecco, come dire, noi suoniamo e diciamo delle cose che poi possono non piacere. Il più delle volte uno cerca di essere onesto con se stesso, però non sempre è chiara la strada che uno cerca di percorrere, si svolge strada facendo.
1: Però strada facendo, tu hai pubblicato un altro disco, hai suonato dal vivo, sei arrivato a questo secondo che è un po' una palingenesi, cioè vuol dire come se fosse un reset, no? Ricominci da dove sei arrivato con queste canzoni che hanno il pregio di voler essere abbastanza immediate, no? E hanno anche una, non so, una drammaturgia. A me vengono in mente, ho detto Rino Gaetano perché mi viene in mente un certo tipo di canzone d'autore, ma potrei anche dire Fanigliulo, Caretta, non so, personaggi che fanno del modo in cui cantano un tratto distintivo, l'ironia, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose qua.
2: Sì, diciamo che io cerco di non darmi delle arie e scrivo, diciamo, proprio come penso e come mi vengono le cose. Quindi alla fine il modo di scrivere è molto diretto, effettivamente molto immediato, come quando parlo con le persone e racconto le mie cose.
1: Sei contento di questo disco? Quanto ci hai messo? Com'è andata? E come soprattutto adesso ti senti che è uscito?
2: Allora, sono molto contento del disco. In realtà ci ho messo più o meno un annetto, ma non perché è stato un disco lento nel farlo, perché non mi sono mai messo fretta e ho scritto quando avevo voglia, e quindi ecco, è venuto fuori questo. Sono molto contento perché a livello di musica ho esplorato varie cose e credo di aver trovato un po' la mia strada, e a livello di parole io ecco racconto quello che sono sempre un po' in questa maniera, quindi sono rimasto coerente.
1: Adesso arrivano le date dal vivo, immagino arriva anche l'estate.
2: Allora, per il momento mi sto concentrando su questo, però adesso sì, inizierò a lavorare sulle date al vivo, che a me piace suonare dal vivo, ma lo vivo con in una maniera un po' piena di contrapposizione, perché da un lato mi diverto tanto, dall'altro ho molta ansia per superare questa cosa, bevo tanto, quindi diciamo
1: bevi gestirla. Ovviamente acqua e cose che aggiungono sali minerali alla tua,
2: acqua,
1: la tua
2: gassata,
1: dieta.
2: Sì, esatto.
1: È gassata, insomma, ti rendi un po' effervescente, insomma, quindi allora cercando di sanificare, quindi comunque entrare sul palco da sobrio è sempre meglio.
2: Sì, diciamo che è sempre meglio, un'esperienza che non mi capita da tanti anni, però immagino che sia okay. Che sia meglio, sì.
1: Allora, io ovviamente ti auguro che non solo capiti, ma vi auguro anche a voi di attraversare Il coraggio di non piacere, che è un album pieno di canzoni come quella che avete sentito, immediate, tutt'altro che piane o piatte o banali, e è solo l'inizio di una nuova avventura di Gustavo, che è venuto qua, grazie, a condividerci un frammento di questo lavoro. E potremmo dire, cara Barbara, che sei un po' in rappresentanza delle ragazze terribili, questo collettivo tutto al femminile, direi.
3: Non dirlo con questo tono, è una cosa no, molto bella.
1: Il tono era assolutamente neutro, però ti sento già polemica come solo tu sai essere. Allora ci regalo, a proposito di donne, un brano che arriva oggi in classifica, ma arriva in classifica in maniera assolutamente inedita, perché questa rilettura di un brano dei Beatles, si chiama Can't Buy Me Love, è la prima rilettura che arriva al primo posto nelle classifiche, non è cantata dai Beatles, è una cover, come si dice, a cui dà voce niente meno che Ella Fitzgerald.

0: Can Buy Me Love, la Fitzgerald che incontra i Beatles, come potete immaginare è un tripudio, anzi l'avete appena sentito, è un tripudio di stile. Non è un caso che in soli 2 minuti e mezzo riesca a condensare l'arte dei primi Beatles e riesca ad arrivare per la prima volta di una cover dei Beatles che era prima in classifica. Se non ci riusciva e la Fitzgerald, non so chi altri avrebbe potuto farlo. Allora, Barbara Vargiu, questa nuova edizione, abbiamo detto, è stata un'anteprima molto sul pop con Tony Hadley eccetera eccetera, che hanno aperto la strada alla solita manifestazione solita, nel senso che come al solito mettete in scena molta musica, molta letteratura, molta arte, partendo dal territorio. Magari parlate anche un po' di quello che è il territorio, dove non è facile organizzare, non che la Sardegna sia diversa da Roma o dall'Italia, no? Non è facilissimo organizzare concerti, non è facilissimo avere un collettivo, ma voi lo fate da tanti anni.
1: Sì, siamo insieme già da 38 anni, siamo una cooperativa, come dicevate prima siamo tutte donne, e non è facile perché oggettivamente lavori in un ambiente che è insulare e quindi devi confrontarti da un lato con i trasporti, che sono un problema un po' per tutti in questo momento, quindi per un'isola a maggior ragione, e inoltre con una popolazione, una densità di popolazione che è sicuramente più bassa, perché la Sardegna, come sai, ha una densità ben inferiore a quella della Sicilia, così per rimanere sul tema insulare. Quindi difficoltà tante, gestite negli anni, create le contromisure, e si va in scena con questa 28esima edizione che, come appunto citavi prima, parla con diversi linguaggi a diverse generazioni. Abbiamo uno spazio generazionale, quello del cantautorato, che è la cifra poi con cui Ababula è nato ed è cresciuto, ed è quella rappresentata in questa occasione ad esempio da Daniele Silvestri, da Sergio Cammariere, ma anche da Alberto Fortis, che siamo molto felici di ospitare, la prima volta che viene. Penso che in Sardegna non sia mai venuto, forse, io non lo ricordo, ma sai, un po' di storico l'abbiamo accumulato in questi anni.
0: Certo.
1: E poi invece c'è tutta la sezione dedicata ai linguaggi nuovi, all'afro jazz del Mago del Gelato, al jazz in chiave autoriale come Zei Barra, un cantautore brasiliano che si esibirà. Come prima dicevi, l'attenzione alle location, in una location molto suggestiva che è la cava di Tufo, l'ex cava di Tufo di Sennori, che è un paesino vicino Sassari che ha questa bellezza naturalistica e se vogliamo anche umana, perché comunque c'è un lavoro umano dietro che ha portato a creare questa specie di terrazza che si affaccia sul golfo dell'Asinara, un posto molto bello, al tramonto sarà, immagino, una cosa da mozzare il fiato. E poi via andare con Eugenea, che fanno una tappa in Sardegna del loro tour europeo, e Toni Pitoni, che possiamo dircelo è un po' il nome del momento.
0: È il nome del momento, si esprimerà in Piazza Università, immagino Sassari.
1: Assolutamente
0: e
1: sì.
0: E poi appunto hai parlato di questa ex cava di Tufo che io ho visitato insieme appunto alle ragazze terribili, un posto estremamente suggestivo, così come un po' tutto il territorio, lo stesso Sassari che viene messo, così come Porto Torres, che è un unicum proprio naturalistico. Abbiamo detto da Fabio Celenza, Tony Hadley che hanno già suonato, Daniele Silvestri 26 giugno, e poi appunto Zei Barra, Sergio Cammariere, i Funky Machine insieme al Mago del Gelato, che abbiamo avuto ospiti, che sono un importantissimo, secondo me, esperimento sulle onde del calibro 35 e dintorni, ma soprattutto poi Alberto Fortis, soprattutto l'idea di questa biodiversità della musica che porta avanti il collettivo Le Ragazze Terribili. Vi invitiamo tutti dalle parti di Sassari e vi invitiamo tutti oggi a ringraziare per essere stato nel nostro piano di realtà uno che si chiamava Robert Moog. Robert Moog, chi era costui? Beh, era nato il 23 maggio del 1934 a New York, nel quartiere di Flushing, quello proprio dove c'è Flushing Meadows, dove si gioca anche un importante torneo tennistico. Beh, Robert Moog, io credo che voi lo sappiate, è l'inventore del Moog. Che cos'è il Moog? Ma ve lo devo dire io che cos'è il Moog? No, facciamolo dire per esempio a George Harrison, che lo utilizza in un pezzo che conosciamo tutti, che si chiama Here Comes the Sun.

0: La storia di questo specie di fischio che state ascoltando in Here Comes the Sun, questo cappuccino che sembra pronto, in realtà è il Moog. Il Moog è un sintetizzatore inventato da Robert Moog negli anni 60, è uno dei tanti strumenti che avvicina il suono umano, il suono orchestrale a qualcosa che prima non c'era. Diciamo che Robert Arthur Moog è un ingegnere appassionato di elettronica fin da ragazzino. A 14 anni ha già costruito un theremin. Che cos'è un theremin? Theremin è uno strumento che si suona senza toccarlo, perché sono due aste che creano un campo magnetico che in qualche modo risuona. Ma nel 63 Moog incontra un compositore che si chiama Herbert Deutsch. I due discutono sulla possibilità di fare uno strumento che sintetizzi il suono di altri strumenti. E insomma, per farvela molto molto breve, si arriva intorno al 1968 alla formula del sintetizzatore Moog, che all'inizio è un apparecchio enorme, pieno di manopole, insomma, come fosse un organo elettrico, ma molto più vasto. E a Londra, nell'estate del 69, i Beatles stanno registrando l'ultimo album insieme, che non è Let It Be, ma Abbey Road. George Harrison ha appena scoperto il Moog, ne ha ordinato uno e glielo costruiscono su misura. Un Moog complicatissimo che George userà appunto in un giorno di sole. Pensa a Here Comes the Sun e poi succede quello che avete sentito, che in un disco apparentemente con strumenti tradizionali faccia capolino uno strumento sintetico. Insomma, è una grande storia che, se volete, possiamo anche unire a una storia tutta italiana, perché mi verrebbe da chiedervi: secondo voi il Moog qual è il primo gruppo che l'ha usato in Italia? Potete così, proprio
1: Cugini di
0: i
1: campagna.
0: Cugini di Campagna. Secondo te, Gustavo?
2: Allora, Battisti.
0: Ci sei andato vicinissimo. Siamo a
1: Grande.
0: ottobre 71, la premiata Forneria Marconi sta per pubblicare il suo primo 45 giri, Lato A, La carrozza di Hans, Lato B, Impressioni di settembre, diventerà in realtà il lato A, il testo è di Mogol, per questo c'entra qualcosa Battisti, la musica è di Franco Mussida, la chitarra trova un suono così particolare che alla fine non ha senso suonarlo alla chitarra. Si cerca uno strumento, e lo strumento è il Moog, che all'epoca in Italia non si trova. C'era solo una ditta, la ditta del signor Monzino, a cui la PFM lo chiede in prestito, perché il signor Monzino non si fida, il Moog è costosissimo, e lo presta alla PFM con l'assicurazione che lo metteranno in un pezzo e faranno vendere molti esemplari del Moog. Va esattamente così, questo è Impressione di settembre e tutto il resto è storia della musica.

0: Impressioni di settembre, vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire su questo pezzo, che è un pezzo rivoluzionario nella storia della musica, dove il PFM, la PFM fa qualcosa che non farà mai più, a livello proprio anche di ardimento sonoro. Esce nel 71, due anni dopo Here Comes the Sun, ed è la dimostrazione che il Moog è uno strumento come un altro, che può in qualche modo incorniciare una canzone. Che il cielo salvi la memoria di Robert Moog, che se n'è andato qualche anno fa, e che quando gli si diceva lei è un artista, diceva semplicemente no, io sono un inventore di macchine. Questo è il senso anche di chi sa fare questo lavoro, come un tecnico del suono che si chiamava George Martin, che ha suonato con i Beatles, nel senso che ha suonato diversi strumenti, li ha soprattutto prodotti, e che ha giocato un ruolo importantissimo nella loro evoluzione artistica e non soltanto tecnologica. Io ringrazio le ragazze terribili, qui nella figura di Barbara Vargius, che ci è venuta a raccontare di questa edizione della Babula Festival.
1: Mi grazie
0: raccomando,
1: a voi.
0: Siamo sul sito, siamo, quindi tutto quello che abbiamo detto lo ritrovate, basta che scriviate a Babula su qualsiasi motore di ricerca e arriverete. Per chi magari non è sardo, uno spunto per conoscere un'altra Sardegna, per ascoltare musica. Non ci sono anche incontri che riguardano i libri, no?
1: Sì, oltre in questo periodo abbiamo già iniziato a fare delle cose anche sui libri, sì.
0: Ecco, quindi succede un po' di tutto. Ringrazio molto Gustavo, che ci ha presentato un disco dove, insomma, non piacere in realtà finisce per piacerci. Grazie moltissimo.
2: Grazie
0: Gustavo.
2: Mille John, grazie.
0: Possiamo dire che poi il Moog e in generale questo tipo di sintetizzatore, per esempio il Moog modulare, ha avuto un utilizzo vastissimo. La musica anche prog, chiamiamola così, lo utilizza in un momento che si può definire iconico. Lucky Man di Emerson, Lake & Palmer, un pezzo scritto da Greg Lake, e la solo di sintetizzatore Moog modulare che viene suonato in questo caso da Keith Emerson fa veramente la storia di questo strumento. Il Moog all'epoca è uno strumento imponente, così come hanno ben raccontato George Harrison, ma la stessa PFM, e durante la registrazione Emerson ha improvvisato quella solo praticamente in una sola take, cioè quello che si sente in quella canzone è esattamente quello che capita in sala di registrazione. C'è poi un pezzo in particolare che invece vede il Moog utilizzato in un suono contemporaneo. All'epoca siamo nel 1977, siamo nel 2 luglio di questo importante pezzo, dove la voce di Donna Summer, l'ultima traccia dall'album I Remember Yesterday, viene utilizzata per un brano dove l'idea di Giorgio Moroder e di Pete Bellotte è esattamente quella che stiamo per ascoltare.

0: I Feel Love, un unico strumento che attraversa questo pezzo, il Moog Modular 3P, un sintetizzatore che sostituisce l'orchestra. È l'idea geniale di Giorgio Moroder, che con questo brano rivoluziona anche l'orizzonte della musica, una musica che cambia. E nel disco di Donna Summer, che vuole attraversare I Remember Yesterday di decennio in decennio, l'evoluzione musicale di canzone in canzone, questo potrebbe essere quasi considerato l'apoteosi, il suono del futuro, il suono del presente all'epoca, un suono per certi versi ancora non sorpassato grazie all'intuizione di Moroder, ma anche a quella di Robby Moog, con cui noi ci salutiamo, lasciamo la linea al GR, poi arriva Stereo Notte, la Giovignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should
1: I go? Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga ad oggi fino al 6 giugno 2026. Il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina, di 10 per il gasolio, stanziati anche 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. E parliamo di elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Stati Uniti, Iran, annuncia smentita, la Arabia anticipa l'intesa, vicina già nelle prossime ore, Rubio frena, lievi progressi, piano B, Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. E nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 6 persone uccise, tra le quali 2 soccorritori e una bambina. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono di fermare gli insediamenti in Cisgiordania dei coloni israeliani. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiano di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico. Intanto sul caso Flotilla a Roma interrogati i primi attivisti rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Ebra si prepara all'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata, come di consueto, la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare di quelle delle stragi del 1992. Chiudiamo con lo sport, lo Giro d'Italia. Bettiol trionfa sul traguardo di Verbania, calcio, fallimento Bari, retrocede in Lega Pro, anticipo di Serie A, Fiorentina, Atalanta finisce 1-1. Ed è tutto, prossimo appuntamento, le notizie alle 2, ora vi lascio con Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

Buonanotte da Duccio Pasqua, questa è Stereo Notte, con me Leonardo Patanè in regia, come sempre, Pino Itri in console. Una puntata questa che dedichiamo a una città inglese, che non è una di quelle di cui tutti conosciamo la storia musicale, è una di quelle un po' più industriali, con una storia particolare, ed è Bristol. Bristol è diventata nota negli anni 90 soprattutto per un sound molto particolare che abbiamo imparato a conoscere come trip hop, però è una città che ovviamente ha regalato proposte musicali interessanti e originali fin da, insomma, gli albori di quello che conosciamo come movimento pop rock in generale, quindi dagli anni 60 e 70. E nasce a Bristol Robert Wyatt, che è un musicista che farà poi la storia di un altro genere musicale, quello che conosciamo come Canterbury Sound, che fa parte del progressive, ma di fatto da lì parte la sua storia. E allora cominciamo così questa puntata proprio con la Sea Song di Robert Wyatt, che arriva da Rock Bottom, il suo secondo album del 1974, uno dei suoi capolavori, un capolavoro del rock in generale, che arriva dopo un incidente che cambia completamente la storia personale di Robert Wyatt. Con Sea Song cominciamo questa puntata di Stereo Notte e tra poco mi raggiunge un ospite con cui racconteremo Bristol. Buon ascolto da Duccio Pasqua.

0: Sì, è una puntata questa che dedicheremo al Bristol Sound, ma abbiamo deciso di prenderla un po' alla larga. L'ho deciso questo insieme a un ospite che torna e che ritrovo sempre molto volentieri, che è Andrea Borgnino. Buonanotte.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte chi è in ascolto. Ritorniamo con le puntate geografiche.
0: Sì, ormai abbiamo preso questa deriva, abbiamo fatto Manchester dopo aver fatto il punk e quindi ci spostiamo adesso.
1: Beh sì, stavamo cercando un'altra città, a me è venuto in mente Bristol, sarebbe stato più facile fare Londra.
0: Sì,
1: più
0: beh,
1: però Londra forse
0: in realtà è più difficile fare Londra.
1: Londra c'è troppa roba.
0: Sì.
1: Cioè forse il suono di Londra non lo sa neanche Londra.
0: No, infatti è impossibile definirlo.
1: Il suono di Liverpool sono i Beatles.
0: Sì, quello di Manchester l'abbiamo raccontato.
1: E il suono di Bristol lo racconteremo stasera e scoprirete quanto è diverso, ma nello stesso tempo c'è un suono basso, lento, che lo attraversa tutto. Devo dire, è molto interessante sarà questo viaggio.
0: Andrea Borgnino, ve lo presento sempre come si fa per bene, come responsabile dei programmi originali di Rai Play Sound, però qua è in veste di conoscitore appassionato di musica.
1: Qua si parla di musica.
0: Si parla di musica.
1: E tra l'altro iniziamo, abbiamo ascoltato Robert Wyatt, che in verità nasce a Bristol e poi porta la sua musica da un'altra parte, viene ricordato addirittura per il Canterbury Sound, cioè non c'entra nulla con Bristol, però
0: forse dovremmo fare una puntata su Canterbury prima
1: potremmo. Quindi con tutto, devo dire, anche lì c'è un grande suono molto molto chiaro. Questa sera parliamo di Bristol, ma come per Manchester iniziamo dal punk.
0: Ci arriviamo subito, prima ricordo il 335-699-2949 che è il numero per i vostri messaggi, e c'è Leonardo che dice che bello, Wyatt ha portato la malinconia nella musica, ma con che stile, è vero, è verissimo. E poi salutiamo anche Graziano che ci dice anche stasera sarà a scuola, conosco poco di Wyatt e so che Gazzè interpretò Oh Caroline, vero, ci fu proprio tutto un disco di artisti italiani dedicato a Wyatt. Nel frattempo, visto che un paio di settimane fa abbiamo parlato di Miles Davis e John Coltrane, lui si è informato e ha comprato qualche disco. Vedi, Stereonotte funziona.
1: Beh,
0: sempre.
1: Sì, bisogna seminare sempre.
0: Cioè, sì, sì. Poi c'è già chi è entusiasta perché arriveranno i Massive Attack. Perché
1: a un certo punto non potranno non arrivare. Diciamo che il problema di stasera era quante metterne,
0: esatto,
1: e cosa metterci attorno.
0: In scaletta ne abbiamo tantissime e ovviamente dovremo fare le selezioni sofferte durante questa diretta, ma intanto salutiamo anche Renato, il nostro amico panettiere dolomitico che c'è sempre, e c'è una notte tiepida in montagna, ci dice, ed è un piacere e una fortuna poter bere dall'acqua fresca alla fontana davanti a casa, privilegio delle Dolomiti, che bello.
1: E noi invece alla macchinetta di Saxaguba.
0: Esatto.
1: Cioè, vorrei distruggere questa poesia in un
0: così,
1: attimo proprio.
0: Così. Andiamo anche a Marsala dove c'è Gioacchino e insomma c'è tutta Italia come sempre che è qui ad ascoltarci, e adesso noi un passaggio dal punk dobbiamo farlo.
1: Sì. L'altra volta per raccontare Manchester siamo partiti da un concerto che è quello dei Pistol, veramente è una specie di concerto seminale che, dove tutti erano ad ascoltarli e tutto è nato lì. Qua invece andiamo ad ascoltare una band che tra l'altro ha un nome che si confonde con un'altra,
0: con un'altra band. C'è anche solo un trattino a
1: distinguere. C'è solo un trattino, alla fine suonano uguali, infatti non so come si legge il trattino, io non lo so.
0: Non lo so, non credo si legga, si chiamano Stingrays tutti e due.
1: Sì, e sono appunto uno di quella, siamo in quella fase in cui quel Bristol Sound non c'è ancora, però non possiamo far finta che non ci sia stato qualcosa prima.
0: Ci sono i bassi comunque a caratterizzare questa musica, i bassi diventeranno protagonisti del Bristol Sound. Questi sono gli Stingrays di Bristol, da non confondere con quelli di Londra, e questo è un brano che arriva dal 1980 e si intitola Countdown.

0: Il conto alla rovescia degli Stingrays, che all'inizio della loro storia, quindi 79-80, hanno pubblicato solo 2,45 giri.
1: Vabbè, cioè, avevano le idee chiave, nel senso, esatto, c'era un progetto ben definito. Tra l'altro un punk che già suona di new wave,
0: sì,
1: cioè, c'è già suono molto asciutto, molto...
0: Però poi allo stesso tempo nelle armonie vocali c'è qualcosa che ricorda Simon e Garfunkel.
1: Sì, ma pure i Beach Boys, sì, hanno ricordato.
0: E poi...
1: Che cantano tutti assieme.
0: Cioè, i Weezer li conosceranno bene, questi Stingrays, perché
1: sì,
0: c'è molto, no, di questo suono.
1: Ma anche i Ramones,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: appunto... Allora, intanto posso fare un po' il geografo, nel
0: certo
1: senso, parliamo di una città inglese,
0: sì,
1: nel Galles intanto,
0: sì,
1: è una città che vive su questo grande fiume che si chiama l'Avon, che è lo stesso fiume che passa in un'altra città che si chiama Bath, che dal punto di vista musicale anche lì ha dato tanto. Poi magari dopo lo diciamo, ci sono degli studi di registrazione famosi, c'è una band che dopo suoneremo che è nata lì, che devo dire ha avuto un discreto successo.
0: Beh, diciamo qualche decina di milioni di copie l'ha venduta.
1: Assolutamente. È una città importante, Bristol ha più o meno 500.000 di abitanti ed è la sesta città più popolosa del Regno Unito.
0: Ah, bene, bene.
1: Vabbè, così giusto sono... per metterci un po' intorno, perché appunto l'altra volta di Manchester non abbiamo detto niente.
0: No, beh, è vero.
1: Come se tutti dovessero
0: è
1: sapere.
0: Vero. Ma forse Manchester si conosce un po' più di Bristol, però comunque è giusto dare queste informazioni. Salutiamo Luca che ci scrive da Taranto, salutiamo Padre Mariano da Mascalucia in provincia di Catania, c'è Torino presente con Francesco che ti manda un saluto, Andrea. E poi ancora c'è Peppe, un altro amico panettiere, che ci scrive da Tiesi e ci ringrazia per la compagnia e anche per il punk. Allora, a Bristol esiste una etichetta che si chiama Bristol Archive Records, che va proprio a ripescare questi gruppi che magari hanno pubblicato solo un singolo, due singoli, 3,45 giri e mai nessun album, e sta andando proprio a trovare anche...
1: A scavare, diciamo.
0: A scavare, a trovare anche cose proprio mai pubblicate che magari hanno trovato su nastri, su DAT, su cassette, e quindi sta ricostruendo un archivio storico di cosa è stata la Bristol post-punk e reggae e new wave di quegli anni, cosa utilissima.
1: Sì, che poi appunto hai citato reggae, scopriremo che il ponte tra questa musica e la musica che appunto ha fatto grande Bristol è di sicuro il reggae,
0: sono
1: i suoni dei bassi.
0: Sicuramente, e lì arriveremo. Ne ascoltiamo un'altra di queste band punk, sono gli Xerz, che andavano a registrare proprio a Bath.
1: A Buffalo, anzi dicono Buffalo, cioè alla fine questa TH viene un po' così.
0: E registravano queste canzoni, tra cui quella che stiamo per ascoltare, che si intitola Together, mentre c'erano le pause di studio di Peter Gabriel, di Kate Bush, perché...
1: Non avevano i soldi per permettersi una sessione intera.
0: Esatto, così insomma ricostruiamo anche un po' la storia di come si poteva crescere in quegli anni. Ci ascoltiamo questa Together, gli Xerz, e poi viriamo verso un rock più classico e poi verso il Bristol Sound.

0: Insomma, anche qua siamo in un, già un po' spunk, l'81.
1: È un po' spunk e la chitarra è leggermente in levare.
0: È
1: cioè,
0: vero.
1: C'è un po', c'è una chitarra un po' in levare. Quando io sento la chitarra in levare in Inghilterra, sembrano già un po' i Clash questi.
0: È vero.
1: Sembrano dei Clash non incazzati.
0: Sì, cioè, sì, senso, sì.
1: Cioè, ma... sono dei Clash che gli dicono: vabbè, oggi è una buona giornata, va tutto bene. Cioè, non...
0: dei Clash di buon umore.
1: Sì, sì, i Clash di buon umore.
0: Bello,
1: sì.
0: Bello. Oh, chiudiamo un po' questa parentesi punk e rock. Beh, intanto dice, c'è chi ci dice lasciamo il punk a Bristol mentre noi con tutti i panettieri in ascolto ci mangiamo il pan.
1: Vabbè,
0: beh, questa non
1: questa,
0: è male.
1: Questa non è male. E tra l'altro mi ha fatto venire una fame pazzesca.
0: Pure a me. E Angela da Roma ci ringrazia per la ricostruzione geografica della musica. Come prescinderne, dice, basta pensare in altra parte del mondo alla Motown o a New Orleans.
1: Sì, magari una volta ci arriveremo. Potremmo superare una volta l'Atlantico,
0: sì,
1: non rimanere
0: sicuro.
1: Sempre nella perfina Albione.
0: Allora, ci ascoltiamo per chiudere questa parentesi rock punk di Bristol, i Vice Squad, che si formano dall'unione di due band precedenti. E il primo nome della band era The Sex AIDS, pensa
1: sì,
0: un po'.
1: Kent. Non avrebbe avuto molto
0: non
1: successo.
0: Credo, non credo. La cantante, la leader della band era Becky Bondage, che poi è rientrata in formazione dopo più di 15 anni quando si sono riformati, ed è stata una delle prime pin-up del punk a comparire sulle copertine più importanti.
1: Tra l'altro ricordiamo che in quegli anni c'erano i settimanali di musica.
0: Eh sì,
1: c'è NME, Melody Maker, Smash It, cioè si andava in edicola e si compravano queste riviste bellissime, io le invidiavo tantissimo, dove si parlava e serviva, e quella copertina ti cambiava la vita.
0: Eh sì, decisamente, certo, sì. Rimanevi folgorato e ti innamoravi di una band. Questa canzone si intitola Out of Reach, quindi un po' irraggiungibile, diciamo, sono i Vice Squad, e così andiamo a chiudere questa parentesi per dare un'idea di cosa succedeva a Bristol a fine anni 70.

0: Manco due minuti, questa.
1: Beh, questa proprio sta nei canoni del punk.
0: Questa sta nei canoni del punk, non ce ne sono, non ho sentito nulla altro che punk.
1: Sì, anche cioè, se è dell'82, quindi arriva, sì, un po' tardi.
0: Arriva tardi, però sì, devo dire, poi con questa voce femminile bellissima.
1: È vero.
0: Adesso facciamo un salto, finalmente iniziamo a dare fuoco non al Bristol Sound, ma al Bristol Sound Pop, che,
1: sì,
0: che forse non era aspettato dai nostri ascoltatori, si aspettavano subito i Massive Attack, no.
1: Beh, però poi una volta che arriviamo lì non, sì, ci spostiamo, non praticamente più, se non sul finale. Sì, però prima di arrivarci, questo è veramente l'ultimo passaggio per dare un po' una panoramica della situazione, c'è questa band che si forma a Bath, come dici tu,
0: 18 km
1: a
0: sud o a nord, non mi ricordo,
1: stesso sempre, fiume,
0: sì, l'Avon River,
1: sì, un po' più a nord se non sbaglio, sì, proprio,
0: cioè, perché,
1: sulla foce,
0: sì, sì, lì vicino, sì,
1: no, forse è Portishead che è sulla foce, che è un paese, vabbè, poi, sì, vedere, poi verifichiamo. Fatto sta che ci sono i Tears for Fears.
0: Sì, 30 milioni di dischi venduti nel mondo.
1: Già.
0: Cioè, non sono pochi.
1: Non,
0: eh?
1: Sono pochi.
0: Sì, il nome deriva da un trattamento psicoterapeutico.
1: Vedi, cioè, quante se ne scoprono. E loro si formano alla fine degli anni 70 e pubblicano un paio di singoli nell'81, nell'82, che non riscuotono grande successo. Poi a un certo punto arriva Mad World e lì cambia tutto.
0: Sì.
1: Noi andiamo un po' prima.
0: Sì, no, in verità in una scaletta iniziale c'era Shout,
1: sì,
0: diciamolo,
1: sì.
0: C'era, però a quel punto lì è una canzone forse che è stata suonata un po' troppe volte.
1: Abbiamo voluto fare gli alternativi,
0: sì, come sempre.
1: Come sempre. E abbiamo preso Pale Shelter, che in realtà diventerà un singolo di grande successo, ma in una versione, la prima versione, che è quella che non aveva funzionato, però a noi piace lo stesso moltissimo.

0: Bella questa versione primordiale, sì, di Tears for Fears.
1: Sì, sembra questa dava due DJ, cioè sembra proprio quei suoni anni 80 che arrivavano, che le canzoni erano un po' tutte uguali, diciamolo, come suonavano, però molto bello.
0: Questi ragazzi ne sapevano scrivere di canzoni,
1: assolutamente,
0: hanno scritto veramente dei capolavori. Prima di entrare adesso veramente nel mood giusto, leggo ancora qualche messaggio, perché ci scrive anche Toto, il panettiere di Tiesi, ma prima scriveva un Peppe, panettiere di Tiesi, che fin qua non si era mai manifestato. Toto e Peppe, raccontateci se vi conoscete, se lavorate insieme, se non so, perché sono curioso. Poi salutiamo anche Angela da Roma, che dice: bello il ricordo delle riviste musicali che avevano anche i manifesti, e quanti ne abbiamo appesi in camera.
1: Assolutamente, sì.
0: A volte con un certo sconcerto dei Matusa, e adesso i Matusa siamo noi.
1: È un attimo.
0: Poi negli States andrete per forza a Los Angeles, dice Alessandra, perché ci sono i miei amati Beach Boys. E certo, pure fare Los Angeles ci vogliono 10 puntate.
1: Sì. Io, a me piacerebbe tanto fare Washington comunque. Vabbè, comunque tanto, cioè, mettiamole lì.
0: Allora, entriamo in tema con un messaggio di Danilo, che ci manda la foto di un biglietto dei Massive Attack al Pala Partenope
1: da 27 euro.
0: Da 27.000 lire.
1: È fantastico.

0: questi
1: perché
0: codici.
1: Era il 7 maggio 1998.
2: Adesso andiamo anche a vedere chi erano i supporter, perché vedo questo plus support e vorrei scoprire.
1: Chissà, poi lo scopriremo. Sì. Insomma, lui ci racconta che era andato, aveva comprato i biglietti per fare colpo su una ragazza e la band la conosceva veramente poco, c'era andato per lei. La ragazza non la rivedi più, i Massive sono rimasti.
2: Vedi, vabbè, quindi questa, diciamo questa puntata è per te.
1: Esatto, Danilo, sì, è per te.
2: Allora, l'abbiamo detto prima, Bristol è una città che si basa su questo fiume, c'è un porto importante, quindi una città in verità con una grande cultura industriale. La parte musicale che a noi interessa nasce in un ambiente che è molto simile a quello di Londra, in cui c'è una comunità caraibica molto forte.
1: Sì.
2: C'è un carnevale che si festeggia, questa è una cosa molto tipica inglese, da noi succede molto meno, cioè che per il carnevale si scende in strada e si balla tutti assieme con il sound system. Bene, questo carnevale è il luogo, soprattutto a Bristol, è il luogo dove queste due culture si sono unite. Che cosa è successo? Che nel quartiere di St. Paul nel 1980 ci sono stati dei riot, cioè ci sono stati degli scontri.
1: Beh, ci sta, no? Ci sta, in fondo, sì, è quasi normale.
2: Sì, mi viene in mente White Riot, la canzone dei
1: appunto,
2: Clash, appunto.
1: Sì.
2: E questi riot, invece che appunto allontanare le persone, hanno cementato il rapporto tra la comunità dei DJ bianchi insieme ai DJ caraibici. E lì sembra che sia nato quello che è il suono che stiamo per raccontare stasera, che è un suono che nasce nero, quindi con questi bassi profondi e soprattutto con questo ritmo rallentato da un tempo, perché appunto la grande differenza del suono di Bristol rispetto a tutto quello che succedeva nell'Inghilterra dei primi anni 90, che si tendeva ad andare più veloce, era arrivata da Detroit la techno,
1: certo.
2: Era nato il drum and bass, e invece a Bristol di colpo tirano un freno.
1: Controtendenza
2: da un tempo, ma da un tempo che viene arricchito soprattutto dalle sonorità che sono anche difficili da descrivere se non le ascoltiamo. E questo nasce appunto da questo clash, uso questo termine, che ha tante valenze, non solo musicali, tra la comunità appunto caraibica e questo gruppo di DJ. E lì nasce anche un gruppo di DJ che decide di chiamarsi.
1: Di chiamarsi Mucchio Selvaggio.
2: Il Mucchio Selvaggio, che sembra il nome di un film porno, detto così.
1: Sì.
2: Però in verità questo Wild Bunch, appunto, sono un gruppo di DJ che poi scopriremo che se li andiamo a citare uno per uno li troveremo quasi tutti nei Massive Attack, in verità.
1: Sì. Di fatto è il primo nucleo dei Massive Attack.
2: È il nucleo dei Massive Attack, fanno i DJ, soprattutto appunto all'interno di questi carnevali, e da lì, evidentemente, quando suoni i dischi, inizia già immaginavo un suono. Il passaggio da DJ a produttori è stato abbastanza veloce e iniziano a uscire dei dischi.
1: Iniziano a uscire dei dischi e misteriosamente tutti questi artisti emergenti di Bristol dimostrano un grandissimo amore per Burt Bacharach e Al David, perché pubblicano.
2: Non è proprio caraibico,
1: non
2: diciamo.
1: È, che apparentemente non c'entra nulla, perché pubblica. Già il Wild Bunch debutta nel 1985, fanno subito un tour in Giappone, però nel 88. Dopo i vari Sound Clash con i Soul to Soul e via dicendo, pubblicano un EP, Friends and Countrymen, in cui c'è dentro The Look of Love, che è proprio il grande classico di Bacharach e David, con però il rework di Robert Del Naya, Grant Marshall, insomma quelli,
2: sì,
1: che,
2: tutti quelli che dopo creeranno questo suono che
1: in realtà
2: stasera celebriamo.
1: Quello stesso anno, perché nell'88 di fatto iniziano a esistere i Massive Attack, però noi partiamo dal Wild Bunch.
2: Ascoltiamoli.
1: Questa è The Look of Love nella versione appunto del Wild Bunch, del Mucchio Selvaggio. Siamo nella seconda metà degli anni 80 e inizia a formarsi il suono che oggi conosciamo come trip hop.

0: The Look of Love nella versione del Wild Bunch con la voce di Shara Nelson, che sarà importantissima anche per l'inizio dell'avventura dei Massive Attack. Angela ci chiede: ma il mucchio selvaggio, il Wild Bunch, ha a che fare col film di Sam Peckinpah? Ebbene,
1: beh,
0: sì,
1: assolutamente sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Citazione. Se avete ascoltato, il suono inizia a essere, l'ha citato prima Duccio, quello che viene definito trip hop, anche se appunto è un'etichetta molto larga.
0: Sì, sì, è posteriore poi come
1: sì,
0: etichetta.
1: Sì, tra l'altro, sì, qua era veramente difficile definire questo genere di musica, di sicuro era tutto nasceva da grandi campionamenti. C'era quest'idea del loop infinito, perché c'era anche un modo diverso di scrivere le canzoni. Ne stavamo parlando con microfoni spenti, le canzoni iniziano a diventare delle basi e si scelgono delle voci per cantarle. L'idea stessa del gruppo che c'era prima non c'è più.
0: È vero, è vero. Cioè, e infatti c'è una grande, c'è una grande evoluzione in questo senso, anche nei dischi di Tricky che conosceremo e scopriremo più avanti, si alternano sempre tantissime voci, quasi sempre femminili ovviamente. Comunque, dal Wild Bunch parte tutto, l'abbiamo detto, e quindi iniziamo ad analizzare i singoli casi.
1: Sì,
0: no,
1: sono i singoli pezzi che sono usciti fuori. La cosa incredibile è che il suono è sempre lo stesso, anche se appunto cambia, ma in verità le linee comuni del bassi, di questa ripetitività,
0: sì,
1: perché la canzone comunque di solito ha uno schema, si spacca anche la versione, l'idea che ci sia appunto una costruzione con il bridge, cosa,
0: no. Non conta,
1: basta,
0: più nulla,
1: è finito tutto.
0: Non conta più nulla. Giacomo dice giustamente: The Look of Love molto Nene Cherry, sicuramente.
1: Sì, beh, sì, il suono è quello.
0: Il suono, suono è quello,
1: assolutamente
0: sì,
1: quello. Ed è un suono che adesso a noi siamo abituati, però io mi ricordo benissimo l'arrivo dei Massive Attack in Italia. Mi ricordo Alessio Bertallot.
0: E come no? Che B-side.
1: Sì, che fu il primo che credeva in questa musica, che in molti in verità non ci credevano, perché ovviamente aveva un suono molto diverso da tutto quello che c'era intorno.
0: Adesso vi raccontiamo di due personaggi che diventeranno veramente fondamentali come artisti con le loro produzioni, ma anche come produttori della musica di altri artisti, che rispondono al nome di Smith e Mighty, e ancora una volta arriva una cover di Bacharach e David.
1: Di nuovo, cioè questo ponte tra Bacharach e Bristol, forse lui non lo sa che è così famoso Bristol.
0: Forse non lo sa, non lo sapeva, visto che ormai da qualche anno non c'è più. Anyone Who Had Heart, un brano che è stato portato al successo da Dionne Warwick, che conoscete in quella versione, ma non credo in questa di Smith & Mighty.
1: Andiamo ad ascoltarla.
0: Andiamola ad ascoltare. Si chiama semplicemente Anyone, questo è il loro beat, ed è una prima produzione che precede poi tanti altri lavori e un disco di cui vi parleremo. Questa è Anyone.

0: Meet the Mighty, come può cambiare un brano di Bacharach?
1: Completamente. E volevo dire una cosa, che siamo in una fase, siamo alla fine degli anni Ottanta, in cui cambia completamente anche il ruolo di questi musicisti. Questi musicisti diventano, sono DJ, poi diventano produttori, diventano musicisti all'interno di una band, ma diciamo che nasce un trasformismo a cui oggi siamo abituati. Però appunto negli anni Ottanta questa roba non c'era, perché uno era un musicista, era un cantante, un chitarrista. Questi personaggi cambiano le regole del gioco in continuazione.
0: Sì, beh, con quegli anni noi siamo ancora abituati a un sound pop più tradizionale. Qui
1: la forma canzone, sì, dove c'era uno che scriveva il testo e l'altro scriveva magari in due, sì, il modello John and Paul.
0: Esatto.
1: Sì, qua invece appunto qua abbiamo dei produttori, anche il termine produttori, che noi prima eravamo abituati a un George Martin che era lì col cesello, qua invece il produttore si inventa tutto. Cambia veramente, cioè è un cambiamento radicale che ormai ci siamo abituati, però vedendolo un po' non è proprio banale.
0: Beh, loro sì, sicuramente hanno rappresentato una rottura e l'inizio di una nuova strada. Smith & Mighty pubblicano questa versione di Anyone With Heart nell'88, qualche anno dopo pubblicano l'album Bass Is Maternal, cioè il basso è materno, appunto, cioè tutto parte dal basso.
1: Beh, già qua si sentiva che il basso era qualcosa.
0: Sì. Però appunto prima di arrivare a quello loro producono un po' di cose, come per esempio l'esordio dei Massive Attack, che arriva sempre nel 1988, è un singolo in cui già ancora risultano come featuring Daddy G, per esempio, no? Che è uno dei Massive Attack.
1: Ma si ancora vede che non era ancora, appunto, era un vacito, non era ancora la formazione non era ancora decisa, assolutamente.
0: Era ancora fluida la formazione. Che dici, ce l'ascoltiamo questa In Love?
1: Sì, è l'1:45 e stiamo entrando solo adesso nel Bristol Sound.
0: Beh, insomma, già qualche sfumatura l'abbiamo sentita, ma questo inizia a essere quello vero, anche se non quello dei primi anni 90. Ci siamo quasi. Any Love, Massive Attack.

0: Questo è il debutto dei Massive Attack, ancora lontano, no Andrea?
1: Sì, stavamo facendo delle riflessioni sul suono che è ancora un po' ruvido, nel senso sembra più hip hop in verità.
0: Cioè, è ancora derivativo.
1: Sì, sì, non c'è quella morbidezza che Blue Line è un disco morbido, non c'è un pezzo che suona hip hop, non c'è proprio niente di hip hop, si sono staccati. Qua in verità c'è ancora un po' di produzione, che soprattutto la batteria non sembra ancora un pezzo hip hop.
0: Ed è caratteristica comune di questi primi brani, diciamo questi primi vagiti del trip hop, questa ruvidezza, poi bastano un paio d'anni
1: che diventa tutto morbido.
0: Esatto, sì. Cioè all'inizio degli anni 90 è già tutto diverso. Intanto possiamo ancora ascoltare un'altra produzione di Smith & Mighty, che è Wishing on a Star, altro classico.
1: Sì, del 77 è sì, questo pezzo.
0: Sì, che poi nell'89 diventa invece un suono diverso, quello dei Fresh Four.
1: E tra l'altro sto leggendo che è entrata al numero 10 della UK Single, che non è banale in quegli anni, perché sono gli anni dove appunto il pop inglese era al suo massimo e appunto arriva invece una cosa prodotta da due DJ abbastanza sconosciuti forse un po' fuori da Bristol.
0: Direi di sì. Fresh Four insieme a Leeds E, questa è la loro Wishing on a Star, sempre con la produzione di Smith & Mighty. Poi pian piano diventiamo più morbidi, eh?

0: vicino a uno star nella versione dei Fresh Four. C'è chi dice, a me viene in mente quella di Paul Weller, mi piace di più, però stiamo raccontando un'altra storia.
1: Intanto qua la batteria, il rullante è diventato quel suono lì, cioè che ha questo riverbero continuo, cioè stiamo veramente entrando in quel suono.
0: Sì, e adesso per chiudere questa prima ora noi ci ascoltiamo due brani, due frammenti quantomeno, di canzoni di Gary Clail, che anche lui è un nome non notissimo.
1: Beh sì, è noto nel mondo della disco, della musica da ballare, appunto uomo e DJ e cantante di Bristol, che ha lasciato un paio di segni importanti, soprattutto nella musica, adesso la chiamiamo musica dance, in verità non era musica dance.
0: No, infatti, e poi lo sentirete, Gary Clail aveva una formazione che si chiama On You Sound System, e se ci pensate poi c'è la On You Sound Records, che è l'etichetta fondata da Adrian Sherwood, quindi siamo
1: in quel mondo,
0: lì. Ci ascoltiamo prima un brano che si intitola Due ladri e un bugiardo, Two Thieves and a Liar. Questo è Gary Clail con On You Sound System.

0: good blokes, hard working, who've got the economy.
1: Che bel gruppo,
2: eh? Sì, e qua tra l'altro tutti questi segnali di suoni caraibici giamaicani che abbiamo annunciato fin dall'inizio non solo sono arrivati, ma sono proprio sono la base del suono di Gary Clay.
3: Stanno diventando protagonisti, sì, sì, decisamente. Arrivano tante domande al 335-699-2949 anche su Morris, poi te le faccio.
2: Attenzione, sì, teniamo, sì, per esatto, ci prendiamo un po' di tempo ancora.
3: Ci prendiamo un po' di tempo perché tra poco daremo la linea al GR uno delle due e dopo torniamo con Stereo Notte e ci immergiamo veramente sempre più a fondo nel sound di Bristol, quello che oggi chiamiamo trip hop. Ma prima di arrivare al GR abbiamo un altro brano di Gary Clay. Questo va in classifica.
2: Questo va in classifica e io questo ricordo delle serate, delle prime serate dove andavo prima a ballare e poi sono diventato anch'io DJ. Questo pezzo Human Nature era veramente una cosa che muoveva pure i morti, mi viene da dire, con tutto il rispetto.
3: È stato il sì, arriva da un disco che si intitola Emotional Hooligan.
2: Che già, e qua uno sembra un titolo da Morrissey.
3: Sì, è un po' sì, è un po' sì. Singolo della settimana per Melody Maker, per il Record Mirror, numero 10 in Inghilterra. Chiudiamo così questa prima parte di Stereo Notte, Human Nature di Gary Clay, sempre con il suo On You Sound System. Dopodiché c'è il GR1, ma poi torniamo noi. A tra poco da Andrea Borgnino e da Duccio Pasqua, sempre qui su Stereo Notte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, misura che sarebbe scaduta oggi. Scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi sulla benzina. Sul tavolo poi 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, che dopo il confronto con il governo hanno sospeso lo stato di agitazione. Le risorse necessarie arriveranno dall'extra gettito IVA, dalle sanzioni antitrust e da altri risparmi di spesa. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
4: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi.